0: entsprechend ihrem
1: Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo.
0: Sie atmen.
1: Voi respirate.
0: Sie atmen.
1: Voi respirate.
0: Es atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Es atmet.
1: Il respiro fluisce attraverso di voi.
0: Aus der helfenden und heilenden Kraft.
1: Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo.
0: Das gefühlte Wort.
1: La parola che percepite è lo spirito che aiuta e guarisce.
0: Der Christus Gottes.
1: Lo spirito del Cristo Dio.
0: Er wirkt
1: che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus
1: Gottesgeist. Lo spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo spirito del Cristo Dio si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der helfende.
1: Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito dell'infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit.
1: Lo spirito dell'infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der heilende
1: Lo spirito Christus guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto

ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite. Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Voi respirate e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce.
ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: Die zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno,
0: jede Stunde,
1: ogni ora,
0: jede Minute,
1: ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
1: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole.
0: Es wäre von Vorteil.
1: Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig.
1: Sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Sendereihe Denken.
1: Vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Forse ora vi chiederete: ma chi sono i cristiani delle origini di oggi? Come vedete, siamo persone del tutto normali, non siamo fanatici o persone che vogliono distinguersi dagli altri, ma siamo persone con i piedi per terra. I cristiani delle origini non si isolano dagli altri e per questo vogliamo condividere con voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, tutti gli aspetti positivi di cui veniamo a conoscenza tramite la parola profetica divina e di cui facciamo noi stessi l'esperienza. E per questo oggi ci siamo raccolti qui insieme per una piccola tavola rotonda e abbiamo scelto un tema interessante. Qual è il tema della trasmissione di oggi?
2: Sì, Petra, molte ascoltatrici e ascoltatori hanno molto spesso domande sul tema della cosiddetta reincarnazione e oggi vogliamo parlare di questo tema nella nostra tavola rotonda.
1: Cosa intendono i cristiani delle origini con il concetto di reincarnazione?
2: Secondo il modo di pensare del cristianesimo originario, che esisteva fin dall'inizio, al tempo di Gesù di Nazareth, significa che un'anima può incarnarsi più volte in un corpo umano. Ossia, un'anima può scontare, può liberarsi delle sue colpe, difficoltà, legami e aspetti peccaminosi tornando in un corpo, in diverse esistenze terrene, nel corso di anni e secoli.
3: In einem Körper wieder abtragen, wieder auflösen.
1: Parli con tanta sicurezza, come fai a sapere queste cose?
2: Questo patrimonio di idee esisteva già nel cristianesimo originario tra i primi cristiani, per i seguaci di Gesù di Nazareth era normale, del tutto chiaro. Tuttavia in un certo periodo di cui parleremo tra poco, tale patrimonio di pensiero è stato cancellato, semplicemente eliminato. Nell'epoca odierna questo modo di pensare è di nuovo vivo tra i cristiani dell'origine, grazie allo spirito profetico di Gabriele, la profetessa e messaggera per la nostra epoca, e di questo ne vogliamo parlare oggi.
1: Abbiamo già avuto una trasmissione nella quale abbiamo parlato anche di reincarnazione. Questa trasmissione ha avuto una grande risonanza e abbiamo ricevuto anche molte lettere di riscontro, per le quali ringraziamo cordialmente i nostri ascoltatori. Ne vogliamo anche leggere alcune, più precisamente abbiamo ricevuto una lettera dalla Spagna con il seguente contenuto: già da molti anni ho smesso di credere alla Chiesa e da quando vedo le vostre trasmissioni non voglio più avere definitivamente nulla a che fare con la Chiesa. Ciò di cui mi sono reso conto in particolare è il danno enorme che la Chiesa ha perpetrato nel tacere il concetto della reincarnazione. Ho molti amici che sono sacerdoti e che seguono anche loro le vostre trasmissioni, anche se non dovrei dirlo, so che credono alla reincarnazione e riconoscono anche loro che la Chiesa ha falsificato la Bibbia. Quindi i preti ne sanno in realtà molto di più di quello che raccontano ai loro fedeli, in fondo si trovano anche in buona compagnia, dato che tra i fedeli un cattolico su tre in Germania già crede nella reincarnazione.
2: Sembra che i preti vengano particolarmente richiamati da questo argomento. Abbiamo ricevuto una seconda lettera dal Sud America, dal Perù, da parte di uno studente di teologia. Ho studiato per alcuni anni teologia, ma non ero mai soddisfatto ed ero continuamente alla ricerca. Tuttavia, da quando vedo le trasmissioni dei veri cristiani, trovo risposta a molte delle mie domande. Grazie per queste trasmissioni sulla reincarnazione. Ora comprendo perché ad alcuni accadono determinate cose e anche perché a me colpisce quello o quello. Mi auguro di tutto cuore che ancora molte, molte persone possano vedere queste trasmissioni e di conseguenza ricevere aiuto, così come l'ho ricevuto io. Grazie mille, questo è il riscontro di un ascoltatore e di un telespettatore. Ciò significa che riceviamo un aiuto per comprendere il senso della nostra vita. E l'aiuto consiste nel fatto che impariamo a comprendere perché siamo sulla terra e cosa avviene dopo la nostra morte. Ma ora vogliamo passare alla prossima domanda.
1: Come è risultato chiaro anche dalle lettere che abbiamo ricevuto, la reincarnazione non è prevista nell'insegnamento della Chiesa. ma originariamente era diverso nel pensiero cristiano.
4: Sì, è giusto, Petra. Naturalmente occuparsi ora dei dettagli sui retroscena storici esulerebbe il tema della nostra trasmissione di oggi. Tuttavia, penso dovremmo riassumere brevemente questo tema per le nostre telespettatrici e telespettatori. Gesù di Nazare non ha scritto niente di suo pugno. Ha insegnato agli uomini l'insegnamento e ha fatto un grande effetto sulle persone ed è stato trasmesso di generazione in generazione. E a un determinato punto, quasi circa 100 anni dopo la morte di Gesù, alcune persone hanno cominciato a scrivere queste cose che li avevano così impressionati. Questi sono stati i primi frammenti del Vangelo e da un certo punto in seguito, alcuni secoli più tardi, il Papa Damaso ha dato l'incarico, si potrebbe dire a uno scriba di quel tempo, Girolamo, di classificare questi scritti e, mettendo insieme le parti che aveva giudicato buone, di scrivere una Bibbia. Questo è stato l'inizio della Vulgata originaria, ossia della prima Bibbia. Prima di Girolamo, di queste cose ha parlato Origene, un insegnante conosciuto della dottrina cristiana originaria, una tra le persone più famose di quei tempi, che anche hanno diffuso nel mondo l'insegnamento di Gesù di Nazareth. Allora era risaputo della preesistenza dell'anima, anche la reincarnazione era nota, soltanto che dopo il documento di Girolamo, per motivi dei quali parleremo più avanti, questo insegnamento è stato falsificato a tal punto che appunto questo insegnamento liberale della reincarnazione non è stato più ammesso. E nel 500 circa, nel Concilio di Costantinopoli, è stato ordinato da parte di un sovrano a livello mondiale, ossia da Giustiniano, che tutto quello di cui era conoscenza allora il cristianesimo originario e soprattutto di cui era conoscenza origine venisse dannato per l'eternità, e che nessuno dovesse venire a sapere di queste conoscenze, né gli era permesso di trasmetterle ad altri.
2: A questo punto forse sorge la domanda: perché le chiese e i potenti dello Stato erano così contro la reincarnazione, che invece è così di aiuto per gli uomini per poter comprendere questa esistenza?
4: Se le chiese accettassero l'insegnamento della reincarnazione, allora dovrebbero anche dire: ciò che accade all'uomo di positivo o negativo lo ha causato lui stesso, ciò che ricade su di lui sono le sue stesse opere. Allora poi dovrebbero riconoscere anche che la legge di causa ed effetto non vale solo nella fisica, ma che è una legge cosmica che porta agli uomini quello che loro stessi seminano, quindi quello che loro stessi provocano in pensieri e parole.
2: Potremmo anche dire così, Andreas: la reincarnazione porta la libertà e nello stesso tempo l'autodecisione e poi l'autoconoscenza, e l'indottrinamento porta la mancanza di libertà, e la Chiesa e i potenti del mondo hanno bisogno dell'indottrinamento per comandare sulle persone.
1: Potremmo allora anche dire che il fatto di togliere la reincarnazione ha a che fare in qualche modo con il potere, con il mantenimento del proprio potere.
4: Sì, questa reincarnazione, come abbiamo sentito dire da Giorgio, questa responsabilità per se stessi condurrebbe al fatto che le persone prenderebbero responsabilità per la loro vita, e questo i potenti non lo vogliono. Vogliono comandare, indottrinare, vogliono avere un influsso spirituale così da mantenere gli uomini dipendenti, e questo non vale solo per l'indottrinamento della Chiesa, quindi per i potenti della Chiesa, ma va di comune accordo con i potenti di questa terra, così come già all'inizio il tutto è stato avviato da un imperatore di autorità mondiale. A questo punto potremmo anche citare la famosa poesia di Reinhard May: il ministro prende sotto braccio il vescovo sussurrando: tu mantieni gli stupidi, che io li mantengo poveri. Questo meccanismo verrebbe tirato fuori nel momento in cui gli uomini cercassero di assumersi la responsabilità di se stessi, smettendo di credere alla dannazione eterna che è stata inserita al posto della reincarnazione. Qui bisogna dire in fondo che non è un caso che questo insegnamento sia andato perduto, poiché dietro ci sta un sistema. Questo è stato un abuso di informazione mirato, è stato eliminato un insegnamento con lo scopo di mantenere il potere. E l'insegnamento del cristianesimo originario che è stato eliminato è ciò che è contro Gesù di Nazareth.
2: Non era certo un piano divino, penso, non è stato secondo le leggi divine.
4: Al contrario, era contro il piano di Dio. Gesù è venuto per spiegare il piano di Dio. Ha insegnato agli uomini la libertà, l'amore di Dio. E che cosa ne è stato fatto? È stata inserita la mancanza di libertà, la dipendenza.
2: E mi vengono in mente anche i misteri di Dio. Molte cose sulla vita, sulla morte sono state occultate in questo modo. È stata eliminata l'informazione di quello che accade dopo la morte. È stata predicata la risurrezione dei corpi, che nessuno può immaginarsi. In questo modo è stata dannata, in fondo spedita nella dannazione eterna, la vera vita dell'anima, il tornare alla casa del Padre grazie allo Spirito della redenzione in noi tramite il Cristo.
1: E forse qui arriviamo al punto, hai parlato della responsabilità personale e credo che la Chiesa più di tutto abbia paura di questo, ossia che le persone comincino a pensare in modo responsabile per se stesse e per questo sono stati introdotti diversi riti e questi cominciano molto presto. Il primo rito che viene eseguito è il cosiddetto battesimo dei neonati.
2: Esatto, Petra, tu parli di uno di questi sette sacramenti dubbiosi con il quale si può dire comincia la via di sofferenza di un neonato, perlomeno nella Chiesa Cattolica. Anch'io ho dovuto subirlo. Allora non ci è stato ancora spiegato, lo dico così, ossia il neonato viene portato dai genitori o parenti da un sacerdote del quale non si sa quanto sia peccatore o meno e lì viene previsto un rituale con il quale viene introdotto direttamente nell'istituzione Chiesa in modo coercitivo. Infatti il neonato non può decidere liberamente o fare volontariamente qualcosa, viene semplicemente portato lì e deve subirlo. E se non lo fa, cosa succede poi? In questo caso viene scomunicato. Scomunicato da cosa? Dalla Chiesa Romana Cattolica, che nella sua professione di fede ha inserito certe cose. E vediamo qui una rivista che fa vedere alcune cose che la Chiesa Cattolica Romana ha proferito come comandamenti della Chiesa, che in verità non hanno nulla a che fare con i comandamenti di Dio. E una di queste professioni di fede dice: credete non sia necessario battezzare i bambini? Chi nega che i bambini debbano venire battezzati si è scomunicato.
1: Cosa significa scomunicato? Che significato ha venire esclusi dalla Chiesa o sbaglio?
4: Scomunicato significa venire escluso dalla beatitudine eterna e questo non significa che allora si smette di esistere, ma significa che si finisce nella dannazione eterna, dove all'anima aspettano i tormenti dell'inferno, quindi pene eterne dell'inferno, senza fine. Questo significa essere scomunicato. Questo è quello che si intende in altre parole, detto in modo più elegante, con il termine scomunica.
2: Un modo di procedere terribile che nessun padre amorevole che ama i suoi figli e che li ha creati può pensare. Questo può essere solo di nuovo parte di questo piano satanico di cui abbiamo già parlato.
1: Quindi è la controparte che ha istituito questi sacramenti. E affinché l'uomo non creda di poterne uscire prima o poi, la Chiesa Cattolica ha stabilito che il battesimo imprime un segno spirituale indelebile, così si legge nel Catechismo. Ciò significa che una volta cattolico, secondo la dottrina cattolica, si rimane per sempre cattolici, non se ne esce più. Un cardinale spagnolo è arrivato al punto di dire che il battesimo si incide nel DNA, ossia nel nostro patrimonio genetico. E a questo punto potremmo quindi chiederci: quello che ci si prefigge con il battesimo allora è una manipolazione genetica da parte della Chiesa?
4: Sì, in un certo modo si potrebbe dire così. La manipolazione genetica della Chiesa potrebbe avvenire così, ossia che io da neonato vengo battezzato forzatamente, quindi cristianizzato forzatamente, con la minaccia che se un giorno voglio uscire da qualcosa nella quale sono entrato senza esserne cosciente, poi finirò nella dannazione eterna. In questo modo cresco in una condizione di paura. Queste paure sono sentimenti. Questi sentimenti hanno pensieri che mi influenzano e questo influsso potrebbe naturalmente venire registrato anche nelle cellule del corpo e così può venire questo indottrinamento genetico cattolico. In questo modo potrebbe proprio aver ragione questo sacerdote se si pensa che anche molte persone che altrimenti pensano in modo molto ragionevole e chiaro, quando si tratta di questioni di fede, pensano e agiscono in modo del tutto irrazionale.
2: La parola gene è un simbolo originario per una sostanza primordiale, io almeno lo intendo così, io non sono uno scienziato. Ma questo non significa anche di nuovo che l'uomo si pone sopra Dio, sopra questo principio originario degli aspetti della legge spirituale e introduce qui di volontà propria un cambiamento che è contrario a quello che Dio o Gesù di Nazareth hanno detto?
1: Sì, volevo dire anch'io che Gesù ha portato tutt'altro, infatti ha detto prima insegnate e poi battezzate. Quindi prima la persona dovrebbe venire a conoscenza degli insegnamenti, dovrebbe avere la libertà di valutare se è qualcosa di positivo per me o no, se voglio accettare questo insegnamento o no per me. E se è così, può poi essere battezzato consapevolmente e continuare a percorrere coerentemente questa via, ma solo da adulto praticamente.
2: Massimiliana, che io sappia, tu hai dei figli, sono stati battezzati?
1: No, non li ho battezzati.
2: Non li hai battezzati?
1: No, non
2: ora sono liberi.
1: Farglielo. Sì, è quello che desideravo anche per me, questa libertà. Infatti sono uscita già da molto tempo dalla Chiesa e per me non c'era dubbio che anche loro sarebbero dovuti crescere liberi.
2: Posso anche parlare di me, i nostri figli sono stati sì battezzati, ma poi dopo lunghe riflessioni e una chiara decisione abbiamo deciso di uscire dall'istituzione perché io non volevo che i miei figli finiscano nella dannazione eterna. Desidero per loro invece la libertà di cui parla Dio nel cristianesimo originario e di cui ci porta a conoscenza.
4: Era desidero tornare alla domanda che hai posto prima, in questo modo non è così che la Chiesa si pone sopra Dio. Dio, portando avanti questa manipolazione genetica, Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio, la Chiesa invece con i sacramenti e la dannazione eterna toglie il libero arbitrio agli uomini, la Chiesa si pone al di sopra di Dio e si oppone molto consapevolmente anche a Gesù di Nazareth. Poiché il Cristo non ha insegnato questi sacramenti, non li ha introdotti, non li ha trasmessi agli apostoli, dare vita a dei sacramenti che dovrebbero servire a raggiungere la salvezza dell'anima è una pura invenzione, eventualmente rilevata da culti pagani. A quanto pare Dio aveva già presagito quello che sarebbe accaduto dopo il cristianesimo originario, poiché nella rivelazione segreta di Giovanni di Patmos ha già detto queste cose. Ha parlato di Babilonia, la prostituta, intendendo con essa l'istituzione Chiesa, dicendo «Esci da lei, o popolo mio, affinché non abbiate a far parte degli stessi peccati e non veniate colpiti dalle sue piaghe». Quindi si trattava di un chiaro richiamo al popolo a lasciare la Chiesa.
1: Quindi già nella Bibbia si parla di uscire dalla Chiesa. Prima stavamo parlando di Gesù di Nazareth e se ricordo bene lui è stato battezzato e quindi perché è stato battezzato?
2: Ma non da neonato però.
4: Gesù non è stato battezzato da neonato, al contrario, Gesù è stato battezzato come il Cristo Dio. Giovanni riconobbe allora Gesù come l'essere incarnato nella carne che avrebbe compiuto la volontà di Dio. Gesù di Nazareth era l'incaricato di Dio per portare agli uomini la libertà, l'insegnamento dell'amore. E questo è stato il battesimo e questo voleva anche Gesù che si facesse lo stesso agli uomini, detto in senso lato, che venisse eseguito loro lo stesso rituale, ossia una volta insegnato loro e una volta presa la decisione di accettare l'insegnamento del Cristo, ossia di compiere la volontà di Dio e di condurre una vita nello Spirito di Dio, quindi che venissero battezzati o diciamo benedetti soltanto dopo aver preso la decisione.
1: Ma com'era per Giovanni di Patmos? Com'è stato per lui quando ha battezzato Gesù di Nazareth?
4: Giovanni Battista?
1: Sì, scusate.
4: Giovanni il Battista lo ha preannunciato fin dall'inizio. Lui stesso ha detto, io vi battezzo con l'acqua, ma verrà chi vi battezzerà con lo Spirito Santo. La Chiesa battezza ancora con l'acqua.
2: Dove è rimasto lo Spirito? Probabilmente è uscito dalla Chiesa. Tu hai parlato del battesimo spirituale. Adesso cosa significa questo per una persona che anela valori più elevati? Quando è pronto per un battesimo spirituale? Quando è stato il momento per Gesù?
4: Sappiamo dallo stesso Gesù che un suo fidato Nicodemo lo ha cercato nel giardino dei Getsemani. Allora era un maestro che ascoltava intensamente Gesù e lo seguiva e gli pose la domanda: come trovo accesso al regno dei cieli? E Gesù rispose: allora tu non troverai accesso al regno dei cieli se non nasci un'altra volta. Allora poi lui chiese: cosa significa che dovrei tornare di nuovo nel grembo di mia madre? E lui rispose: no, devi rinascere nello spirito. Quindi consiste in questo processo, quando l'uomo comincia a comprendere che non è solo un essere materiale, ma che in lui vive uno spirito e che si può orientare su questa vita, anche su Dio. Questa è la rinascita che poi può portare appunto a questo battesimo, a questa benedizione.
1: Quali sarebbero state le conseguenze se l'umanità fosse stata a conoscenza di queste cose e le avesse anche applicate?
4: Penso che l'umanità possederebbe valori più elevati e anche una coscienza più chiara. Gli uomini vivrebbero così come percepiscono nella loro anima, nella libertà, nell'unità, nella giustizia, e osserverebbero i 10 comandamenti e il discorso della montagna, così come ce l'ha portato il Cristo, poiché ognuno di noi anela ad una vita migliore, all'uguaglianza fra tutte le persone. Gli uomini comprenderebbero che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre.
1: Questo significa in fondo che saremo tutti un po' più vicini al regno di Dio, perché questi sono anche i principi che appartengono allo Spirito di Dio, e in questa vita ci incammineremo in modo più cosciente tenendo la mano del Cristo.
4: E gli uomini costruirebbero già il regno della pace su questa terra, così come dice il Padre nostro, come in cielo, così in terra.
1: Dato che la Chiesa non vuole queste cose, ha fatto di tutto per condannare questo insegnamento della reincarnazione, per toglierlo dalla testa della gente, anche se non ci è riuscita del tutto. Ci sono sempre stati grandi pensatori e poeti che hanno trattato questo tema. Per loro questo tema è sempre stato vivo, presente, e oggi abbiamo portato una poesia di uno di questi poeti, un poeta scrittore tedesco, Hermann Hesse.
4: Sì, vorrei leggere volentieri insieme a Massi questa poesia per le nostre telespettatrici e telespettatori. La poesia si intitola «La vita che ho scelto io stesso». Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna.
1: Ma c'erano anche le gioie di quei giorni che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo libero da ogni sofferenza umana pensa come un eletto dallo spirito sublime.
4: Mi venne mostrato il male e il bene, mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata.
1: E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
2: Abbiamo ascoltato una poesia di Hermann Hesse dal contenuto molto profondo. Cosa ci vuol dire in fondo il contenuto di questa poesia?
4: Trovo che questa poesia trasmette molto bene la libertà dell'anima. L'anima non è costretta ad andare nella dannazione eterna o nella casa eterna del Padre, a determinate colpe, come abbiamo sentito, che vengono mostrate all'anima prima di incarnarsi nuovamente. e può decidere liberamente se accogliere queste possibilità di venire sulla Terra per deporre passo per passo le sue colpe o se preferisce percorrere la sua via nei mondi dell'aldilà, nelle sfere di purificazione. Quindi questa libertà credo sia un valore molto nobile e proprio perché non lo si trova nell'insegnamento della Chiesa, questo concetto della libertà dell'anima di poter decidere per se stessi. Quindi non è nemmeno un Dio

0: stesso non ho già immesso e dal quale io stesso mi sono riproposto di imparare in questa incarnazione, tutto questo porta a un altro atteggiamento nei confronti della vita, anche se non è sempre facile. E ora possiamo ascoltare una parte di una registrazione di un'istruzione di Gabriele, in un'istruzione Il destino dell'uomo, in cui ci spiega come affrontare in modo giusto il nostro destino. E il destino che mi capita, se non mi limito soltanto ad accettarlo, ma so che lo ho portato con me dalle mie esistenze precedenti e che ora ho la possibilità di purificare la mia anima in questo modo e dopo questa vita terrena di fare ritorno nella casa del Padre, quindi nel regno della luce da dove è provenuta la mia anima. In tal caso riesco più o meno ad accettare ciò che mi è capitato e sicuramente di tanto in tanto mi ribellerò chiedendo perché mi ribello al mio destino. Sì, è così, siamo esseri umani e non siamo perfetti. Anche se sappiamo di aver provocato noi stessi il nostro destino, ci ribelliamo al nostro destino. Eppure, in qualche modo, riusciamo a comprendere che dovremmo superare con l'aiuto del Cristo Dio ciò che dobbiamo subire in questo momento per poter così liberare la nostra anima e per fare ritorno a Dio come esseri sani, gioiosi, colmi di luce e perfetti. Anche questo potrebbe aiutarci a cambiare in noi spiritualmente, a orientare in modo diverso i nostri sensi, e ciò significa che improvvisamente vediamo in modo diverso, vediamo in modo più profondo, sentiamo nel profondo delle parole del nostro prossimo e siamo in grado di aiutarlo. Odoriamo, gustiamo e tocchiamo con i nostri sensi, ma percepiamo in modo più chiaro, più luminoso, più libero. Il piano dei sentimenti si dischiude e percepiamo che in noi c'è un essere di luce che chiamiamo anima, che respira in modo sempre più profondo, in modo sempre più libero, che dà impulsi a me che sono l'involucro, dicendo: ricordati ogni giorno, ricordati di sistemare gli aspetti umani e del peccato che la giornata ti porta, e cammina tenendo la mano del Cristo per fare ritorno alla casa del Padre. Fai un passo dopo l'altro con Lui, compiendo ciò che vuole Dio e non ciò che vuole la Chiesa. Questa è la libertà. Questa è la vita alla quale dovremmo aspirare. E che cosa vuol dire in fondo vita? La vita, la parola vita in se stessa, ha forse una nascita. La parola vita ha forse una morte. La vita è Dio e Dio è eterno. E così anche noi, la vita in Dio, siamo eterni. Con queste parole vogliamo ora continuare la nostra tavola rotonda. Abbiamo sentito parlare del destino e di come possiamo affrontarlo. Questo significa in fondo per noi che non siamo in balia del destino.
1: Esatto, Petra. Il destino potremmo anche definirlo come un destino fai da te, poiché lo abbiamo creato noi e proviene dai nostri modi di pensare e di comportarci del passato non sistemati, eventualmente anche dalle nostre incarnazioni precedenti, come abbiamo già sentito. Ora la persona è sulla terra e ora può sfruttare le giornate per evitare in tempo un colpo del destino e per fermarlo in tempo. Ma se non sfrutta le giornate e le spreca, allora poi può capitargli di ricevere una indicazione chiara su un aspetto o l'altro che non sono a posto. In tal caso bisogna prestare attenzione a questi aspetti, ma se invece si continua a

0: esitare lasciando passare le giornate, può accadere eventualmente che si venga colpiti da un colpo del destino. Al contrario, se invece sfruttiamo la giornata e riconosciamo per tempo con la forza del Cristo, Dio, le situazioni che ci capitano e le sistemiamo, evitiamo di venire colpiti dal destino. Entriamo sempre di più in una vita in Dio e con Dio, come ci ha spiegato Gabriele.
1: Hai usato un concetto, sfruttare l'energia della giornata. Come facciamo a sfruttare l'energia della giornata? Come avviene?
2: Sfruttiamo l'energia della giornata se ci rendiamo consapevoli del fatto che la libertà comprende anche la responsabilità per la mia vita, per il mio prossimo, per la natura, per gli animali. Ciò significa che vivo più coscientemente nella giornata. C'è un detto conosciuto in molte lingue che dice: fai attenzione alle tue sensazioni perché diverranno i tuoi pensieri, osserva i tuoi pensieri perché diverranno le tue parole, osserva le tue parole perché diverranno le tue azioni diverranno abitudini, osserva le tue abitudini perché diverranno il tuo carattere diverrà il tuo destino. Ciò significa che tutto quello che compio durante la giornata comincia in modo molto sottile già nelle mie sensazioni, nei sentimenti più fini. E quindi può accadere che se non vi presto attenzione, poi non sfrutto in modo giusto l'energia della giornata. Per esempio che a volte sento già qualcosa di negativo prima ancora di esprimere delle belle parole, delle parole dolci. Quindi mi accorgo che le mie parole non corrispondono ai miei sentimenti e questo sarebbe già un primo impulso. E poi naturalmente le mie parole, le mie azioni. Tutta la giornata è colma di pensieri, parole, azioni nelle quali posso osservare me stesso e chiedermi corrisponde allo spirito di Dio.
0: Come sono le persone che sfruttano l'energia della giornata? Da cosa si riconoscono? Come ci se ne accorge?
2: Sì, persone che sfruttano l'energia della giornata, capita ad esempio che incontrino qualcuno da qualche parte, svolgono una qualche attività in cui si accorgono appunto che c'è qualcosa da sistemare. Improvvisamente ho una differenza d'opinioni con un amico, con il mio compagno o con un collega e in questa situazione si tratta di riconoscere se è un problema che può portarmi a un litigio oppure se non sarebbe meglio riflettere qual è la mia parte? Posso riconoscermi e posso sistemare la mia parte? Posso poi avere un colloquio positivo con la persona coinvolta? Possiamo trovare insieme una soluzione? Possiamo anche sistemare qualcosa che già da tempo aleggiava in modo latente tra noi due, che non è a posto, così da diventare amici.
0: Ciò significa che la persona che si comporta così ha una coscienza chiara, desta, vive possibilmente nel presente. Se sono occupato con questo o quest'altro problema del passato, non comprendo la situazione attuale né eventualmente qual è la mia parte che ne è la base.
2: In questo modo si smette questo continuo a dar la colpa ad altri per quello che ci accade, si smette di vivere nel passato, di pensare a quello che l'uno o l'altro mi ha detto o fatto che non gli perdonerò mai. Questa prigionia del dare la colpa agli altri smette nel momento in cui prendo in mano la mia vita perché mi assumo la responsabilità dei miei pensieri.
1: Allora le giornate diventano proprio interessanti e mi chiedo, è proprio necessario allora sapere com'è stata l'incarnazione precedente?
2: No, non credo. Sarebbe anche pericoloso venire a sapere chi eravamo e che tipo di vita abbiamo vissuto, perché con i nostri pensieri e sentimenti rimarremo nelle incarnazioni passate. È sufficiente l'energia della giornata. Sappiamo che ogni giorno ci porta qualcosa da cui possiamo imparare. Quello che ci viene incontro è quello che siamo in grado di affrontare in questa giornata e dobbiamo semplicemente utilizzare questa giornata e le nostre giornate, come abbiamo sentito da Gabriele, diverranno più semplici, più luminose nella vita, avremo più gioia e così nelle nostre giornate possiamo avvicinarci sempre di più a Dio.
0: Significa che ogni giornata contiene delle informazioni e la giornata da dove prende queste informazioni?
2: Abbiamo già parlato insieme, detto che l'anima ha avuto delle esistenze precedenti e questi aspetti del nostro carattere di cui ha parlato anche Cristo che ci caratterizzano sono memorizzati nella nostra anima come colpe o come programmi positivi, ma sono anche registrati nelle costellazioni del cosmo materiale e delle sfere di purificazione. e attraverso il ritmo di movimenti delle costellazioni, vorrei definirlo così, giungono determinati impulsi nella nostra anima e provocano forse un incontro con una persona come lo hai descritto. Improvvisamente incontro qualcuno e mi accorgo che non sono affatto positivo nei suoi confronti. Insorge una strana sensazione che potrebbe indicarmi qualcosa. Mi potrebbe voler dire: guarda più in profondità, cosa c'è in te? Cos'hai da chiarire con questa persona, con il collega, col familiare? Qualcosa da sciogliere? E il Cristo ci offre il suo aiuto. Se vogliamo lavorare sinceramente su questa cosa, possiamo farlo con Lui. Se chiediamo sinceramente di sentire il pentimento, possiamo sistemare la cosa tra noi e così la nostra anima acquista sempre più forza e luce.
1: Hai parlato delle costellazioni e vorrei sapere come fanno gli astri a sapere che cosa dovrei sistemare in una giornata. Lo abbiamo immesso noi stessi negli astri e nella nostra anima, come abbiamo già detto, ma appunto anche negli astri. Infatti tutto è energia, lo abbiamo detto già molte volte, lo conosciamo anche dalla fisica, nessuna energia va persa. E le nostre azioni, quindi il nostro comportamento, le nostre parole, i pensieri, i sentimenti e le sensazioni non vanno perduti, dato che anch'essi sono energia, ma vengono appunto memorizzati nella nostra anima e anche nelle sfere di purificazione, negli astri. E tutte queste cose ricadono a poco su di noi se siamo disposti a riconoscerci e a sistemare se lo vogliamo fare, ma c'è lasciata la libertà.
0: Ora siamo arrivati ad un punto interessante. Abbiamo parlato della vita sulla Terra, dove abbiamo a disposizione la giornata. Ma come va avanti poi non lo possiamo sapere, così come i misteri della Chiesa Cattolica. Ma sappiamo come vive l'anima quando passa dall'aldiquà all'aldilà? Cosa avviene poi all'anima?
1: In tedesco c'è un proverbio che dice come l'albero cade, così rimane al suolo, e potremmo immaginarci così anche la morte dell'uomo, come l'anima era nel corpo, in un altro stato di aggregazione, così andrà avanti anche dopo il decesso del corpo fisico. Abbiamo già parlato del fatto che nessuna energia va perduta e che tutte le nostre opere, lo si può leggere addirittura nella Bibbia, ci seguiranno, poiché in fondo sono programmate nell'anima, è come un'incisione nell'anima. E questa incisione è decisiva anche per l'anima dopo il decesso del corpo. Anche nello spirito c'è una specie di magnetismo in base al quale il simile attira il simile, e quindi la nostra anima viene attirata dalle sfere di purificazione verso le quali l'attira il suo magnetismo spirituale.
0: Hai parlato ora delle sfere di purificazione, dandoci ancora una volta una parola nuova. Si tratta forse di una sorta di lavanderia in cui si viene depurati, purificati?
2: Sì, lo esprimi con umorismo, ma in fondo lo si può immaginare un po' così. Non è un piano materiale di depurazione, una lavanderia, ma una sfera di purificazione, una possibilità di pulirsi o di purificarsi per l'anima. L'anima, grazie al magnetismo di cui ha parlato Petra, esce dalla materia e va a finire là dove agisce, per così dire, la sua melodia, la sua dimensione sonora. Quindi si reca nel luogo che può accogliere la sua vibrazione. Questo significa che un'anima piena di cattiveria o di egoismo o di desideri assassini entrerà in questa vibrazione e sperimenterà poi quello che ha procurato agli altri, anche alla natura e agli animali. Se abbiamo tormentato gli animali, se a causa nostra gli animali hanno sofferto terribilmente, la nostra anima dovrà soffrire in questa sfera di purificazione queste cose, in questo livello di vibrazione, quello che ha procurato agli altri. Perché poi si parla dell'inferno? Perché sono veramente tormenti quelli che l'anima deve provare su di sé, perché li ha inflitti agli altri. E in questa condizione, quando l'anima non ne può più di queste sofferenze, che giunge poi al pentimento profondo. E Gabriele ci ha detto una volta in un'istruzione: il pentimento è il detersivo migliore, perché se impariamo veramente a comprendere quello che facciamo agli altri, questo ci riempie dello stesso dolore, così come noi l'abbiamo causato ad altri, così come hanno sofferto a causa nostra. Questo sì pulisce a fondo la nostra anima.
0: Qui arriviamo al comandamento principale del discorso della montagna: non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te.
1: È veramente importante che impariamo ad applicare questo comandamento nella nostra anima. Abbiamo appena parlato della purificazione e mi viene in mente un nuovo sacramento. Prima abbiamo parlato anche dei sacramenti, che dovrebbe servire a purificarsi, tuttavia non con l'autoconoscenza ma tramite un olio. Mi riferisco all'estrema unzione, che è un sacramento radicato nella Chiesa cattolica. A cosa dovrebbe servire?
2: Non serve a niente se non per la Chiesa. La Chiesa ha inventato questo sacramento come mezzo per far pressione, come strumento di potere per rendere le persone più docili, direi quasi per tenerli in pugno. Se richiamiamo ora alla mente quanto detto, con il battesimo veniamo introdotti in una chiesa dalla quale non possiamo più uscire, altrimenti finiamo nella dannazione eterna, e l'estrema unzione è la conclusione di questa benedizione della chiesa. E con questa, dopo questa estrema unzione, nel passare dell'aldilà arriveremo in cielo. Se nella nostra ultima ora non facciamo in tempo a raggiungere un sacerdote, un prete che ci pone questo segno sulla fronte con l'olio, la cosa poi rimane molto incerta. Se muoio con un peccato grave, allora poi, secondo la Chiesa cattolica, finirò nella dannazione eterna.
1: Non ce lo si può proprio immaginare.
2: Sì, adesso ho una domanda un po' stupida. Se io adesso sono un assassino e ho commesso dei peccati gravi e in punto di morte incontro un sacerdote che mi dà l'estrema unzione e in questo modo la soluzione dai miei peccati, allora poi vengo liberato da questi peccati gravi e vado in cielo, e colui che ho ucciso e che era una brava persona ma che non ha fatto in tempo a raggiungere il prete perché io l'ho ucciso e magari una volta ha commesso anche lui un peccato grave, finirebbe poi nella dannazione eterna. Bisogna un po' immaginarsi quali effetti hanno queste cose per la vita di una persona. Si tratta di un comportamento assurdo. E proprio perché gli uomini non sono in grado di spiegarsi un comportamento del genere, si diranno: ma che razza di Dio è questo? Poi arriva la Chiesa che dice: questo è un mistero imperscrutabile, non possiamo comprendere ciò che ha deciso per noi. Ma magari ha avuto anche un altro effetto molto pratico per la Chiesa. Spesso sono proprio i preti, i rappresentanti della Chiesa, che sono accanto alle persone negli ultimi attimi della loro vita, negli ultimi giorni, e naturalmente danno anche consigli ai familiari in questioni di eredità, come ad esempio predisporre in modo sensato per l'eredità, in modo che l'anima nell'aldilà, se aspira a Dio, possa avanzare meglio. Una gran parte delle ricchezze della Chiesa è stata ottenuta e raccolta insieme in questo modo.
1: Alla Chiesa interessano quindi due cose principalmente: da una parte il potere, dall'altra il denaro. E quindi ci si chiede: ma perché ci sono ancora così tante persone che vanno in Chiesa?
2: È appunto questo indottrinamento ecclesiastico della fede cristiana che mantiene le persone nella Chiesa. La paura della dannazione eterna è impressa così profondamente che gli uomini accettano questo indottrinamento.
0: E cosa fa poi un'anima che non vuole più venire su questa terra? Abbiamo detto che può decidere liberamente. Come si può spiegare questo caso?
2: Sì, è appunto questa decisione: voglio continuare ad essere attaccato alla materia o voglio tornare a casa da mio padre che mi ama? L'anima non è ciò che ha creato Dio. Dio ha creato l'essere spirituale puro. Anche nella Bibbia si legge a sua immagine, quindi puro e perfetto. L'anima porta in sé le ombre di cui ci siamo caricati nel corso della caduta, nel corso dell'allontanamento da Dio. Si tratta di un oscuramento dell'essere spirituale. Ora, se l'anima riconosce di voler tornare a casa, se si infiamma in lei questa nostalgia, voglio tornare a casa da mio padre che mi ama, conosciamo la parabola del figlio il prodigo che ha detto: devo tornare a casa. Se questo desiderio brucia in noi, allora l'anima cercherà di fare di tutto per liberarsi da queste colpe e poi o andrà a reincarnarsi, riproponendosi appunto di sistemare con il suo prossimo tutte queste cose di cui si è incolpata, facendo del male ad altre persone, offendendole, umiliandole o uccidendole, oppure sopporta nelle sfere di purificazione le sofferenze da lei causate, fino a che si sarà nuovamente purificata e potrà tornare a casa. Quindi questa decisione per l'anima è da una parte un compito, ma dall'altra anche una grande possibilità. Questo significa anche che se un'anima anela tornare alla casa del padre, allora si rivolgerà anche in modo molto consapevole nel suo interiore. La persona si rivolgerà al Cristo e accoglierà anche il suo aiuto. Lui è divenuto il nostro Redentore sul Golgotha e ci riconduce anche a casa dal Padre, se noi lo accogliamo consapevolmente in noi. Significa quindi che quello che viene spesso rinfacciato dalla Chiesa, che la reincarnazione è una specie di fede dell'autoredenzione, non è affatto vero, poiché il Cristo è il nostro Redentore e con la sua forza abbiamo anche la certezza di riuscire a compiere questo processo di purificazione, di ritornare a casa passo per passo dal nostro Padre Eterno. Ci disse che noi stessi siamo il Tempio di Dio, sia l'uomo che l'anima sono il Tempio di Dio e Cristo dimora in noi. Quindi non abbiamo affatto bisogno di andare in un Tempio esteriore per cercare Dio nell'esteriore o cercarlo in una chiesa. Lui dimora in noi, nel nostro interiore, nella nostra anima.
0: E come avviene questo processo di purificazione dell'anima che diviene più luminosa, ce lo spiega Gabriele in un passaggio di una registrazione di un'istruzione su questo tema.
1: Quando l'anima è più luminosa, ossia quando l'anima non tende più a reincarnarsi, a tornare sulla terra, allora si può purificare nelle sfere di purificazione per le anime, per fare ritorno passo per passo alla casa del Padre, alla sua esistenza primordiale, originaria, alla sua patria eterna. Quindi anche in questo caso vediamo di nuovo come il Signore ci porge la mano. Non devi tornare a reincarnarti, a meno che non sei attirato a reincarnarsi. Se nella coscienza dell'anima non c'è altro se non il desiderio di ritornare in veste umana, allora ritorna ad incarnarsi. Ma se nell'anima si è compiuto questo processo di purificazione e l'anima quindi è divenuta più luminosa, allora queste anime ritornano sempre meno ad incarnarsi e dicono a se stesse: mi posso purificare anche come anima in una sfera di purificazione, quindi ripulirmi. Tuttavia, nelle sfere di purificazione, per le anime è più difficile purificarsi, soprattutto se l'anima è molto incolpata e per questo molte volte essa spinge ad incarnarsi di nuovo, perché sulla terra con il dolore e la sofferenza, per esempio a causa di ciò che in veste umana ho inflitto ad altri, lo deve subire, sopportare come anima, deve vedere in immagini come ha trattato il proprio prossimo, oppure come lo ha fuorviato dalla sua strada, come lo ha costretto a fare determinate cose fino a commettere assassini o omicidi. Per questo Gesù, il Cristo, insegna la pace e non la guerra. In tal caso l'anima viene riattirata sulla terra, ma se invece è ampiamente ricolma della vita in Cristo, allora si sente attirata verso la casa del Padre e non deve più subire i dolori che dovrebbe sopportare come anima, perché li ha riconosciuti in veste umana tramite l'energia della giornata, ha riconosciuto ciò che dovrebbe sistemare e lo ha fatto anche come essere umano prima che subentrassero i dolori e le sofferenze, prima che si manifestasse una malattia. L'anima si purifica e fa ritorno alla casa del Padre. Anche in questo caso vediamo di nuovo la grazia del Signore. Grazie all'energia della giornata riceviamo impulsi, a volte mesi o addirittura anni prima che si manifesti una determinata sofferenza o malattia, in modo che possiamo pentirci di aspetti negativi e sistemarli. e affinché ciò che si trova nell'anima possa essere sciolto in tempo e non dobbiamo essere colpiti dal destino, ma lo sciogliamo prima che si manifesti. Non è forse la grazia questa?
3: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
0: care telespettatrici, cari spettatori, non esiste quindi la dannazione eterna. La reincarnazione è un comandamento della grazia del nostro Eterno Padre, che ami i suoi figli. Il suo amore per noi uomini è il Cristo, che è divenuto il nostro Redentore, che ci aiuta a superare ciò che abbiamo da affrontare in questa giornata. Egli è la via, la verità e la vita. Ripeto, la via, la verità e la vita. E questa frase, Cristo è la via, la verità e la vita, non contiene in sé la dannazione eterna.
1: Sì, cari amici all'ascolto, scegliete voi stessi, decidete voi stessi, siete liberi. E questa libertà spirituale non costa alcun contributo alla Chiesa, non dovete nemmeno pagare indulgenze, nemmeno confessarvi all'orecchio di un prete peccatore, poiché Gesù, il Cristo, che conosce ogni cosa, dimora in ognuno di noi, in noi e in voi.
0: Oggi abbiamo parlato spesso dell'aldiqua e dell'aldilà. Se vi sono venute delle domande su questo tema, vi consigliamo il libro Ognuno muore da solo, la morte nostra contemporanea. Vivere e morire per continuare a vivere. Tutti i collegamenti sull'aldiqua e sull'aldilà sono contenuti in questo libro. Quindi una raccomandazione per approfondire questo tema, per svelare tutti i misteri di Dio di cui altrimenti non si riesce a venire a conoscenza e né si trovano letture.
1: Chi lo desidera può anche richiedere un estratto da questo libro, è un messaggio della verità dal titolo Non siete dannati in eterno, bensì vivete in eterno, la morte non esiste. Questo libretto lo potete richiedere gratuitamente all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione. Ci farebbe piacere, care ascoltatrici e cari ascoltatori, se ci vorreste scrivere che cosa ne pensate di ciò che avete ascoltato oggi, oppure se avete domande, scriveteci. Forse potremo rispondere a una delle vostre domande nelle prossime trasmissioni. L'indirizzo viene ora indicato in sovraimpressione. Ci farà piacere se vi metterete di nuovo all'ascolto e ci congediamo. Arrivederci alla prossima volta.

0: Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
0: Quando, trascorsi i giorni della festa, ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del Padre mio?»
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole «che io debbo essere nella casa del Padre mio», il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa, l'uomo in cui dimora lo Spirito di Dio che parlava attraverso il ragazzo Gesù. Gesù intendeva: «Io devo riposare in me, nel tempio interiore, per donare agli uomini e per dare risposta a coloro che me la chiedono». Ogni essere umano è un tempio di Dio. Chi mantiene puro questo tempio percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
0: Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
0: Ed egli scese con loro e tornò a Nazareth e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi ha messo questo laccio per le creature innocenti di Dio? Ecco, costoro verranno imprigionati in un laccio nello stesso modo». E scorse 12 passeri che sembravano morti. Passò le sue mani su di essi, dicendo loro: «Volate via e pensate a me fino a che vivrete». E si levarono e volarono via con un gran cinguettio. I giudei che videro tutto questo furono molto stupiti e lo raccontarono ai sacerdoti. E il fanciullo fece altri miracoli e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile. E i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti, che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa: due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile, per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazareth, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi immedesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena e compresi così anche le numerose donne che furono con me negli anni della mia attività di insegnamento. Il periodo previsto per questa donna sulla Terra si concluse poco prima che iniziassero i miei anni di insegnamento. Dio, nostro Eterno Padre, la chiamò a sé, come accadde più tardi per molti uomini e donne del mio seguito. Infatti, in questo mondo, l'andare e venire dell'anima è una legge che non è soggetta al caso, ma al decorso della legge di semina e raccolta, oppure della legge di luce di Dio. Il mio mandato, quale Gesù di Nazareth, come Cristo Dio, fu di ingenerare la scintilla redentrice nelle anime degli uomini. La mia sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito la chiamata di Giovanni e anche la mia, e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio, provenienti da altre stirpi, si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii, quindi, per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
0: E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Wie es Moses getan hatte.

0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi. Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. A senso dovrebbe essere. Egli si incontrò spesso con gli egiziani per parlare con loro della sapienza di Dio. Tuttavia, non andai in Egitto per imparare dagli egiziani la sapienza di Dio. Quando ero bambino, rimasi in Egitto con i miei genitori terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me. Essa parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
1: E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava. E ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose. E imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della Scrittura, i misteri della squadra e del cerchio e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazareth per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio riceve e viene istruito da Dio, anche come essere umano. Quale Gesù di Nazareth, vivevo in Dio e ricevevo da Dio, mio Padre, con il quale ero in costante comunicazione. Dall'interiore di Gesù fluiva la sapienza divina ed egli parlava con gli animali dell'acqua e dell'aria e con quelli che vivevano dentro la terra e sopra la terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbì, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
1: Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei e visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni e mentre attraversava questi paesi fece molte opere miracolose e guarì i malati. E gli animali dei campi lo rispettavano e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi. Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione. Per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù, l'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazareth viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento prega e lavora. Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini, prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino, alcuni di luogo in luogo. Chi ama Dio ama anche i regni della natura. E i regni della natura servono chi ama Dio. Infatti, tutto ciò che esiste è vita che proviene da Dio e tutto l'essere serve chi ama Dio.
1: Infatti, lo spirito del divino nell'umano lo ricolmava e ricolmava quindi tutte le cose che lo circondavano, rendendo sottomessa a lui ogni cosa. Si compirono così le parole dei profeti: il leone giacerà presso il vitello, e il leopardo presso la capretta, e il lupo presso l'agnello, e l'orso presso l'asino, e la civetta presso le colombe, e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e

Gesù di Nazaret non ha mai fondato una religione esteriore, né ha mai istituito sacerdoti o insegnato dogmi, riti e culti. Egli ci ha portato l'insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. Ci ha parlato dell'unico Dio, il Dio dell'amore, lo Spirito libero, Dio in noi. Leggete la verità sulla vita e l'operato del grande maestro dell'umanità nella grande rivelazione del Cristo data tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega». Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele la Parola al numero 011 191 156 77 o nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce.

0: Felice vita.
1: Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
2: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern im Geiste des Ewigen.
1: Cari fratelli, care sorelle nello spirito dell'Eterno. Un paio di parole per riconoscere noi stessi. Ognuno di noi ha un corpo fisico che circonda l'anima. L'anima è cosmica, ma anche il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo. Il grande spirito, l'infinito della vita, è nella nostra anima, in ogni particola spirituale, ma anche in ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in ogni organo, in ogni particella del nostro corpo. Il nostro corpo è un possente campo energetico, una cooperazione armonica degli organi, delle cellule, dei vasi sanguigni. Sappiamo che abbiamo degli organi, conosciamo la struttura del corpo, ma siamo consapevoli che il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo? Siamo consapevoli che ogni cellula è costituita da tre livelli di coscienza, dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza spirituale. Abbiamo rispetto per questa grande centrale di energia che è il nostro corpo. Il nostro corpo, ogni cellula, ogni atomo del nostro corpo è collegato con l'infinito, con l'essere puro, con la vita, con il nostro cervello, col conscio e il subconscio, e con le sfere di purificazione dove in futuro dimorerà l'anima. Abbiamo comunicazione con il nostro corpo? Come ci comportiamo nei confronti di questa costruzione meravigliosa che è il corpo fisico? Di solito pensiamo al nostro corpo soltanto quando un organo ci fa male. Se improvvisamente sentiamo una fitta al cuore, una fitta ai polmoni, se ci fa male lo stomaco, se il grande campo energetico del fegato non funziona bene, allora ci mettiamo a pensare, cosa può essere? Forse mi sta venendo un infarto, un disturbo della circolazione o un'ulcera? O cos'è con il mio fegato? Io sono malato. Questo lo diciamo spesso al nostro corpo. Ma abbiamo già pensato di ringraziare anche il nostro corpo? Abbiamo già pensato alla possibilità di ringraziare i nostri cinque sensi. Noi vediamo, sentiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo. E tutto questo è scontato per noi. Un ringraziamento ai cinque sensi è comunicazione. È preparazione affinché la grande vita possa compenetrare i cinque sensi. Abbiamo già riflettuto sul fatto di ringraziare il nostro cuore che batte giorno e notte per 20 anni, 40 anni, 60 anni, forse 80 anni. il nostro cuore che pompa il nostro sangue tramite le arterie verso gli organi. Abbiamo già pensato al nostro organo della digestione che accoglie i cibi, sia che li ingeriamo bollenti o gelati. Abbiamo già ringraziato il fegato che purifica e che depura il corpo in modo che tutto funzioni in modo perfetto e avvenga in armonia? Abbiamo già ringraziato una volta anche i nostri piedi, le nostre gambe che ci portano durante tutta la nostra vita terrena, per 20 anni, 40 anni, 50 anni, 60, 70 anni, ci portano. Abbiamo già ringraziato anche una volta forse le nostre mani, le nostre braccia, che in collegamento con i nostri 5 sensi ci aiutano a guadagnarci da vivere. E così potrei continuare, parlando di un organo dopo l'altro, che sia la milza, il pancreas, che siano i legamenti, i tendini, le ossa, qualsiasi cosa, ogni elemento del nostro corpo è collegato alla grande opera della vita e ci aiuta affinché noi stiamo bene. Forse riflettiamo una volta su che cosa significhi ringraziare anche l'essenza dei nostri organi, ringraziare gli elementi del nostro corpo e percepire in questo ringraziamento che cosa significa che il corpo fisico funziona. Siamo noi che con il ringraziamento e i pensieri positivi dobbiamo depurare il corpo in modo che la forza dell'amore che guarisce in eterno sia in grado di compenetrarci completamente. Siamo noi che con la nostra mancanza di amore nei confronti del prossimo, ma anche nei confronti del nostro corpo, leghiamo le forze dell'amore di Dio, le forze che sono sempre le forze della salute, poiché Cristo, la forza della vita, il grande medico e guaritore interiore, è salute. Se agiamo contro la legge dell'amore, allora ci puniamo noi stessi, puniamo il nostro corpo con indisposizioni, con dolori, sofferenze, addirittura malattia. Rendiamoci conto che il grande Spirito, il Cristo, è in noi, in ogni cellula, in ogni elemento del corpo. Prendiamo consapevolezza che il nostro corpo è il microcosmo nel grande macrocosmo. E se parliamo dell'infinito e diciamo: oh, quanto è lontano. No, è vicinissimo, in noi, nella nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Cristo desidera che noi siamo felici e sani. Lui è la fonte della salute nella nostra anima. Lui è la fonte della forza, della salute in ogni cellula del nostro corpo. Prendiamo consapevolezza e riflettiamo anche brevemente di che cosa significa ringraziare il nostro corpo, gli organi la circolazione sanguigna, le cellule, le ossa, i denti, i legamenti. Chi impara a ringraziare inizia a prepararsi sempre di più per la grande forza della guarigione che è in noi. E così vogliamo andare insieme da colui che è in noi, dal Cristo in noi. Voglio chiarire qui che io non sono una guaritrice. Gesù ha detto, là dove due o tre si incontrano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questa consapevolezza andiamo quali fratelli e sorelle nel nostro interiore verso il grande spirito dell'amore, poiché l'amore guarisce. Sediamoci in modo eretto. Se lo volete, appoggiate i dorsi delle mani sulle vostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Preghiamo il Cristo in noi. Eterno, grande e possente Spirito, tu sei l'amore infinito che ci vede perfetti. La perfezione della tua sacra coscienza è in noi. Noi siamo in te, essere perfetto. Tu sei in ogni cellula del nostro corpo la forza perfetta ed eterna. Tu sei nel nostro corpo la salute, la vita. Ci rivolgiamo a te e inspiriamo nel nostro interiore profondamente nel profondo della nostra anima. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo sempre più profondamente, portando il respiro fino al ventre e poi espiriamo. I pensieri della vita quotidiana si allontanano. Il respiro ci aiuta ad immergerci nel Cristo, nella sua forza che guarisce e aiuta. Respiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che percepiamo di essere ampiamente liberi dai nostri pensieri della vita quotidiana.
0: In uns entwickelt sich der neue Mensch.
1: In noi si sviluppa il nuovo uomo. Diciamo sì all'uomo nello spirito del Cristo. Continuiamo a inspirare ed espirare profondamente. In noi diveniamo leggeri. Le forze dell'amore vibrano nelle cellule del nostro corpo. È lo Spirito. Cristo rinforza il suo sacro alito in noi. Ed ora respiriamo di nuovo con il normale ritmo. Respiriamo. Lo Spirito respira attraverso di noi. Ringraziamo il nostro corpo. Ringraziamo ogni cellula del nostro corpo. Ringraziamo gli organi, i vasi sanguigni e linfatici. Ringraziamo le cellule dei nostri nervi che ci armonizzano. Ringraziamo i piedi, le gambe, le mani, le braccia. Ringraziamo i nostri cinque sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, il cervello, il conscio e il subconscio. E non per ultimo, ringraziamo il grande medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. Con il ringraziamento ci siamo avvicinati al nostro corpo. Ringraziando il Cristo, diciamo sì alla legge dell'amore, poiché l'amore guarisce. Percepiamo come il grande, possente Spirito ci compenetra. Percepiamo come il corpo vibra dolcemente. Dal capo fino ai piedi scorre in noi il Sacro Spirito che guarisce. Dai piedi torna indietro fino al capo e fluisce la vita. Ora siamo avvolti nella forza possente che dona sollievo, che guarisce, che aiuta. Ora sentiamo nel palmo delle nostre mani la corrente della vita. È lo Spirito. Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo noi stessi. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Si edifica un possente campo energetico dell'amore e della guarigione. E il Cristo Dio guarisce. L'amore guarisce. L'amore dona. Sotto il palmo della nostra mano si edifica sempre più la forza dell'amore. L'amore guarisce. Pensiamo al Cristo. Affermiamo la sua forza guaritrice. Sentiamo la sua opera nel nostro corpo. La nostra fede si rinforza.
0: Unser Glaube zieht zu Christus.
1: La nostra fede si rivolge al Cristo, che guarisce e aiuta. Grazie alla nostra fede si rinforza il campo energetico. Affermiamo la salute.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Empfindet mit.
1: Seguite con le sensazioni. Guarisce. Percepite quello che c'è nelle parole. Guarisce. E percepite la forza guaritrice. È lo Spirito. Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli è presente.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli guarisce.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli ti ama.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Die rechte Hand legen wir wieder zurück.
1: Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano poggia sulla coscia destra. Diciamo sì al Cristo in noi. Sì, Signore, sia fatta la Tua volontà. Ringraziamo il Cristo per la Sua presenza. E ringraziamo anche il nostro corpo fisico. Ringraziamo tutti gli elementi del nostro corpo, ogni organo, ogni cellula. Ringraziamo i piedi e le gambe, le mani e le braccia, i sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, cervello. Ci avviciniamo allo Spirito del Cristo e anche al nostro corpo, il grande campo energetico del microcosmo nel macrocosmo. Cristo respira attraverso di noi. Ancora una volta, egli scorre attraverso di noi, dal capo fino ai piedi, e poi indietro. Il campo energetico che guarisce si rinforza sempre più, avvolge e irradia il nostro corpo. Percepiamo la presenza di Dio. Percepiamo la leggerezza. L'amore sostiene. Percepiamo la forza della fede. Cristo dona. Nella consapevolezza della Sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Diciamo sì al Cristo, lo Spirito che aiuta e che guarisce.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Tu kennst uns.
1: Tu ci conosci.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Tu weißt uns.
1: Tu sai ogni cosa di noi.
0: Christus.
1: Cristo. Tu ci ami.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es heilt der Christus.
1: E il Cristo Dio guarisce.
0: O nehmt seine
1: heilende, percepite la sua presenza guaritrice.
0: Stärkt den Glauben und das
1: rinforzate la fede e la fiducia in lui. Egli è presente. Guarisce.
0: O lasst es zu.
1: Permettete che avvenga.
0: Nehmt zurück die Gedanken des
1: Ritirate i pensieri di dubbio del questionare con lui. Dite sì e rimanete concentrati sulla parte del corpo di vostra scelta e vi accorgerete come il campo energetico si costruisce sempre più. Guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Christus, der gesunde
1: Cristo,
0: in uns.
1: La fonte della salute in noi.
0: Der Glaube an ihn.
1: La fede in lui fa sgorgare la sorgente. Salute.
0: Gesundheit.
1: Salute del corpo.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Gott ist Gesundheit.
1: Dio è salute.
0: Denkt Gesundheit.
1: Pensate. Salute nel mio corpo. Pensate, ognuno di voi pensa salute nel corpo e percepite nei pensieri e vi renderete conto della presenza del Cristo Dio. Guarisce. E noi siamo sani se crediamo e diveniamo consapevoli della legge dell'amore. Riportiamo ora indietro la mano destra. Seguite coi pensieri, ognuno per sé. Io sono sano. Percepite all'interno delle parole e sentite il contenuto dei vostri pensieri. Io sono sano. Ancora una volta percepiamo la possente corrente della salute. Ancora una volta percepiamo il Cristo Dio che scorre attraverso di noi. Io sono sano. O affermate la salute del vostro corpo. Io sono sano. Affermate la luce nella vostra anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io affermo la luce nella mia anima.
0: bin gesund.
1: Io sono sano.
0: Ich bejahe.
1: Io affermo la salute del mio corpo.
0: O fühlt in euren Körper hinein.
1: Entrate con le sensazioni nel vostro corpo. Chi crede percepisce la presenza del Cristo Dio. E chi inizia ad amarlo si atterrà un passo dopo l'altro ai suoi comandamenti e con il tempo percepirà in sé la chiamata. La chiamata del Cristo Dio. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Cristo, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo infinito amore. Ti ringraziamo per il tuo grande atto di redenzione. Ti ringraziamo per la possente corrente di guarigione. Nel profondo della nostra anima c'è l'altare dell'amore. Nello spirito ci inginocchiamo e ringraziamo. Ringraziamo anche per il nostro corpo e ci riproponiamo fermamente di ringraziare in continuazione il Cristo, ma anche il nostro corpo, i nostri organi, il bellissimo campo energetico che agisce in modo armonioso. Cristo, tu sei la vita onnipresente. In questa consapevolezza della preghiera interiore, pensiamo a tutti i fratelli e sorelle su tutta la terra. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, poiché nel tuo spirito siamo tutti fratelli e sorelle, fratelli e sorelle. Preghiamo per la Madre Terra, coi suoi minerali, piante e animali.
0: Einheit ist strömendes Leben.
1: L'unità è vita fluente. L'unità rende forti. L'unità dona forza. Così pensiamo anche agli esseri divini, i nostri fratelli e sorelle nello spirito dell'amore, che ci servono, che ci aiutano, che sono intorno a noi. Grande Dio, grazie per il tuo amore.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, l'unità rende forti. E se siete in cura da un medico terreno o andate da un dottore, pensate, l'unità rende forti. L'unità anche con il nostro corpo, con i nostri organi. Ricordatevi, in ogni cosa c'è il Cristo. E se noi tutti insieme pensiamo e percepiamo, nel suo spirito, i nostri pensieri divengono sempre più luminosi e così si sviluppa il nuovo uomo, l'uomo nel suo spirito. Già nel momento in cui pensiamo che siamo il microcosmo nel macrocosmo, in noi c'è il possente campo energetico infinito dell'amore. E se noi ringraziamo i nostri corpi, se noi ringraziamo tutta la struttura del corpo, percepiamo anche che in questo senso poniamo nel medico terreno il fondamento affinché il Cristo possa agire anche tramite il medico terreno per noi. E ricordatevi, l'uomo nuovo si sviluppa grazie all'amore per Dio e per il prossimo. Con questa consapevolezza, io, quale vostra sorella, vi auguro l'eterna forza dell'amore che rende felici, che collega, che rende felici, è la salute e la fonte della vita, la freschezza nella gioventù e nella maturità.

0: siebte Bewusstseinserschließung.
1: Dodicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.
0: Du begibst dich nun zu dem geistigen Sammelbecken.
1: Ti rechi ora nel bacino di raccolta delle forze spirituali che agisce al di sotto del centro dell'ordine.
0: Bist du dort angelangt?
1: Lì giunto,
0: dann sollst du dich nicht passiv
1: non rimanere passivo, ma divieni attivo spiritualmente, ossia percepisci il tuo essere interiore, percepisci ciò che esso desidera esprimere in preghiera, le sensazioni di preghiera che scaturiscono dal tuo interiore possono essere forze della coscienza. Esse indicano anche il tuo livello di coscienza. Assumi ora la posizione per orientarti consapevolmente sulla corrente divina e cerca di staccarti da tutte le sensazioni rivolte verso il mondo. Liberati allo stesso tempo dai pensieri, rimettendoli al Cristo. Svuota il tuo recipiente dai problemi, dalle preoccupazioni, dalle basse tendenze e dai sentimenti che ben conosciamo, e rimetti tutto alla luce del Cristo affinché li trasformi.
0: Ich atme bewusst
1: inspiro ed espiro consapevolmente. Osservo il mio respiro che viene e va. Dio mi pervade con il suo respiro. Respiro profondamente. Inspiro e riempio il torace fino a gonfiarlo. Espiro fino a che si rilassa di nuovo. Inspiro ora usando i muscoli dell'addome. Poi faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Quando inspiro profondamente, il ventre e l'addome si gonfiano. Poi, quando espiro, ritornano in posizione normale. Inspiro ed espiro profondamente ancora alcune volte. Faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Nel fare questo, rimetto allo Spirito del Cristo tutti i miei pesi, ogni moto e inclinazione, in modo da essere libero per l'interiorizzazione.

0: Ora respiro di nuovo normalmente. Il mio corpo riprende il suo ritmo normale.
1: Ich bin still geworden.
0: Sono divenuto silenzioso. Sono libero da tutti i pensieri e desideri.

Le mie cellule e i miei organi ubbidiscono al ritmo della vita interiore. Ora sono completamente concentrato sulla luce centrale insita in me, sul quarto centro di coscienza, che è la luce del Cristo. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Mi immagino una luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni e i miei sentimenti entro in questa luce bianca e radiosa. Essa mi irradia e mi avvolge di forza e di vita. Avvolto in questa luce bianca e radiosa, respiro l'alito di Dio. L'alito dell'Eterno pervade la mia anima, i miei organi, ogni cellula del mio corpo.

0: Il mio corpo respira al ritmo della sacra forza. I miei organi sono pervasi dalla sacra luce.
1: Ich empfinde eine große Erleichterung.
0: Percepisco un grande senso di sollievo e una pace profonda che mi vivifica.
1: Ich atme Frieden.
0: Respiro la pace.
1: Ich atme still.
0: Respiro il silenzio.
1: Gott atmet in me.
0: Dio respira in me.
1: Mit meinen Empfindungen
0: con le mie sensazioni passo ora al settimo centro di coscienza, alla porta dell'assoluto, che risiede vicino all'anima.
1: An der Schwelle zum Allbewusstsein,
0: sulla soglia che dà sulla coscienza universale, mi inchino davanti all'Eterno Spirito, che è la mia vera vita, il mio vero sé. Da lì accompagno la sacra corrente, che è la vita in me, fino al bacino di raccolta delle energie spirituali divine, dal quale esse risalgono nuovamente verso il nucleo centrale. Con le mie sensazioni accompagno la sacra corrente

0: al sesto centro di coscienza. Poi al quinto. E poi al quarto campo energetico, alla luce redentrice del Cristo. Accompagno poi la corrente al terzo centro di coscienza, che è il centro della sapienza. Al secondo, al centro della volontà.
1: Über das erste Zentrum, das Zentrum der Ordnung,
0: attraverso il primo centro, che è quello dell'ordine, passo con le sensazioni al bacino di raccolta delle energie spirituali. Le forze spirituali invisibili all'occhio umano sono la vita. Sono l'onnipotenza, la grandezza, l'amore e la sapienza di Dio.
1: In dem geistigen Sammelbecken, wo sich
0: mi soffermo con le mie sensazioni nel bacino di raccolta spirituale, dove le energie spirituali e vitali si raccolgono prima di risalire verso l'alto. Respiro ora nel bacino di raccolta, calmo ed armonioso, porto il respiro in basso nel bacino di raccolta delle energie spirituali. Il mio respiro è calmo. I miei sensi sono rivolti verso l'interiore. Lo Spirito di Dio mi inonda. La sua forza agisce dentro di me.

0: betet in mir.
1: Lascio fluire in me la preghiera. Padre meraviglioso, il tuo spirito vive in me. Padre meraviglioso, tu mi sei vicino ogni giorno. Tu sei l'amore e il sostegno nella mia vita. Padre meraviglioso, mi immergo nella fonte originaria del tuo amore, in modo da ridivenire il tuo amore, che è il mio essere originario. Padre meraviglioso, il tuo spirito onnipresente è attivo nella mia anima e in ogni cellula del mio corpo. Affermo la tua forza meravigliosa in me. Tu sei qui. Tu mi sei così vicino. Affermo la tua vicinanza. Le preoccupazioni e le pene scompaiono. Svaniscono le angosce e le malattie. Ed anche le vecchie abitudini si allontanano da me. Le forze spirituali mi compenetrano con il loro soffio. Il tuo amore mi pervade. La tua pace e il tuo silenzio entrano in me. Io sono colmo di pace. Io sono silenzioso, poiché tu, o eterna luce, risplendi in me. Padre meraviglioso, ti ringrazio perché posso essere tuo figlio, tua figlia. Ti ringrazio per avermi accolto di nuovo tramite il Cristo, tuo figlio, mio Redentore. Padre meraviglioso, io ti ringrazio perché mi hai accolto di nuovo. Signore, il tuo grande amore opera in me, nel mio prossimo, in tutto ciò che vive. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, la tua benedizione colma di forza pervade tutti i regni, anche il regno del mio interiore, che è il tuo regno, la mia patria. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, mantieni il silenzio e la pace dentro di me. Riconducimi all'origine della mia vita, al tuo amore, all'origine della fonte che tu sei. Con le sensazioni accompagno ora la forza spirituale dal bacino di raccolta all'ordine, al grado della volontà, alla presa di coscienza della sapienza, al centro di coscienza della serietà, al grado della pazienza, al centro dell'amore interiore, fino alla soglia della misericordia. La porta che conduce all'assoluto è aperta. Io guardo al di là e percepisco la fonte dell'amore che fluisce verso di me. Essa mi illumina e mi avvolge. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce, forza della sua forza, amore del suo amore. Beatitudine e gioia mi pervadono. Il mio essere è luce. Tutte le cellule e gli organi del corpo sono pervasi dalla luce divina. Tutto il mio corpo è infiammato dall'amore divino. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Io sono un figlio dell'Altissimo. Ringrazio l'Eterna Fonte per la forza, l'amore e la sapienza. Ringrazio per la pace della mia anima. Affermo la pace in tutte le cellule e gli organi del mio corpo. Affermo la vita in me.

Osservo ora nuovamente il mio respiro e ritorno lentamente nel conscio. Mi soffermo ancora un po', raccolto nel silenzio profondo, nella pace che il mondo non conosce.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Appena vi svegliate, vi trovate subito nella vostra giornata. Appena svegli, ci viene subito incontro il nuovo giorno, che ci porta a pensieri e indicazioni sulla giornata che ci aspetta. Forse ci porta già a preoccupazioni, paure, afflizioni o addirittura dolori del corpo. Di qualsiasi cosa si tratti, non lasciatevi rovinare la giornata aggiungendo al giorno altri pesi con i vostri pensieri su ciò che vi occupa in questo momento. I pensieri con i quali rimuginiamo e che sono pieni di paura possono provocare ulteriori pesi, dato che con essi rafforziamo ciò che è negativo. Tuttavia, al mattino si presentano già anche pensieri luminosi, pieni di sole, sentimenti che ci danno un senso di libertà, che potete attivare inviando così luce e aspetti pieni di sole nella vostra giornata. Per poter affermare gli aspetti luminosi e pieni di sole e inviarli alla nuova giornata, rischiariamo il nostro animo con una meditazione per il mattino. Vi accorgerete ben presto che tutto è meno grave di ciò che sembra, se si affronta con speranza ciò che ci assilla. Se lo desiderate, seguite le parole con i vostri pensieri e lasciate che in voi prendano forma delle immagini.

0: parte, ihr Teil,
1: la parte della terra che si rivolge verso il sole, riceve la luce del sole. Anche se ci sono veli di nuvole che cercano di offuscare la luce del sole. Il sole splende e non si lascia distogliere dalle nuvole a irradiare la sua luce verso la terra e verso gli uomini. Nella nostra immagine c'è il sole, la luce, l'uomo, la terra. Il sole eleva la giornata, irradiando verso di essa la sua luce.

Le successive ore della giornata ricevono sempre più luce dalla luce del sole. Perché? Perché la parte della terra che si rivolge verso il sole non si lascia distogliere dal donarsi al sole. La luce del sole dona luce e splende incessantemente. Noi uomini siamo come la terra. Come ci comportiamo nei confronti della luce interiore? Infatti, ognuno di noi porta in sé la grande luce universale che chiamiamo Dio. Lasciamo spazio ad alcuni pensieri che riguardano noi stessi. Anche se la giornata fa fatica ad accogliere la luce, perché ci sono nuvole che la vogliono oscurare, la parte della terra rimane forte. E perché? Perché il sole, la luce, è più forte della coltre di nuvole. Il ritmo della terra è orientato verso la luce e il sole splende costantemente. Anche noi uomini siamo soggetti al ritmo della terra, all'alternarsi del giorno e della notte. Ma il sole splende sempre e la luce porta calore per l'inizio della giornata. Come ci comportiamo noi uomini? La luce splende in eterno e la parte della terra è orientata costantemente verso la luce. Com'è per noi in questo senso? Prendiamo coscienza della luce dei sensi. Anche se il nostro animo è ancora offuscato dalle nubi, in noi c'è un sole possente, la luce dell'infinito che desidera rischiararci, illuminando tutto ciò che possiamo mettere in ordine oggi, in questa giornata, affinché la luce interiore, la luce che si trova nel profondo della nostra anima, possa rischiarare l'anima e l'uomo.

0: Wir könnten also unsere
1: qualsiasi cosa ci occupi, potremmo quindi esaminare i nostri pensieri alla luce del cuore spirituale, che chiamiamo anche Dio, per portare nella giornata ciò che è bene, ciò che è colmo di luce. Ci sforziamo di avvicinarci alla luce interiore, sviluppando pensieri colmi di fiducia che possono essere ricolmati dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri al nostro animo. Il giusto modo di pensare, un modo di pensare pieno di luce, è una vita positiva e colma di fiducia. I pensieri luminosi sono pensieri colmi di speranza, pensieri di gioia e di fiducia. La luce che è in noi fa diventare più luminosa la giornata se noi ci rivolgiamo verso la luce e ci lasciamo guidare e condurre dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri nel nostro interiore e meditiamo su di essi. La luce che proviene dal possente sole del nostro interiore entra nel nostro animo. La luce che proviene dal sole possente porta armonia e fiducia. La luce che proviene dal sole possente in noi ci rinforza affinché iniziamo con forza e con fiducia il nuovo giorno. La luce che proviene dal sole eterno ci aiuta a mettere ordine nei nostri pensieri, a condurre in modo positivo i nostri colloqui e a chiarire le difficoltà, superandole con la luce. Preoccupazioni, problemi e difficoltà cominciano ad allontanarsi da noi. I pensieri pieni di luce e di speranza si rafforzano. In noi entra fiducia e ci dona la forza per superare tutto ciò che non è in ordine. Al posto di lavoro, in famiglia e con le persone con le quali ci occupiamo nei nostri pensieri. La speranza è luce. La luce è forza. La luce dona forza per sistemare e per sciogliere. La luce ci rinforza al posto di lavoro. Grazie alla luce, le disarmonie si trasformano in armonie. La luce porta buoni pensieri, pensieri di pace. La luce scioglie le liti e porta riconciliazione. La luce è come una rosa profumata che diffonde il suo profumo e rende felici le persone che accolgono con gioia il profumo nel loro cuore. In noi si è fatta più luce, è entrata più speranza. Ringraziamo. Nel ringraziamento c'è speranza, consolazione e fiducia. Nel ringraziamento rivolto verso la grande luce possente in noi, troviamo la forza per affrontare la giornata. La luce in noi ci dona pace e protezione nei suoi raggi possenti e luminosi. Ora affrontiamo la giornata, rinforzati dalla luce che splende in noi.

0: La giornata sboccia grazie al sole che splende instancabilmente e invia i suoi raggi attraverso la coltre di nubi. Anche in noi c'è un sole possente. Lasciamo che i veli di nubi ancora presenti in noi vengano dissolti, perché la luce del sole è la luce del nostro nuovo giorno. Vi auguro di tutto cuore la luce del sole interiore e la luce per il vostro nuovo giorno. Vi auguro ogni bene.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi: che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma? È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: nach einigen tiefen Atemzügen,
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento.
0: Ihnen wird einerseits bewusst,
1: da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri.
0: Nun liegt es an Ihnen.
1: Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei Unterschiede.

acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento. Prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire, o con un disturbo fisico, oppure con una debolezza cardiaca. Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale perché non eravamo in noi, presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene?

0: se restiamo con le gambe in due barche diverse. Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano. Rimani in te, utilizza la giornata. E così nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca.
1: Wer ist es, der uns daran erinnert?
0: E chi ce lo ricorda?
1: Es ist unser Atem.
0: È il nostro respiro.
1: Geht er kurz und somit rascher,
0: se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca e quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata.
1: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, vi auguro una giornata equilibrata e vi auguro tante, tante buone cose.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici.
0: Heute Morgen.
1: Oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein Bekannter schriftlich zukommen ließ. Er meinte,
1: mi scrisse,
0: jeder Mensch
1: ognuno ha un valore unico,
0: weil jeder
1: perché ognuno
0: ein besonderes
1: è un unicum speciale.
0: Begegnen sich zwei Bekannte,
1: quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro.
0: Denken Sie ähnlich?
1: La vedete anche voi così?
0: Viele Menschen sind sehr verschlossen.
1: Molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse.
0: Öffnen wir uns für das Gute, für Gott in uns.
1: Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Dritte Bewusstseinserschließung.
1: Terzo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

mi concentro sul sesto centro di coscienza. Mi concentro totalmente sulla forza dell'amore. Inspiro nel sesto centro di coscienza, nel centro dell'amore, e scendo contando fino al primo centro. Poi risalgo contando fino al sesto centro, dove mi soffermo. Ora inspiro nel sesto centro, espiro nel quinto, inspiro nel quarto, espiro nel terzo, inspiro nel secondo, nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro. Inspiro nel primo centro, il centro di coscienza dell'ordine. Espiro nel secondo. Inspiro nel terzo. Espiro nel quarto. Nel quinto inspiro. Nel sesto espiro. Mi concentro completamente sul sesto centro di coscienza e lascio che lo spirito respiri in me e attraverso di me. Lo spirito respira.

0: ewigen Vater.
1: Ora parlo al mio eterno Padre. Padre, tu sei l'amore. Tramite il mio sesto centro di coscienza, tu invii la forza del tuo amore alle cellule del mio corpo. Ora richiamo anche le cellule del mio corpo. La vita, la forza dell'amore, affluisce alle cellule del mio corpo. La forza dell'amore dà alle cellule del mio corpo la forza di eliminare tutte le negatività e di non assorbire più nulla di negativo. La forza dell'amore trasporta fuori dal mio corpo fisico tutte le cellule malate e inabili. La forza dell'amore fa nascere cellule sane. La forza dell'amore purifica il mio cervello e il cervelletto. I pensieri impuri e negativi vengono trasformati. Vengono sostituiti da sensazioni nobili e pensieri e sentimenti altruistici. La forza dell'amore affina tutto il mio essere. Io affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Io sono un essere cosmico che vive in eterno, che dispone di forza e potenza in eterno. L'Eterno è il Padre mio. Il suo spirito mi è più vicino del mio respiro. In ogni cellula del mio corpo pulsa lo spirito del Padre mio. Io sono un figlio che proviene dal suo spirito, una cellula del suo corpo. Io affermo l'assoluto in me. Io sono un essere cosmico. Io sono divino. Sono una cellula del corpo del Padre universale. I miei occhi vedono solo ciò che è buono e bello. I miei orecchi sentono solo ciò che è positivo. Ascolto i suoni dell'universo, Il canto degli uccelli. Il frinire dei grilli. Ed il silenzio della notte con la sua melodia.

0: Sinn verfeinert sich.
1: Il mio senso dell'olfatto si affina.
0: I düfte der Gräser.
1: Il profumo dell'erba, dei cespugli e dei fiori stimola positivamente anche il mio senso del gusto. Il mio senso del gusto si affina. Gradualmente mi distanzio dai generi voluttuari che rendono l'uomo impulsivo, goloso e violento. Affermo il positivo, la vita nobile in me, la forza divina, l'amore del Padre mio. I miei pensieri corrispondono alle mie parole. Io dico solo cose di essenziale importanza. Mi concentro sulle mie parole. Dico solo cose buone e nobili. Penso solo cose buone e nobili. Affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Dal sesto centro di coscienza fluisce verso di me la forza dell'amore che mi mette in grado di mantenere tutto ciò che affermo. Affermo l'assoluto in me. Osservo i comandamenti. Affermo la vita divina in me.

Scendendo fino al primo centro, richiamo le forze spirituali dentro di me. Nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro, nel secondo inspiro e nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro e richiamo di nuovo i centri. Nel primo centro inspiro, nel secondo espiro, nel terzo inspiro, nel quarto espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro. Qui giunto, lascio che lo spirito respiri in me e mi concentro sul sesto centro di coscienza. Ora prego più o meno con le seguenti parole. Padre, tu che sei l'amore, tu calmi, sciogli e rilassi. Tu doni alle cellule del mio corpo la tua energia vitale e io ti ringrazio. Silenzio. Silenzio infinito fluisce nella mia anima e nel mio corpo fisico. Dal tuo centro dell'amore si effondono in me le forze dell'amore, dell'armonia e della pace. Queste forze mi collegano a tutti gli uomini, a tutti gli esseri e alla natura. Io sento l'unità cosmica, poiché sono un figlio dell'infinito.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera, presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività, o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi: che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma? È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: nach einigen tiefen Atemzügen,
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento.
0: Ihnen wird einerseits bewusst,
1: da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri.
0: Nun liegt es an Ihnen.
1: Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o

presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice: non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi: chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo?

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte.

0: del giorno.
1: Das heißt also,
0: questo significa quindi rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano. Rimani in te, utilizza la giornata. E così nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca.
1: Wer ist es, der uns daran erinnert?
0: E chi ce lo ricorda?
1: Es ist unser Atem.
0: È il nostro respiro.
1: Geht er kurz und somit rascher,
0: se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca e quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo rimani in te, utilizza la giornata.
1: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, vi auguro una giornata equilibrata e vi auguro tante, tante buone cose.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. La notte è finita e sta per iniziare un nuovo giorno. Si fa giorno anche in voi? Vi siete già rivolti a Dio per ringraziarlo per questa nuova incarnazione? La vostra anima è ritornata da altre sfere e si trova di nuovo nel vostro corpo per iniziare questa giornata come essere umano. Forse ha portato con sé alcune cose che oggi desidera sistemare, cose di cui si è in fondo caricato l'uomo stesso. Se ne prendete coscienza, aiuterete voi stessi e anche la vostra anima ad affrontare questi compiti.

0: Denken Sie noch einmal.
1: Pensate ancora una volta ai pensieri di preghiera con i quali oggi avete elevato il vostro cuore a Dio. Prendetene coscienza ancora una volta e portateli con voi nella vostra giornata. E così questi pensieri di preghiera vi potranno indicare il cammino e accompagnarvi.

Noi stessi determiniamo la nostra vita in base ai nostri sentimenti, alle nostre sensazioni, ai nostri pensieri, parole e azioni. Queste energie che noi emettiamo ritornano anche in noi. Esse liberano la nostra anima oppure la appesantiscono in base agli aspetti che percepiamo, sentiamo, pensiamo, diciamo e compiamo, se corrispondono alle leggi divine o se sono contrarie ad esse.

Ciò che si trova nella nostra anima, sia gli aspetti divini che quelli che sono contrari al divino, lo irradiamo ed è anche il magnetismo con cui atterriamo aspetti divini o contrari al divino. Ogni uomo è quindi un corpo che irradia, ossia un corpo energetico. Egli trasmette le sue energie agli oggetti che tocca o verso i quali respira, poiché anche il respiro è energia e porta in sé le particole dell'irradiazione che ci pervade. Addirittura se pensiamo intensamente a qualche cosa, possiamo caricare gli oggetti con la vibrazione corrispondente.

0: Ciò che abbiamo toccato irradia anche alcuni aspetti del nostro comportamento quotidiano, sia ciò che è positivo, sia ciò che è negativo. In base ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, alle nostre parole e azioni. Se uno dei nostri simili ha un corpo di radiazione simile, un corpo energetico analogo al nostro e si appoggia agli oggetti ai quali ci siamo appoggiati anche noi, oppure prende in mano oggetti che noi abbiamo già preso in mano o verso i quali abbiamo respirato, è possibile che il suo magnetismo attiri parti di ciò che noi vi abbiamo lasciato e allo stesso tempo il nostro prossimo può lasciare una parte della sua irradiazione. Così, tutto il mondo è un'immagine composta dall'irradiazione di tutti gli uomini. Se non vogliamo contagiarci con le energie negative degli oggetti e delle cose, dobbiamo sistemare i nostri peccati con il Cristo e non ripeterli più. In questo modo attireremo a livello magnetico sempre meno negatività che ci spingono a pensare e a fare le cose che abbiamo accolto in noi. Il nostro magnetismo per le negatività si indebolisce sempre più nella misura in cui noi realizziamo sempre più le leggi divine, includendole quindi nella nostra vita.
1: Wird unsere Seele lichter, dann werden wir aufrichtiger.
0: Se la nostra anima diviene più luminosa, noi diveniamo più sinceri e così più giusti. Ci appoggeremo poi sempre meno a oggetti e cose, perché abbiamo imparato a pensare in modo retto, a stare in piedi ben diritti e anche a rispondere in modo retto della nostra vita personale. Non ci appoggeremo nemmeno più ai nostri simili, perché sappiamo che cosa vogliamo: adempiere le leggi di Dio, e lo facciamo. Vivere nello Spirito di Dio significa basarsi su Dio, affidarsi a Dio ed essere con il nostro prossimo e per Lui. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, Dio ha dato a tutti noi il libero arbitrio. Siamo quindi liberi di agire in uno o nell'altro modo. Se dimostriamo di essere figli di Dio, adempiendo passo per passo i comandamenti della vita, le nostre giornate diverranno sempre più luminose, le situazioni sempre più semplici e avremo anche la forza per superare ciò che ci si presenta con l'aiuto del Cristo. Per questo, verso mezzogiorno dovreste chiedervi come avete trascorso la vostra mattinata. Avete risolto con il Cristo le situazioni che la giornata vi ha portato? Siete riusciti a vedere nella luce di Dio il vostro collega o la vostra collega di lavoro? Se è così, siete stati comprensivi e tolleranti. In tal caso, avete fatto in modo coscienzioso anche il vostro lavoro, prendendo coscienza delle indicazioni che avete ricevuto dalla vostra preghiera del mattino e sarete sicuramente felici e contenti.
1: Ist das eine oder das andere nicht so gelungen?
0: Se una o l'altra cosa non sono andate così bene, dovreste prendervi il tempo per sistemarle con il Cristo, per chiarire ciò che vi occupa ancora dalla mattinata. L'amore di Dio e la forza di Dio vi aiuteranno. Calma e forza entrano di nuovo nel vostro interiore e vi aiutano a mangiare nella consapevolezza che Dio è in ogni cosa.

0: dann können Sie auch gestärkt in den Nachmittag gehen.
1: Così potrete anche iniziare rafforzati il pomeriggio e alla sera, rivedendo la giornata, potrete chiedervi se avete trascorso anche il pomeriggio con Dio. Se la vostra giornata è stata una giornata appagata, potete concludere con calma e gratitudine il vostro lavoro e iniziare così la serata. Se c'è ancora qualcosa da sistemare, il Cristo vi aiuterà a chiarire ciò che va ancora chiarito. Vi prego di farlo prima di andare dalla vostra famiglia o dai vostri amici. Se ristabilite l'equilibrio in voi, allora avrete anche un buon rapporto con il vostro prossimo e sarete fratello o sorella tra fratelli e sorelle nella consapevolezza che Dio ci ama tutti allo stesso modo. Vi auguro di cuore una buona giornata e ore ricolme di Dio. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene. Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi. Provateci. Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene. Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi. Provateci. Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte.

0: siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro?
1: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
0: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
1: Sind wir in Harmonie?
0: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
1: In harmonie.
0: In armonia con i regni della natura,
1: dann ist Einheit.
0: Allora c'è unità.
1: Ein Baustein
0: un mattone si aggiunge all'altro.
1: So wie sich die Bausteine
0: e man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
1: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
0: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
1: Wir atmen.
0: Respiriamo.
1: Und fühlen den Geist
0: e percepiamo
1: in
0: lo spirito in noi.
1: Im Atem ist der Odem.
0: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.
1: Christus die große Liebe.
0: Cristo il grande amore per noi.
1: Liebe verbindet.
0: L'amore collega tutti i mattoni.
1: Liebe leitet die Brücke.
0: L'amore guida il ponte
1: und lenkt sich
0: e lo orienta verso il Cristo in noi.
1: In diesen Minuten kurze Besinnung.
0: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
1: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
0: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.

0: Christus hilf.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen,
1: affermiamo
0: die helfende Kraft,
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce.
0: Und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce.
0: Zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir.
1: E se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Das Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir,
1: percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte.
0: Fühlen wir, wie es
1: percepiamo come tutto diviene ampio in noi.
0: Fühlen wir in diesem großen
1: percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.
0: Fühlen wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns,
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo
0: für aktuelle,
1: per richieste di preghiera attuali.
0: Wir lassen,
1: lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Quando accendiamo la radio al mattino, sentiamo

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Quando accendiamo la radio al mattino, sentiamo parlare di violenza, di brutalità, di corruzione e non per ultimo di catastrofi naturali. Il mondo degrada sempre più. La maggior parte degli uomini non vedono più una via d'uscita e accettano le cose passivamente. Non ci si può far nulla. Un vero cristiano dovrebbe invece chiedersi come si comporterebbe Gesù e cosa direbbe delle notizie provenienti da tutto il mondo. Non è forse così che ognuno di noi è corresponsabile di ciò che avviene nel mondo? Le eruzioni dell'egoismo umano sono energie che si formano nel piccolo. Tuttavia, queste energie malvagie possono accumularsi ed escalare in cose più grandi. Siamo quindi senza violenza nei nostri pensieri e nella nostra volontà, oppure contribuiamo anche noi a edificare questo gigantesco potenziale energetico globale di violenza? È sufficiente osservare come reagiamo quando, per esempio, vediamo delle scene di violenza alla televisione. Restiamo imparziali? Oppure approviamo il modo di agire di una delle parti, la sua violenza, credendo che l'altro se lo sia meritato? Gesù ci ha insegnato di non essere violenti, poiché la violenza provoca sempre altra violenza. Se non ci fosse violenza, con il tempo tra gli uomini potrebbe esserci più amicizia, ossia fratellanza e unanimità. E i cristiani che hanno la stessa meta potrebbero unirsi contro la violenza. Anche se come singola persona non possiamo cambiare la situazione del mondo, cominciamo nel piccolo, da noi stessi. Se desideriamo farlo, il primo passo che potremmo fare sarebbe quello di tacere in tempo, quando vogliamo imporci, ed esaminarci, chiedendoci cosa vogliamo ottenere con il nostro voler aver ragione, e se ciò piacerebbe a Gesù di Nazareth, ossia al Cristo, e se corrisponde al suo insegnamento. Chi non vuole ottenere nulla a tutti i costi e sa tacere al momento giusto, supera a poco la propria resistenza e di conseguenza la resistenza dei suoi simili che cercano di imporgli la loro volontà, il loro voler aver ragione. Ogni forma di costrizione o di violenza finiscono per far cadere se stesse.
0: Liebe liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa nuova giornata porterà a voi, a tutti noi, una parte del nostro passato che non abbiamo superato, ciò che dovremmo sistemare oggi. Se accogliamo consapevolmente la nostra giornata, se viviamo nell'attimo, nella situazione, allora potremo anche riconoscere noi stessi ed eventualmente risolvere alcune domande come per esempio: sono un cristiano? Siamo cristiani? Se lo desiderate, verso mezzogiorno concludete la vostra mattinata facendola passare ancora una volta davanti alla vostra coscienza. Mentre lo fate, potreste osservare brevemente il ritmo del vostro corpo, poiché dal ritmo del corpo potete riconoscere se siete in armonia o in disarmonia. Esso vi dice com'è il vostro cuore. Anche il respiro ci parla. Se è superficiale, allora siamo agitati e quindi in disarmonia. Anche da questo possiamo dedurre se abbiamo realizzato i nostri buoni propositi. Prendiamo coscienza che un vero cristiano non cerca di salire sulla scala del successo usando i gomiti per farsi spazio. Quindi, dai nostri sentimenti e dai nostri pensieri possiamo dedurre che cosa ci vogliono dire certi colloqui o certe situazioni della mattinata

Se durante la mattinata non abbiamo messo in ordine qualche cosa, lo potremmo superare a mezzogiorno, sistemando ciò che è ancora legato, ciò che è un peso sul nostro animo e appesantisce più o meno la nostra coscienza. Potremmo sistemarlo con l'aiuto del Cristo Dio, che è presente in ogni situazione e in ogni colloquio, e che è la forza del positivo anche nel nostro prossimo. Ciò ci dona l'equilibrio interiore e ci permette di prendere il pranzo con calma e con pensieri positivi, e ci aiuta ad affrontare con forza anche il pomeriggio.

Dopo aver finito il lavoro, qualcuno dice: ora vado a casa. Sono buone parole, ma dopo la nostra giornata di lavoro andiamo veramente a casa, nella nostra patria, nella nostra vera patria? Oppure andiamo soltanto al nostro luogo di destinazione momentaneo? In fondo, siamo tutti soltanto viandanti in cammino in diversi paesi e continenti fino a che avremo ritrovato la strada che ci riconduce all'eterna patria.

0: Liebe Zuhörer,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, se lo desiderate, anche alla sera rivedete brevemente la vostra giornata, che ha il proprio linguaggio. Ogni situazione che non abbiamo sistemato e ogni colloquio che ci mette ancora in agitazione ci parlano. Non inviamo più i nostri pensieri in viaggio, ma esaminiamo noi stessi e il nostro comportamento e così percepiremo sempre più anche il linguaggio della nostra giornata.

si abitua a sistemare, prima di cominciare la serata libera, ciò che lo rende ancora inquieto, trascorrerà una sera tranquilla. E anche al mattino sarà tranquillo, poiché il suo sonno sarà profondo. Per questo è importante concludere la giornata. Spesso durante la serata abbiamo dei colloqui in famiglia. Forse avrete la possibilità di scambiarvi con i vostri amici o conoscenti sul tema della violenza e della non violenza, oppure su che cosa vuol dire tacere al momento giusto per parlare quando è essenziale farlo. E come si sente chi si comporta così. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi auguro una giornata con buoni frutti e la certezza che il Cristo è sempre con voi. Con tutti noi. Se lo desiderate, potrete mettervi in ascolto di nuovo domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene.
0: Wahrhaft gute Worte.
1: Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi.
0: Probieren Sie es aus.
1: Provateci.
0: Sie werden die Erfahrung machen.
1: Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene. Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi. Provateci. Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla trasmissione di oggi che ha come titolo Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero, Dio in noi. Forse queste parole vi toccano, o forse invece la parola Dio vi mette a disagio. Per questo desideriamo assicurarvi fin dall'inizio che questo momento di riflessione e preghiera non si riferisce al Dio della Chiesa, bensì allo spirito libero, Dio che è l'amore, la libertà e l'unità. Dio in noi. Le persone che vedono o ascoltano le nostre trasmissioni, sentendo che Dio si trova in ognuno di noi, ci chiedono spesso: dove ci dovremmo rivolgere dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima? Come possiamo raggiungerlo? Il Cristo Dio in Gesù di Nazaret ci ha dato una via meravigliosa che ci conduce nell'interiore, nel profondo della nostra anima. È la comunicazione di cuore tramite la quale ogni uomo può instaurare un collegamento vivo con lo Spirito Eterno dentro di sé. Se desiderate fare l'esperienza di Dio, accogliete quanto segue nella vostra coscienza. Sono parole di Gesù di Nazaret, che disse: tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Gesù ci ha parlato della stanza silenziosa, che noi uomini definiamo anche come la stanzetta silenziosa. Se desiderate prepararvi una stanzetta silenziosa in cui ritirarvi, non deve essere per forza una stanza. Può bastare anche un angolino tranquillo in una stanza. Se volete, preparatevi un angolino con il vostro piccolo posto tranquillo per pregare, che invita ad avvicinarsi a Dio dentro di noi.
2: Sì, sarebbe bene ritirarsi in una stanza tranquilla, o come diremmo oggi, in un angolino di preghiera, o in un posto tranquillo in una stanza, per interiorizzarci, per raccoglierci, per mettere ordine nei pensieri ed entrare così nel silenzio. Questa è la via per staccarci dai nostri pensieri umani ed è, in fondo, un passo verso un modo di pensare positivo. Ritiratevi in un angolino tranquillo per riflettere su che cosa significa Dio è sempre presente. Dio è nella natura, Dio è in ogni animale e in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero maestoso. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi. Dio è sopra di voi, negli astri possenti. Ovunque c'è lo Spirito Onnipotente che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio. Questo sarebbe il primo passo per prendere coscienza che Dio è sempre presente. E il secondo passo sarebbe, se Dio è sempre presente in tutta la natura, in ogni animale, allora Egli si dovrebbe logicamente trovare anche in voi, nel profondo della vostra anima.

0: Anche se ci soffermiamo solo brevemente su queste parole, i nostri pensieri diverranno sempre più profondi e rifletteremo sempre più a lungo su di esse, fino a che ad un tratto percepiremo che in noi c'è qualcosa che desidera essere compiuto. Che cosa? La preghiera.
1: Accendete quindi una candela, sedetevi ben diritti e rivolgete le vostre preghiere verso l'interiore, nel profondo della vostra anima. Se il vostro animo è in subbuglio e non riuscite a calmarvi, ascoltate della musica armoniosa, che vi aiuterà a staccarvi dai pensieri della giornata e vi metterà in sintonia per interiorizzarvi e per pregare profondamente. Con il tempo vi accorgerete che in questi minuti entrate nel vostro mondo interiore personale e che percepirete voi stessi in modo completamente nuovo. Così facendo, imparate a trovare voi stessi. Percepirete ben presto che non siete soli, che in voi dimora uno spirito grande e possente, la potenza dell'infinito. Egli vi aiuta e vi dà forza, non solo per pregare, ma anche per affrontare la vostra vita quotidiana nel suo spirito.
0: Prima o poi si presenterà in noi una domanda: che cosa potrei fare? Che cosa potremmo fare tutti noi per avvicinarci a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, tutto il nostro modo di vivere? Quando in noi si fa sentire questo desiderio del cuore, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati per indicarci la via da seguire. Noi tutti abbiamo ricevuto da Dio, nostro Eterno Padre, i 10 comandamenti per mezzo di Mosè e, tramite Gesù, il Cristo, abbiamo ricevuto il discorso della montagna.
2: Sentiamo continuamente che è importante pensare in modo positivo e qualcuno si chiede: che cosa vuol dire veramente pensare in modo positivo? Potrei dire, per esempio, affermo che l'uomo è buono. Oppure, gioisco della natura, del cinguettio degli uccelli. Affermo il lavoro quotidiano e vado ampiamente d'accordo con i miei colleghi di lavoro. Tutti questi pensieri sono quindi positivi? Oppure ci sono altri aspetti che dovremmo tenere presenti, oltre ad affermare queste cose esteriori? Un sostegno per aiutare se stessi potrebbe essere quello di chiedersi: che cosa c'è dietro ai miei cosiddetti pensieri positivi, alle mie parole e azioni? È veramente tutto completamente buono e irreprensibile? O non è così che dietro a molti questi pensieri, comportamenti apparentemente positivi, ci sono ben altri sentimenti e pensieri? Forse in segreto denigriamo i nostri simili, oppure approfittiamo di loro. Per esempio, ora parlo o mi comporto in un certo modo affinché il mio prossimo sia d'accordo con me e faccia per me ciò che io non so fare molto bene. Mi servo quindi di belle parole per lusingarlo affinché faccia per me una parte del mio lavoro. Tutto ciò può forse essere definito positivo? Esteriormente sembra che sia positivo, mentre in realtà i contenuti del nostro comportamento, ciò che nascondiamo, possibilmente agli altri, sono di ben altro genere.
0: I seguaci del Nazareno hanno imparato ad analizzare ciò che è positivo, i nostri pensieri, le nostre parole più

0: evidenti è il nostro comportamento esteriore, chiedendoci quindi che cosa si trova dietro a questi miei aspetti che sembrano positivi. Se vogliamo guardare in faccia la verità su noi stessi, potremmo applicare i 10 comandamenti di Dio e confrontare i nostri aspetti più reconditi con alcuni dei Suoi comandamenti. Riconosceremo così ben presto che cosa non è in ordine e sapremo che cosa dovremmo fare e come dovremmo in realtà pensare, parlare ed agire. Questa sarebbe la via da seguire per arrivare a pensare in modo veramente positivo. Ora forse direte, i seguaci di Gesù di Nazaret non possono dimostrare ciò che affermano. Avete ragione. Non possiamo dimostrarlo. E perché no? Perché Dio desidera che sia ognuno di noi, quindi anche voi stessi, a dimostrare che Dio vive in noi. Noi possiamo parlarne, perché qualcuno di noi ha fatto l'esperienza profonda che Dio, la forza della vita, è dentro di Lui, come quindi in tutti noi.
1: La vita è vita eterna, perché Dio è eterno. Quando parlate della vita, pensate alla coscienza universale, Dio. Ma dal momento che Egli ha contemplato e creato voi come tutti noi nel profondo della nostra anima, vivremo in eterno, quali esseri divini, quindi quali esseri puri e non come uomini. Chi non sa che prima o poi il corpo fisico di ognuno di noi decederà? Ma il Cristo Dio è presente ed Egli ci chiama come uomini. Egli chiama l'anima quando essa non ha un corpo, ossia quando si è staccata dal suo corpo terreno, e la sua chiamata dice: «Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi. Io, ossia il Cristo, vi voglio ristorare». Dove dovremmo rivolgerci quando siamo afflitti da certe pene e dolori? Quando vacilliamo nella nostra fede e non riusciamo più a credere? Prima o poi arriva il momento in cui ci chiediamo: esiste un Dio? Quando ponete questa domanda, ascoltate nel profondo della vostra anima e percepirete il richiamo che dice: vieni qui da me, il Cristo, poiché io voglio ristorare tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Chi si è esercitato nell'analizzare se stesso e mantiene la propria coscienza desta e in movimento, comprende rapidamente il significato dei comandamenti di Dio e in fondo anche del discorso della montagna di Gesù.
2: Cari amici all'ascolto, che ci crediamo o no, è iniziata una nuova epoca. Essa sta arrivando. Qualcuno desidera divenire una persona nuova, una persona della libertà, una persona nello spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che va incontro al prossimo in pace con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle prossime generazioni. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guida esteriore, perché avete la guida interiore, lo Spirito del Cristo Dio in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a farlo. Provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere ad agire spiritualmente. Nello spirito della verità, in Dio, voi e tutti noi siamo uomini liberi. Nessuno deve farlo, ma tutti lo possono fare.
1: Che cosa intendiamo noi uomini come vera vita? Chi vede e ascolta se stesso circondato da tanti altri penserà: io vivo. Poniamoci di nuovo una domanda più profonda. La nostra vita terrena, così come ce la immaginiamo, è davvero la nostra vera vita? Se desiderate sapere più precisamente che cos'è e com'è la vera vita, prendete semplicemente in mano i 10 comandamenti di Dio o il discorso della montagna di Gesù. Leggete le parole in modo tranquillo e riflessivo. Una persona che analizza bene le cose, che aspira a comprendere le correlazioni e il significato di queste affermazioni chiare, vede più in profondità e si rende conto di ciò che Dio, l'Onnipotente, ha posto nei 10 comandamenti che ha dato a noi uomini per mezzo di Mosè.
0: Chi è in grado di analizzare bene le cose comprenderà e riconoscerà in modo più profondo anche il discorso della montagna di Gesù. Nel profondo è radicata la vera vita e la vera vita può essere vissuta. È stata data ad ogni uomo come filo conduttore su cui orientarsi e come un'offerta se la vuole accettare. In tal modo non diventiamo persone presuntuose della propria religiosità e nemmeno santi. Diventeremo invece persone tranquille, equilibrate, che applicano in modo semplice e serio la regola di vita che ci è stata insegnata da Gesù di Nazaret e che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. Un principio che viene formulato in modo differente anche da un detto popolare che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti che fosse fatto a te. Entrambe le affermazioni hanno in fondo lo stesso significato. Bisogna imparare a comprenderle, ad esaminarle nel profondo. Quando le avremo comprese, agiremo passo per passo in base ad esse e sperimenteremo poi alcuni piccoli cosiddetti miracoli e ci sentiremo molto meglio. Diventeremo persone più felici e anche, non per ultima cosa, più liberi. Non dipenderemo più da altre persone e non ci legheremo a nessuno. Percepiremo e sperimenteremo che cosa significa libertà.
2: Un comandamento di Dio, libertà, chi non la desidera? Cerchiamo quindi di comprendere cosa significa analizzare passo per passo i comandamenti di Dio, comprendere il discorso della montagna e metterlo in pratica nella vita quotidiana. Questo è ciò che porta alla libertà, ci fa sentire la vicinanza di Dio e da ciò impariamo che Dio è in noi. Questa è la vera realtà, la vera vita, che ci rende di nuovo gioiosi, malgrado il declino globale in ogni campo, malgrado tutti gli sviluppi negativi e le sofferenze che regnano ovunque.
1: Cari amici, tutti noi abbiamo un Padre, il Padre che è nei cieli. Pregate rivolgendovi al suo Spirito che dimora in voi, in tutti noi, poiché Dio, nostro Padre, ama ognuno di noi. Il suo amore è indistruttibile e indelebile. Con le nostre preghiere di cuore ci avviciniamo a Lui, il Padre Eterno, e sperimentiamo la Sua forza e il Suo aiuto dentro di noi. Sperimentiamo che noi uomini non abbiamo bisogno di alcuna confessione ecclesiastica e neppure di alcuna tradizione ecclesiastica. In ultima analisi, anche i sacerdoti sono superflui, perché non abbiamo bisogno di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa di meraviglioso, di incomparabile, un tesoro inimmaginabilmente prezioso,
3: Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro dentro di noi, poiché Gesù insegnò a noi uomini: io, ossia il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed Egli, il Cristo, ci esortò a seguire Lui, ossia il Cristo. Per noi tutti questo significa, in fondo, ritirarci nella stanzetta silenziosa, pregare e mettere in pratica le verità che si dischiudono a noi nelle nostre preghiere profonde. È un grande dono quello di poter fare l'esperienza che Dio è in noi. Con il tempo vi accorgerete che divenite più liberi e più felici. Vi renderete poi conto che tutte le cose esteriori, come il fatto di cercare Dio in chiese di pietra e tante altre cose, sono teorie. Cominciate a portare alla luce questo tesoro unico e sentirete la gioia di essere vicini a qualcuno nel cuore. Naturalmente non a una persona e nemmeno a qualcosa di esteriore, ma vi sentirete vicini a colui al quale nel Padre nostro ci rivolgiamo dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Santificate il suo nome. Rivolgete le vostre preghiere nel profondo della vostra anima. Pregate profondamente e adempite passo per passo le vostre preghiere. E vi accorgerete che c'è qualcuno, il Padre nei cieli, che viene lodato nel Padre nostro. Percepirete ben presto che non siete soli, che c'è qualcosa che bussa e si fa sentire, che respira e fluisce. Percepirete che è lo Spirito del nostro Padre dei Cieli, la verità. È la corrente della vita in noi, in tutti noi. Quanto si avvicina così la stanzetta silenziosa, raggiungerete la certezza, perché con il tempo le vostre preghiere diventeranno sempre più profonde, perché cresce la libertà e incontrate la parte più profonda dei vostri simili in modo completamente nuovo. La felicità interiore che si è sviluppata in voi e che continua a crescere si irradia e può toccare l'anima dei vostri simili, se anch'essi sono alla ricerca per trovare Dio, il vero Dio.
2: Prendiamo coscienza ancora una volta di questo messaggio che ci infonde sempre più sicurezza e, nella nostra vita quotidiana, ci dà la certezza incomparabile di essere sostenuti dalla forza universale divina e dall'amore. Cari amici, non avete bisogno di guide esteriori. Avete in voi la guida migliore. È la guida interiore. Lo spirito dell'infinito, il Cristo Dio nel profondo della vostra anima. Egli è in voi, Egli è in noi, Egli è sempre presente. Quando andate a fare una passeggiata, Dio è presente. Quando parlate con i vostri simili, Dio è presente. Quando siete al lavoro, Dio è presente. Quando mangiate, Dio è presente. Quando andate a dormire, Dio è presente. Quando vi svegliate, Dio è presente. Egli, lo Spirito possente dentro di voi, desidera accompagnarvi nella giornata.
1: Cari amici, che cosa potremmo augurarci di meglio della pace, gioia, felicità, salute e non per ultimo Dio con noi, perché Dio è in noi? Con queste parole ci congediamo per oggi da voi fino alla prossima volta, per la prossima trasmissione dal titolo Il vostro momento di preghiera, lo Spirito libero, Dio in noi. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: liebe Zuschauerinnen, cari ascoltatori, cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla trasmissione di oggi che ha come titolo Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero, Dio in noi. Forse queste parole vi toccano, o forse invece la parola Dio vi mette a disagio. Per questo desideriamo assicurarvi fin dall'inizio che questo momento di riflessione e preghiera non si riferisce al Dio della Chiesa, bensì allo spirito libero, Dio che è l'amore, la libertà e l'unità. Dio in noi. Le persone che vedono o ascoltano le nostre trasmissioni, sentendo che Dio si trova in ognuno di noi, ci chiedono spesso dove ci dovremmo rivolgere dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima. Come possiamo raggiungerlo? Il Cristo Dio in Gesù di Nazaret ci ha dato una via meravigliosa che ci conduce nell'interiore, nel profondo della nostra anima. È la comunicazione di cuore tramite la quale ogni uomo può instaurare un collegamento vivo con lo Spirito Eterno dentro di sé. Se desiderate fare l'esperienza di Dio, accogliete quanto segue nella vostra coscienza. Sono parole di Gesù di Nazaret, che disse: tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Gesù ci ha parlato della stanza silenziosa, che noi uomini definiamo anche come la stanzetta silenziosa. Se desiderate prepararvi una stanzetta silenziosa in cui ritirarvi, non deve essere per forza una stanza. Può bastare anche un angolino tranquillo in una stanza. Se volete, preparatevi un angolino con il vostro piccolo posto tranquillo per pregare, che invita ad avvicinarsi a Dio dentro di noi.
1: Sì, sarebbe bene ritirarsi in una stanza tranquilla, o come diremmo oggi, in un angolino di preghiera, o in un posto tranquillo in una stanza, per interiorizzarci, per raccoglierci, per mettere ordine nei pensieri ed entrare così nel silenzio. Questa è la via per staccarci dai nostri pensieri umani ed è, in fondo, un passo verso un modo di pensare positivo. Ritiratevi in un angolino tranquillo per riflettere su che cosa significa Dio è sempre presente. Dio è nella natura, Dio è in ogni animale e in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero maestoso. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi. Dio è sopra di voi, negli astri possenti. Ovunque c'è lo Spirito Onnipotente che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio. Questo sarebbe il primo passo per prendere coscienza che Dio è sempre presente. E il secondo passo sarebbe, se Dio è sempre presente in tutta la natura, in ogni animale, allora Egli si dovrebbe logicamente trovare anche in voi, nel profondo della vostra anima.
2: Se vi è un po' difficile accettare questo concetto della cameretta silenziosa, ascoltate cosa ci disse Gesù di Nazaret. Egli ci ha insegnato che ogni uomo è il tempio di Dio e che lo spirito dell'infinito, che noi uomini chiamiamo Dio, si trova nell'uomo, in ogni anima. Cosa volete fare voi o cosa vogliamo tutti noi con queste parole? Vogliamo semplicemente metterli da parte oppure vogliamo riflettere? Anche se ci soffermiamo solo brevemente su queste parole, i nostri pensieri diverranno sempre più profondi e rifletteremo sempre più a lungo su di esse, fino a che ad un tratto percepiremo che in noi c'è qualcosa che desidera essere compiuto. Che cosa? La preghiera.
1: Accendete quindi una candela, sedetevi ben diritti e rivolgete le vostre preghiere verso l'interiore, nel profondo della vostra anima. Se il vostro animo è in subbuglio e non riuscite a calmarvi, ascoltate della musica armoniosa, che vi aiuterà a staccarvi dai pensieri della giornata e vi metterà in sintonia per interiorizzarvi e per pregare profondamente. Con il tempo vi accorgerete che in questi minuti entrate nel vostro mondo interiore personale e che percepirete voi stessi in modo completamente nuovo. Così facendo, imparate a trovare voi stessi. Percepirete ben presto che non siete soli, che in voi dimora uno spirito grande e possente, la potenza dell'infinito. Egli vi aiuta e vi dà forza, non solo per pregare, ma anche per affrontare la vostra vita quotidiana nel suo spirito.
2: Prima o poi si presenterà in noi una domanda: che cosa potrei fare? Che cosa potremmo fare tutti noi per avvicinarci a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, tutto il nostro modo di vivere? Quando in noi si fa sentire questo desiderio del cuore, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati per indicarci la via da seguire. Noi tutti abbiamo ricevuto da Dio, nostro Eterno Padre, i 10 comandamenti per mezzo di Mosè e, tramite Gesù, il Cristo, abbiamo ricevuto il discorso della montagna.
0: Sentiamo continuamente che è importante pensare in modo positivo e qualcuno si chiede: che cosa vuol dire veramente pensare in modo positivo? Potrei dire, per esempio, affermo che l'uomo è buono, oppure gioisco della natura.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico. Lo spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali li vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede? Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo.

parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento, nella nostra anima si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco se inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente.

0: Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Continuiamo a osservare il nostro respiro. Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre. Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
1: Wir entspannen.
0: Ci rilassiamo.
1: Unsere Gedanken,
0: i nostri pensieri si allontanano da noi.
1: Wir werden ruhiger.
0: Diveniamo più tranquilli.
1: Unser Gemüt wird
0: still. Il nostro animo diviene silenzioso.
1: Unser Atem geht ruhig.
0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
1: Wir empfangen.
0: Riceviamo.
1: Wir sind umgeben.
0: Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce.
1: Helfende
0: energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo.
1: Öffnen Sie sich für die nun.
0: Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri. Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo, in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Energie di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo. Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
1: Christus.
0: Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione. Energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo. Tutte le parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico.

0: Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
1: Liebe hilft.
0: L'amore aiuta.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus wirkt.
0: Il Cristo agisce nella vostra anima.
1: Heilende Energien strömen.
0: Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
1: Heilende Kräfte.
0: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
1: Segnende
0: forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo. La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
1: Liebe hilft.
0: L'amore aiuta.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Harmonie.
0: L'armonia fluisce.
1: Sie sind entspannt.
0: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo spirito del Cristo Dio.

0: Guten Tag.
1: Ogni giorno
0: kommt auf sie,
1: voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative. La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo. Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo. Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Un nuovo giorno è iniziato.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con quali pensieri iniziate la vostra giornata? A chi o cosa state già pensando questa mattina? Mi auguro non a discorsi di litigio. Nella maggior parte dei casi, un litigio viene costruito per prima in pensieri, per non rendere visibile la propria parte di colpa. Pensieri spiacevoli legano, pensieri liberatori e di riconciliazione rendono liberi e felici. Vi auguro una giornata che vi renda liberi. Gabriele.

0: Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
0: Quando trascorsi i giorni della festa ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del padre mio?»
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole «che io debbo essere nella casa del padre mio», il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa, l'uomo in cui dimora lo Spirito di Dio che parlava attraverso il ragazzo Gesù. Gesù intendeva: «Io devo riposare in me, nel tempio interiore, per donare agli uomini e per dare risposta a coloro che me la chiedono». Ogni essere umano è un tempio di Dio. Chi mantiene puro questo tempio percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
0: Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo Sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
0: Ed egli scese con loro e tornò a Nazareth e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi ha messo questo laccio per le creature innocenti di Dio? Ecco, costoro verranno imprigionati in un laccio nello stesso modo». E scorse 12 passeri che sembravano morti. Passò le sue mani su di essi, dicendo loro: «Volate via e pensate a me fino a che vivrete». E si levarono e volarono via con un gran cinguettio. I giudei che videro tutto questo furono molto stupiti e lo raccontarono ai sacerdoti. E il fanciullo fece altri miracoli, e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile, e i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa: due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile, per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazareth, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi immedesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena e compresi così anche le numerose donne che furono con me negli anni della mia attività di insegnamento. Il periodo previsto per questa donna sulla Terra si concluse poco prima che iniziassero i miei anni di insegnamento. Dio, nostro Eterno Padre, la chiamò a sé, come accadde più tardi per molti uomini e donne del mio seguito. Infatti, in questo mondo, l'andare

0: sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito la chiamata di Giovanni e anche la mia, e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio, provenienti da altre stirpi, si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii quindi per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
1: E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Wie es Moses getan hatte.

Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi. Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. A senso dovrebbe essere. Egli si incontrò spesso con gli egiziani per parlare con loro della sapienza di Dio.

0: Tuttavia, non andai in Egitto per imparare dagli egiziani la sapienza di Dio. Quando ero bambino, rimasi in Egitto con i miei genitori terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me e si parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
1: E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava, e ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose, e imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della Scrittura, i misteri della squadra e del cerchio, e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazareth per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio riceve e viene istruito da Dio, anche come essere umano. Quale Gesù di Nazareth, vivevo in Dio e ricevevo da Dio, mio Padre, con il quale ero in costante comunicazione. Dall'interiore di Gesù fluiva la sapienza divina ed egli parlava con gli animali dell'acqua e dell'aria e con quelli che vivevano dentro la terra e sopra la terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbì, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
1: Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei. E visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni. E mentre attraversava questi paesi, fece molte opere miracolose e guarì i malati. E gli animali dei campi lo rispettavano, e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi. Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione, per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù, l'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazareth viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento prega e lavora. Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini, prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino, alcuni di luogo in luogo. Chi ama Dio ama anche i regni della natura, e i regni della natura servono chi ama Dio. Infatti, tutto ciò che esiste è vita che proviene da Dio, e tutto l'essere serve chi ama Dio.
1: Infatti, lo spirito del divino nell'umano lo ricolmava, e ricolmava quindi tutte le cose che lo circondavano, rendendo sottomessa a lui ogni cosa. Si compirono così le parole dei profeti: il leone giacerà presso il vitello, e il leopardo presso la capretta, e il lupo presso l'agnello, e l'orso presso l'asino, e la civetta presso le colombe, e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e bandirò dalla terra tutti gli strumenti di guerra, che verranno resi inaccessibili, affinché tutti vivano senza timore. E io mi prometterò per sempre a te nella rettitudine e nella pace e nella bontà del cuore, e tu dovrai riconoscere il tuo Dio, e la terra dovrà donare il frumento e il vino e l'olio, e io dirò a coloro che sono il mio popolo: tu sei il mio popolo, ed essi mi diranno: tu sei il nostro Dio.

Cari amici, vi salutiamo cordialmente e vi diamo il benvenuto a questa sesta puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore e della sapienza che ci riconduce alla nostra origine divina, nel regno di Dio che è la nostra vera patria eterna, a Dio in noi. È la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica. In tutta la storia dell'umanità, questa via verso la coscienza cosmica non è mai stata rivelata e insegnata in modo così completo e dettagliato come avviene oggi tramite la sapienza divina. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, l'angelo della legge della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato Emanuele, ha rivelato le istruzioni della via interiore e Gabriele ha dato ulteriori indicazioni e spiegazioni dalla sua coscienza dischiusa. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto compiti e indicazioni di base per la via interiore sul grado dell'ordine. Si tratta in particolare dell'orientamento su Dio nella nostra vita. Abbiamo parlato della stanzetta silenziosa in cui possiamo ritirarci in preghiera e imparato come fare la preghiera dell'anima. Un altro compito è quello di segnare nel nostro diario mistico tutti gli aspetti più importanti della nostra giornata. Si tratta quindi di vivere in modo consapevole e forse avete già notato anche voi che questi compiti e questi esercizi apportano a poco un cambiamento nella nostra vita, perché l'orientamento su Dio in noi ci è di sostegno durante la giornata e ci aiuta a rimanere più in noi. Se avete domande sugli esercizi e sulle indicazioni che abbiamo ricevuto fino ad ora, vi invitiamo a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. E anche durante la trasmissione di oggi potete segnarvi gli aspetti più importanti o eventuali domande. Oggi continuiamo con il terzo capitolo del libro di istruzione, che ha come titolo Ritmo fisico

0: Cari amici, vi salutiamo cordialmente e vi diamo il benvenuto a questa sesta puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore e della sapienza che ci riconduce alla nostra origine divina, nel regno di Dio che è la nostra vera patria eterna, a Dio in noi. È la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica. In tutta la storia dell'umanità, questa via verso la coscienza cosmica non è mai stata rivelata e insegnata in modo così completo e dettagliato come avviene oggi tramite la sapienza divina. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, l'angelo della legge della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato Emanuele, ha rivelato le istruzioni della via interiore e Gabriele ha dato ulteriori indicazioni e spiegazioni dalla sua coscienza dischiusa. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto compiti e indicazioni di base per la via interiore sul grado dell'ordine. Si tratta in particolare dell'orientamento su Dio nella nostra vita. Abbiamo parlato della stanzetta silenziosa in cui possiamo ritirarci in preghiera e imparato come fare la preghiera dell'anima. Un altro compito è quello di segnare nel nostro diario mistico tutti gli aspetti più importanti della nostra giornata. Si tratta quindi di vivere in modo consapevole e forse avete già notato anche voi che questi compiti e questi esercizi apportano a poco un cambiamento nella nostra vita, perché l'orientamento su Dio in noi ci è di sostegno durante la giornata e ci aiuta a rimanere più in noi. Se avete domande sugli esercizi e sulle indicazioni che abbiamo ricevuto fino ad ora, vi invitiamo a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. E anche durante la trasmissione di oggi potete segnarvi gli aspetti più importanti o eventuali domande. Oggi continuiamo con il terzo capitolo del libro di istruzione, che ha come titolo Ritmo fisico ed educazione dell'organo visivo. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, iniziamo ora a leggere gli insegnamenti ricevuti dalla sapienza divina quali allieve tra allievi.
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci ha salutati quali suoi allievi, augurandoci la pace interiore con le seguenti parole. Cari allievi, la pace e l'amore dell'Eterno sono con noi. Il sentiero che conduce all'amore divino è un sentiero sacro. Questo sacro sentiero lo può percorrere solo chi santifica veramente sempre più la propria vita, lasciandosi attirare sempre meno dall'esteriorità, dagli stimoli dei sensi del mondo. Solo quell'allievo che mette ordine nei propri pensieri, che controlla il proprio modo di parlare e diviene a poco padrone dei propri sensi, può quindi percorrere il sentiero interiore. Gabriele ci spiegò quanto segue riguardo alle parole di fratello Emanuele. E dato che siamo tutti figli dell'Eterno Padre, quindi fratelli e sorelle, si rivolge a noi cordialmente dandoci del tu, dicendo: sulla via interiore hai sentito parlare continuamente dell'ordine dei pensieri. Per conseguire l'ordine nei pensieri è necessaria la massima disciplina. Mettere ordine nei pensieri e orientarli verso la meta spirituale è per noi uomini la cosa più difficile da affrontare sul sentiero che conduce a Dio. Chi ha già fatto alcuni passi sulla via interiore ha dovuto continuamente riconoscere che soltanto l'amore per Dio, nostro Padre, e l'anelito per la purezza e per la spiritualità ci fanno compiere questi passi coscientemente. Chi ama Dio, suo Padre, più di questo mondo e più di se stesso, più dei suoi pensieri, della sua volontà e delle sue azioni, progredirà sulla via spirituale. abbiamo parlato di disciplina spirituale e Gabriele ci ha spiegato in merito. La disciplina spirituale è determinante per riuscire a controllarsi, per conseguire il controllo sui nostri lati umani, sui nostri pensieri, sulle nostre parole ed azioni. Per raggiungere il silenzio e la pace interiori, in cui l'amore divino agisce in modo universale, dobbiamo educare noi stessi per acquisire un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato. Dobbiamo sintonizzarci quindi sempre e ripetutamente su Dio, sulla forza centrale nella nostra anima. Dobbiamo rimettere all'Eterno e sottomettere alla Sua volontà le nostre sensazioni e i nostri pensieri impuri e il nostro volere. Dobbiamo sforzarci ogni giorno affinché i sentimenti impuri non penetrino nel nostro interiore. Questa è, in poche parole, la disciplina spirituale.
2: Gabriele continua dicendo: caro fratello, cara sorella, tutte le istruzioni, tutti gli insegnamenti di fratello Emanuele hanno l'unico scopo di condurre l'allievo verso il silenzio interiore e la verità interiore. Proprio sul grado dell'ordine dobbiamo impegnarci in particolar modo per quanto riguarda l'orientamento. Dobbiamo sintonizzarci sulla vita interiore, sulla verità interiore, che si può trovare solo nell'anima dell'uomo. L'allievo deve riconoscere e realizzare sempre più, attingendo alla legge della vita, alla legge cosmica, affinché gli sia possibile ottenere dei veri e profondi risultati spirituali sulla via interiore. Per raggiungere veramente l'orientamento sul Supremo, viene richiesto tuttavia a ognuno uno spirito di sacrificio eroico. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, nella sua rivelazione per il grado dell'ordine, ha ricordato più volte l'importanza della disciplina, con queste parole: cari allievi, la disciplina spirituale e il controllo dei pensieri sono i presupposti necessari per riuscire a realizzare gli ulteriori insegnamenti che provengono dallo Spirito. Disciplina spirituale significa: metti ordine nella tua vita, nei tuoi sensi, nei tuoi pensieri e nelle tue aspirazioni. Raggiungi la nobiltà della tua anima ed anche il tuo corpo diverrà armonioso. La disciplina spirituale comporta pertanto un ritmo del corpo equilibrato ed armonioso, per cui l'uomo agitato e nervoso diviene più calmo, i suoi movimenti diventano più armoniosi, i suoi sensi si affinano. Gabriele spiegò in merito: caro fratello, cara sorella, per giungere al controllo dei pensieri a cui aspiriamo, dobbiamo quindi esercitarci nella disciplina. Il primo compito per gli allievi del grado dell'ordine è quindi il seguente: il viandante in cammino verso il regno interiore presta attenzione al ritmo del proprio corpo. Ognuno si sforza quindi di armonizzarsi dall'esterno verso l'interno. Ciò significa che farà attenzione non solo ai propri pensieri, ma anche ai movimenti del proprio corpo. Evitiamo quindi di fare movimenti bruschi. Camminare in fretta, senza armonia, apporta disarmonia esteriore ed interiore. Ciò non significa che non dobbiamo più vivere in modo dinamico e che dobbiamo rinunciare al dinamismo del corpo. O no, proprio al contrario. Aspiriamo al dinamismo interiore, al dinamismo spirituale, a movimenti dell'anima e del corpo nobili e ritmici. Né l'agitazione, né la disarmonia, né l'essere rivolti verso l'esteriorità portano dei buoni risultati. E nemmeno una vita sotto la pressione dell'aspirazione al successo, bensì la dedizione al divino, alla forza che pervade il nostro interiore e il nostro esteriore, portando chiarezza nel nostro modo di pensare. Se ci abituiamo a camminare con un portamento eretto e armonioso, il nostro sguardo si alzerà da terra e spazierà più spesso verso l'alto. Con il tempo, questo atteggiamento ci aiuterà a pensare in modo più chiaro, dato che le forze cosmiche scorrono più intensamente in noi. Grazie a un portamento eretto, spaziando con lo sguardo e conducendo una vita che anela a Dio, parteciperemo sempre più all'operato divino, insito in ogni forma di vita. Il suolo è impregnato di pensieri tetri. Vibrazioni pesanti si trascinano al suolo. Nella vastità del cosmo, invece, scorrono forze più elevate.
0: Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni sul ritmo fisico per aiutarci ad armonizzarci dall'esteriore verso l'interiore. Anche contemplando coscientemente un fiore o un prato fiorito, i cespugli e gli alberi, l'uomo che anela a Dio riceve ristoro interiore e si orienta su Dio, il silenzio. Solo nel silenzio si manifesta l'Eterno. Potremmo anche contemplare il cielo stellato e il sole con i suoi raggi. Accogliere in noi ciò che stiamo osservando apporta in noi pace, fiducia, speranza, sicurezza e ci orienteremo di nuovo verso il Supremo. Diverremo più silenziosi e consapevoli di Dio, perché percepiamo la sua forza e la sua presenza. In tal modo potremo anche fare l'esperienza che i pensieri nobili, le parole pure, i sensi purificati e il dinamismo spirituale ci consentono di lavorare in modo equilibrato e ritmico. Ciò non ha nulla a che fare con un atteggiamento meditativo durante il lavoro. Significa lavorare con la forza interiore, senza essere frenetici, ma orientati con determinazione sulla nostra meta. Per i fratelli e le sorelle che aspirano a seguire la via interiore, l'interiorizzazione rappresenta un aiuto spirituale per poter assolvere più facilmente i compiti volti a nobilitare l'anima e l'uomo. I nostri cinque sensi non sono forze a sé stanti, ma un organo sensoriale influisce sull'altro. Per nobilitare i nostri sensi dovremo osservare il ritmo del nostro corpo anche mentre assumiamo il cibo. Mangiando in modo incontrollato, masticando in fretta o bevendo d'un fiato, provochiamo disarmonia che ci spinge verso l'esterno, nel mondo dei sensi. Non appena ci lasciamo prendere dalla fretta, il ritmo del nostro corpo si altera e riprendiamo le vecchie abitudini, come ad esempio il consumo di alcolici, fumo, eccetera. Anche bevande molto calde o molto fredde disturbano il ritmo del nostro corpo, provocando una rivoluzione nel sistema nervoso. I nervi si contraggono e possiamo dire che li sottoponiamo a uno shock e questa tensione si ripercuote a sua volta su tutto l'organismo. A lungo andare, ciò può causare gravi disturbi nell'organismo. In tal modo, non solo veniamo sopraffatti dallo stress e dall'agitazione interiore, ma possono subentrare anche indisposizioni e malattie.
1: Continuiamo a leggere dal libro di istruzione della via interiore verso la coscienza cosmica. Non appena ci agitiamo e diveniamo inquieti, veniamo colti da pensieri, oppure ci ricordiamo di avvenimenti che credevamo di aver già superato da tempo. Li abbiamo richiamati con la nostra disarmonia e ora li rimuoviamo di nuovo nei nostri pensieri. Se l'abbassamento di vibrazione del nostro corpo non ci portasse ad essere toccati da questi complessi energetici che vibrano intorno a noi, molti pensieri ed avvenimenti non dovrebbero più essere esaminati ed analizzati. A poco essi si inaridirebbero, dissolvendosi e restando in noi soltanto come un ricordo. Se non riusciamo ad avere sotto controllo in tempo il ritmo del nostro corpo e non trasformiamo la sua frequenza, elevandola con pensieri positivi, affermativi e orientati sulla meta, un numero sempre maggiore di pensieri vagabondi si susseguirà senza controllo nel nostro cervello. Di conseguenza, sia la nostra anima, sia il nostro corpo verranno trascinati in bassi campi di vibrazione, su livelli in cui vibrano pensieri e sensazioni completamente diversi, che possono così penetrare in noi. Questi complessi di pensieri che vibrano attorno a noi, queste ondate di pensieri, possono quindi influenzarci. Una persona agitata e un sistema nervoso contratto non sono spesso più in grado di respingere queste forze di pensieri negativi. Se non riusciamo più a far fronte ai pensieri che noi stessi abbiamo seminato, questi potranno colpire l'intero organismo e debilitarlo come fa un virus. Possono quindi anche causare malattie. Chi non combatte tempestivamente i propri pensieri, rimettendoli ripetutamente al Cristo, allo spirito dell'anima, sarà imprigionato da questi stessi pensieri vagabondi. Chi continua a pensare al proprio passato, alimentando in tal modo continuamente i propri lati umani con gli stessi pensieri, non fa che rafforzare questo complesso di pensieri che lo influenzerà sempre di più.
2: Fratello Emanuele ci ha ripetutamente ammoniti a essere disciplinati. Egli disse: senza disciplina spirituale non sarà possibile controllare i pensieri. Affinché l'anima e l'uomo possano entrare nel ritmo divino spirituale, è necessario anzitutto l'orientamento dei cinque sensi: udito, vista, olfatto, gusto e tatto vanno affinati. Gabriele spiegò in merito: i sensi esteriori devono quindi essere educati e affinati affinché possano collegarsi sempre più con i sensi interiori, i sensi dell'anima. Quanto più l'allievo affina i cinque sensi esteriori, tanto più nobili diverranno i suoi sentimenti e tanto più pura la sua anima. Lavoriamo quindi dall'esterno verso l'interno. Ciò che si affina esteriormente si risveglia nell'interiore. In questo modo i sensi affinati del corpo trovano accesso ai sensi dell'anima, si collegano e diventano così una forza spirituale ricettiva. L'uomo percepisce quanto avviene dietro la materia, la parte spirituale, ma anche i pensieri dell'uomo. Anzi, vede e percepisce ciò che si nasconde dietro la maschera del prossimo. Tramite i sensi nobilitati registriamo quindi ciò che è spirituale in questo mondo. Tuttavia, i cinque sensi spirituali percepiscono anche ciò che l'uomo nasconde, il mondo dei suoi pensieri. Tramite i sensi terreni spiritualizzati, i sensi dell'anima percepiscono anche quando si profila un pericolo. Inoltre, i sensi spirituali sentono e percepiscono, tramite i sensi del corpo affinati, malattie e afflizioni nell'uomo, riconoscendo addirittura le difficoltà e le malattie nel proprio corpo e nel corpo del prossimo. Per raggiungere questo grado di spiritualizzazione, dobbiamo procedere dall'esterno verso l'interno. Questo è lo scopo della via interiore. La spiritualità viene quindi risvegliata dall'esterno verso l'interno, crescendo poi dall'interno verso l'esterno.
1: Per aiutarci a comprendere meglio cosa siano i sensi spirituali, i sensi dell'anima, Gabriele ci ha spiegato: i cinque sensi dell'anima sono le cinque specie atomiche spirituali che si trovano in ogni sua particola. Quanto più affiniamo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere nonché i nostri cinque sensi, tanto più i sensi spirituali, i sensi dell'anima, la struttura atomico-spirituale, si rivolgono verso il nucleo centrale dell'anima, il principio primordiale incorruttibile. Quanto più ci affiniamo, tanto più orientiamo con precisione l'antenna dell'anima sul nucleo centrale incorruttibile dell'anima. Pertanto, quanto più siamo orientati verso Dio, quanto più la nostra antenna è orientata stabilmente sul principio primordiale, tanto maggiori saranno le forze divine che riceveremo. Dobbiamo quindi dapprima orientare e stabilizzare l'antenna della nostra anima sul divino, per poter in seguito percepire l'Eterno dentro di noi. Per poter comprendere meglio, la nostra anima è costituita da trilioni e trilioni di particole spirituali, in ognuna delle quali si trovano le cinque specie atomiche spirituali. Tutti gli atomi spirituali, nei trilioni e trilioni di particole dell'anima, formano, nel loro insieme, l'antenna orientata verso il divino. Dobbiamo quindi sforzarci di orientare tale antenna sul nucleo centrale, sul principio primordiale.
0: Gabriele ha ripetuto per noi allievi sulla via interiore alcuni aspetti degli insegnamenti contenuti nella rivelazione di fratello Emanuele, dicendo: «Caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, ci ha ammoniti a coltivare l'amore per tutte le forme di vita e a divenire altruisti, affinché l'amore possa crescere sempre più dentro di noi». Egli ha ripetuto nuovamente le seguenti parole che dovremmo annotarci sul nostro diario mistico, di cui abbiamo parlato in una delle trasmissioni precedenti. Senza l'amore per Dio non c'è disciplina. Senza disciplina non è possibile controllare i pensieri. Senza disciplina e senza controllo dei pensieri non è neppure possibile orientare i cinque sensi. Ripetiamo ancora una volta queste parole di fratello Emanuele per chi desidera scriverle. Senza l'amore per Dio non c'è disciplina. Senza disciplina non è possibile controllare i pensieri. Senza disciplina e senza controllo dei pensieri non è neppure possibile orientare i cinque sensi. Cari amici all'ascolto, con queste parole siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi. Vi auguriamo di fare tante belle esperienze con i compiti e gli esercizi che abbiamo ricevuto, nella consapevolezza che sono un aiuto per fare dei passi sulla via interiore nell'epoca messianica e sofianica, verso l'amore per Dio e per il prossimo e verso un'umanità pacifica. Se avete domande riguardo ai compiti e agli esercizi, vi ricordiamo che potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Vi invitiamo a seguire anche la prossima trasmissione e vi salutiamo cordialmente. Un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale benvenuto, un saluto in Dio a questo programma che si intitola Scuola per imparare ad affrontare la propria vita. Continuiamo oggi la nostra serie di trasmissioni. Nella puntata precedente, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ci ha spiegato che cosa significhi il termine coscienza cosmica, quale vastità comprende e come sia interessante il contenuto di queste due parole. Abbiamo sentito che all'origine siamo esseri cosmici, che Dio, nostro eterno Padre, ha contemplato e creato come figli e figlie spirituali e che l'essere divino in noi è l'eredità del regno di Dio. Abbiamo inoltre sentito che i primi passi sulla via verso la coscienza cosmica cominciano con la coscienza dell'ordine. Ossia, facciamo ordine non solo in casa o sul posto di lavoro, ma soprattutto facciamo ordine nei nostri pensieri, ordine nelle nostre parole. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, può essere che questo modo di pensare o di vedere le cose vi è forse un po' nuovo. Tuttavia, qui la faccenda è un'altra. Il nostro modo di pensare, quindi che si riferisce al cristianesimo originario, non è basato sul Dio conosciuto nelle chiese istituzionali o tradizionali. Aspiriamo invece ad orientarci all'insegnamento originario di Gesù del Cristo. In ciò sperimentiamo che Dio è amore. Questo è il Dio che ci ha portato Gesù, il Cristo. Quindi siamo seguaci di Gesù, il Cristo, perché adoriamo il Dio che Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, ci insegnò allora e anche oggi.
2: Già 2000 anni fa Gesù ci ha indicato che cosa è veramente importante nella vita. E oggi lo fa nuovamente attraverso Gabriele, la sua profetessa e messaggera dell'epoca odierna. Così veniamo a sapere da lui come dovremmo comportarci nella nostra vita comune, insieme al nostro prossimo e anche con gli animali e la natura. Gesù il Cristo ci rivela tramite la parola profetica come possiamo avvicinarci a Dio passo per passo e al nostro vero eterno essere e molto, molto di più.
1: Il come, quindi come dovremmo pensare, come dovremmo comportarci, lo potremmo definire come aspetti della legge della vita. Osservare questi aspetti della legge della vita che provengono dalla regola d'oro di vita di Gesù, il Cristo, ci conducono verso la nostra patria spirituale, quindi verso il cielo. Gesù di Nazaret ci insegnò aspetti della legge per la vita meravigliosi. Li sperimentiamo, ad esempio, nella preghiera del Padre Nostro. Il Padre Nostro coglie, ci mostra in profondità che noi siamo esseri spirituali provenienti dal suo Spirito. In fondo, siamo legge eterna di Dio compressa, che possiamo percepire e comprendere sempre di più nella preghiera del Padre Nostro. Questo lo comprendiamo in particolare se proviamo a pregare il Padre Nostro con il nostro cuore, ci rendiamo coscienti del contenuto di queste parole che sono state date da Gesù, quindi, in questa preghiera.
2: E più spesso preghiamo queste parole di tutto cuore e più diveniamo coscienti che in Dio, nostro eterno Padre, siamo figli e figlie. e di conseguenza eredità e immagine vivente di Dio Padre, poiché tutti noi siamo spirito dal suo spirito. Nello spirito di nostro eterno Padre siamo eternamente giovani, eternamente esistenti, poiché l'eterno Dio è per l'appunto eterno. Ciò significa quindi che solo il nostro corpo fisico decide, ma mai la nostra anima, che si sviluppa poco a poco nell'essere divino, che è posto nel profondo della nostra anima. L'essere spirituale pulsa nel profondo dell'anima e desidera essere sviluppato. Desidero ripeterlo poiché trovo molto importante che abbiamo sempre presente che in noi, nel profondo dell'anima, si trova l'essere divino, l'essere spirituale che vive in eterno, che è eternamente giovane, che è eternamente bello, che è eternamente felice, che è pace, che è libertà. E perché è così? Perché l'essere spirituale è l'essenza proveniente dallo Spirito di Dio, dalla legge dell'infinito, che è libertà, felicità, pace, bellezza, appunto Spirito dal suo Spirito. E non dimentichiamoci, noi siamo anche amore dal suo amore. E l'amore comprende la felicità, la bellezza, la gioia, la pace, la libertà. Esse sono componenti delle forze basilari del nostro vero essere, di cui abbiamo parlato in modo dettagliato nella prima trasmissione. Se pensiamo e ci comportiamo in questo modo, questi aspetti diverranno poi sempre più vivi in noi. Soltanto in questo modo ci avviciniamo di più al nostro vero essere. Il nostro vero essere è quindi l'essere proveniente da Dio in Dio.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, tutti noi e anche voi siete e siamo esseri cosmici ammantati. Tutti noi siamo persone umane, tuttavia nel profondo della nostra anima pulsa la vita eterna, che siamo in verità e in eternità.
3: Sentire tutte queste cose è meraviglioso. Allora non esiste affatto la morte, ma essa è invece semplicemente il decedere del corpo fisico che appartiene alla terra. Tuttavia, la nostra anima non proviene dalla terra, ma nel profondo dell'anima pulsa il nostro vero essere e questo ritornerà di nuovo alla casa del Padre.
1: Sì, hai detto giustamente, Katia. Questo significa per la nostra vita terrena che ognuno di noi, attraverso Gesù, il Cristo, che è divenuto nostro Redentore, è chiamato a ritornare al regno di Dio. Ritornare nuovamente alla casa del Padre da cui un tempo siamo partiti. Grazie alla forza redentrice del Cristo Dio, siamo chiamati a vivere in modo cosciente nel suo spirito, nel senso della felicità, della libertà, della pace, in pratica dell'amore cosmico.
4: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
3: cari ascoltatori e care ascoltatrici, questo è ciò che lo Spirito di Dio ci offre affinché possiamo percepire e sperimentare che non siamo di questo mondo. Siamo persone umane che vivono in questo mondo. Tuttavia, non dovremmo essere con questo mondo, con tutti gli aspetti infimi e futili che esso ci offre. Lasciatevi guidare dal Cristo Dio, dal suo Spirito che dimora in voi. Se facciamo ciò che ci ha insegnato Gesù, il Cristo, percepiamo che cosa significa via cosmica. In fondo, che cosa ci può offrire questo mondo chiassoso e oscuro? Soltanto Lui ci offre la luce del cielo, colui che è la luce, Gesù, il Cristo, nostro Redentore. La via cosmica verso la casa del Padre è la via dell'amore che comprende tutto ciò che pulsa nel suo essere cosmico. L'essere cosmico è l'infinito, è il regno di Dio. Sulla via verso il nostro vero essere, quindi verso il nostro vero sé, che è presente nel profondo dell'anima, ci sono alti e bassi. Perché? Perché siamo uomini e perché ci siamo allontanati in molti modi dal nostro vero essere, dalla nostra vera esistenza divina. Abbiamo peccato e il peccato è sempre un allontanarsi dalla luce. Il peccato è oscurità, è l'adombramento dell'anima. Gli aspetti del peccato hanno oscurato, ossia ricoperto, l'essere divino, la nostra vera esistenza. Potremmo anche dire che abbiamo posto un velo di nebbia sopra di esso e per questo non siamo più in grado di vedere

0: di questo mondo. L'unica via è Gesù, il Cristo, poiché Egli ci disse in veste di Gesù di Nazareth: io sono la via, quindi Gesù, il Cristo, la verità e la vita. Egli, Gesù, il Cristo, ha spiegato che nessuno giunge al Padre se non per mezzo di Lui, poiché Egli è la forza redentrice in noi. Egli è la via, perché cammina al nostro fianco verso l'Eterno Padre, verso la nostra vera origine che è eterna.
1: Forse facciamo ora una breve pausa musicale che può aiutarci a riflettere sulle parole profonde di Gabriele.

0: Nachdem, was wir bisher gehört haben,
1: secondo quello che abbiamo sentito finora, che lo vogliamo o no, tutti noi dovremo passare attraverso i nostri alti e bassi umani. Ci indigneremo qui e là e forse a volte diremo: ma quanto è difficile. Tuttavia, quando diciamo così, quindi lo affermiamo, prima o poi sì, diventerà difficile. Ma se diciamo: ah, qui c'è una pietruzza che va osservata, un sassolino che mi fa da spunto, che mi impedisce di tornare alla casa del padre, allora poi siamo disposti ad osservare questo sassolino e a chiederci che cosa ci vuol dire. Esso ci segnala aspetti del peccato. Li chiamiamo anche aspetti delle nostre colpe. Potremmo anche dire: ci segnala come ci siamo allontanati dal nostro vero essere, nello stesso tempo da Dio. La causa può essere una lite con il nostro prossimo, l'invidia, l'odio, l'inimicizia, le passioni, l'avidità, lo sfruttare gli altri. Possono essere anche vizi di tutti i tipi e molto molto di più. Allora poi si tratta non semplicemente di alzare la pietra, il sasso e di metterlo da parte o di gettarlo via. No, si tratta di elaborare la cosa poco a poco con colui che è onnipresente, con il Cristo Dio che ci è vicino e ci aiuta. Oggi guardiamo la pietra, oggi ci vuol dire che cosa abbiamo da sistemare sul posto di lavoro. Domani un sassolino divenuto sempre più piccolo ci mostra che cosa abbiamo da sistemare in famiglia, come possiamo portare pace nella nostra famiglia. E dopodomani ci dirà che siamo ancora troppo attaccati a certe passioni. Per esempio ci dirà: questo potrei lasciarlo, quest'altro potrei smettere di farlo. E se elaboriamo queste cose con l'aiuto del Cristo Dio, lo Spirito Redentore, colui che ci libera, le sistemiamo, ossia facciamo ordine e così si va avanti. In questo modo mettiamo ordine nella nostra vita, ordine sul posto di lavoro, ordine nella nostra famiglia.

0: In fondo anche ordine nei nostri pensieri, nel nostro modo di comportarci.
1: E se siamo sinceri nel nostro cambiamento, allora la via da seguire sarà sempre la stessa. Per esempio, mi dico, mi dispiace, mi pento di quello che ho fatto e ho procurato e lo voglio sistemare, seguendo la via che consiste nel chiedere perdono e perdonare e nel non ripetere più le stesse o simili cose, quindi nel non pensarle più. Per questo in futuro è anche importante non pensare più nello stesso modo, non parlare e agire più così. E se lo facciamo veramente in modo coerente, ci accorgeremo di volta in volta che questa pietra diviene sempre più piccola e che improvvisamente a un certo punto scomparirà. E come abbiamo già detto, con l'aiuto del Cristo abbiamo potuto sciogliere questa pietra e così andiamo avanti di un passo verso il nostro vero essere, verso il nostro vero essere originario divino. E in questo modo ci avviciniamo anche di più al regno di Dio in noi, poiché Gesù di Nazaret disse: il regno di Dio è insito in voi. Sì, cari amici all'ascolto, a questo punto potremmo chiederci dove ci conduce tutto ciò. Cosa possiamo aspettarci? Che cosa ne ricaviamo? Potremmo dire che diventiamo più gioiosi e fiduciosi e saremo anche più pacifici, più liberi, più felici. E chi di noi non lo desidera?
0: Sì, in questo modo maturiamo verso il nostro vero essere, la coscienza cosmica. Quindi questa è la via verso la coscienza cosmica, verso la fonte dell'essere universale.
2: Ora una domanda. La nostra anima presagisce in sé questa vita cosmica? In quanto il sapere spirituale di queste cose non si trova nella Chiesa istituzionale, in essa non troviamo questo sapere spirituale divino e neanche tutti questi collegamenti. Nonostante questo, ci sono così tante persone che percepiscono il desiderio interiore di questa pace, di questo amore divino. Sentono che deve esserci di più e si mettono alla ricerca di qualcosa di più profondo.
1: Noi siamo seguaci di Gesù, il Cristo. Nella scuola di vita abbiamo imparato a cominciare la giornata con una preghiera. Spesso non è facile, perché ogni giornata ha il suo fardello. E anche il primo mattino può già portare qualcosa in movimento. Per esempio, non ci sentiamo in armonia. Percepiamo un sentimento opprimente. Non vogliamo alzarci. Non vogliamo lavarci e vestirci. Ci alziamo di malumore. Vorremmo nasconderci e non siamo contenti della giornata che ci sta davanti. In tal caso, un consiglio. Sforzatevi proprio in quel momento di pregare e ponete nella preghiera tutto ciò che è negativo, tutte queste energie negative che cercano di opprimervi già al mattino presto. Parlate a Dio, vostro e nostro Padre, e al Cristo, nostro Redentore. Parlate con Lui, ditegli tutte queste cose. In realtà le sa già, perché conosce ogni cosa. Ma esprimetele ugualmente, esponendole nella preghiera, chiedetegli di starvi vicino e di aiutarvi e farete l'esperienza che se attingete fiducia, se pregate con fervore, percepirete che Dio è presente in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e Lui vi accoglie nella misura in cui voi vi rivolgete a Lui, e così vi sentirete più leggeri e la giornata diverrà più luminosa. Provate a farlo, ne vale sempre la pena. Quindi non rassegnatevi. Provate a fare una breve preghiera profonda ed esprimete tutto ciò che vi occupa. Ditelo, ditelo a Lui e fatelo continuamente. E percepirete ben presto che in voi risuona qualcosa che sale come una perla. È un gesto molto delicato e pieno d'amore dell'Eterno che pulsa nel profondo della vostra anima. Quindi non lasciatevi mai andare alla tristezza, non rassegnatevi e vi accorgerete che in voi esiste davvero qualcosa. Anche se non siete ancora in grado di descriverlo, continuate a pregare. E non appena rimettete tutte le negatività a Dio già al mattino e chiedete aiuto, sperimenterete che la giornata diviene veramente piena di sole e di luce e improvvisamente attingerete nuova speranza e direte a voi stessi, rafforzati dalla forza interiore: che sciocchezza, ma cosa penso? È una nuova giornata e la comincio con la forza di Dio. La sua forza supera ogni negatività. Quindi, nelle sottili sfumature che provengono dal profondo della vostra anima, percepite che Dio è presente. Lo percepite nel profondo della vostra anima. Egli vi sente. Vi invia forze positive. Questa è una dimostrazione molto fine che Dio, nostro Eterno Padre in Cristo, nostro Redentore, è presente. Nessun altro vi potrà dimostrare tutto ciò, né io, né un'altra persona lo potremo fare. Voi stessi potete trovare questa prova, poiché Dio aiuta. E se al mattino vi sentite bene già al momento del risveglio, ringraziate Dio in preghiera. E così in voi salirà come perle la gioia. E percepirete che la giornata comincia con Dio. La giornata comincia nel suo spirito.
2: Eventualmente qualcuno ora dirà: non credo in Dio, sono ateo. Perché dovrei pregare? A queste persone che sono i nostri fratelli e le nostre sorelle, desidero dire quanto segue. Sono convinto che nel vostro profondo, proprio nel profondo profondo, invece credete sì in Dio. Forse rifiutate solo il Dio che punisce, il Dio che castiga, questa immagine nefasta che tuttavia non corrisponde alla realtà. Dio è amore. Dio è forza che perdona e condona, sempre presente. In tutto l'infinito non esiste un luogo come l'inferno eterno, poiché Dio non punisce, non castiga. Se esistesse un luogo della dannazione eterna, allora il peccato sarebbe più grande di Dio.
3: Das müssen wir uns vergegenwärtigen.
1: Dobbiamo renderci conto che se esistesse un luogo della dannazione eterna, allora il peccato sarebbe più grande di Dio. Se ne prendiamo coscienza, non avremo più paura della dannazione eterna. Non esiste la dannazione eterna. Eventualmente può esistere un peccato grave, di cui tuttavia ci siamo caricati noi stessi con il nostro comportamento negativo. Tuttavia, anche il peccato più grave può essere scontato e verrà scontato, poiché il Cristo Dio è il nostro Redentore. Ogni peccato molto grave, che spesso deve essere scontato già in veste umana, può venire sciolto nella dimensione temporale con l'aiuto del Cristo Dio, nostro Redentore, in modo che il nostro vero essere possa ritornare alla casa del Padre. Quindi non dovremmo più avere paura della dannazione eterna. E in fondo potremmo addirittura arrivare a non aver più paura nemmeno della cosiddetta morte, dato che la morte non è altro che il deporre il corpo fisico in modo che l'anima possa proseguire. Tuttavia, ogni uomo vive in un certo ritmo di vita terrena, dalla nascita fino alla morte. E non possiamo e non dovremmo nemmeno interrompere questo ritmo. Lo abbiamo accettato noi stessi alla nostra nascita, e quindi non possiamo poi dire: uccido io stesso il mio corpo o lo faccio uccidere. Nei comandamenti di Dio si dice non uccidere. Quindi né io stesso né altri dovrebbero uccidere il mio corpo. Esso è soggetto a questo ritmo dalla nascita fino alla morte. Ma in realtà la morte non esiste, ma soltanto il decesso dell'involucro fisico affinché l'anima possa proseguire. E ogni anima percorre la sua via verso la fonte della vita, oppure verso un'altra incarnazione, in base a ciò di cui l'anima si è caricata. Per questo c'è la scuola per imparare ad affrontare la vita. Per questo viene offerta la via cosmica. Dio non desidera che ritorniamo continuamente, che entriamo continuamente nella veste umana. Dio desidera che porgiamo la mano a Gesù, il Cristo, e lo preghiamo dicendo: guidami, conducimi alla mia eterna origine come essere divino. E nel profondo del nostro interiore percepiremo poi che il peccato, l'allontanamento da Dio, ci impedisce di tornare a casa. Per questo, con l'aiuto del Cristo Dio, dovremmo riconoscere giorno per giorno i nostri aspetti negativi, che chiamiamo anche peccato, pentircene, sistemare e non ripetere più. In questo modo possiamo liberarci dalla cosiddetta ruota della rinascita e possiamo veramente sperimentare la meravigliosa scuola di vita, poiché Gesù, il Cristo, ci aiuta. E noi stessi percepiamo che siamo persone nella scuola di vita. Siamo persone per imparare ad affrontare con il Cristo la nostra vita, la nostra esistenza terrena, e così le giornate diverranno più luminose e noi vivremo in modo più cosciente. Questa è la via cosmica.
0: Proprio da queste parole percepiamo che Dio ci ama. Sì, ama tutti noi. Cambiamo e rivolgiamoci a Dio, mettendo in pratica ciò che ci consegnarono l'Eterno tramite Mosè, ossia i 10 comandamenti, e Gesù nell'insegnamento del discorso della montagna. E se le parole del discorso della montagna sono per noi troppo difficili, prendiamo allora la frase essenziale del discorso della montagna, che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti venisse fatto a te. O detto in altro modo, non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te. Questo non è difficile da comprendere e non è nemmeno difficile da mettere in pratica.
2: Tief in Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, nel vostro profondo c'è qualcosa. Anche se non volete chiamarlo Dio, ma intelligenza suprema, o sapienza assoluta, o forza onnipresente, o comunque vogliate chiamarlo, egli è l'Eterno primordiale. È la corrente originaria, la vita originaria. Noi definiamo questo essere originario, la vita originaria, come Dio. Non siamo tuttavia attaccati alla definizione, alla parola Dio. Per noi Dio è l'esistenza universale eterna, la coscienza cosmica, l'intelligenza dell'infinito. E questa forza eterna universale, infinita, agisce sempre in senso positivo e porta sempre alla luce il positivo.
4: E come potremmo ora comportarci nella giornata quotidiana, ad esempio al mattino? Se al mattino ci siamo orientati su queste forze positive grazie alla forza dell'Altissimo, allora abbiamo già dato l'indirizzo giusto alla nostra giornata. E anche se accadono delle situazioni che ci vogliono opprimere, per esempio dei problemi, oppure delle persone si arrabbiano con noi, o eventualmente ci sono delle preoccupazioni, o ancora veniamo colpiti da un colpo del destino, forse da un lutto, o altre cose ancora. Come abbiamo già detto, allora potremmo ritirarci nel nostro interiore. Non lasciamoci sopraffare da questa situazione. Chiamiamo nel nostro interiore con una richiesta profonda, interiore. Ad esempio, Cristo in me, Dio, l'Eterno in me. Io chiedo il vostro aiuto e la vostra vicinanza. Rimaniamo quindi nel nostro interiore e improvvisamente ci accorgeremo che le paure, le preoccupazioni, il dolore o addirittura questo lutto o il destino che ci ha colpito si allontanano da noi. In questo modo ci potremo orientare sulla forza universale del nostro Eterno Padre. Questa forza ci sosterrà, ci sarà di sostegno. Potremmo poi osservare il tutto più da vicino e in modo più tranquillo, osservarlo e fare poi i passi necessari. Anche questo fa parte dell'ordine nella nostra vita. Quindi non dobbiamo subito disperare, non dobbiamo buttarci subito nella situazione, ma prendere una certa distanza per osservare, ponderare il tutto più da vicino. Così poi riconosceremo improvvisamente come dovremo comportarci in questa o nell'altra situazione. E se facciamo questi piccoli passi, percepiremo e sperimenteremo che qualcuno è al nostro fianco. È Dio, l'amore, che ci è accanto, poiché noi siamo suo figlio, sua figlia. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, provate anche voi. Voi stessi siete la prova dell'esistenza di Dio. Voi stessi siete la dimostrazione di essere un figlio, una figlia di Dio, che Dio, nostro Padre, ci è sempre accanto e ci aiuta tramite il Cristo, il nostro Redentore. Grazie quindi alla forza redentrice dentro ognuno di noi.
0: Sicuramente percepite che le istruzioni della via verso la coscienza cosmica non sono istruzioni teoriche. Sulla via verso la coscienza cosmica giungiamo all'evoluzione. Ciò significa sviluppiamo i talenti che finora non avevamo ancora scoperto in noi. E questa evoluzione, quindi questi nuovi talenti, li possiamo utilizzare non solo nella famiglia, ma anche e soprattutto nell'azienda che crescerà con noi, grazie all'evoluzione, allo sviluppo di nuovi ulteriori talenti. E questo, proprio ai giorni nostri, ci porta ad una vita più realizzata.
4: Ma proprio lì, in quelle aziende o imprese dove si fanno sempre le stesse cose, molte persone divengono sempre più insensibili e apatiche. Pertanto imprese di successo, aziende di successo, portano sempre cose nuove soltanto attraverso un'evoluzione spirituale. Questo significa creatività, ricchezza di idee. E qual è la prospettiva, poi? La via verso la coscienza cosmica apre nuove prospettive in tutti i settori della vita quotidiana, quindi sia nel campo privato che in quello pubblico.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse a questo punto posso darvi un'indicazione in riferimento a questa trasmissione. Esiste un libro meraviglioso in merito, bellissimo, che porta lo stesso titolo, Scuola di vita per affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica.
4: Siamo giunti ora al termine della nostra trasmissione che abbiamo sentito porta il titolo La scuola di vita per affrontare la propria vita. Cari amici d'ascolto, sicuramente ci saranno altre possibilità per continuare la nostra serie. Fino allora vi salutiamo cordialmente, un saluto in Dio e un arrivederci.

In tutti i tempi ci furono profeti di Dio. Da più di 40 anni Dio, l'Eterno, si rivela di nuovo per bocca profetica. È il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che parla tramite la sua profetessa nella nostra epoca, Gabriele. La sua parola è la parola del Consolatore che è stato annunciato, come promesso da Gesù di Nazaret 2000 anni fa, e che ora ha avverato la sua promessa, quale Cristo Dio. Chi è questa donna al servizio dell'Eterno? Come è avvenuta la chiamata a profetessa di Dio? E che cosa ha comportato per la sua vita il compito ricevuto dall'Eterno? Una vita di donna al servizio dell'Eterno è un libro veramente unico, nel quale Gabriele stessa descrive in modo autentico e coinvolgente la sua vita, la sua chiamata, la preparazione al mandato profetico e il suo operato come profetessa di Dio. Il messaggio portato da Gabriele è forte e chiaro. Dio, lo Spirito libero, è in noi ed è lì che lo possiamo trovare, senza riti, senza dogmi, cerimonie o tradizioni, ma semplicemente accogliendo in noi la sua parola nella nostra epoca, i suoi insegnamenti. Gabriele non solo ha portato agli uomini una ricchezza di insegnamenti per ogni campo della vita, ma è anche l'esempio di come sia possibile metterli in pratica per avvicinarci sempre più a Dio e diventare persone pacifiche e altruistiche, mettendo in pratica l'amore per Dio e per il prossimo. Con le sue parole, in questo libro Gabriele risveglia in ognuno di noi il desiderio di avvicinarci a Dio in noi e ci indica il cammino che ci riconduce nella nostra vera patria. Come tutti i veri profeti di Dio, Gabriele dovette subire e affrontare gli attacchi da parte delle autorità religiose che si sono poste come intermediari tra Dio e gli uomini e non vogliono perdere la propria posizione e il proprio potere. E molte volte dovette affrontare anche lo scherno e l'incomprensione da parte dei suoi contemporanei che non hanno riconosciuto la parola di Dio. Nella parte finale del libro, alcuni testimoni contemporanei descrivono l'operato di Gabriele, la sua incredibile forza creativa e l'impegno sovrumano che Gabriele ha sempre portato fino a oggi nella sua vita di donna per il regno di Dio, per il suo prossimo, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. La sapienza divina, Sofia, è venuta in tutte le generazioni per mettere in pratica quello che viene insegnato e che è stato annunciato. La Nuova Gerusalemme, che è la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Richiedete questo libro, un documento autobiografico dei nostri tempi, dal titolo Una vita di donna al servizio dell'Eterno, il mio cammino quale profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi. Un libro di 212 pagine a soli 18 euro che potete richiedere chiamando il numero 011 043 6080 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti. Ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita, oggi sul tema La psicologia divina. Chiariamo subito. La psicologia divina non ha niente a che fare con la psicologia che viene insegnata nelle università di questo mondo, con cui si cerca di analizzare il comportamento e il modo di pensare delle persone sulla base di indagini scientifiche, cercando di solito la colpa di un determinato comportamento negli altri, nell'ambiente o nell'educazione. La psicologia divina insegna invece: riconosci te stesso. Forse vi chiederete come si può fare. Oggi leggiamo in merito da una delle tante istruzioni che la sapienza divina, la profetessa di Dio Gabriele, ci ha dato nella nostra epoca. Si potrebbe anche dire che impariamo nell'università dello spirito. Dalla sapienza divina apprendiamo prima di tutto. Dio ci conosce, Dio sa chi siamo e Dio sa anche come possiamo osservare noi stessi. La psicologia ci pone domande. Con la psicologia spirituale ci poniamo noi stessi delle domande. Dio è il punto centrale nella nostra anima e si irradia instancabilmente tramite l'anima nell'essere umano, quindi attraverso il circuito delle sette forze basilari in noi, che chiamiamo i sette centri di coscienza. Parliamo dei nostri cinque sensi e anche del nostro sentimento. Con i nostri cinque sensi percepiamo e quello che percepiamo è poi il nostro sentimento. Il nostro sentimento trasmette quello che percepisce alle sensazioni, dalle quali scaturiscono poi i pensieri e in seguito le parole e le azioni. E spiega inoltre: il nostro sentimento è quindi il più vicino all'anima. Tramite il sentimento lo Spirito di Dio dà gli impulsi. Non penseremo subito, ma prima percepiamo. Percepiamo con i nostri occhi, con le nostre orecchie, percepiamo con il tatto, con il gusto e l'olfatto.
1: E cosa avviene poi con quello che accogliamo in noi tramite i nostri occhi, le orecchie, il senso del tatto, del gusto e dell'olfatto? A questo proposito leggiamo dall'istruzione. Andiamo indietro nel tempo per comprenderlo meglio. Un bambino appena nato si muove grazie alla forza di Dio. È la vita, il movimento. Ma il cervello di un neonato non è ancora programmato. Deve quindi imparare a percepire e nel contempo a sentire. Guarda e sente. Guarda una persona e il bambino non sa chi sta guardando, cosa sta guardando. E la madre gli dice: io sono la mamma, sono la tua mamma. Il bambino lo sente: sono la tua mamma. E così, a un tratto, guarda la persona che è la mamma. Un po' alla volta questo entra nelle cellule cerebrali. Inizia ad assumere il cibo, i nervi del gusto programmano il cervello, il bambino, il neonato, rifiuta quello che non fa ancora parte dei suoi programmi. Deve quindi, come diciamo, essere svezzato a poco dal latte materno al cibo. E un po' alla volta il bambino accoglie i diversi sapori tramite i nervi del gusto, sempre tramite il sentimento. E poi la madre o il padre dicono: questa è verdura, è verdura. E un po' alla volta il bambino memorizza: questa è verdura. E quello che percepisce passa anche nell'anima. Sono i normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno per poter vivere come esseri umani. Poi il bambino inizia un po' alla volta a toccare le cose e sappiamo bene quanto sia difficile per un neonato prima di riuscire a toccare qualcosa. E quando tocca qualcosa, la madre o il padre dicono: questo è morbido, questo è duro, stai attento, questo è appuntito. E un po' alla volta, invece di dire che è appuntito, il bambino dice: punta, punta, e così lo programma. Anche se non sono ancora veri e propri programmi, il neonato memorizza tramite il percepire, con quello che ascolta dalla madre. E la madre fa sedere il bambino nell'erba e lui tocca l'erba. Cosa dice la madre? Erba, verde. Erba, verde. Fiore, bianco, blu. E un po' alla volta, tramite la vista, tramite il percepire, ascoltando, tramite l'olfatto e il gusto, il bambino accoglie i programmi corrispondenti e tutto quello che percepisce entra anche nell'anima.
2: Questi sono i nostri normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno come esseri umani. E inoltre apprendiamo. Nel successivo corso della nostra vita, quello che conta è cosa facciamo con quello che abbiamo immesso. In seguito anche i nostri peccati iniziano ad agire poco alla volta sul mondo dei nostri sentimenti. E anche lo Spirito di Dio agisce tramite il mondo dei nostri sentimenti. Perché attraverso il mondo dei nostri sentimenti? Perché tramite i sentimenti affiorano sensazioni e immagini e poi i pensieri e le parole. Cari amici, se chiudiamo gli occhi, chiudiamo le orecchie e non vediamo né sentiamo per un certo tempo, cosa si muove poi in noi? Solo quello che abbiamo memorizzato. Non può muoversi altro. Riapriamo gli occhi, sentiamo di nuovo, mangiamo, tocchiamo e ricominciamo a memorizzare. Vediamo. E cosa pensiamo? Forse a ciò che abbiamo già memorizzato. Oppure affiorano nuove sensazioni che penetrano di nuovo nell'anima. Leggiamo dall'istruzione ulteriori spiegazioni su quello che memorizziamo ininterrottamente. La psicologia ci pone domande. E come possiamo porci noi stessi delle domande? Solo tramite quello che noi stessi abbiamo memorizzato, che può essere peccaminoso oppure essere divino. Dio in noi, che conosce tutto, dona instancabilmente. Egli trasmette quindi instancabilmente e tocca il mondo dei nostri sentimenti. Affiorano dei sottili sentimenti e noi pensiamo. Oppure i sottili sentimenti manovrano le nostre antenne, gli occhi, le orecchie, l'olfatto, il gusto e il tatto. Così possiamo percepire noi stessi. Vediamo qualcosa e affiorano dei pensieri. Che pensieri sono? Sulla base dei 10 comandamenti del discorso della montagna, possiamo dire: questi pensieri sono divini oppure contrari al divino. Possiamo osservare noi stessi tramite i nostri sentimenti. Quando parliamo, cosa diciamo? Cosa pensiamo? Dio in noi ci è vicino ogni momento, affinché riconosciamo noi stessi, e questo avviene tramite i nostri sentimenti, che sono molto vicini all'anima, che praticamente accolgono gli impulsi del divino e dell'anima. E tramite il circuito delle 7 forze basilari, dei 7 centri di coscienza, sperimentiamo quello che pensiamo, ciò che diciamo, come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni. Le sensazioni sono già un po' più grossolane, affiorano già le immagini. I pensieri ci fanno prendere coscienza delle immagini. E il passo successivo è: cosa diciamo? Lo esprimiamo? Cosa facciamo? Cari ascoltatrici e ascoltatori, ascoltiamo ora una parte di questa istruzione così interessante di Gabriele con la registrazione originale.
1: Possiamo quindi porci continuamente delle domande. Spesso è così che nel mondo dei nostri pensieri ci siamo ingannati. Per esempio, ci siamo immessi: sì, in fondo siamo buoni, in noi va tutto bene. Vediamo qualcosa e improvvisamente ci rendiamo conto di diventare inquieti. Il mondo dei nostri sentimenti ci sta già dando degli impulsi. I nostri nervi entrano in azione. E poi reprimiamo tutto e diciamo: non mi interessa, io sono buono, ho fatto molti progressi sulla via spirituale. Tutto va nel migliore dei modi. È così che i nostri pensieri ci ingannano, ma tramite l'autocontrollo che sperimentiamo in noi stessi con il Cristo, possiamo analizzare il nostro sentimento, chiedendoci se ci ha veramente segnalato quello che pensiamo nel nostro conscio. Possiamo porre delle domande al nostro corpo quando improvvisamente diventa irrequieto. Perché? Cosa c'è alla base dei sentimenti? Ecco cosa stavo pensando. Stavo pensando: io sono buono, questo non mi appartiene più, sono affari suoi. Eppure sono in agitazione. Il sentimento ha fatto vibrare il mio corpo. Vuole dirmi qualcosa di diverso da quello che mi comunicano i miei pensieri. E ora iniziamo ad analizzare noi stessi. E questo significa: il mio pensiero corrisponde veramente al mio sentimento? E poiché tutto è energia, possiamo analizzare anche il nostro sentimento chiedendo: quello che mi dici è anche il mio sentimento? È l'impulso che proviene dal divino? E se non iniziamo subito a pensare, ma restiamo in silenzio, siamo calmi, e quindi percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti, allora possiamo recepire nei nostri centri spirituali e tramite uno o più centri giungono poi gli impulsi.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti. Ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita, oggi sul tema La psicologia divina. Chiariamo subito. La psicologia divina non ha niente a che fare con la psicologia che viene insegnata nelle università di questo mondo, con cui si cerca di analizzare il comportamento e il modo di pensare delle persone sulla base di indagini scientifiche, cercando di solito la colpa di un determinato comportamento negli altri, nell'ambiente o nell'educazione. La psicologia divina insegna invece: riconosci te stesso. Forse vi chiederete come si può fare. Oggi leggiamo in merito da una delle tante istruzioni che la sapienza divina, la profetessa di Dio Gabriele, ci ha dato nella nostra epoca. Si potrebbe anche dire che impariamo nell'università dello spirito. Dalla sapienza divina apprendiamo prima di tutto. Dio ci conosce, Dio sa chi siamo e Dio sa anche come possiamo osservare noi stessi. La psicologia ci pone domande. Con la psicologia spirituale ci poniamo noi stessi delle domande. Dio è il punto centrale nella nostra anima e si irradia instancabilmente tramite l'anima nell'essere umano, quindi attraverso il circuito delle sette forze basilari in noi, che chiamiamo i sette centri di coscienza. Parliamo dei nostri cinque sensi e anche del nostro sentimento. Con i nostri cinque sensi percepiamo e quello che percepiamo è poi il nostro sentimento. Il nostro sentimento trasmette quello che percepisce alle sensazioni, dalle quali scaturiscono poi i pensieri e in seguito le parole e le azioni. E spiega inoltre: il nostro sentimento è quindi il più vicino all'anima. Tramite il sentimento lo Spirito di Dio dà gli impulsi. Non penseremo subito, ma prima percepiamo. Percepiamo con i nostri occhi, con le nostre orecchie, percepiamo con il tatto, con il gusto e l'olfatto.
1: E cosa avviene poi con quello che accogliamo in noi tramite i nostri occhi, le orecchie, il senso del tatto, del gusto e dell'olfatto? A questo proposito leggiamo dall'istruzione. Andiamo indietro nel tempo per comprenderlo meglio. Un bambino appena nato si muove grazie alla forza di Dio. È la vita, il movimento. Ma il cervello di un neonato non è ancora programmato. Deve quindi imparare a percepire e nel contempo a sentire. Guarda e sente. Guarda una persona e il bambino non sa chi sta guardando, cosa sta guardando. E la madre gli dice: io sono la mamma, sono la tua mamma. Il bambino lo sente: sono la tua mamma. E così, a un tratto, guarda la persona che è la mamma. Un po' alla volta questo entra nelle cellule cerebrali. Inizia ad assumere il cibo, i nervi del gusto programmano il cervello, il bambino, il neonato, rifiuta quello che non fa ancora parte dei suoi programmi. Deve quindi, come diciamo, essere svezzato a poco dal latte materno al cibo. E un po' alla volta il bambino accoglie i diversi sapori tramite i nervi del gusto, sempre tramite il sentimento. E poi la madre o il padre dicono: questa è verdura, è verdura. E un po' alla volta il bambino memorizza: questa è verdura. E quello che percepisce passa anche nell'anima. Sono i normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno per poter vivere come esseri umani. Poi il bambino inizia un po' alla volta a toccare le cose e sappiamo bene quanto sia difficile per un neonato prima di riuscire a toccare qualcosa. E quando tocca qualcosa, la madre o il padre dicono: questo è morbido, questo è duro, stai attento, questo è appuntito. E un po' alla volta, invece di dire che è appuntito, il bambino dice: punta, punta, e così lo programma. Anche se non sono ancora veri e propri programmi, il neonato memorizza tramite il percepire, con quello che ascolta dalla madre. E la madre fa sedere il bambino nell'erba e lui tocca l'erba. Cosa dice la madre? Erba, verde. Erba, verde. Fiore, bianco, blu. E un po' alla volta, tramite la vista, tramite il percepire, ascoltando, tramite l'olfatto e il gusto, il bambino accoglie i programmi corrispondenti e tutto quello che percepisce entra anche nell'anima.
2: Questi sono i nostri normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno come esseri umani. E inoltre apprendiamo. Nel successivo corso della nostra vita, quello che conta è cosa facciamo con quello che abbiamo immesso. In seguito anche i nostri peccati iniziano ad agire poco alla volta sul mondo dei nostri sentimenti. E anche lo Spirito di Dio agisce tramite il mondo dei nostri sentimenti. Perché attraverso il mondo dei nostri sentimenti? Perché tramite i sentimenti affiorano sensazioni e immagini e poi i pensieri e le parole. Cari amici, se chiudiamo gli occhi, chiudiamo le orecchie e non vediamo né sentiamo per un certo tempo, cosa si muove poi in noi? Solo quello che abbiamo memorizzato. Non può muoversi altro. Riapriamo gli occhi, sentiamo di nuovo, mangiamo, tocchiamo e ricominciamo a memorizzare. Vediamo. E cosa pensiamo? Forse a ciò che abbiamo già memorizzato. Oppure affiorano nuove sensazioni che penetrano di nuovo nell'anima. Leggiamo dall'istruzione ulteriori spiegazioni su quello che memorizziamo ininterrottamente. La psicologia ci pone domande. E come possiamo porci noi stessi delle domande? Solo tramite quello che noi stessi abbiamo memorizzato, che può essere peccaminoso oppure essere divino. Dio in noi, che conosce tutto, dona instancabilmente. Egli trasmette quindi instancabilmente e tocca il mondo dei nostri sentimenti. Affiorano dei sottili sentimenti e noi pensiamo. Oppure i sottili sentimenti manovrano le nostre antenne, gli occhi, le orecchie, l'olfatto, il gusto e il tatto. Così possiamo percepire noi stessi. Vediamo qualcosa e affiorano dei pensieri. Che pensieri sono? Sulla base dei 10 comandamenti del discorso della montagna, possiamo dire: questi pensieri sono divini oppure contrari al divino. Possiamo osservare noi stessi tramite i nostri sentimenti. Quando parliamo, cosa diciamo? Cosa pensiamo? Dio in noi ci è vicino ogni momento, affinché riconosciamo noi stessi. E questo avviene tramite i nostri sentimenti, che sono molto vicini all'anima, che praticamente accolgono gli impulsi del divino e dell'anima. E tramite il circuito delle 7 forze basilari, dei 7 centri di coscienza, sperimentiamo quello che pensiamo, ciò che diciamo, come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni. Le sensazioni sono già un po' più grossolane, affiorano già le immagini. I pensieri ci fanno prendere coscienza delle immagini. E il passo successivo è: cosa diciamo? Lo esprimiamo? Cosa facciamo? Cari ascoltatrici e ascoltatori, ascoltiamo ora una parte di questa istruzione così interessante di Gabriele con la registrazione originale.
1: Possiamo quindi porci continuamente delle domande. Spesso è così che nel mondo dei nostri pensieri ci siamo ingannati. Per esempio, ci siamo immessi: sì, in fondo siamo buoni, in noi va tutto bene. Vediamo qualcosa e improvvisamente ci rendiamo conto di diventare inquieti. Il mondo dei nostri sentimenti ci sta già dando degli impulsi. I nostri nervi entrano in azione. E poi reprimiamo tutto e diciamo: non mi interessa, io sono buono, ho fatto molti progressi sulla via spirituale. Tutto va nel migliore dei modi. È così che i nostri pensieri ci ingannano. Ma tramite l'autocontrollo che sperimentiamo in noi stessi con il Cristo, possiamo analizzare il nostro sentimento, chiedendoci se ci ha veramente segnalato quello che pensiamo nel nostro conscio. Possiamo porre delle domande al nostro corpo quando improvvisamente diventa irrequieto. Perché? Cosa c'è alla base dei sentimenti? Ecco cosa stavo pensando. Stavo pensando: io sono buono, questo non mi appartiene più, sono affari suoi. Eppure sono in agitazione. Il sentimento ha fatto vibrare il mio corpo. Vuole dirmi qualcosa di diverso da quello che mi comunicano i miei pensieri. E ora

0: che proviene dal divino? E se non iniziamo subito a pensare, ma restiamo in silenzio, siamo calmi, e quindi percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti, allora possiamo recepire nei nostri centri spirituali e tramite uno o più centri giungono poi gli impulsi. Quello che pensi non corrisponde a me, al sentimento. Esaminati, analizzati. Agisci nello stesso modo in cui pensi? Il nostro sentimento ci pone in continuazione le domande in molti modi. Non dice mai, è così, così. Perché? Perché quando il divino in noi dà degli impulsi, non ci dice mai, questa è la mancanza. Ci guida e ci aiuta nella misura in cui noi seguiamo la guida, nella misura in cui siamo disposti ad analizzare noi stessi. Questa è ancora una volta la legge del libero arbitrio. E tutto a un tratto percepiremo dai centri, dal mondo dei sentimenti, questo pensiero non corrisponde alla mia vita. E poi, tramite il mondo dei sentimenti, affiora: perché no? Come agisci? Come parli? E poi giungono di nuovo pensieri molto sottili e questi ci dicono eventualmente: voglio mostrarmi migliore di quello che sono. E poi giunge di nuovo l'impulso divino. Perché? Cosa ti manca? In questo modo il divino ci guida a riconoscere noi stessi. E Dio ci guida in modo che poniamo continuamente delle domande a noi stessi.
1: Abbiamo ascoltato un estratto della registrazione originale dell'istruzione data dalla Sapienza Divina. Leggiamo ora ancora alcune parti in cui Gabriele ci dà un aiuto concreto per riconoscere noi stessi nella vita quotidiana. Ci dice: è molto interessante per tutti noi se a casa proviamo a fare l'esercizio di sederci, chiudere gli occhi, chiudere le orecchie, restare seduti completamente tranquilli, senza sentimenti, e lasciar semplicemente affiorare delle immagini. Affiora quello che noi stessi abbiamo immesso, che si trova nel conscio. Nel momento in cui apriamo gli occhi e sentiamo di nuovo, il nostro corpo si muove. Entrano di nuovo impulsi completamente diversi e memorizziamo. Memorizziamo ogni attimo tramite le 5 antenne. E tramite queste 5 antenne Dio ci dice: quello che vedi e quello che pensi è in sintonia con le mie leggi? Se non lo è, entra nel mondo dei tuoi sentimenti e sperimenta te stesso nel subconscio. Sperimenta te stesso nella tua anima e sistema. E come possiamo sistemare quello che si trova nei sentimenti o quello che pensiamo, ciò che abbiamo detto o fatto? Di nuovo, tramite il pentimento. E possiamo arrivare al pentimento solo tramite il mondo dei sentimenti e quindi di nuovo tramite l'aiuto del divino in noi.

0: Se pensiamo nel conscio, ah, mi pentirò di quello che ho fatto, mi dispiace di cuore, non voglio più rifarlo, non affiora alcun sentimento. Recitiamo solo i nostri vecchi programmi, i nostri schemi che abbiamo immesso tramite l'udito. Cosa dovremmo fare per sviluppare il sentimento? Dobbiamo andare di nuovo sul piano dei nostri sentimenti. Dobbiamo chiedere all'aiutante in noi, al Cristo in noi, che ci conosce, che conosce ogni cosa, che è vicino ogni attimo, lo psicologo divino, come potremmo anche chiamarlo. Chiediamo di arrivare al pentimento. E cosa facciamo? Percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti. Con che cosa percepiamo nel profondo? Di nuovo con i nostri sensi. Percepiamo nell'immagine che abbiamo davanti ai nostri occhi interiori. Cosa abbiamo pensato? Cosa abbiamo detto? Cosa abbiamo fatto? E poi si presenta la domanda: voglio che ricada su di me? Voglio che ritorni su di me? Non dobbiamo porre le domande al nostro conscio, ma al nostro sentimento. E il sentimento ci farà prendere di nuovo coscienza di quello che sperimenteremo se su di noi ricadrà quello che abbiamo immesso. E in questo modo raggiungiamo spesso il pentimento. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. O in altre parole, fai tu per prima agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
1: Nell'istruzione apprendiamo inoltre: vero pentimento significa mi pento e faccio per primo quello che mi aspetto da me stesso. In questo modo sistemiamo i peccati che abbiamo riconosciuto, sistemiamo in parte ciò che si trova nell'anima. E spesso possiamo riconoscere la radice e sistemare, in modo che non crescano di nuovo gli stessi o simili aspetti, quindi che non edifichiamo di nuovo aspetti uguali o simili con le nostre antenne. Questa sarebbe in fondo la psicologia spirituale. E lo psicologo divino, se vogliamo chiamarlo così, è il Cristo, il nostro aiutante, il nostro Redentore in noi. Se ci rendiamo conto di come funziona il circuito per sistemare, se ci rendiamo conto di tutto quello che le giornate ci portano, di quanto siano preziose le giornate, e se abbiamo iniziato ad analizzare noi stessi in questo modo e riconosciamo tutto quello che si trova ancora in noi, solo allora la nostra vita diventa interessante e solo allora sapremo cosa significhi vivere sempre più in Dio, diventare liberi, diventare felici, vivere nell'essere. Tuttavia, quando abbiamo trovato qualcosa, non dovremmo, come ha detto una volta una persona, analizzarci fino alla morte, ma dovremmo farlo con il Cristo. Se siamo consapevoli di un aspetto che riconosciamo come errore, dovremmo sistemare questo aspetto sulla via per sistemare. E quando lo avremo elaborato in gran parte, sapremo: ora possiamo continuare a riconoscere noi stessi, a porci domande, ad analizzare noi stessi. Dio, il Cristo in noi, ci conosce. Conosce ogni errore, ogni debolezza. Noi ci conosciamo in parte. E così si potrebbe dire: l'autoconoscenza e l'autoanalisi sono la via più veloce per giungere al Cristo, alla perfezione della nostra anima.
2: Nell'istruzione viene anche spiegato come la coscienza può aiutarci nell'autoanalisi. Prima di tutto si fanno sentire i sottili impulsi tramite il nostro mondo dei sentimenti. Riconosci te stesso, trova la radice e sistemala. Se non lo facciamo, si fa sentire il sentimento e potremmo anche dire i rimorsi di coscienza. Li percepiamo nel mondo delle sensazioni tramite i sentimenti. E questo mondo delle sensazioni è più forte. È una parte della nostra coscienza che ci viene data tramite l'angelo custode o tramite il Cristo in noi. Quindi prima si fa sentire il sottile sentimento. Fallo, riconosci te stesso, sistema. Se non lo facciamo, se lo ignoriamo, si fa sentire il monito. E questa è la coscienza. E se mettiamo da parte anche la coscienza, ci incolpiamo di nuovo. Avere rimorsi di coscienza, sono sicuro che tutti l'abbiamo sperimentato, non è una bella sensazione. Tuttavia, come abbiamo sentito, la coscienza è qualcosa di molto prezioso sulla via dell'autoconoscenza, che non dovremmo mai mettere da parte, ma mantenere sempre viva. All'inizio dell'istruzione è stato spiegato come un bambino inizia ad imparare e memorizza. Al termine dell'istruzione si riprende di nuovo questa immagine e ora desideriamo leggere questa parte per concludere la trasmissione. Leggiamo. Riconosciamo quindi quanto sono importanti i genitori per il bambino. Tuttavia, quanto siamo importanti noi quali figli e figlie per Dio, egli è sempre qui. Dona incessantemente affinché facciamo ritorno a Lui. E questa è la trasformazione. Ci aiuta a riconoscere i nostri peccati, a sistemarli, a non ripeterli più, affinché adempiamo sempre più le sue leggi per essere di nuovo presso di Lui. Come i genitori gioiscono del bambino che impara a poco il linguaggio, che impara un po' alla volta a toccare le cose, a camminare, a percepire e così via, tanto più gioisce Dio, nostro Padre, nei cieli se impariamo a vivere le sue leggi per fare di nuovo ritorno a Lui. Cari ascoltatrici e ascoltatori, questa è la meta di ogni anima. Fare ritorno all'Eterno Padre, nell'Eterna Patria, nell'Eterno Essere. Per questo Mosè ci ha portato le leggi di Dio, i 10 comandamenti. Per questo il Cristo ci ha portato i Suoi insegnamenti, il discorso della montagna. E da 5 decenni la Sapienza Divina ci dona insegnamenti su insegnamenti per questa via che ci riconduce alla casa del Padre. E ognuna di queste istruzioni è una perla per ogni persona in cerca di Dio che ha iniziato a compiere i passi sulla via verso Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alle prossime puntate della serie La vera scuola è la vita. Per oggi ci congediamo da voi, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore e vi invitiamo a seguire questa trasmissione molto particolare di ringraziamento per il 6 gennaio, il giorno che commemora ancora una volta un evento cosmico di dimensioni inimmaginabili. Si tratta niente meno che del ritorno della parola profetica pura del Dio creatore unico universale, del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che da circa 50 anni eleva di nuovo la sua sacra parola per gli esseri umani per bocca profetica. È il più grande evento spirituale per l'umanità dai tempi di Gesù di Nazareth. Il 6 gennaio 1975 segnò l'inizio di un evento spirituale in cui non si osava più sperare, con effetti e conseguenze inimmaginabili per l'umanità, spiritualmente del tutto trascurata, e per l'intero evento della caduta. Probabilmente solo le generazioni future comprenderanno appieno il vero significato di questo evento. Direttamente dal santuario di Dio è stata offerta la mano in un modo unico e mai avvenuto prima. Il regno di Dio si è aperto per liberare l'umanità dalle grinfie delle tenebre del Padre che proviene dal basso, dall'alleanza senza Dio di Chiesa e Stato, e per indicare all'umanità la via che riconduce nella patria eterna, per darle insegnamenti e condurla a Dio in noi e noi in Dio. Tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, Sofia, in veste terrena, e il principe della sapienza divina nello spirito, che insieme sono la sapienza originaria di Dio, il cherubino e il serafino davanti al trono di Dio. Chi è in grado di comprendere tutto questo nel profondo? Chi è questa persona che l'Eterno Unico Universale chiama la sua profetessa e messaggera? O, per formulare meglio la domanda, chi è Sofia, l'essere spirituale nella persona Gabriele? Il 16 agosto 2016, Dio, l'Eterno, ha rivelato in merito in una possente rivelazione. Io, l'Io sono, porgo il giglio che proviene dal mio cuore originario a mia figlia, che si è assunta per me il compito di portare la parola profetica e che è la messaggera del Regno Eterno. Quale persona è l'espressione di Sofia, della sapienza, alla quale io porgo il giglio? La mia parola, la verità, ha parlato e parla per mezzo di lei. La mia parola della purezza è la parola profetica e la voce della sapienza. Io sono, l'Io sono, fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me, fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione era in me, quale mia immagine ideale e volontà, e io la creai quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona ed è ancora come persona tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei. Io sono la parola per mezzo di lei. Io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima che lei pone nel cuore di tutti coloro che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica.
2: Cari amici, possiamo pertanto dire che la parola si è fatta carne e dimora tra noi uomini. Chi può darci spiegazioni su quello che avvenne fin dal principio della creazione, su come sono le cose nel presente e su come sarà in futuro? Chi può insegnarci la via interiore che conduce al cuore di Dio, spiegandola in tutte le sue sfaccettature? Chi ci insegna la via verso l'unità con tutto l'essere, con gli uomini, la natura e gli animali? Chi può indicarci la via che riconduce all'eterna casa del Padre? Chi può spiegarci le cause delle malattie e la via per ritrovare la salute? Chi ci conduce al medico e guaritore interiore, al Cristo? Chi rivela tutto quello che Gesù di Nazareth ha annunciato, la verità tutta intera? Unicamente la sapienza che proviene da Dio, la sapienza originaria, Sofia. Dal 2016 abbiamo dato una nuova veste e pubblicato molti libri, scritti e rivelazioni sotto il segno del giglio, Sofia, nei quali è contenuta tutta la pienezza della sapienza divina, che sono tutti a disposizione nella Biblioteca Sofia, nel centro dello Spirito Libero, e si possono leggere nella tenda di Dio tra gli uomini. E dobbiamo riconoscere che vale la pena di leggere, di guardare, di ascoltare quello che la sapienza divina, Sofia, cherubino e serafino, ha portato sulla terra in quasi 50 anni dalla pienezza della sapienza divina, per servire il Cristo Dio nel ricondurre in patria tutti gli esseri umani con un'anima e tutte le anime, per riportarli nell'eterna casa del Padre e dare inizio a tutti i preparativi per la venuta del Cristo Dio. Il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato semplicemente Fratello Emanuele, nel corso di tutti i decenni è al fianco del suo serafino, prima come insegnante, per preparare Gabriele, Sofia, al compito di profetessa di Dio e naturalmente anche per assisterla come essere custode in tutte le situazioni della vita. Quando la parola rivelata dell'essere eterno fluì tramite lei in modo scorrevole e lei iniziò già i primi grandi viaggi per dare rivelazione all'estero, 60 viaggi in 5 anni, il Dio eterno, unico universale, spiegò quale tesoro cosmico, un gioiello del cielo, fosse celato nella semplice persona che è Gabriele. Il principe della sapienza divina, il cherubino davanti al trono di Dio, che per gli esseri umani viene chiamato Fratello Emanuele, si rivolge a noi uomini in modo altrettanto semplice come il suo duale, il serafino, Sofia. Dietro il nome di fratello Emanuele, però, si cela, come già detto, il principe della sapienza divina, il reggente della sapienza davanti al trono di Dio, la sapienza originaria di Dio.
1: Per poter comprendere meglio questo evento unico nel suo genere, vogliamo riportare alcune parole rivelate dal Cristo Dio. Il Cristo Dio rivolse la sua parola anche direttamente alla figlia di Dio in veste terrena, la sua profetessa Gabriele. Egli disse: quando ero in cammino su questa terra per dare testimonianza del Santo Eterno, dissi senza mezzi termini: io sono il Figlio di Dio. A causa di questa affermazione fui schernito e deriso, poiché il mondo non era in grado di comprendere il mistero interiore, le forze che si sviluppano in una persona che si orienta sulla vita interiore, sulla salvezza eterna. Come io, quale Gesù di Nazareth, sapevo da dove provenissi e quale fosse il mio mandato, così lo sai anche tu. È stata la tua volontà di tacerlo. Ma ora è il momento che la luce splenda e deve essere portata nella scuola dell'interiore. Non importa cosa dice il mondo. Tu verrai schernita e derisa. Parleranno male di te. Ma io ti dico, io ti conduco fuori da una vita comune, semplice e sobria. Io ho chiamato la tua anima, pervasa dall'irradiazione, ed essa ha seguito subito la mia chiamata. Io ho rivelato all'essere umano la provenienza dell'essere interiore, e la persona ha chiesto: Padre, tienilo celato. Ora desidero portarlo alla luce. E dal momento che dici sempre: si compia la tua volontà, o Signore, in questo momento faccio in modo che essa si compia. E rivolgendosi a noi esseri umani, il Cristo Dio ha rivelato: già molti figli dei cieli sono venuti dalla coscienza sublime dello Spirito diretto per annunciare a questo mondo il vero Vangelo dell'amore interiore. L'Onnipotente ha inviato ancora una volta un essere direttamente dalla vita, una figlia creata della sua coscienza sublime, che unita al terzo tutore della legge della vita, forma la staffetta davanti al trono di Dio. Sette staffette dello Spirito formano la legge dell'infinito. La terza staffetta, direttamente davanti al trono del Signore, si trova in veste terrena e in veste spirituale. La parte negativa è incarnata, quella positiva come forza per la sacra parola che si rivela. Chi può insegnare la via interiore all'umanità meglio di Dio, l'Onnipotente, e di una staffetta dei cieli, una forza della legge davanti al trono del Padre? E il Cristo ha rivelato inoltre: chi ha orecchi ascolti, chi ha un cuore lo spalanchi. La vita incarnata si trova al di sopra di ogni maestro di questo mondo. Esistono solo 7 tutori della legge, 7 staffette davanti all'amore infinito. Una di queste insegna la via interiore che conduce direttamente alla coscienza della vita eterna. Cosa posso offrire di più ai miei figli di una coppia della legge creata dall'Eterno e che vive direttamente nella sua coscienza sublime? Il mondo, voi figli e figlie dei cieli, non può comprendere questo significato interiore, come non ha compreso nemmeno la mia affermazione in veste di Gesù di Nazareth. Io sono il Figlio di Dio. Il mondo non comprende nemmeno il significato odierno, una staffetta davanti al trono di Dio. Questi sono alcuni estratti da una rivelazione del Cristo riguardo alla figlia di Dio.
2: Gabriele, Sofia, alla quale il regno di Dio diede fin dai primi tempi spiegazioni sul suo vero essere e sulla sua origine dai cieli, come abbiamo appena sentito, aveva difficoltà a sostenerlo e per questo chiese: Eterno, unico, universale, ti prego, tieni celata in pubblico la profondità della mia origine dal regno di Dio. Il regno di Dio rispettò il desiderio di Gabriele finché fu possibile farlo. Ma si avvicinava il tempo in cui sarebbe divenuto sempre più manifesto chi vivesse tra noi uomini e quale essere fosse fin dai primordi della creazione. La sapienza divina, proveniente dall'amore originario e dalla sapienza originaria, dal Creatore universale, la prima figlia del Dio Padre-Madre. Per molti decenni questo fu solo accennato nelle rivelazioni, finché non giunse l'ora in cui l'Eterno porse alla sua prima figlia il giglio della purezza e dell'amore, rivelando nel contempo che ha inviato tra noi esseri umani in questa grandiosa svolta dei tempi. Sofia, la sapienza originaria divina, per ricondurre in patria tutte le anime e tutti gli esseri umani con un'anima, il cherubino nello spirito e il suo duale, il serafino in veste terrena. Nel libretto blu, scritto nel 2019, L'era del giglio, Sofia, la sapienza di Dio, lo spirito della verità, lo spirito della fusione, spirito dal suo spirito, amore dal suo amore, Gabriele scrive. Nell'ultimo decennio è stato indicato in modo molto più diretto da dove proviene la parola eterna. E ora io, Gabriele, non posso più tenerlo celato. L'Eterno unico universale ha voluto e vuole così, poiché Egli, lo Spirito della Verità, aveva e ha ancora in progetto diverse cose con la persona Gabriele, per far divenire manifesto il profondo significato delle sue parole, mia figlia. E si legge inoltre: ora, dopo quasi 5 decenni, l'Eterno rivela nella parola data tramite la sua profetessa: figlia mia, io tolgo il velo e tu descrivi come è stato, com'è, quello che vedi, come si è sviluppato il regno eterno, che è la patria eterna di tutti gli esseri divini. Ora sei ancora in veste umana, ma il tuo essere spirituale proviene dal sia fatto, per dare forma al desiderio della fusione di fondare il regno eterno e di far sì che tutto prendesse forma dall'essere infinito. E Gabriele, Sofia, spiega ulteriormente a questo riguardo. E così avvenne. Il nucleo centrale della mia anima si è aperto sempre di più e io contemplo e descrivo. Prima della creazione dell'essere, prima del sia fatto che portò all'essere eterno, c'era solamente luce infinita, mari di luce, chiamati anche etere di luce fluente. Tutto nel tutto è lo spirito della verità, energie ad altissima vibrazione, infiniti aspetti di coscienza di diverse correnti di luce, di etere di luce. Lo spirito della verità, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio, è lo spirito eterno, la vita che fluisce ovunque, in eterno. Lo spirito, la vita universale, non conosce né principio né fine. Egli è. Cari amici, questo è un piccolo estratto dal libretto sopracitato dalla coscienza di Gabriele, Sofia. Lo consigliamo a tutti coloro che sono interessati, dato che contiene altre descrizioni meravigliose e alla fine viene data la parola anche alla scienza del mondo che riconosce sorprendenti conoscenze spirituali.
1: Molti di noi, leggendo o ascoltando queste cose, all'inizio sono rimasti immobilizzati, cercando di accoglierle in sé. Chi di noi in questa vita terrena ha mai sentito parlare di eventi cosmici avvenuti prima di tutto l'essere, prima della creazione dell'essere, prima del sia fatto? La maggior parte delle persone ha già un problema a credere in un Dio che è l'amore per Dio e per il prossimo. E poi viene data la parola di Dio tramite la sua profetessa, Gabriele, Sofia, e rivela eventi spirituali cosmici avvenuti prima di tutto l'essere, molto, molto prima della creazione spirituale eterna del regno di Dio. E oltre a questo, veniamo anche a sapere che la coscienza di Sofia era presente in modo creativo a questi eventi giganteschi che hanno preceduto la creazione. La semplice grandezza della figlia di Dio nella persona Gabriele, Sofia, ci fa comprendere che quali esseri umani spiritualmente siamo solo piccolissimi. L'umanità non ha capito niente, assolutamente niente, né tantomeno ha compreso quanto l'Eterno ami tutti noi. Egli, il Dio Padre Madre, prima ci ha inviato i suoi sette principi dall'Eterno Essere. Poi il suo Figlio primo contemplato, il Cristo. E infine oggi, nella nostra epoca, la sua amata prima figlia, il primo essere per la vita, Sofia. Ascoltiamo ancora una volta il principe della sapienza divina, questa volta in una rivelazione rivolta al suo duale, il serafino della sapienza divina, Gabriele, Sofia. Rivolgendosi alla profetessa Gabriele: se mi permettete, io, il cherubino della sapienza eterna, il reggente davanti al trono eterno di Dio, desidero parlare in modo più chiaro. Come già rivelato, i sette cherubini, i reggenti dell'essere eterno, si incarnarono in corpi umani per servire il regno eterno, insegnando le leggi del regno eterno, l'amore per Dio e per il prossimo, ognuno con le parole delle tre dimensioni, a seconda dell'epoca e delle possibilità. Ognuna delle sette forze originarie, i reggenti davanti al trono del Dio Padre Madre, ha un duale e insieme al proprio duale forma l'unità nell'eterno essere, l'uomo direbbe con sua moglie. Questo significa che due esseri, due principi basilari come unità, portano insieme la rispettiva reggenza. Quando ebbe inizio il processo del creare e dare forma, il sia fatto che portò al regno primordiale, all'essere di sostanza sottile, al regno eterno, ognuno dei reggenti iniziò a dare forma dal sia fatto dentro di sé al suo desiderio creativo, quindi al suo duale, al principio ricevente, come essere manifestato nell'unità, davanti al trono di Dio, il principio donatore e ricevente. Nella fusione delle tre caratteristiche della figliolanza con le quattro forze che creano e danno forma, l'essere padre e madre pose la sua immagine ideale eterna e primordiale, la sua figlia per la vita, nel desiderio del divenire del reggente della sapienza. E la fusione dei duali, l'amore del principio donatore con il principio ricevente, rivelato con le parole di questo mondo, la prima figlia di Dio per la vita, il desiderio dell'essere padre e madre, del Dio padre e madre, è il mio duale, il Serafino. È incarnata e serve l'Eterno e il Regno di Dio quale profetessa e messaggera dell'essere eterno. Nell'essere della dualità non esiste l'essere uno, ma sempre la dualità nell'unità. Così è anche per la persona Gabriele. Quale essere è in me e io sono in lei. Siamo due, eppure uno. Attualmente si trova ancora in un corpo umano, mentre io sono come essere manifestato, come essere spirituale, quale reggente della terza forza basilare, presso di lei per ispirarla e accompagnarla. L'immagine ideale originaria per la vita è il mio duale, cherubino e serafino. E in un altro passo dal regno di Dio ci sono state rivelate le seguenti spiegazioni. La sapienza divina, due eppure uno, sono collegati eternamente nell'unità davanti al trono di Dio. La creazione di Dio, spiritualmente donatrice e spiritualmente ricevente, viene definita dagli esseri umani come maschile e femminile, o come positivo e negativo, cherubino e serafino. Entrambe le forze unite formano come unità la sapienza di Dio, contemplata e creata da Dio per l'infinito, una parte inviata sulla terra per insegnare agli esseri umani. Sofia.
3: Liebe Mitmenschen,
2: Cari amici, sono parole che lo Spirito di Dio ha rivolto a noi esseri umani per un evento unico nel suo genere, che non tornerà più. Sembra che noi esseri umani non ci rendiamo affatto conto di quale dono prezioso abbiamo ricevuto dall'essere eterno e quanto sia grave il fatto che la parola pura del Dio eterno unico, data tramite la parola profetica nella nostra epoca, sia stata calunniata e fatta passare sotto silenzio dai responsabili dell'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato, e sia stata pertanto gettata al vento da milioni di persone troppo ingenue e succubi delle autorità. Tantissime persone si sono lasciate fuorviare dalla penna menzognera della Chiesa e dello Stato, senza esaminare loro stesse le cose. Ma nonostante tutte le contrarietà provocate dalla Chiesa e dallo Stato, la parola eterna del Dio Padre Madre e di suo Figlio, il Cristo Dio, invia la sua chiamata per bocca profetica. Egli, Dio, l'Eterno, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, in eterno. Niente chiese, niente sacerdoti, niente cerimonie, nessuna dannazione eterna, niente sacrifici assurdi, ma invece lo Spirito libero, Dio in noi e noi in Dio. Questo è il messaggio centrale di tutti i profeti di Dio da millenni. Da 4.000 anni viene annunciata la verità dei cieli, il messaggio dell'unità di ogni forma di vita che proviene da Dio, che include espressamente la natura, gli animali e le piante. E questa verità contiene anche le parole promettenti che Gesù di Nazareth disse ai suoi tempi. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. E lo Spirito della verità è venuto nella coppia di reggenti della sapienza divina, Sofia, che ha promesso al Cristo Dio di servirlo e di aiutarlo, affinché in tante persone possa sorgere la luce del regno della pace, l'essere nell'essere, che è la via che conduce nell'eterna casa del Padre.
1: Cari amici, a questo punto desidero interrompere il nostro testo e rivolgere il nostro sguardo direttamente verso Gabriele, nostra sorella in veste terrena. E forse in questo contesto posso anche raccontare qualcosa dalla vita quotidiana. La mia scrivania è posta direttamente davanti a una finestra che dà sul giardino. Naturalmente il mio sguardo cade anche su Gabriele quando passeggia in giardino e di tanto in tanto si sofferma qui o là, osservando le diverse piante e gli animali. Tempo fa mi disse a senso: è così difficile intrattenersi con le persone. Quando sono in giardino, ho un gran numero di esseri piccolissimi e più grandi con i quali posso intrattenermi. Fratello Emanuele mi ha insegnato a farlo molti decenni fa. A volte osservo come si intrattiene con un determinato albero e poi lo abbraccia. Non so cosa dica, ma so solo che tiene dialoghi di vario genere nella natura e con gli animali. Per esempio mi ha detto: tutto quello che circonda l'essere umano parla, soprattutto nella natura, e, a seconda del suo livello di coscienza, ha la propria coscienza personale che trasmette. Quando vado a fare una passeggiata, così ha raccontato Gabriele, noto tutto quello che ha qualcosa da dirmi. Che si tratti di un piccolo coleottero seduto su una pietra o della pietra stessa. Tutto è pervaso dalla coscienza universale, Dio. Sia un ago di abete che luccica, o l'abete stesso, sia un piccolo di cinghiale che cerca la sua mamma, o il capriolo che salta oltre una piccola siepe, sia la vecchia grande quercia in mezzo al prato, tutto ha il proprio suono, la propria coscienza. Tutto trasmette la propria coscienza ed entra in comunicazione con la coscienza dello stesso genere. Gabriele mi ha spiegato inoltre: ho imparato ad ascoltare e a comunicare me stessa. Non sono mai sola. Sono sempre circondata dalla vita eterna, dall'essere nell'essere. Tutto ha una coscienza ed entra volentieri in contatto con lo stesso livello di comunicazione. Dal mio insegnante spirituale ho imparato a percepire nel profondo della vita, della natura e degli animali. E, tutto a un tratto, eccola qua. Ho percepito la comunicazione con la vita nell'infinito. Questo significa per me intrattenersi ed è molto, molto istruttivo. Ed è la via che mi unisce sempre con Dio, che è nostro Padre. Suo è l'infinito e la sua parola dell'infinito. Io sono l'Io sono. Sono parole semplici di Gabriele, come già detto, riportate a senso, affinché possiamo comprendere chi si trova davvero tra noi e in quale grande epoca di grazia stia vivendo l'umanità, prima che questo mondo giunga alla fine. Credo però che ora dobbiamo riprendere con il testo.
2: Sarebbe bello continuare ad ascoltare queste descrizioni, ma torniamo ora al tema di cui abbiamo iniziato a parlare. In Germania, i cristiani delle origini che seguono Gesù di Nazareth e la parola vivente data dal regno di Dio per bocca profetica da quasi 50 anni, non solo vengono scherniti e rifiutati, ma anche combattuti attivamente, diffamati e fatti passare sotto silenzio fino a oggi. I burattini vuoti nei governi, nei partiti e in altri organi dei pezzi grossi non hanno alcuna coscienza per soppesare e misurare, per rendere onore alla verità secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo. E questo nonostante molti di questi ipocriti si definiscano cristiani. Stiamo a vedere quale futuro avrà questa alleanza senza di Dio di burattini vuoti in Occidente. Anche se molti dei pezzi grossi dello Stato e della Chiesa continuano a condurre l'umanità nell'abisso delle loro infamie e atrocità, la parola di Dio data per bocca profetica, lo spirito di verità tramite il Cristo Dio, in collegamento con la sapienza divina, hanno compiuto tutto ciò per cui sono stati inviati. E si compiono le parole del Cristo Dio. Niente più carne e niente più sangue. Niente più uomini e niente più parole umane. È compiuto. Dio è.
3: Doch wenden wir unseren Blick nach Osten.
2: Ma rivolgiamoci verso Est. Mentre in Occidente la parola dell'Eterno e la sua profetessa venivano diffamati e perseguitati nel modo più infame, la parola vivente di Dio fu accolta nell'Est, in Russia. La grande diffusione mondiale della parola di Dio iniziò a farsi varco in piccolo e inizialmente senza che l'opinione pubblica si accorgesse, e questo avvenne dalla Russia, da dove la parola del Dio vivente è stata trasmessa in tutto il mondo da Radio Mosca, The Voice of Russia. Il messaggio dato dal Regno di Dio tramite il Cristo Dio, il Principe della Pace, che è ritornato nella parola profetica quale consolatore, come promesso, si è compiuto, e la via che conduce alla pace in noi, secondo le parole rivelate per noi uomini, Dio in noi e noi in Dio, si è diffusa da est in molte lingue di questo mondo, quasi per 20 anni. Stiamo a vedere anche in questo caso. Milioni di persone in tutto il mondo sono più che felici che gli insegnamenti di pace, la parola eterna di Dio data nella nostra epoca per bocca profetica, come Abramo, Isacco e Giacobbe, in numerose ore di istruzione e di interiorizzazione e tradotti in molte lingue, siano stati diffusi in tutto il mondo tramite Radio Mosca. All'Oriente, alla Russia, spetta l'onore davanti al trono di Dio di aver diffuso in tutto il mondo per prima la sua parola eterna e di aver raggiunto tantissime persone. Se in un popolo su questa terra ci sono persone che hanno fatto cose inimmaginabilmente grandi per il regno di Dio, sono i fratelli e le sorelle che fanno parte del popolo russo. Un emittente ha quindi diffuso la parola eterna da Mosca, trasmettendola per 20 anni, tradotta in tante lingue. E anche per questo la luce proviene da Oriente. Il principe dell'ordine divino ha rivelato: il regno eterno è il vincitore, e questo avviene da Oriente.
1: Al termine di questa trasmissione non ci resta che ringraziare di tutto cuore. Grazie al Regno di Dio. Grazie all'Eterno Unico Universale che in questa svolta dei tempi, nel suo amore e nella sua bontà, ci ha inviato sua figlia, Gabriele, Sofia. Grazie per la sua parola data per mezzo di lei, che ci aiuta a trovare il nostro Eterno Padre, che è l'amore. Grazie al Cristo Dio, che è ritornato quale consolatore, come promesso, lo Spirito della verità nella parola profetica. E non per ultimo, grazie al Principe, al Reggente della Sapienza Divina,

la legge di semine raccolta, di causa ed effetto. È una possente epoca di svolta, dalla vecchia epoca all'epoca nuova, all'era messianica e sofianica. Si continua a preparare la venuta del Cristo Dio. Ma prima deve avere fine il vecchio mondo bellicoso, poiché il Cristo è il principe della pace. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, nel congedarci auguriamo a tutti la conoscenza proveniente da Dio e la pace nel cuore. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Friede. Christus ist der Friede, der Weg, die Wahrheit und das Leben.
1: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
2: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione dal titolo Il messaggio del Cristo Dio e della sua messaggera di pace, Gabriele. Pace, pace, pace. Siamo cristiani delle origini, persone che seguono Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, il principe della pace. Quasi ogni persona conosce Gesù di Nazareth. Quasi tutti sanno che Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, è il principe della pace. Gesù di Nazareth portò a noi uomini gli insegnamenti provenienti dai cieli, la legge del regno di Dio, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, verso l'uomo, la natura e gli animali. Egli ci indicò la via per uscire dalla nostra mancanza di pace. Nella Bibbia delle Chiese si può leggere quanto segue nel Libro della Sapienza. Come se non bastasse loro errare in merito alla conoscenza di Dio, ma vivendo nella contraddizione che l'ignoranza porta nella loro vita, danno il nome di pace a un male del genere. Sentendo queste parole, a chi non vengono in mente le guerre di diverso tipo che vengono presentate con il nome di missioni di pace da persone che si definiscono cristiane? Nei testi tramandati si dice che Gesù di Nazareth insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Egli disse con l'autorità del Cristo Dio. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
3: Gesù di Nazareth disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento». E che cosa insegnano la legge e i profeti in merito alla pace? Nei testi tramandati si può leggere chiaramente in diversi punti: fuggi il male e pratica il bene. Cerca la pace e seguine la via. I monti porteranno pace al popolo e i colli giustizia. Voglio sentire ciò che dice Dio. Il Signore annuncia pace al suo popolo e ai suoi fedeli, agli uomini con un cuore sincero. Gli empi non trovano pace, dice il mio Dio. Diventa amico di Dio e mantieni la pace. Solo così riceverai il bene. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza. E tramite il profeta di Dio Isaia viene annunciato il principe della pace, Gesù il Cristo. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine. Signore, ci concederai la pace, poiché Tu hai dato successo anche a tutto ciò che abbiamo raggiunto fino ad ora.
2: Il principe della pace è venuto e in veste di Gesù di Nazaret ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui. E ancora, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è infatti la legge ed i profeti. Ci è inoltre stato tramandato, e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova e gli chiese: «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» Gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è altrettanto importante: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E Gesù di Nazaret insegnò ancora: avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Ci sono state tramandate anche le parole della legge che egli rivolse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, perché chi mette mano alla spada perirà di spada.
3: Gesù di Nazaret insegnò inoltre: vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace che io vi do non è come quella del mondo. Perché Gesù di Nazaret disse ai suoi discepoli: la pace sia con voi? Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, ci sono state tramandate le seguenti parole di Gesù di Nazaret. In verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati dagli uomini. In principio, Dio diede a tutti come cibo i frutti degli alberi e i semi e le erbe, ma coloro che amavano se stessi più di Dio o dei loro simili pervertirono i propri costumi e inflissero malattie ai loro corpi e riempirono la terra di cupidigia e crudeltà. Non è spargendo sangue innocente, bensì con una vita retta che troverete la pace di Dio. Mi chiamate il Cristo Dio e dite il vero, poiché io sono la via, la verità e la vita. Percorrete questa via e troverete Dio. Cercate la verità e la verità vi renderà liberi. In veste di Gesù di Nazaret, egli promise che avrebbe inviato il Consolatore, lo Spirito della verità, che ci avrebbe condotti nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è venuto nella nostra epoca nella parola profetica del Cristo Dio, data per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele.
2: Che cosa rivela e che cosa insegna il Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele? Pace. Pace. Il Cristo è la pace, la via, la verità e la vita. Nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Cristo stesso rivela: io vengo nello Spirito e tutti gli uomini vivranno in pace e anche gli animali verranno liberati dalla loro schiavitù e dalle loro sofferenze per mezzo di me, il Cristo Dio. Poiché Chi pone la propria vita nella figliolanza di Dio non ucciderà né uomini né animali. Riconoscete, chi non ha più invidia, chi non litiga più, chi non lega più e non vuole più dominare ed essere il più grande, è un uomo della vera pace. Fino a che non c'è pace nell'uomo stesso, ci saranno sacrifici di sangue, sia in guerre che a causa di catastrofi. Quando gli uomini avranno raggiunto la pace interiore, non ci saranno più guerre né catastrofi, e tantomeno spargimento di sangue. Riconoscete, la pace e il vero cristianesimo potranno venire in questo mondo solo tramite persone che hanno nobilitato e adornato le loro anime con l'ornamento della virtù e della modestia, con pensieri pacifici, con parole ed azioni altruistiche. Chi vive in me, il Cristo, vive in pace con il suo prossimo e con i regni della natura, con gli animali, le piante e le pietre.
4: Die folgenden Auszüge aus einer Offenbarung.
3: Leggiamo ora alcuni estratti da una rivelazione dello Spirito del Cristo Dio, data nel 1995 tramite la sua messaggera di pace, Gabriele. Riconoscete e comprendete nei vostri cuori, la vita è Dio, e Dio è l'amore. Se i cristiani fossero veramente cristiani, essi formerebbero un unico gregge e seguirebbero l'unico pastore, il Cristo, che si può trovare in ogni pecora. Seguitemi, dissi in veste di Gesù di Nazareth, e ciò significa osservate i comandamenti che Dio ha dato attraverso Mosè. Realizzate sempre di più il discorso della montagna. Così otterrete la pace nelle vostre anime e dischiuderete la vostra eredità divina, l'amore infinito, la legge che è la vita. Dove sono i cristiani che sono veramente cristiani? Essi sono dispersi e non sanno cosa significhi essere cristiani, anche se si definiscono tali. Voi cristiani, io vi chiedo, avete portato in questo mondo il Vangelo della pace e dell'amore? Oppure vi siete legati ai vostri cosiddetti predicatori, che molte volte hanno preso in mano la spada per convertire il loro prossimo al cristianesimo? Non sapete che cosa significa libertà? Lascia all'uomo la sua libertà. Ma tu, se credi in Cristo, sii cristiano e sii un buon esempio, affinché anche il tuo prossimo divenga cristiano. È in questo modo che si diffonde il Vangelo dell'amore, non con le parole vuote dei vostri predicatori, a causa delle quali la maggior parte dei cristiani è confusa e non sa che cosa significhi essere cristiani. I cristiani parlano di pace, ma non mantengono la pace con il loro prossimo. I cristiani dicono che qui o là c'è la guerra. Tuttavia essi stessi non sanno che anche nei cosiddetti paesi che vivono in pace si sta già preparando la nuova guerra. Infatti, quando un fratello è contro un altro fratello, quando un fratello è contro la sorella contro la sorella contro il fratello, in questo paese si prepara una nuova guerra basata sugli attriti che si trovano nell'atmosfera di un popolo. I cristiani producono armi. I cristiani hanno soldati. Ma dove sono i soldati della vera pace? Essi vengono inviati con le armi ai cosiddetti fronti, mentre i cristiani all'interno del popolo dicono «qui e là c'è la pace. Chi produce armi produce discordia e contribuisce infine alla guerra nel proprio paese. Chi approva la guerra contribuisce alla guerra nel proprio paese.
2: Il Cristo dice: o voi uomini di questa terra, quando comprenderete che esiste un unico Salvatore, che è il Cristo Dio in voi, che eleva la propria parola per bocca profetica, affinché comprendiate finalmente che i vostri predicatori non vi possono portare la pace, poiché molti non portano la pace nemmeno dentro di sé. O voi uomini di questa terra, guardate nei regni della natura, non c'è pace tra gli animali. La terra sta per scoppiare, la natura è avvelenata, così come sono avvelenati i cuori degli uomini. Perché? Perché essi si sono aggrappati a predicatori invece che alla parola vivente di Dio, ai 10 comandamenti e al discorso della montagna, alla parola della salvezza che è pace. O riconoscete e comprendete nei vostri cuori, fino a che non vi perdonate tra voi, non ci sarà pace. Parlate di tempi lontani nei quali Dio chiese a Caino: dov'è tuo fratello Abele? E Caino rispose: non lo so. E che cosa dite voi oggi? Non so dov'è mio fratello. Forse è un uomo in guerra, ma io non lo conosco. È forse questo il comandamento che io ho portato ai cristiani in veste di Gesù di Nazareth? Amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Fate pace tra voi e osservate i comandamenti, affinché in tutti i popoli possa esserci la pace. Ma dove sono gli esempi? Sono forse i vostri predicatori che benedicono le armi, perché essi stessi portano dentro di sé le armi, ossia pensieri negativi e ricolmi di odio? La loro parola è solo l'apparenza, l'involucro, mentre loro stessi non sono giunti al nucleo centrale della vita. E come potete giungere al nucleo centrale della vita se vi legate ai vostri predicatori che con le loro prediche hanno allontanato i fedeli dalle chiese di pietra che ora sono vuote, mentre voi siete pecore disperse? O non dite che è colpa loro? Io vi dico che Dio ha dato anche a ognuno di voi un cuore e una mente, affinché il cuore e la mente divengano un tutt'uno e voi comprendiate che cosa significhi vivere nello Spirito di Dio. Pace, pace infinita, pace con il prossimo, poiché il tuo prossimo è tuo fratello, tua sorella, poiché voi tutti siete figli di un unico padre. Non ne siete ancora consapevoli?
3: Il Cristo Dio continua con la sua rivelazione. Molti chiedono: che cosa si può fare ancora adesso? Risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Cominciate nel piccolo. Ognuno di voi è prezioso. Cominciate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via mostrando pentimento per i vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate colui che ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più questi peccati. Ciò significa: perdonatevi l'un l'altro affinché si faccia pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice per raggiungere la pace. È una chiave semplice che porta alla pace. Tuttavia, per chi si limita a mettere questa chiave nella serratura senza girarla, la porta che conduce alla vita non si aprirà ed egli continuerà a comportarsi così come si sono comportati molti dei vostri predicatori. Essi parlano del Cristo, essi predicano dalle loro Bibbie, ma le loro parole rimangono vuote, poiché non sono giunti al nucleo centrale alla vita. Ma voi che vi siete risvegliati, sappiate che il nucleo centrale è in ognuno di voi. Percorrete la via che io vi ho preparato con l'atto di redenzione e disintossicherete le vostre anime ed anche i vostri corpi. La vostra coscienza spirituale si amplierà, poiché le nuvole del peccato se ne vanno, e ciò significa che io le trasformo in luce e forza. E voi sperimenterete poi che cosa significhi essere tutt'uno con la grande vita della creazione, che abbraccia ogni cosa, con i regni della natura. E così, se ognuno edifica poco a poco la pace e l'amore dei cieli in se stesso e lo irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e manterranno la pace con voi. I fiori fioriranno. I cespugli raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi guariranno. Semi sani germoglieranno e nascerà un paese sano, una terra sana. Tuttavia, ciò non avverrà soltanto con le parole della vita, bensì tramite l'azione.
1: Der Christus Gottes spricht.
2: Il Cristo Dio dice: così è, era e sarà la vita nello Spirito di Dio. La mia parola è data per ieri, oggi e per il futuro. In me, il Cristo, tutto è presente, dato che io sono imperituro. In me, tutto è concluso e manifesto per i miei. Ciò che per gli uomini è ancora futuro, in me è presente. La mia parola è la parola del presente. Ciò che sarà è in me ed è anche già compiuto in me. Ogni lotta contro il tuo prossimo è già la tua fine. Chi combatte contro il suo prossimo è già passato. Perciò, secondo la legge della vita interiore, il mondo è già passato e l'io sono è già all'opera. La pace. Io sono la pace. Cari amici all'ascolto, sono parole di vita date dal Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace e profetessa Gabriele. Vi auguriamo giornate colme di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario. Perché? Sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte,
1: kann die Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente
0: in jedem organ.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula,
0: jedes Blutgefäß,
1: ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung geht.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns
1: il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo Spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir
1: nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio,

0: dimostra che egli è presente.
1: Seine Liebe strömt.
0: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
1: Abermals fühlen wir seine Kraft.
0: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: tuo spirito fluisce verso le cellule,
1: zu den Organen,
0: verso gli organi,
1: zu allen Bausteinen des Leibes,
0: verso tutte le parti del corpo.
1: Christus gibt.
0: Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: Über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto.
0: In uns.
1: Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità. Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: unsere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie.
0: Sie durchströmen.
1: Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini.

0: verso i regni della natura,
1: zu den Mineralreichen,
0: verso i regni dei minerali.
1: Wir haben einen feinen Kontakt,
0: abbiamo un contatto fine con la madre terra.
1: Spürt in diese Verbindung,
0: percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
1: Jetzt ist unser Körper,
0: ora il nostro corpo è una forza che vibra,
1: ein energetisches Feld,
0: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
1: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
0: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
1: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
0: Adoriamolo, percepiamo nel profondo
1: seine Gegenwart
0: e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo
0: mit seinen Gedanken.
1: E rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi. La luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a tutti. Ovunque si guardi in questo periodo, si può riconoscere chiaramente che ci troviamo di fronte a grandi cambiamenti. Il clima è completamente fuori controllo, mentre aumentano la violenza e le guerre. Tante persone perdono tutti i loro beni o la loro vita. La distruzione della natura sta avanzando in dimensioni spaventose. Ma allo stesso tempo è anche un periodo di grazia, poiché Dio, l'Eterno, è il Dio che parla, che in ogni epoca ha chiamato i Suoi figli in veste umana tramite i Suoi messaggeri, dicendo: cambiate, venite a casa. E oggi egli invia con potenza la sua chiamata in questo mondo tramite la profetessa, istruttrice e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. Da più di 45 anni il Dio unico universale, lo Spirito libero, parla in un gran numero di rivelazioni ai cuori degli uomini di ogni cultura. Oggi desideriamo leggere alcuni estratti da due di queste rivelazioni divine date dal Regno Eterno nel 1991 tramite Gabriele. La prima ha come titolo «Le parole dell'Eterno unico universale». Io rinnovo ogni cosa. Leggiamo ora dalla rivelazione, nella quale Dio Padre dice: io sono l'Io sono, la parola dell'infinito. Io sono l'Io sono, la forza in tutti gli astri, la luce in tutte le anime e in tutti gli uomini. Io sono la forza creatrice in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Io sono l'universo e la legge dell'universo. Io sono l'onnipresenza, la corrente, l'essere. Io assunsi forma dalla corrente della vita, ossia diedi forma a me stesso. Divenni l'essere spirituale, vostro padre, che voi chiamate anche Dio Padre Madre. Assunsi forma, quindi, dalla corrente dell'universo, che io, l'essere, sono. Quindi sono universo che ha preso forma, vostro padre. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi desidera lasciarlo, lo lasci. Tuttavia, riconoscete che io vi diedi forma nello stesso modo in cui assunsi forma io stesso. Anche voi siete scaturiti dalla corrente dell'universo e avete assunto una forma spirituale. Questa forma viene chiamata essere spirituale, il principio di vita dei cieli. Di conseguenza, nello spirito, voi siete mie immagini e miei figli. Ora siete esseri umani e parlate il linguaggio degli uomini. Per questo mi sono preso uno strumento, una persona, tramite la quale posso parlare nella vostra lingua, con le vostre parole, affinché voi, che siete esseri umani, mi possiate comprendere. Figli miei, io vi esorto, anche in nome di mio Figlio, vostro Redentore, a prendere coscienza della figliolanza di Dio, a diventare consapevoli di essere i miei figli. Io sono immortale e voi siete immortali. Anche se l'involucro, l'essere umano, appassisce e decede, sappiate che nell'involucro c'è l'anima. Tramite il Cristo, essa diviene di nuovo l'essere spirituale, l'abitante dei cieli, poiché in verità, nel profondo del vostro involucro, voi siete figli del cielo. La vostra via parte dalla terra e, passando per gli astri, vi conduce a me, all'eterno essere.
2: Cari amici, sono solo poche parole, ma già dicono tutto. Ci spiegano chi è Dio, chi siamo noi stessi e perché siamo sulla terra. Si tratta di domande fondamentali per ognuno, ma che oggi quasi nessuno si pone più. Perché è così? Da sempre le religioni inculcano nelle persone un'immagine di Dio completamente errata, un'immagine falsa di un Dio vendicativo, di un Dio che avrebbe misteri assurdi, davanti al quale gli uomini dovrebbero chiedere grazia quali poveri peccatori. Nulla di tutto questo è vero. Quali sono le conseguenze di questi insegnamenti religiosi errati? Basta guardarsi intorno per riconoscerle. Una persona è contro l'altra. Gli uomini sono contro la natura e gli animali. Il vicolo cieco in cui le religioni hanno condotto gli uomini viene oggi chiamato cambiamento climatico. In questa rivelazione, Dio, l'Eterno, spiega anche come siamo arrivati al punto di non essere più abitanti dei cieli, ma di vivere invece come esseri umani qui sulla terra. Spiega la caduta di alcuni esseri dal regno di Dio, fino ad arrivare alla formazione della materia e dell'uomo. E descrive con parole chiare a che punto si trova oggi l'umanità. Continuiamo a leggere. Dio, l'Eterno, ha rivelato: il mondo dell'immaginazione dei miei figli è diventato grande. Per questo molti non credono più in me, nel Dio che parla. Lasciano parlare i teologi e i cosiddetti esperti della Bibbia. Lasciano parlare i governanti di tutti i popoli e si lasciano sedurre dai loro discorsi. Tante persone non comprendono più che sono io, l'Io sono, il Dio che parla in loro. Per loro parlano gli idoli, i loro sogni e desideri, il loro egocentrismo, i loro automezzi, la loro presunzione, la loro avidità e le loro pretese di potere. Questi sono gli idoli di questo mondo che hanno sedotto e seducono molti. Solo pochi dei miei figli riconoscono gli aspetti della legge della vita interiore e tantomeno la loro stessa legge che dice: ciò che semini, lo raccogli tu. Ognuno crede che sia l'altro a dover raccogliere, non lui. Queste idee ossessive hanno portato gli uomini nell'esteriore, nel mondo dei sensi e dei desideri dei sensi. Di conseguenza, il Dio che parla non può più essere percepito, poiché io sono la parola del cuore. Tuttavia, chi non ha più un cuore per il prossimo, per gli animali e per le piante, è crudele e non è in comunicazione con me, bensì con le forze che agiscono in modo distruttivo su tutto il sistema materiale.
3: Dio, l'Eterno, continua nella sua rivelazione. Le malattie, le pene, le catastrofi, le guerre, le carestie e le epidemie aumenteranno. Infatti, stanno sorgendo a poco un nuovo cielo e una nuova terra. Inoltre, la misura è colma. Ciò che trabocca provoca ancor più catastrofi sulla terra. Ancor più malattie e sofferenze di quelle delle epoche passate. Riconoscete e comprendete nei vostri cuori, figli miei, che la misura è colma e il vaso trabocca qua e là. In questo modo verranno spazzati via parti di popoli o addirittura popoli interi. La terra si purifica dalle futilità di questo mondo. Il circo dell'ego umano si dissolve e tutti gli attori e i truccatori che non cambiano verranno travolti dai flutti. La misura è colma. Dio l'Eterno ci ha detto che la misura è colma e che la terra si purifica dalle futilità di questo mondo. Questo processo è pienamente in corso e si può vedere chiaramente ovunque. Già ora le prime isole stanno sprofondando nel mare. Interi stati che si trovano su isole sono sempre più spesso sott'acqua e il livello dei mari continua a salire, facendo in futuro scomparire le grandi metropoli che si trovano lungo le coste, con città in cui oggi vivono più di 1 miliardo di persone. Ormai ognuno può quindi riconoscere che ora, dopo più di 30 anni, le parole annunciate dal Padre Eterno nel 1991 tramite la sua profetessa Gabriele si sono in gran parte già avverate. 30 anni fa ci sarebbe stato il tempo per evitare ancora molte cose, ma la Chiesa e lo Stato, con la loro istigazione, hanno impedito che gli uomini potessero sentire la parola proveniente dal Regno Eterno. La misura è colma. Cosa significa? Le cause diventano sempre più attive, perché nessuna energia va perduta.
1: Nella sua rivelazione, l'Eterno ha spiegato dettagliatamente come tutto questo può avvenire, come le cause manifestano i loro effetti, e disse poi: «Figli miei, ora la misura è colma, e questo significa che i corpi degli uomini si disgregano sempre più se l'uomo non ha trasformato in tempo l'energia negativa in energia positiva. Tramite la forza dello Spirito Redentore in ogni anima, in ogni uomo. Allo stesso tempo si disintegrano sempre più parti degli astri materiali. Con il tempo si disintegrano interi astri, interi sistemi solari, parti di galassie, di vie lattee quindi, poiché i corpi degli uomini si disgregano. Sì, la morte dilaga, poiché ora è giunto il tempo nel quale io rinnovo ogni cosa. Sorge un nuovo cielo e una nuova terra, poiché nascerà un genere umano più elevato. L'era dello spirito porta uomini dello spirito, persone con una coscienza più elevata, che sono in comunicazione con l'eterno essere, con l'eterna legge, che io sono. Esse possiederanno veramente la terra purificata. E così si compirà ciò che è già stato rivelato da molto tempo, un nuovo cielo. Gli astri materiali si trasformano, si svilupperà di nuovo la materia, tuttavia in una forma più elevata, con gradi di coscienza più elevati, così come questa terra sarà di nuovo materia, tuttavia di sostanza più sottile, poiché anche gli involucri, gli uomini, saranno di sostanza più sottile, dato che negli involucri dimoreranno anime più luminose. Già nel 1991 Dio, l'Eterno, parlò della nuova epoca, dell'epoca dello Spirito. Da allora sono accadute molte cose. La tenda di Dio tra gli uomini, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella quale è raccolta e conservata la parola dell'Eterno, è aperta per le persone di ogni cultura. Siamo all'inizio dell'era messianica e sofianica, all'inizio della nuova epoca, nella quale persone pacifiche percorreranno la via della purezza e dell'amore. È l'epoca in cui, grazie all'operato della sapienza divina, Gabriele, il satanista ha capitolato. È il tempo in cui avvengono trasformazioni cosmiche e la Madre Terra si scrolla e si purifica definitivamente. Oggi Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata nei cuori di tutti gli uomini, esortandoli a fare ritorno. Egli ci chiama da più di 45 anni tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, come è avvenuto in tutti i tempi per bocca profetica, da Abramo in poi, e insegna di nuovo per mezzo di Gabriele la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali.
2: Continuiamo a leggere le parole dell'Eterno. Dio Padre ha rivelato: figli miei, io vi chiamo e vi chiamo anche in nome di mio Figlio, vostro Redentore. Cambiate. Cambiate significa riflettete sulla vostra origine spirituale e sistemate gli aspetti umani con il Cristo. Sistemate il vostro passato, altrimenti continuerete a girare su voi stessi sempre nello stesso cerchio delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere negative. Sistemate il vostro passato affinché possiate vivere sempre più coscienti nella giornata, poiché essa mostra ciò che sta per manifestarsi nel corpo. Sofferenze, malattie, pene e molte altre cose. La giornata dà impulsi prima che gli effetti si manifestino nel corpo fisico. L'essere custode vi dà impulsi. La vostra coscienza vi dice molte cose. Siate desti. Questo significa cambiare, e se cambiate sulla via che consiste nel pentirsi sinceramente, nel chiedere perdono, pentirvi, perdonare e riparare al male commesso, e se non ripetete più i vostri errori, trasformate la forza negativa che si trova nelle vostre cellule, nelle vostre anime, in energia positiva, in energia spirituale, nella mia forza, nella legge dell'amore. Allo stesso tempo, essa si trasforma negli astri materiali. Nel contempo, essa si trasforma nelle sfere di purificazione. Così facendo, riprenderete di nuovo, a poco, contatto con me, la luce interiore. In questo modo vi incamminate verso l'interiore. Purificate i vostri bassi sensi, poiché smantellate le vostre passioni, i vostri pensieri, le vostre sensazioni, parole e opere negative. In questo modo vi nobilitate. Entrate sempre più nell'interiore, nella luce che dimora in voi, che io sono. In questo modo potrete trasformare diversi comportamenti errati che aspettano di ricadere su di voi sotto forma di effetti. Cari amici, in quest'epoca di sconvolgimenti mondiali e di grandi cambiamenti, Dio, nostro eterno Padre, ci spiega: non è mai troppo tardi per iniziare a cambiare interiormente. Possiamo utilizzare ogni giorno, ogni attimo, per purificare la nostra anima con il suo aiuto e non porre più ulteriori cause. Ricordiamoci le parole del nostro Padre Eterno. Siamo immortali. E questo significa che la nostra anima vive in eterno. Qualsiasi cosa la vita terrena possa portare a ognuno, o qualsiasi siano gli effetti che ognuno dovrà ancora subire, la vita interiore, la parte nobile che sviluppiamo oggi nella nostra anima, non andrà mai perduta, ma la porteremo con noi sul nostro ulteriore cammino.
3: E Dio, il nostro Padre Eterno, ci infonde veramente speranza. Tramite la sua profetessa Gabriele, egli disse: dov'è la salvezza, figli miei? Dov'è l'ancora alla quale vi potete aggrappare? È forse il vostro prossimo? Sono forse denaro e beni, ricchezza, potere e fama? Tutte queste cose passano, mentre il mio amore per i miei figli perdura in eterno. Io sono il Dio che parla. Figli miei, io non vi abbandono, poiché io sono la forza onnipresente, la luce interiore in te, in ognuno di voi. Io sono la luce interiore nel vostro secondo prossimo, negli animali, nelle piante, nei minerali. Io sono la luce negli astri. Ovunque voi guardiate, io sono presente. E se tu, figlio mio, hai imparato a vedere nel profondo, hai imparato anche a percepire. Questo significa che mi percepisci in te, poiché tutte le forme di vita sono in ognuno di voi, quale essenza e forza. La luce nell'animaletto non è al di fuori di te. La luce nella pianta, nel sole, negli astri, non è al di fuori di te, ma in te. Innumerevoli forze dell'universo agiscono in te. Con esse io ho edificato il tuo corpo spirituale. Di conseguenza, mi puoi percepire in ogni cosa solamente in te. E mi puoi percepire solo se tu cammini verso l'interiore, se ti purifichi, se trasformi con il Cristo, tuo Redentore, le negatività di cui ti sei gravato in energia positiva. Sperimenterai così come sei ricco, figlio mio. Quanto è confortante e motivante sapere che portiamo in noi l'infinito, quale essenza e forza, e che con la sua forza e il suo aiuto potremo divenire di nuovo quello che siamo nel suo cuore, l'immagine di Dio, l'essere puro in eterno. Durante il giorno ripensiamo alle parole del nostro Padre Eterno. Egli ci è vicino, è in noi e irradia verso di noi il suo amore tramite tutte le forze di vita.
1: Continuiamo a leggere dalla Rivelazione. Dio Padre disse: «Figlio mio, sorgono un nuovo cielo e una nuova terra. L'epoca dello Spirito sta sorgendo con potenza e insieme ad essa una nuova umanità, una nuova cultura nella luce della verità. Io rinnovo ogni cosa. Io sono la forza trasformatrice in ogni uomo, in ogni anima, negli animali, nelle piante e nelle pietre. Io sono la forza trasformatrice negli astri. Io sono. Io rinnovo ogni cosa. Se vuoi rinnovarti, entra nel tuo interiore e diventa consapevole di essere il Tempio dello Spirito Santo e che io dimoro in te. Io, la luce interiore. Io, la luce dell'universo. Io, la corrente dell'universo. Io, l'essere in ogni cosa, io, tuo Padre, di eternità in eternità. Figlio, guarda nella parola eternità. Anche questa parola ti è propria, poiché tu vivi come essere in me. In eterno, di eternità in eternità. Chiediti se lo vuoi veramente. Se sì, figlio mio, allora in questo momento mi percepisci, poiché la mia parola è irradiazione e ti tocca nel cuore. Speranza, fiducia, fede e il presagire cosa significhi amare altruisticamente entrano in te.

0: Herzlich willkommen.
1: Un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere, e soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Cara ascoltatrice e cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola strana. Che cosa si intende con questa parola?
2: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo che fa ritorno in questa vita terrena?
2: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi, non vogliamo anticipare subito tutto.
1: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda. Forse potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
2: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazaret non ha scritto da sé un proprio Vangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case. Nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
1: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
2: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto determinate cose che li avevano colpiti in modo particolare e furono i primi inizi dei Vangeli. In merito al Vangelo di Matteo sappiamo che fu scritto 93 anni dopo la morte di Gesù e quindi fu probabilmente un nipote di Matteo a scrivere questo Vangelo. Si è così arrivati al punto in cui i cristiani delle origini si sono basati su determinati testi tramandati e alcune persone, come i regnanti di quei tempi, si sono resi conto che in questo modo si poteva anche influenzare la gente. In seguito un papa, precisamente Papa Damaso I, affidò a Girolamo, che era uno degli scribi di quei tempi, il compito di redigere una Bibbia unitaria ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
1: Come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
2: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché in molti casi dovete manipolare lui stesso la traduzione, dato che molte cose erano state tradotte dalle innumerevoli lingue esistenti allora, in origine dall'aramaico, che fu la lingua in cui insegnò Gesù, poi in greco e forse addirittura dal greco all'ebraico e quindi in latino. Ci possono pertanto essere tanti errori di traduzione, al punto che nemmeno Girolamo sapeva quali parti avrebbe dovuto riprendere. Ciò significa che ha deciso a sua discrezione, probabilmente cercando di compiacere al Papa, ma è veramente così grave dove se ci sono degli errori in una o nell'altra parte.
1: Anche nella Bibbia che ci è stata tramandata sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
2: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
1: Credo che sia questo l'aspetto importante, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazareth trasmise agli uomini?
2: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura. Però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Girolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
1: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica. Si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
2: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
1: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
2: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
1: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa, ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto uno o due di queste affermazioni e potremo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnarsi, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il divino amore si sia raffreddato in lei e abbia assunto il nome di anima, precipitando per castigo nel corpo, anatema sia. E il nono anatema diceva, per esempio: contro chiunque affermi o pensi che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo temporaneo e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
2: ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra in questo senso?
1: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la Terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la Madre Terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la Terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto. Ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio, se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
2: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni. Infatti, se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa Terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate e l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la Madre Terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
1: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
2: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
1: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati. E così anche nell'epoca odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, Egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera.

0: Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi, con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui, e la dannazione eterna non esiste, ma è un'invenzione del le chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
1: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota, e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé, vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. È quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
0: Sì, anche secondo me è così, e vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa nel corso degli anni ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti, e ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita, e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare il ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole: io sono la via, la verità e la vita. Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
1: Per me personalmente la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il discorso della montagna. Ci è indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse. Ed Egli ha detto: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
0: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, e questi insegnamenti di Gesù di Nazaret sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
1: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna? Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
0: La vita è in fondo Dio, e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta alla redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime, a tutti gli uomini. Non ha detto: redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta. ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché

0: dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
1: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi, la luce della redenzione, e per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? È per gli uomini o contro gli uomini? Per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu?
0: Ne abbiamo già parlato. Che cosa è stato messo al posto della reincarnazione? La dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura, che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico, per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
1: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
0: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa, e si soffrono pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
1: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili. Hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto. In molti casi poi non le hanno nemmeno uccise, ma hanno continuato a torturarle. È veramente un metodo brutale che esprime disprezzo per gli uomini. Probabilmente per gli uomini si trattava di un assaggio dell'inferno che veniva mostrato loro dalla Chiesa. Questi sono fatti storici, ma i vescovi e i cardinali di oggi ne sono consapevoli? Come sarebbe se provassero a immaginarsi concretamente queste torture?
0: Credo che se un vescovo si trovasse davanti a un aguzzino, smetterebbe di parlare della dannazione eterna e la rinnegherebbe ancor prima che questi tiri fuori i suoi strumenti di tortura, e sarebbe una liberazione per tutti gli uomini.
1: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione. Il presidente della
0: Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato. Ciò significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
1: E non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
0: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
1: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche Le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con i conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare al rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
0: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti, secondo l'insegnamento cattolico, finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata. Ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
1: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
0: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
1: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
0: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
1: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così. E in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna. Viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno a lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
0: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa cattolica. Da dove provengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
1: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
0: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice: adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
1: e non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato? Che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
0: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione e anche da Gesù sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione. Se essa verrà dannata in eterno, si entrerà in paradiso.
1: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
0: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
1: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti, se devo raccogliere qualche cosa, mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattolica ed evangelica in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete: ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
0: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite Mosè e per questo è venuto anche suo figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato l'amore di Dio e la via che conduce alla casa del Padre. Il suo grandissimo amore per noi uomini ci ha portato la libertà e la luce. Rivolgiamoci quindi al Cristo nel nostro stesso Tempio per pregare, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio. E se nella nostra vita quotidiana ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone, che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio, e dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli. E ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
1: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. Già il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio, come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te, soltanto provando a immaginarlo abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo tra padre e figlio come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno, infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto, io non mi comporterei mai come fanno loro. loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi, dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
0: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
1: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente, voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. E credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
0: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così, e il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
1: Però tante volte si dice è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
0: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia. Sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto, oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci, si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
1: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
0: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
1: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona, non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata, e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti, o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
0: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
1: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte. Quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada, e che incitano a credere a queste cose errate.
0: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho immesso tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
1: È vero ciò che hai appena detto e prima hai anche chiesto: come faccio a sapere che cosa mi riguarda? Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me, perché anch'io l'ho fatto. E la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri e anche a me. E questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi ed ora in poi non peccate più.
0: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
1: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
0: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere, voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
1: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi e chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'istrazione di Gabriele.
0: Voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre, dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima, e l'anima si purifica, si ripulisce, e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Dio dimora in noi. E quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre. Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
0: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita. E se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
1: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo Risuona un potente suono di trombe. Libertà di religione. Libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, del Cristo e dei profeti di Dio. Un saluto in Dio. Per molte persone quest'anno potrebbe essere l'anno della decisione. In nome di Gesù, il Cristo, e dei profeti di Dio, seguaci di Gesù di Nazareth proclamano la libertà di religione. Le radici per la vera libertà, giustizia e pace si rifanno unicamente agli insegnamenti di Gesù di Nazareth e dei profeti di Dio. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù includono la libertà e la pace. Gesù di Nazareth non fondò alcuna chiesa e non parlò mai di una religione esteriore. Anche coloro che portarono la parola di Dio, i profeti dell'Antico Testamento, anche come la portavoce di Dio nell'epoca odierna, insegnarono e insegnano che l'uomo dovrebbe essere libero, senza alcun legame, nemmeno a religioni esteriori. Gesù di Nazareth e tutti i profeti di Dio erano contrari alle religioni esteriori che legano gli uomini, li inglobano e li incatenano a sé. In tutti i tempi, per mezzo dei suoi portavoce, Dio parlò contro i sacerdoti che hanno creato le religioni, hanno dato vita ai loro culti, dogmi, riti e sacramenti, imponendoli non di rado in modo radicale. Egli parlò anche contro ogni tipo di costrizione, tra l'altro anche contro le sanzioni che i sacerdoti impongono ai propri fedeli.
2: Prima di approfondire il tema libertà di religione, libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo e dei profeti di Dio, vogliamo tuttavia parlare del bouquet che la portavoce di Dio, Gabriele, ci ha descritto nella terza puntata della serie di trasmissioni La fede distorta, incenso o il regno di Dio? Nella terza puntata di questa serie abbiamo infatti potuto sperimentare un soffio della nostra vera ed eterna patria, del regno di Dio, espresso con le nostre parole. Gabriele, come afferma lei stessa, ci ha trasmesso un bouquet non ancora aperto, contenente innumerevoli aspetti della vera vita. La varietà di luce, bellezza, libertà e unità dell'eterno essere può essere soltanto abbozzata con parole umane e tridimensionali e può quindi costituire soltanto un soffio. Con parole semplici ci ha descritto la struttura del regno di Dio, parlandoci delle sette forze basilari: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza, che costituiscono le sette colonne energetiche celesti dell'eterno essere. Le prime quattro forze basilari, come abbiamo già sentito nella terza parte della serie La fede distorta, incenso o il regno di Dio, sono forze creatrici. Le tre successive forze basilari dei cieli sono caratteristiche, vale a dire caratteristiche della figliolanza del Dio Padre Madre, grazie alla loro energia di radiazione. La nostra patria eterna, il regno di Dio, è stato e viene popolato da esseri spirituali.
1: Dio l'Eterno creò i primi sette esseri divini che vengono chiamati cherubini e serafini dalle sue sette forze basilari che, come è stato detto, sono le colonne celesti del regno di Dio. Noi uomini parleremmo di coppie di angeli. furono e sono tuttora le prime coppie di duali che l'Eterno manifestò nel suo primo atto della creazione dalla sua legge universale eternamente fluente del sia fatto. Sono gli esseri più elevati, ossia cherubini e serafini. L'Eterno, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio o Dio Padre, definisce i suoi sette tutori della legge come coppie di principi. In tutto il regno di Dio, essi sono le colonne portanti della legge eterna e assoluta, basata sull'amore per Dio e per il prossimo, su uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia. Quando l'Onnipotente creò altre personificazioni, ossia esseri spirituali, dalla sua fonte vitale, la legge eterna, ossia diede loro energeticamente la forma, in uno degli esseri divini si sviluppò il desiderio di ritornare nella corrente eterna, nella legge, per creare e dare forma alle cose lei stessa, quale Dio o Dea. Questo essere femminile riuscì a convincere altri esseri spirituali con le sue idee e essi approvarono il suo modo di vedere le cose e ne divennero così succubi. Da ciò si sviluppò il cosiddetto pensiero della caduta, che qui non desideriamo spiegare in modo dettagliato. Tutto il pensiero della caduta può essere riassunto in una frase che dice: «Io sono più grande dell'onnipotenza di Dio, del suo amore e della sua sapienza». Se osserviamo il nostro mondo, possiamo riconoscervi molto chiaramente questo pensiero della caduta. L'intelletto che dice io sono il prossimo di me stesso, non sopporta di essere contraddetto. Qualcuno che crede di aver fatto propria la sapienza in tutti i suoi aspetti dimostra già oggi dove ha portato fino ad ora e dove porterà ancora tutta questa presunzione.
2: Guardiamo più in profondità in questo bouquet che è stato offerto all'umanità nel soffio delle spiegazioni provenienti dal regno di Dio. Osservandolo in modo più profondo, potremo presagire l'amore per Dio e per il prossimo, la legge dei cieli, e forse percepirla addirittura. Chi è in grado di comprendere ciò che segue, lo comprenda. Chi non ci vuole credere, lo lasci perdere. In origine noi uomini siamo figli di Dio. Nel profondo della nostra anima siamo esseri spirituali. Nel profondo della nostra anima si trovano quindi le nostre radici eterne. Dato che l'essere spirituale nel profondo della nostra anima è protetto dall'amore onnipotente e dalla sapienza di Gesù, il Cristo, un giorno faremo tutti di nuovo ritorno nella patria eterna, alle nostre radici eterne, le radici originarie, e vivremo in eterno nell'essere eterno, nel regno di Dio. Dio, nostro Padre dei Cieli, ci ama. Egli non abbandona noi uomini. Desidera riaverci presto presso di sé, come esseri puri nella casa del Padre, e non che continuiamo a cadere nel peccato, nel pantano della ristrettezza, in balia della mancanza di libertà. Ciò viene dimostrato anche dai suoi portavoci, i veri profeti di Dio, e non per ultimo da suo Figlio, il coregnante del regno di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth portò ai noi uomini gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, la via che riconduce alla casa del Padre. Non è senza motivo che le sue ultime parole sulla croce del martirio furono: «È compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». «È compiuto» significa «è stato fatto». Gesù, il Cristo, trasmise a noi uomini una parte della sua eredità divina, un prestito energetico, affinché possiamo fare ritorno all'eterna casa del Padre come esseri spirituali. Gesù, il Cristo, è il vincitore sulla morte, sulla dissoluzione dell'anima. Con il suo grande amore fraterno, con il possente atto di redenzione, egli ha sconfitto il desiderio delle forze contrarie di dissolvere la creazione. Il nostro corpo fisico decede, ma la nostra anima continua il suo cammino verso la casa del Padre, grazie a Gesù, il Cristo.
3: Guardiamo più in profondità nel bouquet che ci è stato offerto dalla Patria Eterna. In tutti i tempi, Dio, l'Eterno, ha inviato i Suoi messaggeri, i Suoi portavoce. Uno dei due principi maschile o femminile, ossia uno dei cherubini o dei serafini che costituiscono le sette coppie della legge, sono stati più volte sulla terra o si sono incarnati in un corpo umano per annunciare agli uomini il messaggio di Dio. Il suo messaggio è, in breve, l'amore per Dio e per il prossimo, la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza e l'unità, senza legami a religioni esteriori. Circa 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, inviò agli uomini uno dei suoi principi della legge, il cherubino della sapienza divina. Il suo nome sulla terra era Isaia. In Isaia era quindi incarnato il cherubino della sapienza divina, con un mandato grandioso che il cherubino della sapienza divina aveva ricevuto da Dio, l'Onnipotente, e che aveva poi accettato anche come uomo, quindi come Isaia. Il suo compito era quello di annunciare come portavoce la venuta del Co-regnante dei Cieli, il Principe della Pace, e il regno della pace che sorgerà poco a poco sulla terra, che diverrà sempre più luminosa. Isaia, che fu un grande profeta di Dio, annunciò quindi la venuta in Gesù di Nazaret del Cristo Dio, che sarà anche il principe della pace e il sovrano del regno di Dio che sta sorgendo.
0: Des sich aufbauenden Reiches Gottes sein wird. Erwähnenswert
3: è da sottolineare il fatto che, secondo la volontà di Dio, il cherubino e il serafino di ogni coppia di duali operano sempre insieme. Quindi entrambi in unità, il cherubino e il serafino, sia nel regno di Dio, sia sulla terra.
0: Im Reich Gottes als auch auf der Erde. Wir Menschen würden
3: Noi uomini parleremo di un duo.
0: Es sind im Geiste
3: Nel regno di Dio si tratta di due esseri che agiscono però come unità, come duo.
0: Also als duo wirkend.
3: In questo caso si tratta del principe della legge della sapienza divina, il cherubino, e il suo duale, il serafino.
2: Quando Isaia si incarnò in veste umana, fu preparato come essere umano per la parola di Dio. Un serafino proveniente dal Santissimo andò da lui e gli pose sulle labbra, ovviamente espresso in modo simbolico, un carbone ardente proveniente dal fuoco sacro dell'amore e dalla sapienza. In tal modo Isaia, come essere umano, venne chiamato dallo Spirito di Dio a portare agli uomini la sua sacra parola. La parola di Dio donata per mezzo di Isaia contemplava il mandato divino di annunciare tra le altre cose anche la venuta del principe della pace e del regno della pace sulla terra, che si purifica sempre più. Prendiamo coscienza del significato di tutto ciò. Vuol dire che l'opera, il mandato per il principe della pace, non terminò con la morte di Isaia. Il mandato divino che fu accettato dalla coppia di duari della

0: voranzubringen. Bis hin zur Vollendung. Wir Menschen würden
1: Noi uomini diremmo, chi si assume un compito dovrebbe anche portarlo a termine in modo coscienzioso. Ciò vale in particolare e quindi senza riserve se il mandato è stato accettato nel regno di Dio, nell'eterno essere. Poiché è così anche nel regno di Dio, e ciò è assoluto. Il principe della legge della sapienza divina venne quindi dal regno di Dio, con il mandato di annunciare agli uomini, in veste di Isaia, la venuta di Gesù di Nazareth, il futuro principe della pace dell'umanità, e di edificare energeticamente il regno della pace, fino a che si potrà manifestare in modo visibile sulla terra purificata, affinché il principe della pace, il Cristo Dio, possa assumerne la sovranità.
2: Ripetiamo, per uomini che portano responsabilità, questo è chiaro e logico. Non si può annunciare qualche cosa e lasciare che siano poi altri a farlo. Ciò vale anche e in modo particolare per il regno di Dio, per l'eterno essere. Il mandato, visto nel suo insieme, è assoluto e deve essere portato a termine, e ciò deve avvenire in modo retto secondo la volontà dell'Eterno. Nel mandato di Dio, i cherubini e i serafini costituiscono sempre un duo. Sono due, ma allo stesso tempo uno, per operare per il regno di Dio. Da ciò deriva che il principe della legge, che in veste umana era Isaia, durante la sua vita sulla terra, fu accompagnato nello spirito dal suo duale, il serafino, ossia l'essere spirituale. Così il serafino, in nome dell'Altissimo, poté aiutarlo e sostenerlo nella misura in cui ciò corrispondeva all'eterna legge divina. Il grande profeta di Dio, Isaia, fu un vero portavoce che annunciò il regno di Dio. Egli cercò di parlare ai cuori degli uomini del suo tempo. Tuttavia, usò parole tutt'altro che delicate quando si trattava della schiera abbagliata dei sacerdoti. Leggiamo e ascoltiamo alcune affermazioni di Isaia. Lo Spirito del Signore, Dio, è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Ora seguono parole di Dio date per mezzo di Isaia. Poiché io sono il Signore, che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia, io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne. Dice il Signore, al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri uscite.
3: Den Gefangenen zu sagen, kommt heraus!
2: E a coloro che sono nelle tenebre, venite fuori, alla luce. Essi percorreranno tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non soffriranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura del sole, perché colui che ha pietà di loro, li guiderà

0: li condurrà alle sorgenti di acqua. Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate. E Dio il Signore dice: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stuppino dalla fiamma smorta. Sì, proclamerà il diritto con fermezza. Non verrà a meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Così parla Dio, il Signore, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa.
1: Und allen, die auf ihr leben, den Geist.
0: Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono Yahweh, questo è il mio nome. Non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. Vedete, i primi fatti sono avvenuti e i nuovi li preannuncio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire.
2: Ascoltiamo che cosa disse ancora Dio, il Signore, per mezzo di Isaia. Ora cito: farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in sorgenti. Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi. Porrò nella steppa cipressi, olmi, insieme con abeti. Perché vedano e sappiano, considerino e comprendono a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore. E il Signore disse ancora per mezzo di Isaia: ecco, un re regnerà secondo giustizia e i principi governeranno secondo il diritto. Non si chiuderanno più gli occhi di chi vede e gli orecchi di chi sente staranno attenti. Gli animi volubili si applicheranno a comprendere e la lingua dei balbuzienti parlerà spedita e con chiarezza. L'abbietto non sarà chiamato più nobile, né l'imbroglione sarà detto gentiluomo, poiché l'abbietto fa discorsi abietti e il suo cuore trama iniquità per commettere empietà e affermare errori intorno al Signore, per lasciare vuoto lo stomaco dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato. L'imbroglione iniqui i suoi imbrogli, macchina scelleratezze per rovinare gli oppressi con parole menzogniere, anche quando il povero può provare il suo diritto. Il nobile invece si propone cose nobili e agisce sempre con nobiltà. Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto e della perenne sicurezza. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri. Per mezzo di Isaia, Dio diede anche le seguenti indicazioni per il futuro. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Queste sono le parole di Isaia. Ripetiamo, il principe della legge, il tutore della sapienza divina davanti al trono di Dio, che un tempo fu incarnato in Isaia, è tra noi uomini nello spirito e adempie un ulteriore passo essenziale e visibile che porta al regno della pace di Gesù Cristo, poiché siamo nella fine dei tempi. Il mondo crollerà poco a poco in se stesso e sorgeranno passo per passo un nuovo cielo e una nuova terra, come Dio, l'Eterno, annunciò già per mezzo di Isaia. Dio disse: «Ecco, infatti io creo nuovi cieli e nuova terra. Fabbricheranno case e le abiteranno. Pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. I miei eletti useranno a lungo quanto è prodotto dalle loro mani. Prima che mi invochino, io risponderò. Mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Il leone mangerà la paglia come un bue. Non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte. Così dice il Signore». Dio parlò in questo modo per mezzo del suo profeta Isaia. Da circa 2700 anni la coppia di duali della sapienza divina porta avanti il mandato di Dio per il regno della pace di Gesù Cristo. Dio, l'Eterno, ha rivelato il nuovo cielo e la nuova terra. Dalla nuova terra scaturirà a poco il regno della pace, che viene edificato nello spirito della verità, nello spirito della luce. Al momento, come parte corrispondente al principe della legge della sapienza, è incarnato il suo duale, il Serafino. A fianco dell'essere umano si trova il cherubino della sapienza divina, che un tempo era incarnato in Isaia e ora sostiene come essere spirituale il suo duale per continuare a compiere il loro compito comune di grande portata. Da 35 anni il Cristo Dio si rivela per mezzo della persona di Gabriele. Tra le altre cose, egli spiegò agli uomini che il cherubino della sapienza divina, che un tempo era Isaia, è il responsabile nella sua opera, l'opera del Cristo Dio. Esponiamo ancora una volta i fatti. Egli è responsabile per edificare il regno della pace nella coscienza che sorgeranno un nuovo cielo e una nuova terra, ossia una terra più luminosa e di sostanza più sottile. Il cherubino della sapienza divina che noi uomini chiamiamo fratello Emanuele, secondo il suo desiderio, prepara quindi il terreno per il regno della pace di Gesù Cristo. Per mezzo della parola profetica, il Cristo Dio insegnò a noi uomini che in alcune culture la parola Immanuel viene considerata come il nome di Dio. Ripetiamo quindi per chiarezza. Emanuele è il responsabile nell'opera del Cristo Dio ed ha il mandato di portare a compimento il regno della pace di Gesù Cristo sulla nuova terra. Ciò avverrà quando la terra si sarà purificata dal pantano dell'ignoranza umana, in modo che il cielo e la terra possano portare la veste del regno di Dio.
0: Il mandato che proviene da Dio verrà portato a termine da entrambi, il cherubino e il serafino, fino a che il regno della pace splenderà nella gloria della luce dei cieli e il principe della pace, il Cristo Dio, assumerà la sua sovranità. Tutto ha un senso grande che comprende ogni cosa, anche se il mandato divino risale a 2700 anni fa, esso ha validità. Il regno della pace di Gesù Cristo sorge e il principe della pace verrà. La coppia di principi, duali della sapienza di Dio, continuerà ad impegnarsi per la nuova terra e per la nuova epoca, anche quando il serafino avrà fatto ritorno nella patria dei cieli. Fratello Emanuele, come viene chiamato per gli uomini, tramite la parola profetica divina, data per mezzo di Gabriele, insegna la via che conduce al regno di Dio, che include la terra della pace sulla terra, che si sta purificando sempre più. Nella coscienza che ci saranno un nuovo cielo e una nuova terra, sta sorgendo il regno della pace di Gesù Cristo. Tanti fratelli e sorelle, seguaci di Gesù di Nazaret, inclusa Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, vanno nella nuova epoca accompagnati dal Cristo Dio e dal principe della sapienza.
2: Gli uomini della nuova epoca non si legano a religioni esteriori, poiché nel regno di Dio non esistono religioni, e tantomeno nel regno della pace di Gesù Cristo, che sta sorgendo. Le religioni esteriori sono opera umana, sono come un pentolone in cui è stato gettato tutto ciò che gli uomini che sono dalla parte delle forze avverse a Dio hanno creato, come culti, formule di scongiuro, per condurre sulla strada errata e intimidire tutti coloro che li seguono in buona fede. Ogni uomo può certamente vivere la propria religione esteriore. Tuttavia, l'istituzione religiosa non dovrebbe aggiungere al suo castello di insegnamenti, costituito da culti e formule di scongiuro, un portavoce divino, come se fosse una spezia per condire il contenuto del pentolone, e tantomeno il coregnante dei cieli, che un tempo era Gesù di Nazaret. Non è giusto ed è bene ripeterlo sempre apertamente. Cari amici, è stata posta una piccola base per una terra della pace su questa terra ancora tetra e segnata dalla sofferenza. Tuttavia, come abbiamo sentito, la terra energetica della pace, il regno della pace, si irradia già nell'atmosfera del Cristo Dio come un possente nastro di luce che avvolge la terra. Infatti, come è già stato detto, il potenziale energetico divino di ciò che si compirà per il regno della pace di Gesù Cristo e per un nuovo cielo e una nuova terra è già stato posto e sta per divenire attivo. In alcuni paesi si sta edificando sempre passo per passo la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Ciò che viene distrutto in un luogo a causa della superstizione viene edificato di nuovo in un altro. Quindi ciò che viene distrutto in un posto viene costruito in un altro e ciò che viene distrutto lì si edifica da un'altra parte. La volontà di Dio si compie. cari amici. Se lo desiderate, venite a visitare la piccola base, la terra della pace, su questa terra ancora di materia grossolana. Si sta ingrandendo passo per passo, per esempio tramite l'asse della vita, che attualmente viene collegata da seguaci di Gesù, il Cristo, alla terra della pace più grande, fino ad arrivare al ponte della sinfonia. Il prossimo passo, ossia il prossimo tassello previsto da Dio per la terra della pace, è affidato ai seguaci di Gesù di Nazareth e viene annesso poco alla volta alla terra della pace più grande. E come già è stato detto, anche in alcuni paesi si sta edificando la terra della pace, che è collegata tramite l'irradiazione energetica con la terra della pace più grande. In questo modo la base si ingrandisce sempre più ed in tal modo anche lo sgabello per i piedi dello Spirito Eterno e Potente, poiché egli disse che il cielo è il suo trono e la terra è lo sgabello per i suoi piedi. In tutto il mondo ci sono seguaci di Gesù di Nazareth che acquistano sempre più terre, in modo che lo sgabello di Dio possa divenire sempre più grande, bello e completo, dato che nessuna energia positiva va perduta, e quindi nemmeno l'energia della terra della pace, la base per un regno della pace di Gesù Cristo di sostanza più sottile.
1: Wie schon gesagt,
3: come è stato già detto, se lo desiderate, visitate la terra della pace. Gli animali possono pascolare al sicuro, gli uomini possono gioirne. Percepite che sta nascendo una nuova vita pacifica. L'uomo e gli animali raggiungono insieme l'unità. Essi sanno e conoscono e adempiono le parole che Dio l'Eterno disse per mezzo di Isaia. L'uomo e l'animale sentono, sperimentano e percepiscono già ora il collegamento e l'unità con gli uomini che vivono sempre più in modo pacifico. Cari amici, in trasmissioni seguenti parleremo della libertà di religione che porterà all'uomo la vera giustizia e la vera pace. Citeremo ancora ripetutamente il grande profeta di Dio, Isaia, e parleremo anche di altri profeti di Dio, in particolare del profeta più grande, Gesù, il Cristo, che è il nostro Redentore. Nessun profeta di Dio, nemmeno il profeta più grande, Gesù, il Cristo, ha fondato una religione esteriore. E perché no? Perché ogni uomo stesso è il Tempio di Dio, e Dio dimora nel Tempio di carne ed ossa, e quindi anche in ogni anima. Questo messaggio della giustizia e della pace fa parte dell'edificazione del Regno della Pace di Gesù Cristo. Se lo desiderate, ascoltateci anche in altri temi dove parleremo della libertà di religione. La vera libertà di religione porta alla giustizia e alla pace e a una vita nell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali e, non per ultima cosa, con tutti gli eventi cosmici. Libertà di religione, come dice la parola stessa, significa libertà. La vera libertà è priva da qualsiasi legame. Essa rende felici, gioiosi di vivere e pacifici. Noi seguaci di Gesù di Nazareth possiamo dire a ragione, anzi testimoniare, che la Germania, ad esempio, è uno degli stati che permettono o addirittura contribuiscono a far sì che persone libere da ogni religione vengano perseguitate, discriminate ed emarginate dalla Chiesa cattolica e da quella luterana. Chiunque viva in una comunità libera per seguire Gesù di Nazareth nella comunità è esposto alla discriminazione e alle calunnie da parte dei seguaci cattolici e luterani. Lo Stato tedesco lascia che questo avvenga e dà addirittura un aiuto alle campagne ecclesiastiche di calunnia. Così facendo, limita la libertà di religione. Alcune persone che seguono Gesù di Nazareth lo possono dimostrare. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi auguriamo veramente una pace senza fine, senza una religione esteriore. Vi auguriamo libertà, felicità, armonia e vicinanza di Dio. Questa è libertà di religione. Per oggi ci congediamo da voi e ci auguriamo che potrete rimettervi in ascolto per la prossima puntata del tema «Risuona un potente suono di trombe». Libertà di religione, libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e dei profeti di Dio. Arrivederci a presto e un saluto in Dio.

0: Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
0: Quando, trascorsi i giorni della festa, ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del padre mio?»
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole «che io debbo essere nella casa del padre mio», il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa, l'uomo in cui dimora lo Spirito di Dio che parlava attraverso il ragazzo Gesù. Gesù intendeva: «Io devo riposare in me, nel tempio interiore, per donare agli uomini e per dare risposta a coloro che me la chiedono. Ogni essere umano è un tempio di Dio. Chi mantiene puro questo tempio percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
0: Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo Sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
0: Ed egli scese con loro e tornò a Nazaret e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi ha messo questo laccio per le creature innocenti di Dio? Ecco, costoro verranno imprigionati in un laccio nello stesso modo». E scorse 12 passeri che sembravano morti. Passò le sue mani su di essi, dicendo loro: «Volate via e pensate a me fino a che vivrete». E si levarono e volarono via con un gran cinguettio. I giudei che videro tutto questo furono molto stupiti e lo raccontarono ai sacerdoti. E il fanciullo fece altri miracoli, e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile, e i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti, che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa: due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile, per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazaret, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi immedesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena e compresi così anche le numerose donne che furono con me negli anni della mia attività di insegnamento. Il periodo previsto per questa donna sulla terra si concluse poco prima che iniziassero i miei anni di insegnamento. Dio, nostro Eterno Padre, la chiamò a sé, come accadde più tardi per molti uomini e donne del mio seguito. Infatti, in questo mondo, l'andare e venire dell'anima è una legge che non è soggetta al caso, ma al decorso della legge di semina e raccolta, oppure della legge di luce di Dio. Il mio mandato, quale Gesù di Nazaret, come Cristo Dio, fu di ingenerare la scintilla redentrice nelle anime degli uomini. La mia sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito la chiamata di Giovanni e anche la mia, e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio, provenienti da altre stirpi, si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii, quindi, per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
0: E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Wie es Moses getan hatte.

Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi. Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato, scese nuovamente.

0: altri terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me. Essa parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
1: E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava. E ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose, e imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della scrittura, i misteri della squadra e del cerchio, e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazareth per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio riceve e viene istruito da Dio, anche come essere umano. Quale Gesù di Nazareth, vivevo in Dio e ricevevo da Dio, mio Padre, con il quale ero in costante comunicazione. Dall'interiore di Gesù fluiva la sapienza divina, ed egli parlava con gli animali dell'acqua e dell'aria e con quelli che vivevano dentro la terra e sopra la terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbì, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
1: Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei e visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni. E mentre attraversava questi paesi, fece molte opere miracolose e guarì i malati. E gli animali dei campi lo rispettavano, e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi.

0: in verschiedenen Stämmen. Doch ich zog nicht.
1: Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione. Per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù, l'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazaret viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento prega e lavora. Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini: prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino, alcuni di luogo in luogo. Chi ama Dio ama anche i regni della natura, e i regni della natura servono chi ama Dio. Infatti, tutto ciò che esiste è vita che proviene da Dio, e tutto l'essere serve chi ama Dio.
2: Infatti, lo spirito del divino nell'umano lo ricolmava, e ricolmava quindi tutte le cose che lo circondavano, rendendo sottomessa a lui ogni cosa. Si compirono così le parole dei profeti: il leone giacerà presso il vitello, e il leopardo presso la capretta, e il lupo presso l'agnello, e l'orso presso l'asino, e la civetta presso le colombe, e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e bandirò dalla terra tutti gli strumenti di guerra, che verranno resi inaccessibili, affinché tutti vivano senza timore. E io mi prometterò per sempre a te nella rettitudine e nella pace e nella bontà del cuore, e tu dovrai riconoscere il tuo Dio, e la terra dovrà donare il frumento e il vino e l'olio, e io dirò a coloro che sono il mio popolo: tu sei il mio popolo, ed essi mi diranno: tu sei il nostro Dio.

0: Eine Bitte für die Tiere.
1: Una preghiera per gli animali.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Gesù di Nazareth ci insegnò che il suo regno non è di questo mondo. Facciamo agire sul nostro animo questo mondo e osserviamo più da vicino come stanno gli uomini e gli animali e come la terra deve soffrire a causa dello sfruttamento e non per ultimo a causa delle guerre, dato che le armi vengono prodotte per distruggere e per uccidere. Il pianeta Terra, con tutti i suoi esseri viventi e le sue forme di vita, deve sopportare tutto questo e anche molto di più. Il profitto si trova al primo posto e questo comporta che i ricchi divengono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Si sente continuamente parlare di come e con quali mezzi si potrebbero aiutare i poveri. Tuttavia, le sole parole non sono fatti. Solo pochi si chiedono come si potrebbero aiutare gli animali. Animali che hanno sempre meno spazio vitale su questa terra, perché l'edilizia occupa sempre più spazio. Gesù di Nazareth ci insegnò che il suo regno non è di questo mondo. Gesù di Nazareth portò agli uomini il pane della vita interiore, per l'anima e anche per il corpo, se si segue il suo insegnamento, mettendolo in pratica nel modo giusto.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un cordiale benvenuto a questa trasmissione della serie La vera scuola è la vita, oggi sul tema La legge della rispondenza, e un saluto di cuore. Da circa 5 decenni, Gabriele opera quale profetessa istruttrice e messaggera del Dio eterno, unico universale, e porta agli uomini la parola eterna dal regno di Dio in centinaia di rivelazioni. Oltre a questo, in moltissime istruzioni spiega la legge della vita, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Queste istruzioni riguardano temi che ci indicano di nuovo la via per giungere al nostro vero essere divino, e per questo sono di un valore incommensurabile. In questa serie di trasmissioni abbiamo la possibilità di presentare alcune di queste numerose istruzioni e anche seminari. Le istruzioni date da Gabriele non sono teoria, ma sono concrete e invitano a provare a mettere in pratica quello che si ascolta e a fare le proprie esperienze. Ci siamo mai chiesti, ad esempio, perché in certe situazioni ci comportiamo sempre in un determinato modo o perché ci arrabbiamo quando una persona ci dice una determinata cosa? Una chiave per poterci riconoscere meglio è la legge della rispondenza, secondo la quale tutto quello che ci capita e ci tocca o ci irrita non avviene per caso, ma ha qualcosa a che fare con noi personalmente, appunto corrisponde a noi stessi. È un po' come quando si suona una nota con uno strumento e se c'è accanto una chitarra inizia a vibrare la corda corrispondente. Così avviene anche con noi esseri umani. Quando qualcosa colpisce una rispondenza che si trova in noi, questo aspetto, questo complesso, inizia a vibrare in noi e può eventualmente provocare reazioni anche forti. La legge della rispondenza può essere per noi una grande possibilità per riconoscere noi stessi, per scoprire i nostri aspetti negativi e sistemarli e liberarci così dalla zavorra della nostra anima nel corso della nostra vita terrena. Ascoltiamo ora cosa ha spiegato Gabriele su questa legge della rispondenza.
1: Cos'è la legge della rispondenza e da dove proviene? Fa parte della nostra eredità spirituale? Pensiamo all'essere radioso più elevato. È Dio, nostro eterno Padre. Dio, nostro Padre, è amore assoluto. È possibile che questo essere radioso sublime, Dio, nostro Padre, abbia rispondenze? No. Pertanto dobbiamo chiederci, da dove provengono allora le rispondenze? Noi siamo a immagine di nostro Padre. Il nostro eterno Padre non ha rispondenze. È amore assoluto che fluisce eternamente. La nostra eredità è amore divino. Nell'amore divino ci sono pace, armonia, umiltà, bontà, ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Questa è la nostra eredità spirituale, è il macrocosmo, le 7 forze basilari di Dio, e queste 7 forze basilari sono in noi. Il nostro essere interiore è quindi il microcosmo nel quale sono contenute mitezza, umiltà, bontà e tante, tante forze incluse in queste 7 forze basilari. Potremmo quindi dire che la legge della rispondenza è stata in definitiva creata dagli esseri della caduta, e tutti coloro che si immergono nella caduta e pertanto si incolpano, edificano la legge della rispondenza. Ogni colpa, chiamata anche peccato, è una vibrazione di basso livello nella nostra anima e questa vibrazione reagisce subito quando veniamo raggiunti da qualcosa che vibra allo stesso modo o analogamente. Ogni volta che qualcosa vibra verso di noi e ci irrita, possiamo perciò giungere alla conclusione che in noi si trovano aspetti uguali o simili.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. E come possiamo superare questa legge della rispondenza? Come possiamo sistemare ciò che ci raggiunge come vibrazione e ci irrita? Se vogliamo ridiventare perfetti, immagini consapevoli del nostro Eterno Padre, esseri spirituali radiosi, sulla base delle nostre rispondenze dobbiamo riconoscere molte cause che abbiamo posto. Infatti, se in noi sono presenti grandi parti di rispondenze che non sperimentiamo, che non guardiamo, continueremo a rafforzarle. Per questo motivo, l'autoconoscenza è un fattore essenziale, la base affinché la luce redentrice possa ingrandirsi in noi. Gabriele continua. Il Cristo ci ha portato alla scintilla redentrice, ma la redenzione in ognuno di noi sarà compiuta solo quando non avremo più alcuna rispondenza. Finché abbiamo rispondenze, ci troviamo sotto il segno della redenzione. Solo quando avremo riconosciuto e rimesso le nostre rispondenze e vivremo sempre di più la legge di Dio, giungeremo come esseri nelle tre caratteristiche della figliolanza, nelle sfere di preparazione, dove potremo apprendere come utilizzare le leggi eterne e quindi come riconoscere a fondo il nostro corpo spirituale, ogni raggio cosmico, ogni atomo spirituale. Vivere nella legge della rispondenza è molto pericoloso. Infatti, se non siamo desti e non guardiamo subito la nostra irritazione o non la rimettiamo al Cristo, continueremo a ingrandire queste rispondenze, quindi colpe, chiamate anche peccati. Ma ogni giorno ci viene data la possibilità di sperimentare quel tanto che dovremmo riconoscere in quella giornata. E questo avviene dal mattino presto alla sera tardi.
0: Gabriele spiega inoltre, alcuni aspetti che ci raggiungono come vibrazione non ci irritano. Si presentano però molte cose verso le quali percepiamo un fremito nel nostro interiore. Sentiamo un senso di malumore, ci accorgiamo che affiorano aggressività, invidia e molto altro. Vediamo il nostro prossimo e di lui ci piacciono diverse cose che noi non abbiamo. Ne consegue l'invidia e diventiamo invidiosi. Se non vi prestiamo attenzione, questo impulso se ne va senza che lo cogliamo. Tuttavia non è stato sciolto, ma solo rimandato. Eventualmente, se continuiamo a rimuginare sull'invidia, su quello che il nostro prossimo ha e noi non abbiamo, e parliamo forse in modo negativo di lui, ingrandiremo questo complesso di invidia che prima o poi ci raggiungerà in modo più forte. Le giornate sono quindi un dono di Dio, e ogni mattina, quando ci svegliamo, possiamo essere certi che Dio ci ha posti in questa giornata perché oggi ha molto da dirci. Se viviamo consapevolmente questa giornata, sperimentiamo le nostre rispondenze, ci vengono in mente dei ricordi e in essi percepiamo quello che abbiamo già superato. Le rispondenze ci mettono in subbuglio, mentre i ricordi ci fanno riconoscere con sovranità con quanto impegno e sofferenza abbiamo superato quello che ora ci raggiunge come vibrazione. Da questo si sviluppa anche la comprensione per il nostro prossimo, che ora lotta ancora con il complesso che noi abbiamo superato con tanti sforzi. Ne consegue la sovranità spirituale e l'atteggiamento interiore per aiutare il nostro prossimo nella misura in cui possiamo farlo, in preghiera, con alcune parole incoraggianti o con gli impulsi giusti, per spiegargli con cautela come abbiamo affrontato questo problema per superarlo.
1: Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Ogni giorno ci viene dato solo quel tanto che siamo in grado di sopportare, a meno che non continuiamo a rimandare qualcosa che dovremmo guardare a fondo, facendoci solo pensieri in merito, e ingrandiamo così le nostre rispondenze, le nostre colpe e peccati. In questo caso può arrivare il momento in cui questo complesso molto forte si abbatte su di noi. E in un primo tempo non sappiamo da che parte iniziare per scontare tutto il complesso. Tuttavia, se nel momento in cui ci rendiamo conto che si stanno presentando a noi più rispondenze o un intero complesso, preghiamo e chiediamo: Signore, dammi la possibilità di riconoscere come posso iniziare a sciogliere questo complesso. Riceveremo l'aiuto in genere dall'interiore. Tutto a un tratto riconosceremo con chiarezza che dal complesso delle rispondenze si presenta una parte, vale a dire che alcune sensazioni o pensieri di questo complesso si rafforzano in noi e noi riconosciamo: ecco, è questo che devo iniziare a sistemare. Tuttavia, se si tratta di rispondenze più piccole, quindi spesso solo di brevi pensieri negativi, possiamo rimetterle al Cristo e opporci a loro, non appena si presentano, con le parole: no, non penso più in questo modo. Ora penso consapevolmente in modo positivo. Allora il Cristo trasforma questa forza negativa in energia positiva. In questo modo la luce redentrice in noi diventa più grande. Se abbiamo elaborato le nostre rispondenze più grandi insieme al Cristo e le abbiamo rimesse a Lui, queste rispondenze diventano ricordi. Quando ci raggiungono di nuovo vibrazioni uguali o simili, percepiremo in noi che restiamo tranquilli e sovrani e allo stesso tempo affiora l'impulso. Sì, questo aspetto l'ho superato. E nel nostro interiore percepiamo anche come lo abbiamo superato. Affiorano aspetti che ci indicano come abbiamo affrontato l'intero complesso, tutta la rispondenza, sistemandola così con il Cristo. Grazie a questo possiamo aiutare il nostro prossimo che si trova nella stessa situazione o in una simile.
2: Gabriele approfondisce un altro tema, dicendo: passiamo ad un altro tema. Come posso diventare pacifico? Molte volte vorremmo raggiungere rapidamente la pace interiore, perché in fondo la mancanza di pace ci disturba. La nostra anima anela alla pace, alla protezione. Ma spesso l'essere umano si comporta in modo contrario. Perché? La base per raggiungere più rapidamente la pace in noi potrebbe essere la fiducia in Dio. Proviamo a riflettere. Perché in molti casi aggrediamo il nostro prossimo? Perché litighiamo con lui? Diciamo che sono le nostre rispondenze. Sì, è vero, sono le nostre rispondenze. Ma se abbiamo fiducia in Dio, potremo parlare in modo tranquillo e con chiarezza con il nostro prossimo. La base per raggiungere più rapidamente la pace è quindi la fiducia in Dio. Tuttavia, se abbiamo poca fiducia in Dio o non ne abbiamo per nulla, affiora sempre di più la paura e dalla paura l'aggressività e dall'aggressività la lotta e alla fine la guerra. Se abbiamo fiducia in Dio, possiamo esprimere con un altro tono quello che ci occupa. Pensiamo a queste parole, ciò che ci occupa. In noi c'è qualcosa che si muove e si tratta in fondo della rispondenza. Se ci rivolgiamo a Dio con questa rispondenza e diciamo: Signore, è una rispondenza, ma non voglio parlarne al mio prossimo nel modo in cui sta affiorando in me. Ho fiducia nella tua guida. Nello stesso momento, nel nostro interiore, percepiremo una certa mitezza e sentiremo tutto a un tratto come possiamo esprimere, in altre parole, quello che si trova in noi. E il nostro prossimo avrà comprensione e potrà eventualmente accogliere le nostre parole. Ci sarà una comunicazione positiva e alcuni aspetti potranno essere sistemati molto bene in questo modo.
0: Per concludere questa trasmissione, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, possiamo ascoltare insieme una registrazione originale dell'istruzione in cui Gabriele ci dà delle bellissime riflessioni che ci accompagnano nella nostra vita. Il Signore dice: divenite come i bambini. Accogliamo in noi questo pensiero: divenite come i bambini. Infatti, non appena diventiamo come i bambini, anche il nostro Padre Eterno ci è più vicini. Se mettiamo un po' più a tacere il nostro intelletto e non ci consideriamo soltanto come essere umano, ma anche quale figlio, quale figlia di Dio, che ama il Padre sopra ogni cosa, potremmo andare anche incontro a nostro Padre più come bambini. Accogliamo in noi quanto segue. Verso di noi vibra un pensiero. Oppure ci viene detto qualcosa e nello stesso momento sale la rispondenza, come rabbia o aggressività o invidia o qualsiasi altra cosa. Se diciamo brevemente o invochiamo nel nostro interiore: Padre, non così. Quindi, non così come vuole fuoriuscire da me in questo momento. Nello stesso istante giungerà la forza e sentiremo che possiamo superare più facilmente questa rispondenza o che possiamo rivolgerci al nostro prossimo con tutt'altre parole. L'aiuto è presente e anche in questo percepiamo quanto ci sia vicino Dio, lo Spirito del nostro Eterno Padre. Percepirlo ci infonde la fiducia di potergli affidare sempre ogni cosa, tutto quello che ci opprime, oppure quando in noi ribolle una rispondenza, di poter dire: Padre, non così. Dalla fiducia scaturisce la pace e la pace porta in sé la sovranità di essere al di sopra degli aspetti umani, di poter esaminare più attentamente e sistemare ciò che è ancora umano in noi. lasciamo agire il Padre in noi e sforziamoci di essere più come bambini, non nel senso di essere infantili, ma bambini. Invochiamo Padre e lo Spirito del nostro Eterno Padre agisce in noi. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questo invito di Gabriele a far agire il Padre in noi e a cercare di essere di più come bambini può accompagnarci come sostegno di coscienza nella nostra vita quotidiana. Chi lo desidera può provare a esercitarsi con quello che abbiamo ascoltato, osservare se stesso e imparare, poiché la vera scuola è la vita. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci congediamo da voi e ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto per le prossime trasmissioni di questa serie. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda puntata di questa serie di trasmissioni dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata? Lasciati guidare, non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male. Gabriele, la messaggera e profetessa di Dio per la nostra epoca, è presente anche oggi con alcuni ospiti qui in studio. Abbiamo iniziato la puntata precedente con la domanda: com'erano le cose in passato e come sono oggi? Altri tempi, altre generazioni. Abbiamo inoltre ascoltato una descrizione tratta dall'infanzia di Gabriele, nella quale abbiamo, tra le altre cose, appreso quale può essere il significato delle parole «lasciati guidare». In tutta la trasmissione ci ha accompagnati anche un'altra frase che diceva «non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male», come la madre di Gabriele gli aveva insegnato con saggezza. Abbiamo poi continuato gettando uno sguardo critico su ciò che avviene nella nostra società odierna. Come stanno i bambini e i giovani? Come vanno le famiglie oggi? Dove sono rimaste l'etica e la morale? Dove sono gli esempi da seguire nei governi, nelle chiese, nella società? Ma c'è ancora qualcuno da cui ci si può lasciar guidare oggi? Al termine, cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi abbiamo incoraggiati ad educare voi stessi, orientandovi su Gesù, il Cristo, e sull'etica e la morale elevate contenute nel discorso della montagna. Sentendo nominare Gesù oppure il discorso della montagna, qualcuno potrebbe replicare: ne ho abbastanza della Chiesa e di Gesù. Vi prego di non reagire in modo troppo impulsivo sentendo queste indicazioni riguardo alla Chiesa e a Gesù. Esaminate con il cuore e con la mente quale importanza danno veramente le istituzioni ecclesiastiche al modo di pensare e di vivere di Gesù. Le chiese proiettano gli insegnamenti di Gesù in un altro mondo e mettono al primo posto i propri precetti, come i dogmi e i riti, che non hanno nulla, assolutamente niente a che fare con gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, il grande maestro della sapienza. Tutte queste pratiche ecclesiastiche sono di origine pagana e non hanno nulla in comune con gli insegnamenti di Gesù. Volete essere anche voi tra coloro che rifiutano subito tutto senza prenderlo in esame e senza provare a metterlo in pratica, che lo rigettano o lo ridicolizzano addirittura?
2: Man kann es denen, die es ungeprüft verwerfen.
3: Del resto, non si può prendersela con chi rifiuta le cose senza prima esaminarle. Tutto ciò che vediamo o sentiamo oggi mostra i sintomi del crollo di ogni cultura. La correttezza e le buone maniere vengono sopraffatte dalla corruzione. Ognuno cerca di ingannare l'altro. Tutti vogliono accaparrarsi la fetta più grande della torta. E per raggiungere tutto ciò si ricorre spesso ad ogni mezzo possibile. Basta che sia sufficientemente tagliente, perfido e corrotto. Dove può portare tutto ciò? In ultima analisi, in un caos totale. E da esso non si potranno salvare nemmeno i ricchi di questo mondo, dato che con il passare del tempo ci penserà il collasso totale del pianeta. E poi qualcuno che è ancora in grado di pensare in modo chiaro si chiede come si potrà andare avanti.
4: Cosa diceva la madre alla sua bambina? Non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male. Con queste parole la madre spiegherò alla sua bambina la legge di semina e raccolta per la sua vita. Nel nostro mondo ci sono troppe poche persone che riflettono sul significato del concetto semina e raccolta. Ciò nonostante, questa legge, che viene definita anche come azione e reazione, è valida. Si tratta del principio causa ed effetto e per questo viene definita anche come legge causale.
3: Con le parole «non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male», la madre di Gabriele intendeva dire «semina del bene e raccoglierai del bene», come per esempio salute, pace, sicurezza in te stessa, tutte le qualità di vita che hanno in sé i valori del discorso della montagna. correttezza, buone maniere, etica, morale e stile. Questi valori possono venire rifiutati e scomparire quindi per un certo periodo, ma a lungo andare non resteranno nascosti, poiché sono la legge cosmica.
0: Dove e che cosa semina l'uomo e dove e che cosa raccoglie? La semina dell'uomo, che può essere buona, meno buona, malvagia o sia cattiva, entra prima di tutto nella sua anima e poi nel suo corpo. Se egli invia la sua semina malvagia, per esempio con pensieri di inimicizia, e fa del male ai suoi simili, resterà anche legato alle persone e alle negatività che ha trasmesso lui stesso. Il raccolto corrisponde sempre a ciò che è stato seminato.
3: Il momento in cui ciò che ogni singolo ha seminato germoglierà e si manifesterà è determinato dalle costellazioni planetarie che memorizzano tutte le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Essi attivano ciò che noi dobbiamo scontare e determinano dove e quando ciò avverrà. Questi pianeti non memorizzano ciò che forse noi fingiamo di essere nell'esteriore, davanti ai nostri simili o addirittura davanti a noi stessi. Essi memorizzano soltanto ciò che noi abbiamo posto nel nostro comportamento, ossia ciò che nascondiamo dietro al nostro atteggiamento o in esso. Questi sono gli aspetti che immettiamo nella legge causale. Ciò che abbiamo immesso manifesta i propri effetti in base a un processo cosmico immutabile e conforme alla legge. Questo fa sì che ciò che viene seminato germogli. Inizialmente si fa sentire nel nostro corpo, per esempio ci ammaliamo, oppure diventiamo aggressivi e violenti. Ciò che raccogliamo corrisponde sempre a ciò che abbiamo seminato.
1: Dato che ogni uomo è collegato ai cosmi, ognuno è anche un microcosmo nel macrocosmo. Pertanto, ciò che noi facciamo agli altri o anche al pianeta Terra con gli animali, le piante e i minerali, lo facciamo a noi stessi e ricade in modo dettagliato su di noi in base a ciò che abbiamo immesso nel macrocosmo e nella nostra anima. Spesso rifiutiamo ancora di rendercene conto, ma la società di oggi, povera di valori, che non ha quasi più alcun rispetto per la vita, che agisce in ultima analisi contro se stessa e contro il pianeta Terra e considera una merce tutto ciò che vive sulla Terra, sottoterra e nell'aria, non potrà continuare ad esistere a lungo andare. Molte persone si rendono conto ora di ciò che anche la scienza riconosce, che la Terra, con tutte le sue forme di vita, restituisce ora all'uomo ciò che egli ha inflitto e infligge al pianeta Terra stesso, con i suoi animali, le piante e i minerali. Riferito alle condizioni in cui si trova il nostro pianeta Terra, il raccolto dell'uomo viene ora chiamato cambiamento climatico.
3: Ma noi tutti, gli uomini di tutte le generazioni, abbiamo danneggiato il clima della Terra. La maggior parte degli uomini non ha più rispetto per la vita. Perché? Perché per la maggior parte degli uomini la correttezza e la morale sono divenuti concetti estranei. Al posto della correttezza e della morale sono subentrate l'avidità, la corruzione, lo sfruttamento delle risorse. Non si ha più alcun riguardo nei confronti della madre terra che ci nutre. Il motto di questa generazione, che si è allontanata sempre più dalla terra e dalla natura, dice: fai del male, nella convinzione che tanto il male colpirà gli altri. Ma non si può cambiare la legge cosmica. Essa rimane e dice: azione è reazione, ovvero ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
1: Quando ciò che è stato seminato ricadrà sul singolo e sull'intera umanità, dove si ritroverà ognuno? O dove sarà la sua anima dopo il decesso del corpo? Sia l'uomo sia l'anima in futuro condurranno un'esistenza povera e misera, o nel mondo che sta morendo, dato che il pianeta Terra si purifica, oppure come anima nel luogo in cui sono memorizzati gli aspetti immessi dall'uomo. Infatti, come l'albero cade, così rimane al suolo. L'anima non muore perché la vita che essa porta in sé è cosmica e non può essere annientata.
3: In ogni caso, per ognuno di noi la vita continua come enigma nel cosmo, dato che per ognuno di noi un giorno arriverà l'ultima ora terrena, nella quale la sua anima se ne andrà da questo mondo, da questa terra. E ciò che porta con sé è determinante, è ciò che ha seminato. Essa avrà un'esistenza corrispondente anche sul pianeta in cui è memorizzato ciò che essa ha seminato, secondo la legge cosmica semina e raccolta. Infatti, in base alla legge, il simile viene attirato da ciò che è simile.
4: Quindi l'anima andrà laddove sta germogliando una parte di ciò che ha seminato. E dove si manifesta la semina? Non negli altri e nelle loro particole dell'anima, bensì nel proprio corpo dell'anima, dove l'uomo ha immesso la propria semina. In base all'intensità di ciò che l'uomo ha immesso, è possibile che questi aspetti si manifestino nell'uomo in veste umana, oppure che si presentino all'anima sul pianeta sul quale si intratterrà. Oppure queste energie negative diventeranno attive nella vita dell'uomo in una prossima incarnazione.
0: Per questo motivo, ogni uomo dovrebbe sfruttare al meglio le proprie giornate per prepararsi al viaggio della sua anima, prendendo coscienza che una buona semina dona all'anima nell'aldilà una vita colma di pace e, nel caso di una nuova incarnazione, porta un beneficio per la vita, donando salute, pace, felicità e tante altre cose che l'uomo desidera. Prendiamo il nostro esempio, Gesù, il Cristo, come punto di riferimento per il nostro cammino. Iniziamo con la seguente regola. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, oppure non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Gabriele, come diceva una volta tua madre, non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male.
5: In meinem Erdenleben hat man mir viel.
6: Nella mia vita terrena mi sono state attribuite tante falsità, ovvero accuse malvagie, cattive e calunnie. Tuttavia, esse non mi hanno ferita, perché mi sono sempre aggrappata e mi tengo stretta al grande e potente Maestro della Sapienza, Gesù, il Cristo. E inoltre ai 10 comandamenti di Dio che sono contenuti anche nel discorso della montagna di Gesù. Mia madre aveva ragione quando continuava a ripetere a me, sua figlia, non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male. Ogni volta che mi venivano gettate addosso delle cattiverie, pensavo alle sue parole, il suo aiuto che diceva non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male, mi ha dato e mi dà sostegno. Il discorso della montagna di Gesù è un tesoro veramente unico. Il Cristo Dio mi ha aiutata a portare alla luce questo tesoro unico e meraviglioso. Nel discorso della montagna di Gesù si dice, tra le altre cose, chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
0: Gesù disse quindi che il suo insegnamento deve essere messo in pratica e chi lo osserva agisce secondo la sua volontà. Quando si parla di uomo saggio, ciò significa che chi non accetta i suoi insegnamenti perché non li mette in pratica deve essere stolto, per non dire limitato, nel suo modo di pensare o addirittura sciocco.
6: Il discorso della montagna non solo si può vivere, ma se viene vissuto è anche una grandissima protezione. Le accuse e le calunnie più cattive che mi vennero attribuite da seguaci della Bibbia, che si ritenevano competenti, non mi colpirono, ma Al contrario, i pensieri e le parole negativi di coloro che predicavano falsità sono già ricaduti su molti di loro. Erano e sono i predicatori ecclesiastici che volevano e vogliono ancora far credere agli uomini che sia sufficiente avere fede.
1: L'insegnamento che afferma che sarebbe sufficiente la sola fede è una dottrina della Chiesa, ma non corrisponde a ciò che ha insegnato Gesù. Questo insegnamento passivo, secondo il quale basterebbe avere fede, contraddice anche la parabola delle 10 vergini sagge e stolte, di cui si parla anche nella Bibbia delle chiese. Il testo dice: il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo. E le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre.

0: che consiste nel risvegliare la luce interiore mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Le vergini che non avevano olio nelle lampade errarono invece nelle tenebre e non trovarono lo sposo. Questo significa che la fede da sola non è sufficiente, poiché se manca l'azione, ossia la messa in pratica degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, nell'uomo rimangono le tenebre e così l'uomo è soltanto un'ombra di se stesso.
1: Pertanto, chi realizza ciò che ci ha insegnato Gesù il Cristo ha acceso dentro di sé la luce del Cristo Dio e dopo la morte del corpo, come anima, tenendo la mano del Cristo Dio, farà anche ritorno alla casa del Padre, di cui ci ha parlato Gesù, il Cristo. Egli ci ha promesso, «Nella casa del Padre mio ci sono tante dimore libere. Se così non fosse, ve l'avrei detto, perché io vado a preparare un posto per voi». Da queste parole risulta chiaramente che Gesù, il Cristo, è la via che conduce alla casa del Padre. Egli è la verità e la vita, e nessun uomo, in qualsiasi modo si denomini, ci può condurre alla casa del Padre. Gesù di Nazareth ha confutato il fatto che sarebbe sufficiente avere fede senza dover adempiere gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, poiché, come abbiamo già detto, egli insegnò agli uomini. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Anche la parabola delle vergini potrebbe aiutarci a trovare la via giusta.
0: Cari amici, siate saggi. Tenetevi ben saldi al grande maestro della sapienza, Gesù, il Cristo. E se lo desiderate, prendete in mano insieme a noi il discorso della montagna. Desideriamo riprendere alcuni passi del discorso della montagna che possono indicare a voi e a tutti noi che cos'è la dignità della vita. Il discorso della montagna di Gesù ci fa prendere coscienza in modo inequivocabile di che cosa è andato perso all'umanità. Siate quindi saggi, non seguite la corrente della società odierna. Riconoscete e imparate, voi e noi tutti, che cosa ci ha insegnato Gesù di Nazareth e l'esempio che ci ha dato con la sua vita. Una cosa è certa, chi accetta le sue parole e le mette in pratica starà meglio di giorno in giorno. Allora voi e tutti noi avremo a nostro fianco la guida onnisciente, il Cristo Dio, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, il Salvatore che porterà la salvezza alla terra con tutti i suoi animali, le piante e i minerali.
1: La liberazione della terra è in pieno corso. Lasciatevi salvare dal Salvatore della vita, da Gesù il Cristo, il Redentore e Liberatore, che libera anche la terra con i suoi animali e le piante, con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra e nell'aria, che viene oltraggiata e tormentata dall'uomo. Il discorso della montagna è la via che conduce alla vera vita e vivere significa sviluppare correttezza, buone maniere, etica, morale e stile. Gabriele, tua madre, diceva «Non commettere alcun male e non ti accadrà niente di male». Gesù desidera prenderci per mano. Lasciatevi guidare. Gesù, il Cristo, ci porge la mano tramite il suo discorso della montagna, nel quale leggiamo: «Beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli».
2: Con le parole «i poveri» non si intende la povertà materiale. Non è la ricchezza esteriore che ci porta alla beatitudine nello spirito del Cristo Dio, bensì la dedizione a Dio, se l'uomo fa ciò che è la volontà di Dio. Dio desidera la ricchezza interiore, il giusto apprezzamento della vita. Quanto più noi uomini smantelliamo il nostro intelletto facendo ciò che ci ha insegnato Gesù, tanto più sviluppiamo l'intelligenza interiore, una visione ampia e profonda delle cose, chiarezza, un profondo senso di correttezza, etica e morale.
3: La ricchezza interiore e la luce dell'anima è la vita. È il beneficio che porta all'amore per il prossimo, di cui la nostra società ha estremo

0: bisogno in particolar modo nell'epoca odierna. Tuttavia voi e noi tutti non dobbiamo seguire per forza la corrente della società. Possiamo educare noi stessi e sviluppare ciò che manca a gran parte della nostra società attuale: correttezza, buone maniere, etica e morale.
1: Nel suo discorso della montagna, Gesù ci insegnò anche: beati gli afflitti, perché saranno consolati. Prendiamo coscienza che la sofferenza non ci viene inviata da Dio, ma che ce la siamo procurata noi stessi, con il nostro comportamento errato, che definiamo anche come peccato verso la vita, perché abbiamo peccato nei confronti del nostro prossimo, ma anche del mondo degli animali e delle piante, contro la madre terra.
2: Sopportare la sofferenza significa per noi riconoscere gli errori nella sofferenza, pentirsene con l'aiuto del Cristo, sistemarli e non ripeterli più, e poi non pensare e non comportarci più come abbiamo fatto finora. Questo è un beneficio per la nostra vita. In questo modo riceviamo aiuto, ossia misericordia, dall'eterna bontà e dall'amore di Dio. Il Cristo porta consolazione. Il Cristo dona aiuto, ci aiuta a liberarci dai nostri errori, in modo che possiamo stare meglio, giorno per giorno. Egli ci aiuta anche ad affrontare la nostra vita quotidiana, in famiglia e sul posto di lavoro.
3: Nel Padre nostro diciamo: e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Il significato di queste parole è: dovremmo chiedere perdono e allo stesso tempo perdonare e non ripetere più le stesse o simili cose negative. In questo modo si sviluppano libertà, pace e gioia. E sentiamo che c'è qualcuno che desidera prenderci per mano e guidarci e condurci sulla via che conduce alla vita.
2: E Gesù ci insegnò anche: beati i miti, perché possiederanno la terra. Nella nostra società odierna è veramente necessario dimostrare coraggio per non essere sfruttati. Tuttavia, ciò ha ben poco a che fare con l'essere miti. La mitezza è espressione di un animo pacifico che non denigra il prossimo, non gli invidia nulla, non lo odia, ma lo aiuta quando chiede di essere aiutato. Essere miti significa tuttavia anche non farsi sfruttare, ma esaminare se il prossimo ha veramente bisogno di aiuto. E se è così, non è necessario fare subito tutto ciò che occorre, ma si può iniziare facendo un passo per vedere fino a che punto il nostro prossimo accetta il nostro aiuto. Abbiate il coraggio di essere miti, non sarete sfruttati se siete in grado di pensare in modo chiaro e acuite i vostri sensi. È importante guardare in faccia le cose invece di evitare.
3: E Gesù ci insegnò: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Chi è alla ricerca della verità e prende sul serio le beatitudini date da Gesù nel suo discorso della montagna, non cercherà di aver ragione, ma si occuperà piuttosto di trovare la giustizia. Infatti, l'aver ragione è unilaterale, la giustizia è equilibrio. Se abbiamo fame della giustizia di Dio, denigreremo sempre meno i nostri simili, anche se parlano male di noi. Ci esamineremo per vedere in quali punti ha ragione e poi faremo valere di nuovo la giustizia. E se non riuscite a comprendere alcune delle beatitudini, prendete in mano i comandamenti di Dio. Leggete i comandamenti e vi ritroverete in uno o in alcuni di essi. Se percepite che nel vostro interiore viene mosso qualcosa, significa che il contenuto delle parole di questo comandamento vi vuole eventualmente dire qualcosa personalmente, in modo particolare in questa giornata.
4: E in tal modo riuscirete per esempio a comprendere la seguente affermazione: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Avere fame e sete di giustizia significa avere fame e sete della verità. La verità è sempre Gesù, il Cristo. È Lui che dovremmo seguire e non una persona. E chi ha fame e sete in questo senso e adempie passo per passo i comandamenti di Dio, verrà anche saziato a poco, poiché ciò significa che riceve sempre più la luce dei cieli. Non ne sarà mai sazio, ma si potrà dissetare, potrà essere ricolmato dalla grande luce che ci guida, che desidera prenderci per mano, Gesù, il Cristo.
1: Se lo desiderate, lasciatevi quindi guidare. Imparate a vincere su voi stessi, sulle tenebre, e riceverete luce su luce, e starete meglio di giorno in giorno. Riuscirete a fare molte cose di cui finora non eravate soddisfatti. Perché? Perché avete al vostro fianco colui che vi guida. Perché vi lasciate guidare.
5: A questo punto potreste replicare: ma il mondo è diverso. Sì, questo mondo non solo è diverso, non solo si è allontanato dalla finestra da cui si vede la verità, ma ha anche chiuso le tende. Tuttavia non dovete per forza seguire la stessa corrente. Camminare con il Cristo significa nuotare contro questa corrente. Provate a farlo. L'insegnamento di Gesù, il Cristo, è un insegnamento pratico. Non siete obbligati a crederci e basta, ma potete fare le vostre esperienze e ricevere, poiché mettete in pratica ciò che ci ha insegnato il grande maestro della sapienza. Il suo discorso della montagna è l'insegnamento sublime del regno di Dio.
1: E nelle Beatitudini Gesù di Nazareth ci insegnò anche quanto segue: beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia. L'epoca odierna è uno scherno nei confronti di questa vita che proviene dai cieli, di Gesù, il Cristo, che nell'eterna patria ci ha avvicinati al nostro vero sé. Dalle possenti rivelazioni date dal Cristo Dio nella nostra epoca, sappiamo che questa misericordia di Dio è la mitezza. Gesù comandò a noi uomini di essere misericordiosi.
3: Si racconta che uno scriba voleva mettere alla prova Gesù con le sue domande e Gesù rispose con la seguente parabola. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel punto, lo vide e passò oltre. Invece, un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». E poi Gesù gli chiese: «Che cosa pensi tu? Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?» E questi rispose: «Chi ha avuto compassione di lui?» E Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa lo stesso».
2: Noi uomini siamo sulla terra per imparare, per farlo letteralmente dalla culla fino alla bara. Imparare significa infatti comprendere, capire che cosa vuole Dio, e se facciamo ciò che Dio vuole, i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni saranno giuste. Questi sono i valori interiori contenuti nel discorso della montagna di Gesù. Imparare vuol dire allo stesso tempo esercitarsi. Esercitiamoci ad aprire i nostri occhi per la verità e a elevare tutti i nostri sensi a Dio. Se i nostri sensi sono desti per ciò che accade durante la giornata, riusciremo anche a accorgerci se i nostri pensieri sono ampiamente puri. Solo se non ci occupiamo soltanto di noi stessi, potremo vedere e percepire quali persone hanno veramente bisogno di aiuto e quali invece cercano soltanto di ricevere un po' di carità, sebbene in realtà non ne abbiano proprio bisogno.
3: Se impariamo ad aprirci al Cristo Dio, i nostri sensi si risveglieranno per ciò che è più elevato. Riusciremo così a vedere e percepire la giornata e sperimenteremo che cosa ci vuol dire. Se ci lasciamo guidare dallo spirito della verità che bussa dentro di noi, sapremo che cos'è la misericordia e riconosceremo che non tutti coloro che si aspettano di ricevere aiuto ne hanno veramente bisogno.
2: Lasciarsi guidare significa sviluppare valori interiori che possiamo trovare soltanto nel discorso della montagna di Gesù. La vera misericordia, che non pretende nulla, ma dona, è calore del cuore e significa essere desti. Non si fa sfruttare perché i veri misericordiosi sono i miti e umili. Non sono ciechi nei confronti del loro prossimo. Dove c'è un cuore che batte per l'unità universale, agisce il palpito di Dio. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci insegnò: «Beati i puri di cuore, perché contempleranno Dio».
1: Gesù ci ha dato un'indicazione molto importante che ci fa comprendere che soltanto Lui, il Cristo, è la via, la verità e la vita. La via che conduce al cuore di Dio può essere percorsa soltanto con Gesù, il Cristo. Egli è la via e l'aiuto per purificare la nostra anima e pertanto è anche la via che conduce all'eterna patria.
5: Sì, e chi aspira a mettere ordine nel proprio comportamento si risveglia per i passi successivi da fare sulla via del Cristo Dio. Infatti, chi si lascia guidare dal Cristo riceve dal Cristo, perché si dona a Lui. I suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni divengono più puri. In tal modo la sua anima diviene più luminosa. La luce dell'anima e dell'uomo è la luce del Cristo Dio.
2: Il cammino di una persona che aspira veramente a sviluppare valori interiori è pieno di luce e in tal modo la sua anima diviene sempre più luminosa, fino a che sarà totalmente luce della luce di Dio. Chi è luce della sua luce è puro di cuore, è puro nell'anima. Ed entra nella beatitudine, nel regno di Dio. E così l'essere puro contemplerà Dio, suo e nostro Padre, sarà al suo cospetto. Lasciamoci quindi guidare da colui che conosce la via che conduce alla nostra patria, dal Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini.
1: Il discorso della montagna di Gesù di Nazareth afferma in particolare nella nostra società: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Il regno di Dio è amore e pace. Dal regno di Dio è venuto il Figlio di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth ci ha insegnato l'amore per Dio, nostro Padre dei Cieli. Senza amore per il prossimo non è possibile essere in pace con gli altri. Gesù era ed è il principe della pace, il portatore di pace, che richiede unità e giustizia. È Lui che pascola le sue pecore.
6: Deshalb
2: Per questo noi uomini dovremmo seguire Gesù, il Cristo, e nessuna persona, nemmeno se si presenta con la denominazione altisonante di rappresentante di Dio, chi si orienta su Gesù, il Cristo, trova veramente pace nel proprio animo, pace nei propri pensieri, in parole ed opere. E chi ha raggiunto la pace interiore tramite il principe della pace, che è il Cristo, è un operatore di pace.
3: Solo chi segue il Cristo senza intermediari si avvicina al principe della pace, e così le sue parole saranno sì, sì, oppure no, se è no. Il di più viene dal maligno. Coloro che seguono Gesù, il Cristo, sono persone sincere, oneste e rette. Ovunque si trovino, qualsiasi cosa dicano, le loro parole danno aiuto e indicano il cammino verso la pace in questo mondo.
2: Gesù, il Cristo Dio, disse: «Le mie pecore conoscono la mia voce». Queste parole possono essere dei criteri, un aiuto per riconoscere chi è contro la vita, contro la pace e la giustizia. Gli avversari delle parole di Gesù sono coloro che cercano degli intermediari, che si legano ad essi e credono a ciò che essi annunciano. Queste persone sono i pecoroni che seguono le guide cieche alla guida di persone cieche. Le persone che sono contro il proprio prossimo costituiscono un campo di battaglia. Con le loro parole e le loro opere istigano coloro che sono simili a loro.
3: In questo modo nascono le piccole guerre, che possono poi espandersi in base all'influsso esercitato da questi istigatori. Molti sanno che nessuna energia va persa e che anche i pensieri sono energie. Se si ritrovano con pensieri dello stesso tipo, emessi da altre persone, da ciò si può sviluppare un comportamento combattivo che può a sua volta diventare violento e raggiungere dimensioni che hanno un influsso sul mondo. Chi è quindi contro il principe della pace? Coloro che approvano le guerre e danno inizio alle guerre. Tutti coloro che, pur definendosi cristiani, pensano, parlano e agiscono in modo pagano, non sentono la sua voce. Si tratta appunto dei pecoroni di cui abbiamo parlato, che seguono degli intermediari e che hanno tendenze bellicose come loro. Tutti coloro che sfruttano la terra approvano la guerra e sono in fondo contro la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria.
2: Tutti gli uomini che fanno soffrire gli animali e li sfruttano, che li uccidono intenzionalmente e si cibano dei loro cadaveri, sono persone che tormentano queste creature, se ne cibano come cannibali e di conseguenza che approvano la guerra contro gli animali. In parte conducono loro stesse questa guerra nei campi, nei boschi, nei prati, nei macelli e nei laboratori di ricerca sugli animali. Sono tutti contro la vita. Sono loro che esortano a combattere e contribuiscono a distruggere la vita su questa terra. Sono coloro che non percepiscono la voce del principe della pace. Sono coloro che portano mancanza di pace e violenza invece di pace. Sono anche coloro che istigano i propri simili a combattere contro il loro prossimo e anche contro il pianeta Terra, con i suoi animali che vivono nelle acque, nell'aria, sulla terra e sotto la terra.
5: Come abbiamo già detto, queste persone non sono operatori di pace, bensì guerrafondai, che fomentano le guerre sia nel piccolo che nel grande. Tante persone che seguono questi intermediari, piccoli o anche più grandi, che sono come dei comandanti che guidano i loro eserciti, non conoscono la voce del Cristo Dio. Sono appunto come dei pecoroni, degli imitatori, che spesso si presentano come lupi feroci e cercano di distruggere le pecore, ossia i seguaci di Gesù, il Cristo.
2: Il buon pastore è l'unità, egli ama le sue pecore, per questo motivo le segue, per riaverle di nuovo con sé. Egli, il buon pastore, invia la sua chiamata in questo mondo dicendo: venite tutti a me, il Cristo, io vi voglio guidare, poiché io conosco la via che conduce alla pace, che è la vera vita. Circa 2000 anni fa, nei moniti contenuti nel discorso della montagna, Gesù di Nazareth si espresse in un modo del tutto adatto alla nostra epoca. Guai a voi, poiché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Se guardiamo in questo mondo, vediamo che un grande problema è costituito dall'avidità. I ricchi insaziabili sfruttano al massimo le ricchezze del sottosuolo, al punto che in alcuni paesi gli abitanti sono ridotti in povertà perché sono state sottratte le loro risorse minerarie. Nell'epoca odierna i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Nei nostri giorni il cammello ricco di cui parlò Gesù non si fa scrupoli in nessun senso, nonostante Gesù, con la parabola del cammello e della cruna del lago, abbia spiegato ai ricchi in modo inequivocabile che dopo la morte del loro corpo non faranno ritorno nel regno di Dio.
1: Questa affermazione di Gesù di Nazareth è valida oggi come in passato. I ricchi sfruttano le risorse minerarie e promettono aiuto ai poveri, ma in genere ciò non avviene. In occasione di determinate festività, come per esempio a Natale, i ricchi donano poi alcune briciole delle loro ricchezze incommensurabili, briciole che recupereranno comunque nel corso dell'anno con i loro affari di vario genere, anche in borsa.
3: L'equilibrio tra ricchi e poveri non è soltanto alterato, ma si è creato un abisso tale che non è più possibile porvi rimedio. Ciò significa, come affermano anche i detti popolari, che chi si è messo da parte un bel gruzzolo e chi può affermare di essere proprietario di istituti bancari, non solo dà uno schiaffo in faccia ai poveri, ma tenendosi il suo patrimonio, le sue ricchezze inimmaginabilmente grandi, sta anche a guardare come muoiono di fame mentre chiedono la carità.
2: Allo stesso tempo, il più grande dei cammelli, che non ne ha mai abbastanza, si trova con il suo carico pesante davanti alla cosiddetta cruna del lago, invita i cammelli un po' più piccoli a fare delle donazioni. Forse il cammello insaziabile con il suo carico pesante pensa di poter così diventare un po' più leggero lui per poter passare attraverso la cruna del lago, esorta quindi gli altri a donare, mentre lui, che è infinitamente ricco, non lo fa.
3: Nella nostra epoca si abusa molto della parola cristiano. Il nome del maestro del discorso della montagna, Gesù, deve presentarsi come mezzo per raggiungere molti scopi. L'unica cosa che conta è appunto che serva per raggiungere i propri scopi, ma il fine non giustifica i mezzi.
5: Chi sente di far parte di questo miraggio che è la ricchezza può essere certo che cadrà nella fossa come un cieco con le seguite cieche. E questa potrebbe essere la consolazione di cui ha parlato Gesù di Nazareth. Poiché avete ricevuto la vostra consolazione già in questa vita. E come sarà la sorte che li aspetta dopo la morte del corpo?
2: 2000 anni fa Gesù di Nazareth insegnò che la ricchezza è come una macina al collo di coloro che si aggrappano ai loro beni materiali. La parabola del giovane ricco ci può indurre a riflettere. Un uomo andò da lui, da Gesù, e gli chiese: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Ma se vuoi entrare nella vita, rispetta i comandamenti». Ed egli gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso». Il giovane rispose: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza, che cosa mi manca ancora?» Udito ciò, Gesù gli disse: «Se vuoi divenire perfetto, vai, vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri. Avrai così un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi». Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste e se ne andò, perché era molto ricco.
1: E che cosa avviene oggi? Molti ricchi, che sono come il giovane descritto nella parabola di Gesù, vivono anche con molti dogmi provenienti dal paganesimo. E ciò nonostante si definiscono cristiani. Nessun ricco, nemmeno i predicatori di un'istituzione ecclesiastica inimmaginabilmente ricca, trova il coraggio di seguire il semplice falegname Gesù nella propria vita terrena. Si abusa piuttosto senza tregua del suo nome.
2: Le istituzioni ecclesiastiche proiettano il discorso della montagna in un altro mondo, ma in quale? Nel regno di Dio non ci sono poveri, né ricchi, non esiste alcun paganesimo, alcuna tradizione e nemmeno i sacerdoti. Dove proietta queste affermazioni la Chiesa? Si può comprendere sempre meglio ciò che affermò Giovanni di Patmos. Uscite, popolo mio, da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli.
3: Oggi i moniti di Gesù di Nazareth sono più attuali che mai e valgono soprattutto per coloro che sono eccessivamente ricchi e si arricchiscono sempre più, in netta contrapposizione a come vivono i poveri e a chi vive nella miseria, a chi ha fame o muore di fame come avviene a milioni di esseri umani, e non per ultimo anche in contrapposizione agli animali che vengono fatti soffrire e macellati affinché il loro cadavere possa essere mangiato da chi se ne ciba come un cannibale.
2: Da una parte c'è quindi il cammello sazio fino all'eccesso, mentre dall'altra si vedono i corpi estenuati dei nostri fratelli e sorelle e gli innumerevoli bambini e adulti che muoiono di fame. Se riassumiamo i moniti e li riferiamo alla nostra epoca, essi dicono oggi come allora: guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti.
3: Questo mondo è vittima del degrado e insieme ad esso tutti coloro che hanno reso questo mondo com'è. Dalla parte della luce c'è il Salvatore, Gesù, il Cristo. Egli ci esorta con le parole: venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, io vi voglio ristorare. Egli desidera prenderci per mano e guidarci.
2: Cari amici all'ascolto, siete voi che decidete da chi vi volete farvi guidare. Gesù il Cristo desidera prendere per mano ogni uomo e ogni anima e condurlo sulla via che Egli ci ha offerto. Gesù disse: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Soltanto Gesù, il Cristo, ci può condurre alla pace, alla vita che pulsa in ogni uomo, al Cristo Dio in noi.
4: Cari amici, lasciatevi guidare. Ciò che ci ha insegnato Gesù, il Cristo, è un insegnamento semplice e chiaro, senza dogmi, riti e cerimonie. Gesù ci ha insegnato il discorso della montagna, che contiene anche i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Lasciatevi guidare, prendete in mano il discorso della montagna e leggete gli insegnamenti sublimi provenienti dai cieli che ci sono stati dati da Gesù, il Cristo. Ciò che vi tocca fa parte della vostra giornata odierna. Riflettete, chiedendovi che cosa vi vuol dire Gesù, il Cristo, tramite una determinata frase del discorso della montagna. Chiedetevelo e pregate il Cristo, lo Spirito in voi, di donarvi aiuto e di esservi vicino. Se desiderate riconoscere che cosa c'è dentro di voi alla base e se volete pentirvi di questo atteggiamento negativo per sistemarlo e non ripetere più le stesse o simili cose, riceverete anche l'aiuto per farlo. Potete essere certi che il Cristo aiuta in tanti modi diversi, affinché possiate riconoscere voi stessi e sistemare ciò che noi uomini definiamo come il peccato.
3: Provate a mettere in pratica i suoi insegnamenti. Sperimenterete ben presto un cambiamento positivo nel vostro comportamento. Pregate lo Spirito della Verità di esservi vicino e di aiutarvi. Pentitevi e sistemate e non ripetete più le stesse o simili cose. E così le vostre giornate e anche quelle di tutti noi diverranno più luminosi e la nostra esistenza sulla Terra si evolverà verso una coscienza diversa, più elevata. E se non vi rassegnate, potete essere certi che la luce del Cristo Dio sorgerà in voi e le vostre giornate saranno piene di luce.
6: Lernen Sie wahrhaftig zu leben.
4: Imparate a vivere veramente. Il discorso della montagna di Gesù aiuta voi e tutti noi a vivere in modo veritiero verso noi stessi. Gesù, il Cristo, porge la mano a voi, a ognuno di noi. Lasciamoci guidare da Lui e prenderemo coscienza di essere fratelli e sorelle nello Spirito del nostro Padre dei Cieli. Cari amici, in questa consapevolezza invio un saluto profondo e di cuore a tutti i fratelli e sorelle nel suo Spirito.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vogliamo congedarci da voi con queste parole profonde di Gabriele. Desideriamo inoltre darvi ancora un'indicazione. La trasmissione che state seguendo è disponibile anche in un libro dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata, lasciati guidare, che potete richiedere in tutte le migliori librerie. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a un'altra istruzione della Sapienza Divina dalla serie La vera scuola e la vita. Tutti noi vogliamo vivere, desideriamo una bella vita, una vita felice, e molte persone preferiscono non pensare a quello che viene dopo. La morte fa parte della vita, dicono alcuni, e altri dicono: ho paura della morte, paura della mia morte, e anche paura che le persone a cui voglio bene possano morire, che non ci siano più. E solo a pensarci sono sopraffatte dalla tristezza. Grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, sappiamo che la morte non esiste, che la vita continua sempre, che il nostro corpo materiale può morire, ma il nostro essere interiore, la nostra anima, vive e continua il suo cammino nei mondi dell'aldilà ed eventualmente in ulteriori incarnazioni, fino a quando non avrà dischiuso di nuovo la vita in Dio dentro di sé ed entrerà nella patria eterna, l'origine di tutti gli esseri spirituali, di tutti i figli di Dio. In una delle innumerevoli istruzioni che ha dato a persone di tutte le culture nel corso di quasi 5 decenni, Gabriele, riprendendo le parole di Gesù di Nazareth rivolte a un giovane, ha affrontato il tema «la morte solo come morte» oppure «la morte e poi la vita». Il giovane voleva seppellire suo padre prima di seguire Gesù e Gesù gli disse «lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu vieni e seguimi». E Gabriele in merito ha spiegato quanto segue. Esaminiamo queste parole nel profondo. Gesù disse, la morte non esiste, ma disse anche, lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Non intendeva forse i morti spirituali, che si aggrappano con tutte le loro fibre all'esistenza terrena, alla vita terrena, che non pensano alla loro veste caduca, al loro essere umano, che è costituito da pensieri, sentimenti, parole, azioni, da tutta la percezione dei sensi? Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. E Gesù, il Cristo, disse inoltre al giovane, «Ma tu seguimi e annuncia il regno di Dio». E Gabriele spiega, «Il regno di Dio è il regno interiore, è la vita». Ma chi è attaccato alla morte, chi quindi lo afferma e ne ha paura, non ha ancora riconosciuto la vita, perché non è ancora entrato nel suo cuore, nel suo interiore, presso Dio, che è la vita.
1: Gabriele disse inoltre, «Noi esseri umani piangiamo i nostri morti. Perché piangiamo i morti? Perché compiangiamo noi stessi. Se non compiangessimo più noi stessi, perché la cosiddetta persona amata se n'è andata da noi, saremmo collegati alla sua anima in Cristo e tramite il Cristo e la conserveremmo nei nostri cuori». Invece noi piangiamo il corpo che è deceduto e non pensiamo all'anima che vuole essere ricondotta dal Cristo nel regno della pace. Se riflettiamo su noi stessi e ci viene in mente una persona cara che è morta, cosa pensiamo di quella persona scomparsa? Non è spesso così che noi, come esseri umani, avremmo ancora bisogno di lei, della persona che è morta, ma soprattutto solo per le nostre necessità? Chi riposa in Dio e conosce Dio, l'amore, e aspira ogni giorno all'amore di Dio, non si affligge per la morte. In un primo momento sarà per lui uno spavento, Forse è anche uno shock se la morte sopraggiunge molto rapidamente, ma chi vive in Dio sa che il Cristo vuole condurre l'anima al Padre e che in realtà la morte non esiste, ma solo il fuoriuscire dell'anima dall'involucro fisico. Non vediamo l'anima che fuoriesce perché il corpo spirituale, l'anima, è in un altro stato di aggregazione e di sostanza più sottile.
2: Gabriele ha continuato a spiegare che cosa sono la morte e il lutto e ci ha detto a proposito: se piangiamo i nostri fratelli e sorelle defunti, se siamo continuamente rattristati, parliamo continuamente della persona defunta, siamo noi stessi spiritualmente morti, perché non vogliamo lasciare andare l'anima. Vorremmo riportarla nel corpo, ma l'anima lo vuole o lo vogliamo noi? Questo non significa che dobbiamo dimenticare la persona deceduta. Dovremmo conservare la sua anima nel nostro cuore e vivere come vuole il Cristo. Se l'anima del defunto ha vissuto in modo simile a come noi vogliamo vivere, a come dovremmo vivere o stiamo vivendo, ci incontreremo di nuovo, ma in una luce diversa, nella luce del Cristo, perché non esiste alcuna separazione. L'aldilà compenetra questo mondo e questo mondo si irradia nell'aldilà. Se siamo spiritualmente morti, riferiti solo alla vita terrena, allora piangeremo l'involucro desiderando di attirare l'anima indietro e di rivederla nell'involucro. Questa è la morte spirituale, che vuole richiamare i cosiddetti morti. E se le anime sono spiritualmente morte, perché nel loro involucro pensavano solo al benessere terreno, allora le attireremo ed esse avranno un influsso su di noi, poiché così come trasmettiamo, così riceveremo. Chi invece si rende conto di aver indossato la veste mortuaria già al momento della nascita non si addolora del fatto che un giorno morirà, ma utilizzerà bene le giornate, perché sono doni di grazia del grande amore, affinché l'essere umano possa riconoscere ogni giorno i suoi aspetti del peccato, se ne possa pentire, li sistemi e non li ripeta più. Così diventerà anche consapevole del suo passaggio nell'aldilà. E vivere in questa consapevolezza che un giorno andremo nell'aldilà ci porta poi gioia interiore, fiducia e sicurezza. Noi siamo in Cristo e il Cristo ci prende per mano e ci conduce in sfere più elevate e più luminose.
0: Gabriele spiega che in fondo dipende da noi quello che la morte significa per noi e ci ha detto: la morte e poi la vita, quindi il morire per continuare a vivere in Cristo, oppure l'essere spiritualmente morti come anima, come eravamo spiritualmente morti come esseri umani. Allora non comprenderemo la vita nemmeno come anima, perché viviamo nello stato che ci siamo creati su questa terra come esseri umani. Viviamo nel mondo dei nostri pensieri, sentimenti e azioni, quindi nei contenuti. Possiamo attribuirci molte cose su quanto viviamo con amore e consapevolezza in Dio, su come comprendiamo bene il nostro prossimo, come lo accettiamo. E così potremmo pensare: queste affermazioni saranno un giorno la veste della nostra anima. Cari amici, così dice Gabriele, sono i contenuti che costituiscono la veste della nostra anima. Cosa si trova nei pensieri? Cosa si trova nelle parole? Cosa è contenuto nelle nostre azioni? È questo che conta, è ciò che caratterizza la nostra anima. E questo costituirà anche la veste dell'anima quando saremo deceduti.
1: Gabriele continuò. Alcuni potrebbero dire, negli ultimi attimi, prima di morire, dovrò fare attenzione e potrò pentirmi di tutta la mia vita, sistemare quello di cui mi rendo conto e poi andrò in cielo. In fondo è semplice. In questo caso potremmo continuare a vivere come abbiamo sempre fatto. Non importa cosa pensiamo, cosa diciamo, non importa cosa facciamo, dobbiamo solo fare attenzione a non lasciarci scappare l'attimo per pentirci quando stiamo per morire. Questa è l'unica cosa che conta. Sì, cari amici, così dice Gabriele, ma in questo caso la persona che aspira al bene, a Dio in sé, sarebbe svantaggiata. Questa persona invece dice: voglio controllare i miei pensieri e non voglio più pensare così. Voglio frenare la mia lingua e dominare i miei sensi per diventare fine e nobile. Tuttavia, si presentano continuamente pensieri come: voglio fare ancora una o l'altra determinata cosa, oppure mi piacerebbe proprio fare quella cosa, a quella persona vorrei fargliela pagare, e altre cose del genere. E in lei affiora in continuazione: no, non posso farlo, voglio vivere secondo la volontà di Dio. Lotta quindi sempre per il bene. Sì, a cosa rinuncerebbe una persona che si comporta così? Rinuncerebbe a una vita in cui si comporta male. Tuttavia, come sarebbe se dovessimo solo fare attenzione a non perdere l'ultimo attimo? Potremmo continuare, come diciamo noi, a comportarci male. Non importa se oggi amiamo Dio o no, se scherniamo il Cristo o no, quello che conta è solo il momento giusto. Ma c'è qualcosa che non torna.
2: E Gabriele ci ha spiegato: siamo su questa terra per ridivenire divini. Siamo su questa terra per utilizzare bene le giornate, in modo che, quando avremo deposto l'involucro fisico, potremo portare la veste di luce. E questo non avviene da un giorno all'altro. Cari amici, vivere nello Spirito di Dio significa superare la cosiddetta morte, non avere più paura del cosiddetto decesso. La spiacevole sensazione di dover deporre il corpo rimarrà, perché non sappiamo quando verrà l'ora. E quando il respiro si interrompe, proviamo una sensazione spiacevole, ma pensiamo al passo successivo. Espiriamo e subito dopo inspiriamo di nuovo. Non c'è alcuna interruzione della vita. Questa sensazione spiacevole rimane, ma ogni volta che tende a diventare paura, dovremo prendere coscienza dell'aiuto e della presenza di Dio, del Cristo Dio. Egli ci aiuta, è al nostro fianco quando l'anima si stacca dal corpo. È, per così dire, come un parto per fuoriuscire dal corpo, uno sfilarsi dal corpo che può causare dolore, che è una sensazione spiacevole, perché per l'essere umano il respiro si ferma, ma non per l'anima. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici, non è una prospettiva completamente diversa? Sapere che la vita non finisce mai e che l'anima, dopo la morte, passa solo dall'aldiquà all'aldilà? Non sappiamo quando questo avverrà, ma quello che sappiamo è che ogni giorno rivela nuove sfaccettature della nostra vita, che ogni giorno vuole aiutarci a trovare la vita vera, sistemando ciò che è negativo e avvicinandoci così sempre più al Cristo in noi e anche al nostro prossimo. Utilizziamo bene le giornate sulla terra. Sono un dono, affinché alla fine della nostra vita non sia per noi la morte solo come morte, ma la morte e poi la vita. Per oggi vi salutiamo e saremmo contenti se vi rimetterete in ascolto per la prossima istruzione della Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern im Geiste des Ewigen.
1: Cari fratelli, care sorelle nello spirito dell'Eterno. Un paio di parole per riconoscere noi stessi. Ognuno di noi ha un corpo fisico che circonda l'anima. L'anima è cosmica, ma anche il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo. Il grande spirito, l'infinito della vita, è nella nostra anima, in ogni particola spirituale, ma anche in ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in ogni organo, in ogni particella del nostro corpo. Il nostro corpo è un possente campo energetico, una cooperazione armonica degli organi, delle cellule, dei vasi sanguigni. Sappiamo che abbiamo degli organi, conosciamo la struttura del corpo, ma siamo consapevoli che il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo? Siamo consapevoli che ogni cellula è costituita da tre livelli di coscienza, dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza spirituale. Abbiamo rispetto per questa grande centrale di energia che è il nostro corpo. Il nostro corpo, ogni cellula, ogni atomo del nostro corpo è collegato con l'infinito, con l'essere puro, con la vita, con il nostro cervello, col conscio e il subconscio, e con le sfere di purificazione dove in futuro dimorerà l'anima. Abbiamo comunicazione con il nostro corpo? Come ci comportiamo nei confronti di questa costruzione meravigliosa che è il corpo fisico? Di solito pensiamo al nostro corpo soltanto quando un organo ci fa male, se improvvisamente sentiamo una fitta al cuore, una fitta ai polmoni, se ci fa male lo stomaco, se il grande campo energetico del fegato non funziona bene. Allora ci mettiamo a pensare, cosa può essere? Forse mi sta venendo un infarto, un disturbo della circolazione o un'ulcera? O cos'è con il mio fegato? Io sono malato. Questo lo diciamo spesso al nostro corpo. Ma abbiamo già pensato di ringraziare anche il nostro corpo? Abbiamo già pensato alla possibilità di ringraziare i nostri cinque sensi. Noi vediamo, sentiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo. E tutto questo è scontato per noi. Un ringraziamento ai cinque sensi è comunicazione, è preparazione affinché la grande vita possa compenetrare i cinque sensi. Abbiamo già riflettuto sul fatto di ringraziare il nostro cuore che batte giorno e notte per 20 anni, 40 anni, 60 anni, forse 80 anni. il nostro cuore che pompa il nostro sangue tramite le arterie verso gli organi. Abbiamo già pensato al nostro organo della digestione che accoglie i cibi, sia che li ingeriamo bollenti o gelati. Abbiamo già ringraziato il fegato che purifica e che depura il corpo in modo che tutto funzioni in modo perfetto e avvenga in armonia? Abbiamo già ringraziato una volta anche i nostri piedi, le nostre gambe che ci portano durante tutta la nostra vita terrena, per 20 anni, 40 anni, 50 anni, 60, 70 anni, ci portano. Abbiamo già ringraziato anche una volta forse le nostre mani, le nostre braccia, che in collegamento con i nostri 5 sensi ci aiutano a guadagnarci da vivere. E così potrei continuare, parlando di un organo dopo l'altro, che sia la milza, il pancreas, che siano i legamenti, i tendini, le ossa, qualsiasi cosa, ogni elemento del nostro corpo è collegato alla grande opera della vita e ci aiuta affinché noi stiamo bene. Forse riflettiamo una volta su che cosa significhi ringraziare anche l'essenza dei nostri organi, ringraziare gli elementi del nostro corpo e percepire in questo ringraziamento che cosa significa che il corpo fisico funziona. Siamo noi che con il ringraziamento e i pensieri positivi dobbiamo depurare il corpo in modo che la forza dell'amore che guarisce in eterno sia in grado di compenetrarci completamente. Siamo noi che con la nostra mancanza di amore nei confronti del prossimo, ma anche nei confronti del nostro corpo, leghiamo le forze dell'amore di Dio, le forze che sono sempre le forze della salute, poiché Cristo, la forza della vita, il grande medico e guaritore interiore, è salute. Se agiamo contro la legge dell'amore, allora ci puniamo noi stessi, puniamo il nostro corpo con indisposizioni, con dolori, sofferenze, addirittura malattia. Rendiamoci conto che il grande Spirito, il Cristo, è in noi, in ogni cellula, in ogni elemento del corpo. Prendiamo consapevolezza che il nostro corpo è il microcosmo nel grande macrocosmo. E se parliamo dell'infinito e diciamo, oh, quanto è lontano? No, è vicinissimo, in noi, nella nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Cristo desidera che noi siamo felici e sani. Lui è la fonte della salute nella nostra anima. Lui è la fonte della forza, della salute in ogni cellula del nostro corpo. Prendiamo consapevolezza e riflettiamo anche brevemente di che cosa significa ringraziare il nostro corpo. gli organi, la circolazione sanguigna, le cellule, le ossa, i denti, i legamenti. Chi impara a ringraziare inizia a prepararsi sempre di più per la grande forza della guarigione che è in noi. E così vogliamo andare insieme da colui che è in noi, dal Cristo in noi. Voglio chiarire qui che io non sono una guaritrice. Gesù ha detto: là dove due o tre si incontrano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questa consapevolezza andiamo quali fratelli e sorelle nel nostro interiore verso il grande spirito dell'amore, poiché l'amore guarisce. Sediamoci in modo eretto. Se lo volete, appoggiate i dorsi delle mani sulle vostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Preghiamo il Cristo in noi. Eterno, grande e possente Spirito, tu sei l'amore infinito che ci vede perfetti. La perfezione della tua sacra coscienza è in noi. Noi siamo in te, essere perfetto. Tu sei in ogni cellula del nostro corpo la forza perfetta ed eterna. Tu sei nel nostro corpo la salute, la vita. Ci rivolgiamo a te e inspiriamo nel nostro interiore profondamente nel profondo della nostra anima. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo sempre più profondamente, portando il respiro fino al ventre, e poi espiriamo. I pensieri della vita quotidiana si allontanano. Il respiro ci aiuta ad immergerci nel Cristo, nella sua forza che guarisce e aiuta. Respiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che percepiamo di essere ampiamente liberi dai nostri pensieri della vita quotidiana.
0: In uns entwickelt sich der neue Mensch.
1: In noi si sviluppa il nuovo uomo. Diciamo sì all'uomo nello spirito del Cristo. Continuiamo a inspirare ed espirare profondamente. In noi diveniamo leggeri. Le forze dell'amore vibrano nelle cellule del nostro corpo. È lo Spirito. Cristo rinforza il suo sacro alito in noi. Ed ora respiriamo di nuovo con il normale ritmo. respiriamo. Lo spirito respira attraverso di noi. Ringraziamo il nostro corpo. Ringraziamo ogni cellula del nostro corpo. Ringraziamo gli organi, i vasi sanguigni e linfatici. Ringraziamo le cellule dei nostri nervi che ci armonizzano. Ringraziamo i piedi, le gambe, le mani, le braccia. Ringraziamo i nostri cinque sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, il cervello, il conscio e il subconscio. E non per ultimo, ringraziamo il grande medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. Con il ringraziamento ci siamo avvicinati al nostro corpo. Ringraziando il Cristo, diciamo sì alla legge dell'amore, poiché l'amore guarisce. Percepiamo come il grande, possente spirito ci compenetra. Percepiamo come il corpo vibra dolcemente. Dal capo fino ai piedi scorre in noi il Sacro Spirito che guarisce. Dai piedi torna indietro fino al capo e fluisce la vita. Ora siamo avvolti nella forza possente che dona sollievo, che guarisce, che aiuta. Ora sentiamo nel palmo delle nostre mani la corrente della vita. È lo spirito. Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo noi stessi. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Si edifica un possente campo energetico dell'amore e della guarigione. E il Cristo Dio guarisce. L'amore guarisce. L'amore dona. Sotto il palmo della nostra mano si edifica sempre più la forza dell'amore. L'amore guarisce. Pensiamo al Cristo. Affermiamo la sua forza guaritrice. Sentiamo la sua opera nel nostro corpo.
0: Unser Glaube stärkt sich.
1: La nostra fede si rinforza.
0: Unser Glaube zieht zu Christus.
1: La nostra fede si rivolge al Cristo, che guarisce e aiuta. Grazie alla nostra fede si rinforza il campo energetico. Affermiamo la salute.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Empfindet mit.
1: Seguite con le sensazioni. Guarisce. Percepite quello che c'è nelle parole. Guarisce. E percepite la forza guaritrice. È lo Spirito. Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli è presente.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli guarisce.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli ti ama.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Die rechte Hand legen wir wieder zurück.
1: Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano poggia sulla coscia destra. Diciamo sì al Cristo in noi. Sì, Signore, sia fatta la Tua volontà. Ringraziamo il Cristo per la Sua presenza. E ringraziamo anche il nostro corpo fisico. Ringraziamo tutti gli elementi del nostro corpo, ogni organo, ogni cellula. Ringraziamo i piedi e le gambe, le mani e le braccia, i sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, cervello. Ci avviciniamo allo Spirito del Cristo e anche al nostro corpo, il grande campo energetico del microcosmo nel macrocosmo. Cristo respira attraverso di noi. Ancora una volta, egli scorre attraverso di noi, dal capo fino ai piedi e poi indietro. Il campo energetico che guarisce si rinforza sempre più, avvolge e irradia il nostro corpo. Percepiamo la presenza di Dio. Percepiamo la leggerezza. L'amore sostiene. Percepiamo la forza della fede. Cristo dona. Nella consapevolezza della Sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Diciamo sì al Cristo, lo Spirito che aiuta e che guarisce.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Tu kennst uns.
1: Tu ci conosci.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Tu weißt uns.
1: Tu sai ogni cosa di noi.
0: Christus.
1: Cristo. Tu ci ami.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es heilt der Christus.
1: Il Cristo Dio guarisce.
0: Und nimmt seine
1: heilende percepite la sua presenza guaritrice.
0: Stärkt den Glauben und das
1: rinforzate la fede e la fiducia in lui. Egli è presente. Guarisce.
0: O lasst es zu.
1: Permettete che avvenga.
0: Nehmt zurück die Gedanken des
1: Ritirate i pensieri di dubbio del questionare con lui. Dite sì e rimanete concentrati sulla parte del corpo di vostra scelta e vi accorgerete come il campo energetico si costruisce sempre più, guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Christus, der gesunde
1: Cristo,
0: in uns.
1: La fonte della salute in noi.
0: Der Glaube an ihn.
1: La fede in lui fa sgorgare la sorgente. Salute.
0: Gesundheit.
1: Salute del corpo.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Gott ist Gesundheit.
1: Dio è salute.
0: Denkt Gesundheit.
1: Pensate.
0: In meinem Leib.
1: Salute. Nel mio corpo. Pensate, ognuno di voi pensa salute nel corpo e percepite nei pensieri e vi renderete conto della presenza del Cristo Dio. Guarisce. E noi siamo sani se crediamo e diveniamo consapevoli della legge dell'amore. Riportiamo ora indietro la mano destra. Seguite coi pensieri, ognuno per sé. Io sono sano. Percepite all'interno delle parole e sentite il contenuto dei vostri pensieri. Io sono sano. Ancora una volta percepiamo la possente corrente della salute. Ancora una volta percepiamo il Cristo Dio che scorre attraverso di noi. Io sono sano. O affermate la salute del vostro corpo. Io sono sano. Affermate la luce nella vostra anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io affermo la luce nella mia anima.
0: bin gesund.
1: Io sono sano.
0: Ich bejahe.
1: Io affermo la salute del mio corpo.
0: O fühlt in euren Körper hinein.
1: Entrate con le sensazioni nel vostro corpo. Chi crede percepisce la presenza del Cristo Dio. E chi inizia ad amarlo si atterrà un passo dopo l'altro ai suoi comandamenti e con il tempo percepirà in sé la chiamata del Cristo Dio. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Cristo, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo infinito amore. Ti ringraziamo per il tuo grande atto di redenzione. Ti ringraziamo per la possente corrente di guarigione nel profondo della nostra anima. C'è l'altare dell'amore. Nello spirito ci inginocchiamo e ringraziamo. Ringraziamo anche per il nostro corpo e ci riproponiamo fermamente di ringraziare in continuazione il Cristo, ma anche il nostro corpo, i nostri organi, il bellissimo campo energetico che agisce in modo armonioso. Cristo, tu sei la vita onnipresente. In questa consapevolezza della preghiera interiore, pensiamo a tutti i fratelli e sorelle su tutta la terra. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, poiché nel tuo spirito siamo tutti fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle. Preghiamo per la Madre Terra, coi suoi minerali, piante e animali.
0: Einheit ist strömendes Leben.
1: L'unità è vita fluente. L'unità rende forti. L'unità dona forza. Così pensiamo anche agli esseri divini, i nostri fratelli e sorelle nello spirito dell'amore, che ci servono, che ci aiutano, che sono intorno a noi. Grande Dio, grazie per il tuo amore. Cari fratelli, care sorelle, l'unità rende forti. E se siete in cura da un medico terreno o andate da un dottore, pensate, l'unità rende forti. L'unità anche con il nostro corpo, con i nostri organi. Ricordatevi, in ogni cosa c'è il Cristo. E se noi tutti insieme pensiamo e percepiamo, nel suo spirito, i nostri pensieri divengono sempre più luminosi e così si sviluppa il nuovo uomo, l'uomo nel suo spirito. Già nel momento in cui pensiamo che siamo il microcosmo nel macrocosmo, in noi c'è il possente campo energetico infinito dell'amore. E se noi ringraziamo i nostri corpi, se noi ringraziamo tutta la struttura del corpo, percepiamo anche che in questo senso poniamo nel medico terreno il fondamento affinché il Cristo possa agire anche tramite il medico terreno per noi. E ricordatevi, l'uomo nuovo si sviluppa grazie all'amore per Dio e per il prossimo. Con questa consapevolezza, io, quale vostra sorella, vi auguro l'eterna forza dell'amore che rende felici, che collega, che rende felici. È la salute e la fonte della vita, la freschezza nella gioventù e nella maturità.

0: Liebe Freunde der freien Gemeinschaften,
1: cari amici delle comunità libere, vi salutiamo cordialmente. Nelle comunità libere ci scambiamo sugli insegnamenti che Dio, l'Eterno, ci ha dato tramite la parola profetica nella nostra epoca e sulle esperienze che facciamo. Uno dei libri dato dalla sapienza divina è I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E ora leggiamo un estratto contenuto anche nel piccolo libretto della serie Il messaggio della verità, in cui si leggono le seguenti parole del Cristo. Come io servo tutti, anime, esseri umani, animali, piante e pietre, anche voi dovreste servire altruisticamente tutti coloro che vi circondano, le persone, gli animali, le piante e le pietre. Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio, spiega in merito. Ogni giorno possiamo riconoscere fino a che punto servire gli altri in modo altruistico sia già divenuto parte della nostra vita. Osserviamoci. Guardiamo la natura. Lo Spirito Eterno serve ogni piccolo fiore, ogni animaletto, serve ogni pietra. E noi? Prendiamo in mano una pietra e la gettiamo via con indifferenza? Oppure la rispettiamo e la osserviamo? Strappiamo il fiorellino? Oppure ci chiniamo e lo ringraziamo nelle nostre sensazioni, perché si irradia verso di noi? E come ci comportiamo con gli animali? Calpestiamo intenzionalmente l'animaletto o lo evitiamo e lo lasciamo proseguire lungo la sua strada? Oppure lo prendiamo per allontanarlo dal luogo in cui si trova e posarlo da un'altra parte dove non corre alcun pericolo? Dal nostro comportamento nei confronti del secondo prossimo possiamo riconoscere noi stessi. Ascoltando queste parole, sicuramente ad ognuno di voi viene in mente qualcosa che riguarda la propria vita. E sono molto grato per questi aiuti, perché mi hanno indicato quante cose posso ancora imparare e mettere in pratica. Mi ricordo, per esempio, che una volta mi sono preso cura delle rose in giardino. Si irradiano verso di noi con amore e per mezzo di esse ci parla anche Dio. L'unità universale. Io però con i miei pensieri ero da tutt'altra parte. Tutto ad un tratto mi sono ricordato di questo libretto della serie Il messaggio della verità e sono riuscito a soffermarmi ad instaurare una comunicazione amorevole anche da parte mia. E queste sensazioni fanno bene anche all'anima. Questa è una piccola esperienza tratta dalla mia vita quotidiana. Naturalmente riconosco me stesso

in cui si trovano estratti dal discorso della montagna di Gesù di Nazaret, con spiegazioni date dal Cristo stesso. Il libretto è intitolato Il discorso della montagna, la via verso una vita appagata. Riguardo alla frase Amate i vostri nemici, si legge: Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito avrete? In merito, il Cristo spiega: Accetta e accogli quindi il tuo prossimo nel tuo cuore, anche se non ti ama, anche se non ti assiste o ti disdegna, rifiutandoti il saluto. Amalo tu. Assistilo tu altruisticamente e salutalo tu, anche solo con i pensieri, se non vuole essere salutato in parola. Donate l'amore altruistico, come il sole dà alla terra, e rispettate tutte le persone, tutto l'essere. Non adulate altre persone. Non fate distinzione, come le persone che vanno e stanno solo con coloro che condividono il loro modo di pensare e di agire e che giudicano coloro che pensano ed agiscono diversamente da loro. Credo che ognuno preferisca stare insieme a persone che ci piacciono o che ci sono simpatiche. La mia esperienza è che le persone che in un primo tempo rifiutavo o dalle quali mi sentivo rifiutata mi hanno aiutata a fare dei passi sulla via verso Dio. Perché in questo caso mi viene chiesto di guardare me stessa. Quali critiche mi fa l'altra persona per cui eventualmente la rifiuto, mentre in realtà purtroppo ha ragione? O quale mio comportamento ha portato l'altra persona a rifiutarmi o a respingermi? Se mi pongo queste domande, trovo sempre degli aspetti in me e posso cambiarli. E la cosa interessante è che proprio con le persone con cui all'inizio avevo delle difficoltà, spesso si sviluppa qualcosa di buono e prezioso, o si crea un collegamento basato sul rispetto reciproco, invece che su una simpatia superficiale. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cari amici, gli insegnamenti provenienti dalla sapienza divina sono un grande tesoro che ci permette di vedere in profondità, grazie ai quali ognuno può imparare la propria vita. Nelle prossime trasmissioni in questa serie continueremo a leggere e imparare. Volete farlo insieme a noi? Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto. Un cordiale saluto. Collega e sì, Dio con noi.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto alla terza puntata della nostra tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini, riteniamo questo tema molto importante, in quanto esso ci dà una visione molto diversa dalla vita, fornendoci un approccio diverso con la vita terrena ed un altro modo di vedere la morte, diverso da quello tipico che ritiene che con il decesso sia tutto finito. E naturalmente siamo anche lieti di avere qui con noi in studio Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Per prima cosa vogliamo fare un breve riassunto di alcuni temi di cui abbiamo parlato insieme nel corso delle ultime trasmissioni. Per esempio abbiamo parlato del fatto che la conoscenza della preesistenza dell'anima, quindi l'esistenza dell'anima prima del concepimento del corpo e la possibilità di più vite terrene, è stata repressa e mantenuta celata con un anatema già nel VI secolo da parte della Chiesa allora emergente. In quell'epoca un anatema corrispondeva quasi ad una condanna alla dannazione eterna. Abbiamo anche sentito che ai tempi di Gesù una gran parte della popolazione era a conoscenza della reincarnazione, quindi la si riteneva scontata, e sappiamo inoltre che, anche per i discepoli, la possibilità che un'anima si incarnasse più volte era un fatto noto. Molti, e probabilmente anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono a conoscenza del colloquio di Gesù di Nazareth con i suoi discepoli, che è stato tramandato negli scritti, nella Bibbia, in cui egli disse: «Il popolo, chi crede che io sia?» E un discepolo gli disse: «Alcuni credono che tu sia Giovanni il Battista, altri Elia, altri ancora credono che tu sia uno degli antichi profeti che ritorna. Di quali temi abbiamo parlato ancora?»
2: Un altro aspetto importante della trasmissione precedente è che sulla Terra non avviene nulla per caso, ma che tutto quello che ci viene incontro nel corso della giornata, ciò che ci tocca, ha a che fare con noi stessi. E perché è così? Si tratta di ciò che abbiamo immesso, sì, dei nostri comportamenti del passato, eventualmente addirittura di vite passate, i quali vanno sistemati e vogliono essere chiariti. Così può essere che incontriamo persone o situazioni che ci vogliono dire qualcosa di molto concreto. Il che cosa e il perché lo dobbiamo scoprire noi stessi e chiarirlo esaminandoci. Tuttavia lo Spirito del Cristo Dio ci aiuta a farlo. E come è già stato detto, questa costituisce la grande possibilità in questa vita terrena, ossia che in breve tempo possiamo sistemare così tante cose in un incontro con persone dalle mentalità più diverse. Ma cosa disse Gesù di Nazareth ai suoi tempi? Che cosa ha insegnato? Riconciliati con tuo fratello finché ti trovi sulla via con lui.
3: Forse qualcuno dei nostri ascoltatori si chiederà cosa significa esaminare. Chi ci può dare una risposta? Che cosa dovremmo esaminare?
1: Esaminare significa cercare di scoprire cosa c'è dietro ai nostri pensieri. Poiché spesso diciamo qualcosa, pensiamo qualcosa, ma sotto c'è qualcosa di ben diverso. Per esempio, io dico qui a qualcuno: «Buongiorno, come stai?» E dentro di me invece penso: «Uffa, ma devo proprio incontrarlo di nuovo?» Questo esempio potrebbe mostrarci quale pensiero sta dietro alle nostre parole e che quindi dovremmo analizzarci, poiché queste cose sono le cose che presto o tardi penetrano nella nostra anima.
3: Ciò che mettiamo nelle nostre sensazioni, pensieri e parole, in tutto il nostro comportamento e che spesso non esprimiamo o non diciamo, viene memorizzato, viene accolto dalla nostra anima e in fondo anche dalle cellule del nostro corpo. E questo è proprio quello che dovremmo mettere in questione. Perché devo subire queste cose? Perché le devo sperimentare? Per quale motivo mi tocca questa disgrazia? L'ho immessa io stesso nei miei pensieri, nelle mie parole e in tutto il mio comportamento.
1: Abbiamo anche già sentito che non esiste il caso, e così non è neanche un caso che diverse persone si incontrino insieme, e neanche è un caso se intere popolazioni o tribù si trovano insieme per porre fine a lotte antichissime o per fare nuovamente la pace tra loro, riconciliarsi uno con l'altro, poiché soltanto come figli e figlie pacifici possiamo trovare accesso alla patria eterna, tornare quindi a Dio, il nostro eterno Padre. Poiché Dio ci chiama da questa eterna patria, invitandoci a ritornare, ma appunto, quali figli e figlie pacifici.
2: Proprio la nostalgia della nostra anima di questa eterna patria è ciò che permette alla nostra anima di accettare un'ulteriore vita terrena, per riuscire, attraverso la purificazione degli aspetti negativi ancora presenti, ad ottenere il presupposto per la via verso la casa del Padre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vogliamo ora recitare nuovamente una poesia sulla reincarnazione che abbiamo già citato in altre trasmissioni. Si intitola La vita che io stesso ho scelto, attribuita a Hermann Hesse. Ora comincio a leggerla. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, che sono pieni di luci e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dallo Spirito Sublime. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare. E mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avessi avuto il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere. Risposi poi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: L'anima quindi sa che cosa le verrà incontro nella prossima vita, nell'incarnazione che ha accettato per purificarsi e sistemare. Ciò non significa tuttavia che siamo in grado di intuire, smascherare il destino degli altri o addirittura puntare il dito nei loro confronti poiché l'hanno causato loro stessi. In questo modo ci incolperemmo. E del resto, chi sa che cosa ricadrà su lui stesso in questa vita?
3: Se parliamo della reincarnazione, arriviamo sempre al discorso della montagna. Senza il discorso della montagna non troviamo noi stessi, non giungiamo al nostro vero essere. Senza il discorso della montagna non comprendiamo nemmeno che l'uomo dovrebbe essere misericordioso, poiché la misericordia di Dio è anche un aspetto della nostra vera vita. È questo che ci ha insegnato il discorso della montagna e quindi Gesù di Nazareth. Misericordia significa quindi aiutare il nostro prossimo e non disprezzarlo se viene colpito dal destino. Si tratta quindi di aiutare il nostro prossimo in modo che possa riconoscere perché deve subire una determinata sofferenza o un dolore e aiutarlo nella misura del possibile in modo che possa fare dei passi sulla via con Gesù, il Cristo, verso la casa del Padre, liberandosi dalla ruota della rinascita e superando la reincarnazione. Noi uomini teniamo conto troppo poco del discorso della montagna e proprio la misericordia è contenuta anche nel discorso della montagna, nelle beatitudini.
1: In base a quello che è stato appena detto sul discorso della montagna, riconosciamo che è veramente un insegnamento molto elevato, un insegnamento di grande importanza. E per questo parliamo spesso dell'insegnamento sublime del discorso della montagna. E penso che sarebbe molto interessante per tutti leggere il discorso della montagna. Non è difficile da comprendere, ognuno può capire che cosa ci voleva dire allora Gesù, il Cristo. Non siamo quindi all'oscuro della conoscenza che portiamo il nostro destino con noi da esistenze precedenti e in questa vita ci viene data la possibilità, come abbiamo già detto diverse volte nelle trasmissioni precedenti, di purificare la nostra anima e di ritornare, dopo questa esistenza terrena, nella casa del Padre, quindi nel regno di Dio da dove una volta siamo fuoriusciti, o meglio, è fuoriuscita la nostra anima. L'essere a conoscenza di questo ci aiuterà ad accettare più facilmente quello che forse in questa vita ci ha colpito oppure ci sta venendo incontro.
2: Quindi, se noi accettiamo ciò che ci porta il destino, senza ritenere responsabili gli altri di questo, ciò non significa che ci rassegniamo e ci abbandoniamo alla sorte. Infatti, la nostra sorte non è prestabilita. In tutta la vita non esiste un punto di arresto. Che cosa vuole Dio? Dio desidera che noi seguiamo i Suoi comandamenti e i Suoi aspetti della legge. Perché? Affinché noi stiamo bene. Non appena ci rivolgiamo a Lui e ci sforziamo sempre più di vivere in base ai Suoi comandamenti, eventualmente il nostro destino cambierà, se è bene per la nostra anima. Certo, tra una cosa e l'altra ci salgono ogni tanto delle accuse. Lottiamo con il nostro destino, dato che siamo uomini e nessuno di noi è perfetto. Anche se sappiamo di aver causato noi stessi la nostra sorte, spesso per prima cosa ci ribelliamo, non accettiamo. Ma conoscendo la realtà della reincarnazione, ci è chiaro che ciò che eventualmente dobbiamo soffrire ora lo possiamo deporre con l'aiuto del Cristo Dio e in questo modo liberare la nostra anima e, grado per grado, ritornare nella luce come essere sani, gioiosi, luminosi e liberi.
4: Può anche essere che colui che si interessa dei collegamenti spirituali può giungere anche a un cambiamento spirituale di opinioni. E chi aspira ai 10 comandamenti e al discorso della montagna di Gesù, con il tempo vedrà le cose anche più in profondità. E sarà anche una persona molto pratica. Con il tempo imparerà a sentire il significato delle parole del suo prossimo e a comportarsi secondo il discorso della montagna di Gesù. Il Cristo aiuterà l'altro, come abbiamo già sentito. E a poco si trasformano anche gli organi dei sensi. I nostri sensi avranno anche delle percezioni sensoriali, diverranno più luminosi, più liberi, più puri, e anche il piano dei sentimenti si apre e percepiamo sempre di più, a poco, la libertà interiore. E la libertà interiore in fondo è il segno che l'anima sta diventando più luminosa. Ce ne accorgiamo anche dal respiro. Infatti respiriamo in modo più profondo, in modo più libero. E tutti questi passi percepibili in fondo ci danno la forza di riconoscere ogni giorno ciò che abbiamo da sistemare. E di che cosa si tratta? Si tratta degli aspetti umani, degli aspetti peccaminosi che ognuno di noi ha ancora in sé e a cui è attaccato. Se andiamo alla mano del Cristo Dio, nostro Redentore, aspireremo anche passo per passo alla casa del Padre e con il tempo comprenderemo che cosa significa fare la volontà di Dio. E percepiamo poi anche una libertà interiore, una gioia, e in senso positivo percepiamo anche l'azione della giornata.
2: Con il tema della reincarnazione arriviamo ancora a parlare di un punto molto scomodo che molti non vogliono tenere presente, e proprio per questo motivo. Si tratta della legge di causa ed effetto. In base alla fisica sappiamo che nessuna reazione nasce senza un'azione precedente, ossia prima deve prima accadere qualcosa affinché possa subentrare un effetto. E proprio su questo concetto si basa la legge di causa ed effetto, detta anche la legge di semina e raccolta. Ne abbiamo già parlato nelle trasmissioni precedenti. Può accadere, ad esempio, che siamo molto irritati da una persona che eventualmente non conosciamo nemmeno. Per esempio, un passante sulla strada. Lo guardiamo e già ci agitiamo, già ci fa arrabbiare. Dunque, che cosa potrebbe esserci alla base di questo caso?
5: La cosa interessante è che spesso passiamo davanti ad una persona, anzi passiamo davanti a 10 persone guardandole negli occhi e non succede nulla. Poi giunge l'undicesimo passante e quando lo incrociamo improvvisamente succede qualcosa in noi. Abbiamo sentito improvvisamente un sentimento strano, per esempio invidia, oppure svalutazione, oppure gelosia. Oppure disprezziamo questa persona e questo ci mette interiormente sotto sopra.
2: E allora, cosa si dice in questo caso la legge di causa ed effetto? Nessuna reazione avviene senza un'azione precedente. In questo caso avviene una reazione, ad esempio, sale in noi dell'invidia. Di conseguenza, precedentemente ci deve essere stata un'azione. Ma quale? Chiediamolo a noi stessi, perché noi siamo coloro che compiono l'azione.
5: E questo naturalmente, come già detto, può accadere una volta per strada, ma può anche accadere in famiglia o sul posto di lavoro, ovunque incontriamo altre persone. Potrebbe anche essere che questa persona che troviamo in strada, sul lavoro o in famiglia abbia messo in moto quella causa che oggi possiamo riconoscere e osservare più da vicino e che dovremmo anche sistemare. Questa persona ha messo in moto qualcosa in noi oggi e questo è esclusivamente in noi e non nell'altra persona. Possono essere pregiudizi o anche pensieri negativi che gli altri passanti o l'altra persona che abbiamo incontrato hanno fatto vibrare in noi. In questa situazione dovremmo chiederci perché proprio questa persona in questa giornata mi ha fatto arrabbiare. Questa è la nostra energia della giornata che ci ha condotto a incontrare quest'altra persona.
6: Die uns mit diesem Menschen zusammengeführt hat.
2: Ora però questo passante, che porta in sé caratteristiche caratteriali simili a noi, ha smosso in noi cose simili o uguali, ma può anche essere che in una incarnazione precedente eravamo con questa persona e che non eravamo in unità con lei, che abbiamo avuto dei litigi con lei, e che in entrambi è rimasto qualcosa che va sistemato. Allora si potrebbe anche dire, qui ci viene incontro qualcuno con il quale dovremo sistemare pensieri negativi del passato nei suoi confronti, o forse addirittura azioni negative.
5: Tuttavia questo non significa che dobbiamo andare da questa persona e spiegarle tutte queste cose, ma dovremmo semplicemente esaminare noi stessi ed eventualmente ammettere a noi stessi che l'energia della giornata ci rispecchia qualcosa. Dovrei anche osservare cosa mi ha agitato così tanto e metterlo a fuoco per riconoscere che io stesso sono una parte di questo e che forse nel passato ho pensato, agito, ho parlato esattamente così, forse neanche specificatamente contro questa persona che mi sta ora di fronte, ma comunque contro qualcuno, perché altrimenti questa persona ora non mi avrebbe fatto così da specchio, non mi avrebbe fatto così arrabbiare.
2: Trovo questo aspetto importante, ossia che non andiamo dall'altro per sottoporgli ciò che è avvenuto in noi. Potremmo ancora spiegare ai nostri ascoltatori che non dovremmo andare dal nostro prossimo e occuparlo con una cosa che ha a che fare soltanto con noi stessi.
5: L'altra persona in genere non riconosce e non percepisce i nostri pensieri, e se gli esprimessimo tutto quello che ora stiamo pensando, questo potrebbe mettere in moto nell'altro delle reazioni di pensieri che non sono buoni né per lui né per noi. Invece, se abbiamo fiducia nel Cristo che è anche nel nostro prossimo e che ci sta accanto, se chiediamo al Cristo di aiutarci, di starci vicino, di sciogliere queste cose in noi, egli può veramente sciogliere delle cose, soprattutto se noi ci pentiamo e sistemiamo cose simili o uguali e naturalmente se non ci comportiamo più in quel modo e smettiamo di pensare così. Il passante che ha messo in moto in noi queste cose può venire toccato a sua volta dal Cristo in un altro momento. Ed eventualmente egli, a un certo punto, rifletterà su se stesso e potrà giungere ad un punto simile a dove siamo arrivati noi, desiderando eliminare queste cose che lo rendono oppresso, gravato, negativo. È il Cristo Dio che sa quando è il momento giusto per il nostro prossimo e non noi. E per questo dovremmo lasciar fare al Cristo e non richiamare o parlare di continuo di queste cose che abbiamo pensato dell'altro.
3: Forse potremmo spiegare ai nostri ascoltatori che lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi, in noi, nel nostro prossimo. Egli è presente ovunque, in ognuno. E il Cristo in noi significa rivolgersi allo Spirito in noi. Noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è in noi. Ovunque andiamo, ovunque ci troviamo, con qualsiasi persona parliamo, qualsiasi cosa facciamo, lo Spirito di Dio è sempre in noi perché noi Siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è quindi in noi. Pregare dentro di noi significa pregare rivolgendosi allo Spirito di Dio in noi, al Cristo Dio. Sistemare con Lui le situazioni, con il nostro prossimo. Parlare a Lui di ciò che ci sta a cuore. Chiedendo, Cristo, stammi vicino affinché io possa sistemare ciò che mi tocca. Il Cristo in noi significa quindi che noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi.
5: È un'affermazione veramente fantastica che ci hai ora riportato, un'affermazione che rende felici. Ovunque io vada, posso sempre andare dal Cristo. E questa è anche una grande libertà. Non sono legato a nessuna persona, non sono legato a nessuna chiesa o organizzazione, non ho nemmeno bisogno di qualcuno che mi aiuti in fondo, ma posso sempre andare nel mio interiore. E il Cristo è sempre qui, in qualsiasi momento io abbia bisogno di Lui e ovunque mi trovi.
3: In fondo sarebbe una vita bellissima, ovunque vado, ovunque mi trovo. L'Eterno è in me. E l'Eterno, lo Spirito di Dio, il Cristo Dio è in me, desidera sempre il meglio per me. Con ogni respiro, Egli bussa al nostro cuore e desidera aiutarci, vuole essere al nostro servizio, poiché Egli è con noi e accanto a noi. Se diamo la possibilità al Cristo Dio di mettere in movimento in noi ciò che è contro la vita, allora con il tempo ci sentiremo molto meglio, diverremo felici dall'interiore e impareremo a comprendere il nostro prossimo. Ciò significa che lo denigriamo sempre meno, perché impariamo a comprenderlo, poiché le nostre parole in fondo sono soltanto involucri. Cosa contengono le parole? Cosa mette il nostro prossimo nelle sue parole? Scoprirlo e comprenderlo significa vivere con il Cristo, lasciare agire il Cristo in noi, in modo che impariamo a comprendere il nostro prossimo e siamo collegati con Lui e non contro di Lui.
5: E in questo modo si possono comprendere meglio anche le parole di Gesù quando disse «Io sono venuto per rendervi liberi». Quello che ci hai detto ci conduce veramente alla libertà ed è un insegnamento molto pratico. Non lo si impara nei libri, ma nella vita quotidiana, applicandolo. Prima abbiamo parlato dei nostri pensieri e delle nostre parole che eventualmente abbiamo rivolto al nostro prossimo senza riflettere. Quindi sono i nostri pensieri, le nostre parole che contano. Esse giocano un ruolo importante nella nostra vita e nel caso abbiamo sempre gli stessi pensieri, anche se pensiamo di averli già sistemati, dovremo rifletterci di nuovo. Spesso non funziona così velocemente. Un complesso di pensieri non si scioglie così semplicemente. Bisogna sforzarsi. Se ci dispiace di avere questi pensieri negativi, allora possiamo eliminarli passo per passo ed in questo modo la nostra anima diverrà più luminosa e noi possiamo uscire poco alla volta dalla cosiddetta ruota della rinascita e procedere sulla nostra via già in veste di uomini. Più tardi, quando saremo senza il corpo terreno, passeremo in sfere di sostanza più sottili, più luminose. Lì potremo continuare la nostra vita, la nostra via verso casa, fino a quando, come esseri spirituali in Dio, saremo nelle sfere spirituali pure e di sostanza sottile, da nostro Padre. Questa è la nostra meta. L'insegnamento di Gesù di Nazareth è un insegnamento di grazia, un insegnamento veramente meraviglioso. Ognuno di noi può prima o poi ritornare alla casa del Padre attraverso il Cristo, che è il nostro Redentore. Non esiste la dannazione eterna. esiste sì la rinascita. Tuttavia questo non è né il desiderio né la volontà di Dio. Egli desidera che già ora in veste umana cominciamo ad incamminarci verso il cielo, mettendo in pratica ciò che Dio vuole da noi.
2: E abbiamo appena sentito che non è così difficile se si è a conoscenza di tali collegamenti e se si conosce l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Si può proprio dire che il fatto che Egli ci offra questa possibilità è un grande dono di nostro Padre Celeste a noi, i Suoi figli amati. E come sarebbe oggi il mondo se molte persone conoscessero questi collegamenti e si orientassero ad essi nella loro vita quotidiana? Ci sarebbero uomini con valori etici più elevati, con valori spirituali, con più coscienza e più chiarezza. Purtroppo non è così. Guardiamoci un po' intorno. In generale bisogna dire: l'uomo è ignorante e apatico, è brutale e bellicoso, invece di essere pacifico. E in questo modo si incatena continuamente alla ruota della rinascita.
3: Ma allora perché è divenuto apatico, insensibile? Perché le istituzioni non hanno riconosciuto l'insegnamento sublime di Gesù di Nazareth. Il discorso della montagna, infatti, proprio il discorso della montagna conduce ad un'etica più elevata, a una morale più elevata, a un buon comportamento e a buone maniere. Proprio il discorso della montagna di Gesù costituisce la via verso la casa del Padre. Nel discorso della montagna troviamo la vita che ci rende ricchi, che ci permette di risvegliarci e non ci conduce nell'apatia.
2: Credo che anche nella trasmissione precedente, così come in questa, abbiamo visto in fondo che è molto facile. Si tratta proprio di un insegnamento semplice. E qualcuno ne ha già sentito parlare. Tuttavia, credo che esista una grave condanna o sentenza anche per molti di noi che siamo stati educati nelle cosiddette confessioni cristiane e ci è stata inculcata fin dall'inizio. E cioè che si tratta di una utopia che non è vivibile, e questo sembra essere così radicato nel subconscio degli uomini che non ci si occupa del discorso della montagna. Se l'avessimo fatto ci saremmo accorti che è veramente facile e che corrisponde a quello che ognuno di noi percepisce nella sua anima e come ognuno vorrebbe vivere. Ognuno desidera venire accolto, accettato, amato dall'altro. Ognuno desidera vivere in armonia e pace, perché in fondo abbiamo creduto alla frase «è un'utopia». È giunto veramente il tempo che questa credenza sbagliata venga rimossa e spero che molti che oggi ci ascoltino percepiscano e forse riconoscano in noi che esiste un'alternativa, e l'alternativa è positiva e conduce ad una vita del tutto nuova, ad un nuovo modo di pensare, ad una nuova etica e morale, a tutto ciò che molti lamentano sia andato perduto agli uomini. Esiste solo una via fin là, provatela, fatene l'esperienza.
3: Che aspetto avrebbe il nostro mondo se tutti noi, l'umanità intera, avessimo osservato e vissuto passo per passo il discorso della montagna? Sulla terra ora avremmo un paradiso.
2: Ed è proprio quello che vogliamo tutti noi. Infatti tutti quanti preghiamo il Padre nostro, venga il tuo regno. E che cos'è il tuo regno? È il regno del Padre, è il paradiso.
4: E come hai già detto tu, ci sarebbe il regno di Dio sulla terra. Ma se diamo uno sguardo al mondo osservando la terra, sperimentiamo ora esattamente ciò che l'umanità ha seminato. Il nostro essere più profondo, l'essere divino, è in realtà una parte dell'essere divino e della grande unità, in base al concetto uno per tutti e tutti per uno. Tuttavia, noi uomini abbiamo disimparato il principio del dare e ricevere, e se ora diamo uno sguardo al mondo, vediamo che ognuno è contro l'altro, ognuno pensa solo al proprio vantaggio e vuole solo imbrogliare l'altro. Dipende da noi, e ognuno decide lui stesso per quanto tempo e per quanto tempo ancora vuole rimanere così.
2: Andiamo ancora a vedere alcuni aspetti di questa via che conduce alla libertà. Abbiamo già sentito che dobbiamo fare attenzione a che tipo di pensieri abbiamo. Se per esempio diciamo «non sono contro il mio prossimo», sembra positivo. Tuttavia, forse dovremmo chiederci cosa c'è veramente nei nostri pensieri, oppure quali sono i contenuti dei miei pensieri. Non sono forse in parte contro il mio prossimo? Dovremmo ricordarci che i pensieri sono forme di energia e i pensieri non sono liberi, come si dice spesso. Pensieri sono forze che lasciano un segno nella nostra anima e questo segno nella nostra anima determina per noi il decorso della legge di semina raccolta. Ciò che imprimiamo nella nostra anima diverrà realtà in noi e questo lo porteremo con noi come anima in altre incarnazioni. Fino a che non sistemiamo ciò che è troppo umano, si potrebbe anche dire gli aspetti peccaminosi, questo segno lascia la sua impronta e solo allora l'essere spirituale che è insito nel nostro essere più profondo verrà alla luce. Allora potremo fare passi ulteriori verso il ritorno nel regno eterno di Dio, di nostro eterno Padre.
5: Spesso ci si chiede perché Dio non interviene. Prendiamo coscienza ancora una volta che Dio ha donato a tutti noi il libero arbitrio. Come può Lui che ci ha dato il libero arbitrio intervenire nella nostra volontà umana, nella nostra testardaggine, nella nostra cattiveria, nel nostro modo di trasgredire i Suoi comandamenti? Siamo noi che vogliamo che sia così. Quindi Egli non interviene. Tuttavia, nella Sua grazia ci dà la possibilità di avvicinarci all'eterna legge dell'amore, dell'unità e della libertà. E questo avviene attraverso la purificazione dei nostri aspetti umani.
3: Ciò significa, quindi, che dipende da noi, siamo noi che dobbiamo superare la rigidità del nostro io, del nostro ego, per divenire flessibili in Dio, nel possente io sono. Se osserviamo il grande evento cosmico e universale, riconosciamo che Dio, colui che guida tutte le cose, non è intervenuto nella legge di causa ed effetto, ma ci ha inviato suo Figlio, che ci ha portato la redenzione. Che cos'è la redenzione? Non è altro che la luce nell'anima e allo stesso tempo la protezione per l'anima, affinché essa non cada ancora più in basso, fino ad arrivare a dissolversi. Grazie all'atto di redenzione è divenuto impossibile che un'anima si dissolva. Sentiamo continuamente da Gesù il Cristo. Io, quindi il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno giunge al Padre se non per mezzo di me. E perché? Perché Lui ci ha portato la luce che ci illumina la via verso la casa del Padre. Quindi Gesù, il Cristo, con l'atto di redenzione, ci ha portato la protezione energetica per l'anima, assicurandoci così la via di ritorno alla casa del Padre. Le nostre anime non possono venir dissolte, proprio perché questa protezione del Cristo Dio, questa luce del Cristo Dio in noi risplende nella nostra anima, dato che Lui ci vuole ricondurre a casa. Quando ciò avverrà, questo lo decide ognuno di noi in base alla legge della libertà, che è contenuta nella legge di causa ed effetto. Dio, nostro eterno Padre dei Cieli, si è occupato di noi in modo meraviglioso. Lui, che guida tutto in modo meraviglioso, è sempre per il bene dei Suoi figli.
5: Questo padre meraviglioso è un padre amorevole e con lui quindi non si può cercare di mercanteggiare. Egli è il padre della giustizia. Molti cristiani credono tuttavia che il Cristo, grazie alla sua opera di redenzione, ci abbia liberato da tutti i peccati, quindi che tutti i peccati precedenti dell'umanità non abbiano più significato. Ma riflettiamo un attimo. Se tutte le anime, grazie al suo «è compiuto», fossero divenute liberi in una volta sola, allora tutti noi, allora le anime, sarebbero senza colpa. Ma allora perché in questo mondo continuano ad esserci atrocità così bestiali? I molti, molti dissidi, le guerre atroci, omicidi, perfidia, tante altre cose. Molte persone sono contro il loro prossimo. Ovunque si guarda, è tutto un essere l'uno contro l'altro. Ma non sono forse tutti questi dei peccati? Vediamo quindi che Gesù, il Cristo, non ha semplicemente tolto i peccati, come affermano le istituzioni ecclesiastiche, ma ha dato invece il sostegno energetico nella nostra anima e, come abbiamo sentito, ci ha portato questa protezione affinché questa l'anima non venisse dissolta. Egli è presente in ognuno di noi come luce, forza, aiuto, affinché l'anima si purifichi e finalmente possa ritornare a casa come essere spirituale nell'eterna patria.
4: Chi accetta di riconoscere la reincarnazione come verità accetta anche la legge della natura, la legge di semina e raccolta, e sa, e di questo non possiamo mai rendercene conto abbastanza, che la grazia di Dio consiste proprio nel fatto che possiamo ritornare più volte sulla terra per sistemare quello di cui ci siamo eventualmente incolpati nelle incarnazioni precedenti. E come principio guida all'uomo sono stati dati 10 comandamenti e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo, per tornare ad essere liberi, per poter ritornare alla casa del Padre nei cieli, nell'eterno regno di Dio.
3: Tuttavia, dobbiamo anche tener conto del fatto che Dio, nostro Padre, non desidera la reincarnazione, il continuo incarnarsi dell'anima. Egli desidera che in questa esistenza terrena ci liberiamo dalla ruota della rinascita sulla via verso di Lui. La reincarnazione è certamente un dono di grazia della vita, dato che su questa terra possiamo riconoscere molto più facilmente i nostri peccati, pentircene, sistemarli e non ripeterli più. Tuttavia, non è ciò che egli desidera. È una grazia di Dio che ci è concesso di farlo. Per questo dovremmo renderci conto che siamo in veste umana e che come uomini in questa vita possiamo allontanarci ampiamente dalla ruota della rinascita. Questa è la volontà di Dio e questo è il suo desiderio.
2: E per questo venne Gesù di Nazaret, che ci portò il discorso della montagna, l'insegnamento sublime del regno di Dio, così come abbiamo sentito. Vorrei portare ora un'altra riflessione. Noi uomini, ripetiamolo ancora una volta, noi uomini siamo esseri spirituali incarnati, portiamo in noi un'anima e nel profondo dell'anima l'essere spirituale che proviene da Dio. Se ora il corpo fisico muore, dove va poi l'anima?
5: Questa potrebbe essere una delle domande essenziali d'attualità, ma una di quelle che è rimasta senza risposta. La maggior parte delle persone brancola nel buio in merito a queste domande. Se leggiamo ad esempio gli annunci mortuari nei giornali, riconosciamo che ogni giorno l'umanità gira continuamente intorno a questa domanda. Che cosa accade dopo la vita terrena? Alcuni pensano che si arriva subito da Dio, altri ritengono che sopraggiunga il riposo eterno, Oppure si legge anche sulle lapidi: riposa in pace. Altri pensano che il morto abbia un'esistenza senza dolore nell'aldilà. Per molti la persona deceduta esiste soltanto nelle opere che ha compiuto. Vive quindi soltanto nel ricordo dei suoi discendenti. In fondo dobbiamo dire che non sappiamo molto su queste cose.
3: Pensiamo alla natura. Essa ci vuole insegnare. Come l'albero cade, così resta a terra. Ciò significa che come siamo oggi, saremo anche dopo la nostra morte del corpo. Quindi se oggi moriamo, portiamo con noi ciò che caratterizza oggi la nostra anima e anche il nostro corpo.
5: È stato detto che gli uomini non sanno cosa accade dopo la morte, ma non dovrebbe essere per forza così, perché da più di 35 anni il Cristo Dio si rivela tramite, si può chiamare la sua interprete, la sua traduttrice. Dio stesso la chiama la sua profetessa e messaggera, è nostra sorella Gabriele. E l'Eterno ha spiegato in queste numerose rivelazioni che il mondo dell'aldilà, in cui l'anima si sofferma dopo la morte, è costituito da sistemi solari di sostanza sottile e che questi mondi di sostanza sottile confinano con il nostro mondo materiale. E in questi sistemi solari di sostanza sottile, in questi mondi, vivono le anime dopo la morte. E grazie alla profezia divina di Gabriele, sappiamo anche ciò che avviene veramente dopo la vita terrena. Noi cambiamo soltanto il nostro stato di aggregazione. Siamo quindi anime senza il corpo e come Gabriele ha appena asserito, l'anima continua a vivere come ha vissuto sulla Terra, con tutte le sue caratteristiche positive e negative, esattamente come qui si dice anche così come l'albero cade, così giace. E queste caratteristiche negative o positive che avevamo già in veste umana vengono portate con sé dall'anima. Prima o poi l'anima si porrà la domanda se vuole evolversi come anima nel mondo dell'aldilà o se desidera incarnarsi nuovamente per affrontare una nuova vita terrena, per purificarsi quindi più velocemente.
2: Ora, se un corpo fisico muore, l'anima passa nelle sfere di purificazione, in uno di questi sistemi solari di sostanza sottile di cui si è già parlato. Nella trasmissione precedente abbiamo parlato anche degli involucri attivi delle anime. Abbiamo parlato delle vesti dell'anima, si potrebbe anche definire così. Questa veste dell'anima attira magneticamente l'anima verso quei pianeti in cui sono registrati i suoi comportamenti sbagliati e in cui sono attivi.
5: Torniamo brevemente alla domanda: come sono nate le sfere di purificazione e questi mondi di sostanza sottile? Sono sorte a causa dell'avvenimento della caduta, ossia a causa della infedeltà di esseri divini che si sono rivestiti di energie impure e contrarie a Dio. Nel corso di periodi di tempo lunghissimi, inimmaginabili, si sono staccate delle schegge dalla sostanza sottile, quindi dai pianeti celesti puramente spirituali, che potremmo chiamare i cosiddetti sistemi solari di sostanza sottile, che chiamiamo anche sfere di purificazione per le anime. Sono per così dire le sfere più basse dell'aldilà. Questo allontanamento progressivo dalla eredità divina ha portato a poco ad un raddensamento ulteriore degli astri e in particolare alla creazione dei pianeti di sostanza grossolana, ai sistemi solari di sostanza grossolana fino alla materia stessa della Terra. E sappiamo che la Terra è il luogo di abitazione degli uomini, il punto d'appoggio anche il caposaldo delle anime incolpate.
2: Di conseguenza ciò significa il corpo umano stesso non è altro che una veste a più strati dell'anima, un raddensamento che invia dei riflessi in base agli involucri corrispondenti dell'anima. Per

0: corso della montagna e confrontate il vostro modo di pensare e tutto il vostro comportamento con questo insegnamento celeste meraviglioso.
1: Dopo il decesso del corpo fisico, come abbiamo sentito, l'anima passa nelle sfere dell'aldilà sui pianeti di sostanza sottile. Se va in sfere di purificazioni basse, perché è molto incolpata, si troverà ancora nella ruota della rinascita e rimarrà attaccata alla materia e in fondo anche alle persone che sono aperte ai suoi influssi. Tuttavia, se l'anima è divenuta luminosa, allora è cresciuta al di là della ruota della rinascita e sale in sfere più elevate, nelle cosiddette sfere di preparazione, per aspirare là, passo per passo, alla casa del Padre. Possiamo spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cosa sono le sfere di preparazione?
0: Le sfere di preparazione non sono più sfere di purificazione. Le sfere di preparazione significano bontà, amore e mitezza. Sono le caratteristiche della figliolanza e sono costituite dalle tre componenti per i figli di Dio. Sono collegate direttamente al regno di Dio. In queste sfere di preparazione, l'essere luminoso impara ad assumere nuovamente la sua eredità divina. Impara a usare nuovamente in modo dettagliato la legge del cielo, dato che ogni essere spirituale è eterna legge compressa. Quindi l'essere di luce impara ciò che deve ancora imparare per poter entrare di nuovo attraverso il portale celeste nella casa del Padre, come essere spirituale perfetto. E allora l'essere sarà nuovamente legge della legge di Dio, quindi l'essere spirituale. E sarà di nuovo amore dall'amore di Dio, bontà dalla bontà di Dio, mitezza dalla sua mitezza divina.
1: Gabi, ciò che tu hai appena spiegato meravigliosamente sulla patria eterna e sulla via per giungervi è così in contraddizione con ciò che insegnano le chiese istituzionali ai loro fedeli, per esempio sulla dannazione eterna e sulle pene dell'inferno. Trovo incredibilmente grave che così tante persone in questo mondo siano abbandonate a questo insegnamento. E tanto più grati dovremmo essere, veramente grati al nostro Eterno Padre, per aver inviato su questa terra in quest'epoca una persona affinché noi uomini possiamo tornare a conoscenza della verità del cielo. E forse possiamo anche dire, da più di 35 anni, come ha già detto Martin, lo Spirito di Dio parla attraverso di te, in innumerevoli rivelazioni e anche tu stessa doni aiuti su aiuti, insegnamenti su insegnamenti, dalla tua coscienza dischiusa. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, chi è in grado di comprendere lo comprenda. Così parlò allora Gesù il Cristo ai suoi tempi e ai suoi contemporanei.
0: Sì, cari amici, la dannazione eterna non esiste. Non credete alla dannazione eterna. Siete persone libere nell'amore, nella bontà e nella mitezza di Dio. Non temete Dio. Dio ama tutti noi, ognuno di noi. Temete piuttosto il vostro comportamento errato, ciò che definiamo anche peccato. Infatti, questi sono gli ostacoli che ci portano eventualmente a una prossima incarnazione. Ma l'amore di Dio non

0: lo desidera. L'amore di Dio ha inviato il suo Figlio meraviglioso, il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, affinché potessimo ritrovare la via che ci riconduce alla casa del Padre, non domani, non dopodomani, non nella prossima incarnazione, ma ora, in questa vita terrena. Provate a mettere in pratica questo insegnamento meraviglioso di Gesù di Nazareth e sentirete che Dio, nostro eterno Padre, vi ama. E leggete con il cuore e con la mente il discorso della montagna e vi accorgerete che è la legge sublime, è la via che conduce direttamente alla casa del Padre. Quindi non credete alla dannazione eterna, non abbiate timore di Dio. Dovremmo invece aver sempre più paura dei nostri peccati. Cominciate una vita nel Cristo e con il Cristo e sperimenterete nel profondo dell'anima, percepirete che Dio vi ama, Dio, nostro eterno Padre.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questi aiuti, con queste parole meravigliose che abbiamo sentito da Gabriele, vogliamo salutarvi. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e naturalmente ci farà piacere avervi nuovamente all'ascolto alla prossima puntata. Per oggi un cordiale saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
0: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
0: Gedanken steigen empor,
1: affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod,
1: l'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale e un benvenuto a questa terza parte della nostra serie di trasmissioni La via che porta a dimenticare il microcosmo nel macrocosmo. Come già detto nelle due trasmissioni precedenti, desideriamo anche oggi precisare che anche questa terza parte è stata scritta da Gabriele, la donna che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera. Quindi anche questa volta leggeremo il testo scritto da Gabriele. Per chi è interessato, ricordiamo che il libro è in pubblicazione e quindi può essere richiesto nelle migliori librerie. Continuiamo ora ad approfondire il tema La via che porta a dimenticare. La via che porta a dimenticare è la via che conduce al regno di Dio, che è eterno e che è a sette dimensioni. Quindi la nostra eterna patria, alle radici eterne dell'essere divino che pulsa nel profondo di ogni anima. Non importa quante volte e per quanto tempo percorreremo la via che porta a dimenticare, sia come anima attraverso le costellazioni planetarie del macrocosmo di sostanza più sottile, oppure in altre nuove incarnazioni. La via va comunque percorsa, poiché nessuna energia va persa. Il nostro corpo spirituale, nel profondo della nostra anima, è energia cosmica eterna che proviene dal regno di Dio. Per questo, nessun'anima andrà mai perduta. La via che porta a dimenticare può essere spiegata anche con parole semplici, poiché è la via che conduce al regno eterno a sette dimensioni, al macrocosmo eterno di sostanza più sottile. Noi uomini suddividiamo tutta la nostra esistenza terrena in tre dimensioni, e questo vale anche per il nostro linguaggio. Per questo ora spiegheremo con parole semplici, nella misura in cui è possibile farlo, ciò che avvenne a causa del pensiero della caduta con la scissione dal regno di Dio. Qualsiasi concetto scientifico o formula matematica servirebbero soltanto a portare più confusione nell'insieme di questo grande evento che può comunque essere spiegato soltanto a grandi linee con le parole tridimensionali. Dio è un Dio giusto. La sua forza creatrice ha lo scopo di aiutare e sostenere i suoi figli ancora incolpati e di trasformare il macrocosmo di sostanza più sottile e quello materiale, perché queste energie appartengono al regno di Dio, al macrocosmo assoluto.
1: Noi uomini abbiamo sempre bisogno di un paragone, e per questo desideriamo ripetere un esempio tratto dal mondo della tecnica di cui abbiamo parlato anche nelle trasmissioni precedenti e che ci dà la possibilità di comprendere in modo concreto gli aspetti della legge che verranno spiegati e che sono tratti dalla legge cosmica universale, che è lo spirito di Dio. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidando che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Quando si accende il sistema di navigazione, si definisce la meta e, per mezzo delle antenne del veicolo, il sistema dell'auto entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti, che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova.
2: Se
1: Ad ogni spostamento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso seguire. Determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e tante altre cose. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginare è oggi divenuto per molti una cosa abituale nella vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, e cioè l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione, con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione, ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati, addirittura con mezzi tecnici. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto. Boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, proprio ogni cosa, viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in files giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato. I frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacciai e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana.
2: Come abbiamo già spiegato, noi uomini dimentichiamo tante cose che riguardano il nostro passato. Tuttavia, molte di esse non sono ancora state sistemate, non sono state sciolte e trasformate in forze più elevate, nemmeno se non ce le ricordiamo più o se non vogliamo più ricordarcene. Spesso non vogliamo renderci conto, non vogliamo guardare negli occhi ciò che costituisce una colpa che grava sulla nostra anima e sul nostro corpo e che ha a che fare con persone, con la natura, gli animali e i minerali. L'uomo ha appunto un'impronta tridimensionale. La sua anima invece è di sostanza più sottile e per questo non è visibile per l'uomo. Ciò che l'anima dell'uomo ha memorizzato, l'uomo non se lo può semplicemente togliere di dosso o metterlo da parte dimenticandolo volutamente. Dopo la morte del nostro corpo, la nostra anima porta con sé sia gli aspetti positivi sia quelli negativi che hanno fatto parte del suo cammino come essere umano. Sia che l'uomo che era ancora in vita lo abbia dimenticato o lo abbia voluto dimenticare, il fatto che non lo ricordi non ha alcuna importanza, Ciò che è stato memorizzato è memorizzato. Secondo le leggi della natura, il corpo materiale appartiene alla terra. Nel momento in cui il corpo decede, l'anima si stacca poco a poco dall'involucro mortale, il corpo, ed entra subito a far parte di un'altra coscienza di aggregazione. Il legame a persone che erano molto vicine a chi è deceduto, che hanno vissuto con lui per molti anni, che hanno acquistato insieme a lui determinate cose nella dimensione temporale o ne hanno edificate altre per le proprie famiglie o conoscenti e che avevano per lui un valore, ora può divenire un problema. Le persone rimaste in vita non vedono l'anima della persona che era loro cara. Al contrario, però, l'anima vede le persone insieme alle quali ha vissuto e operato. Nel primo periodo dopo la morte del corpo dell'uomo, la sua anima si trova ancora in mezzo a queste persone che le erano care. Vive ancora riferendosi al valore che aveva come essere umano, in tutto ciò che aveva portato all'uomo una patria, sicurezza, guadagni, stima e altre cose del genere, vale a dire che era importante per lui. L'anima di una tale persona non riesce a staccarsi senza difficoltà. Il magnetismo che l'attira verso i valori delle cose esteriori è troppo forte. Il magnete è costituito dall'ambiente in cui l'essere umano si sentiva a proprio agio, dove coltivava le proprie abitudini, dove era stimato, dove possedeva dei beni, faceva dei guadagni e tante altre cose del genere. Se l'anima non riesce a staccarsi da tutte queste cose, rimane invisibile nell'ambiente che le era familiare. In un primo tempo non vuole prendere coscienza degli impulsi che le giungono, invitandola a procedere come anima, poiché essi mettono in movimento in lei tante cose che come essere umano voleva dimenticare o che ha dimenticato. Gli aspetti che sono stati immessi nel macrocosmo materiale si manifestano in modo sempre più chiaro nell'anima. Ciò che era stato dimenticato si presenta in diverse sequenze di immagini che invitano l'anima a mettere in ordine, ossia a sistemare queste cose, per potersene staccare e poterle poi dimenticare. Tutta la sofferenza, l'afflizione e il dolore che abbiamo inflitto ad altri con il nostro egoismo o con la nostra indifferenza si manifesta in queste sequenze di immagini. Queste immagini sono incise nella nostra anima e non possiamo scrollarcele semplicemente di dosso, ma le sperimenteremo sul corpo della nostra anima. Il dolore, il lutto, la solitudine, l'abbandono, la sofferenza e le preoccupazioni che altri hanno subito per causa nostra li dovremo percepire come sofferenza e sopportare noi stessi nel corpo della nostra anima. Per questo motivo Gesù, il Nazareno, ci ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. Fine della citazione. Allo stesso tempo, una costellazione planetaria del cosmo di sostanza più sottile trasmette verso l'anima per indicarle la via verso quello che sarà il suo prossimo luogo di destinazione.
3: wenn wir Menschen uns bewusst machen.
1: Se noi uomini ci rendiamo conto che ognuno muore da solo e che ognuno percorre da solo la via che porta a dimenticare, ci sarà molto più facile comprendere che ognuno di noi è un individuo specifico che si avvolge a livello energetico con gli aspetti personali che immette. È il fluido che ci avvolge come uomo sulla terra e come anima nell'aldilà. Ogni uomo ha un decorso della giornata specifico che corrisponde a ciò che lo caratterizza individualmente. Tutti i processi del decorso della sua giornata e le varianti del comportamento dell'uomo vengono accompagnati dal macrocosmo materiale. Tutta la gamma di necessità, tutte le abitudini e consuetudini sono energie e nessuna energia va perduta. Tutti questi aspetti e queste abitudini, che in ultima analisi fanno parte di ogni singolo uomo, vengono registrate dal macrocosmo materiale. E anche se si tratta di caratteristiche che, pur essendo tipiche dell'esistenza nel nostro mondo tridimensionale, non ci incolpano, esse sono comunque una parte della via che porta a dimenticare. Tutto ciò che facciamo ogni giorno in modo scontato, perché viene fatto così, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte e portoni aperti. Ogni cosa che facciamo normalmente, come la toilette mattutina, mangiare, bere, andare in automobile, andare in bicicletta, andare a lavorare, fare i lavori di casa e tante, tante altre cose. L'anima non ha più bisogno di queste cose. Essa vive in un'altra dimensione che è di sostanza più sottile e ciò nonostante mantiene ancora a lungo le sue abitudini. Qualsiasi cosa che facciamo è energia e viene memorizzata. Tutto ciò che fa parte dell'uomo, del mondo tridimensionale, anche se non costituisce una colpa per l'anima, essa lo porta comunque con sé nell'altro mondo, nell'aldilà. Sulla via che porta a dimenticare deve deporre anche ciò che non l'ha incolpata. Invece tutto ciò che costituisce una colpa per l'anima viene memorizzato dalle costellazioni planetarie del macrocosmo di sostanza più sottile. Le colpe gravi dell'uomo, che sono incise nell'anima, possono inoltre prendere forma nel macrocosmo materiale, creando una cosiddetta matrice, chiamata anche bozzolo, che ha lo scopo di dare a un'anima molto incolpata la possibilità di incarnarsi di nuovo, se non riesce a staccarsi da ciò che ha fatto fino a quel momento come essere umano e desidera vivere di nuovo in veste umana. Se poi due persone, un uomo e una donna, che hanno un'irradiazione simile alle caratteristiche che segnano l'anima in questione, generano un bambino, l'anima farà tutto il possibile per incarnarsi come neonato presso questi genitori. Il caso non esiste. Il simile attira il simile.
4: Es gibt also keine Zufälle.
0: Il caso quindi non esiste. Tutto viene guidato, tutto viene manovrato, tutto viene messo in movimento e finirà prima o poi per manifestarsi. Un'anima che si è legata alla dimensione temporale come essere umano ha molte difficoltà a staccarsi, ad esempio, da determinati luoghi, paesi, da beni e denari. L'ambiente, che era piacevole per l'uomo e gli portava profitto, lega poi molte anime. Le persone sensibili si accorgono della presenza dell'anima di una persona deceduta da poco. Spesso si dice che la madre defunta, il padre, il nonno, la nonna, oppure addirittura un bambino morto da poco nella famiglia sono ancora vicini. Anche se sono invisibili, si percepisce però la loro presenza. Le persone che sono meno sensibili e che considerano questo mondo come l'unica realtà non prenderanno sul serio queste percezioni, considerandole come sensibili.

0: vieles mehr. Alles.
1: Tutto ciò che l'uomo considera come sua proprietà ed ha legato a sé costituisce per molte anime un blocco che impedisce loro di staccarsi da questo stile di vita che le lega. Se un'anima non riesce a staccarsi dal suo ambiente, essa continua eventualmente a vivere in mezzo alle persone con le quali ha vissuto quando era in veste umana, e insieme alle quali ha goduto di pienezza e ricchezza. Essa cerca di partecipare ai colloqui delle persone a lei care, ma esse non la sentono e non la percepiscono. Ciò non soltanto è doloroso e inaccettabile per un'anima che vive in questa condizione, ma queste circostanze la spingono a incarnarsi di nuovo, a entrare di nuovo in una veste umana. Facciamo un altro esempio simile. Una persona sensibile, che si sentiva molto vicina a una persona defunta, ogni tanto sente un brivido lungo la schiena e pensa che l'anima del padre o della madre appena deceduti sia ancora presente, che ascolti ogni cosa, che cerchi di parlare. E questa persona pensa di avere questa percezione in modo preciso. Perché sente un brivido lungo la schiena? Perché l'anima l'ha toccata. Essa cerca di comunicare. Il brivido che alcune persone percepiscono è l'irradiazione del corpo di sostanza più sottile, ovvero il fluido che avvolge l'anima. L'irradiazione dell'anima è molto più fredda dell'irradiazione del corpo e per questo si percepisce un breve brivido lungo la schiena che passa lungo i fasci dei nervi. Qualsiasi sia l'ambiente nel quale la persona deceduta è cresciuta ed ha vissuto, l'anima rimane in genere per un certo tempo in quel luogo e cerca di continuare a vivere come era abituata a fare come essere umano nella cerchia di un tempo. Non di rado un'anima si rende conto solo dopo essere stata scossa in modo molto forte o con molta sofferenza di non venir più percepita dai suoi amici di un tempo, dalla famiglia. Il macrocosmo materiale agisce con la sua intensità di irradiazione sull'anima, cercando di fare in modo che essa riconosca la situazione in cui si trova. Alla fine, l'anima si deve rendere conto che non ha più accesso all'ambiente che le era caro un tempo e che ora, a poco, deve percorrere la via che passa attraverso ciò che ha immesso e che ha prestabilito con il suo comportamento quando era in veste umana. L'irradiazione la stimola a percorrere la via che porta a dimenticare e che passa attraverso il macrocosmo materiale per arrivare nelle sfere di purificazione.
2: Dopo che l'anima ha compreso che cosa deve fare, percepisce a poco l'attrazione verso altre situazioni della vita, ossia aspetti di vita che ha immesso, e può eventualmente percorrere passo per passo la via che la porta a dimenticare, iniziando a staccarsi da ciò che la circondava quando era in veste umana. Molte cose che una volta erano molto importanti per lei diventano ora meno importanti. La via che porta a dimenticare prevede che ci stacchiamo a poco, a volte con grandi difficoltà, da ciò che ha dato all'anima sicurezza e sostegno quando era in veste umana. Molto lentamente l'anima si stacca dalla cerchia in cui operava quando era un essere umano e segue la via che le viene indicata dal

0: macrocosmo materiale e da una costellazione planetaria nel cosmo di sostanza più sottile. Un'anima che ha imparato a comprendere le irradiazioni e la guida dei due cosmi comincia a staccarsi, anche se la nostalgia della vita terrena di un tempo la tira ancora per legarla. Tuttavia, ciò che riconosce, anche se con molta amarezza, costituisce la sua via, la via che la porta a dimenticare, per poter poi sistemare in un'altra dimensione ciò che porta ancora dentro di sé. L'anima si stacca a poco dalle sensazioni di calore e freddo, di sonno e risveglio, dagli oggetti che le erano cari, dalla bellezza dei paesaggi, dalla vita condotta nel lusso, da abitudini culinarie luculiane e dal bere, dalla poltrona comoda che amava quando era in veste umana, nella quale è rimasta seduta per ore come essere umano, godendosi la vita del bel paesaggio.
1: Ripetiamo, non appena l'anima si stacca dalle necessità e dalle abitudini che aveva come essere umano, dalle consuetudini della sua vita e dal lusso, comincia a dimenticare. Chi è sensibile si accorge che l'anima non si trova poi più nelle vicinanze. Quando l'anima percorre la via che la porta a dimenticare, in lei affiorano poi altri ricordi. Sono aspetti di comportamenti errati che costituiscono una parte di ciò che è inciso dentro di essa e che dovrebbe riconoscere, di cui si dovrebbe pentire e che dovrebbe deporre nel suo prossimo luogo di destinazione. Sulla via che porta a dimenticare e la conduce verso una costellazione planetaria di sostanza più sottile, vengono stimolati altri compiti e aspetti da sistemare, che l'anima porta incisi dentro di sé. Lungo la sua via cambia anche l'irradiazione del suo corpo. L'anima assume tratti del viso diversi, porta una veste di sostanza più sottile che corrisponde ai colori della costellazione planetaria dell'aldilà e a ciò che è inciso dentro di lei in quel momento. La via che viene seguita da un'altra anima potrebbe essere come segue. È possibile che la persona che è deceduta in passato abbia creato tramite la sua anima una matrice nel cosmo materiale, ossia un involucro energetico per incarnarsi eventualmente un'altra volta. In tal caso l'anima viene istruita e le viene spiegato che ciò che ancora la occupa e cerca continuamente di attirarla di nuovo verso il macrocosmo materiale è una cosiddetta matrice, un bozzolo, ovvero un nuovo corpo energetico per la sua incarnazione. Alcuni esseri elevati mostrano all'anima come si è comportata in modo errato nei confronti della vita dell'unità, della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo, affinché essa lo possa riconoscere, se ne possa pentire e lo possa sistemare. Se l'anima non lo vuole fare perché la matrice trasmette verso gli errori che ha fatto un tempo in veste umana, mettendoli quindi in movimento, alcune anime valutano la possibilità di acquisire di nuovo un corpo terreno. Alcuni esseri elevati di luce indicano all'anima come sarebbe il suo cammino in un nuovo corpo umano, nel caso in cui essa si incarni di nuovo. Una poesia che viene attribuita a Hermann Hesse ci può aiutare a comprendere che l'anima non è mai sola, che viene sempre istruita, viene sempre guidata, che c'è sempre qualcosa in movimento dentro di lei. La poesia ha il titolo La vita che io stesso ho scelto.
0: Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata ed il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero indicate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori, e poi risposi con voce decisa: «E questa è la vita che voglio vivere», e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo nuovo mondo, e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
2: Cari amici all'ascolto, anche dalle parole di questa poesia possiamo comprendere che come anima, prima di incarnarci di nuovo, veniamo sempre istruiti in modo dettagliato di ciò che ci aspetta nella vita terrena, ossia ci viene spiegato qual è il nostro punto di partenza, quali costellazioni ci saranno nella vita, quali saranno le nostre predisposizioni e tante altre cose. Come affrontiamo queste cose e, partendo da questa base, ci sviluppiamo in modo positivo oppure no, dipende dalla libertà di ogni singolo. Per oggi desideriamo congedarci da voi. Se lo desiderate, potete rimettervi in ascolto per la quarta ed ultima parte della nostra serie di trasmissioni. Nel frattempo, auguriamo tutti delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo.
0: ist die Registratur vollzogen.
1: Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino, che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima, che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative, deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative.

0: La coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce. Egli ci ama. Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, cari telespettatori, continuiamo anche oggi con il nostro tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. E vi salutiamo cordialmente per questa 8ª puntata di questa serie di trasmissioni con letture di testi tratti dal libro che ha lo stesso titolo ed è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, scritto sulla base di registrazioni di colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle puntate precedenti ci sono già state date spiegazioni profonde che ci hanno permesso di gettare uno sguardo nella vita della creazione che abbraccia ogni cosa, la vita che è in noi e in tutto ciò che ci circonda, la vita che proviene da Dio, che ci viene incontro in ogni animale, in ogni pianta, in ogni minerale e in ognuno dei nostri simili. Nel nostro libro dal quale è tratta questa trasmissione, ciò viene riassunto in una frase. La vita onnipotente che fluisce verso tutte le creature della terra è sempre l'amore di Dio. Abbiamo dato risposta alle domande che occupano da sempre l'umanità, per esempio in merito all'essere che è Dio, all'evento della creazione e all'origine, alla meta dell'uomo. Oltre che alla domanda sul significato profondo delle parole di Gesù, il regno di Dio è insito in voi. Cari amici, considerando tutte queste cose, viene spontaneo chiedersi che cosa ha a che fare tutto ciò con la fede. Oggi parleremo di questo e di molte altre cose. Chi lo desidera può seguirci leggendo direttamente dal libro. Oggi cominciamo con il capitolo «La vostra coscienza è dentro di voi. La fede non si può dimostrare».
2: Qualsiasi cosa l'uomo pensi della propria giornata, ogni giorno è la giornata del singolo ed egli ne è responsabile. Per questo ogni giorno ci sono decisioni da prendere e allo stesso tempo nuove sfide da affrontare per riconoscere se stessi. Se si è desti, non si nuota ciecamente con la massa degli uomini, con la corrente dell'indifferenza, pensando che sia sufficiente dire «io credo in Dio» oppure «basta avere fede». Oppure l'uomo affida semplicemente la responsabilità ad altri, affermando «io credo a ciò che predicano i preti e i parroci». O forse rimane indeciso, dicendo «non mi importa, fede qui o fede là, a che cosa si dovrebbe credere?». E alla fine qualcuno dice «io non credo a niente, nemmeno a me stesso, o forse invece credo in me stesso?» e rifiuta in modo rigoroso di occuparsi di questioni di fede, affermando «comunque sia, lasciatemi in pace per quanto riguarda la fede».
3: Le parole «o forse invece credo in me stesso» toccano forse qualcuno che la pensa in modo analogo. La fede passiva, del resto, non si può dimostrare. Il singolo non la può nemmeno dimostrare a se stesso. E perché no? Perché una fede passiva è qualcosa di statico, di irremovibile. Da una fede passiva non si può sviluppare nulla che aiuti a fare dei passi avanti. La fede passiva non è in grado di svilupparsi. Con questo principio passivo credo o non credo, le giornate scorrono via una dopo l'altra senza che ci si chieda seriamente se è veramente questa la vita.
4: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, né la fede passiva né ciò che stiamo riportando può essere dimostrato. Nessuno ve lo può dimostrare. Dipende completamente da voi stessi e dalla vostra coscienza per queste cose, che si trova in voi. Se lo volete, seguiteci nelle seguenti riflessioni. In tutto l'universo infinito non esiste nulla di statico. Soltanto nel settore ecclesiastico confessionale, dove si afferma a senso che basta avere fede, si cerca di far restare tutto rigido. Il bambino che è entrato a far parte della Chiesa con il battesimo deve semplicemente credere ciò che gli viene prescritto dalla Chiesa. Questa è la fede passiva della Chiesa. La fede è una questione di credere. Dimostrare a se stessi ciò in cui si crede porta all'autoconoscenza e ci avvicina a Dio. Ciò avviene sperimentando dentro di sé la fede in Dio, per mezzo di ciò che ci è stato insegnato da Gesù di Nazareth. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te.
3: Continuiamo a leggere dal capitolo La legge dell'amore per Dio e per il prossimo, collega e sii. Se credete all'Eterno, al vero e unico Dio universale, al Creatore dell'infinito, a un'intelligenza assoluta, allora fate divenire attiva la vostra fede nell'unico universale, poiché la legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo dice trasmettere e ricevere, collega e sii. Questa è la comunicazione universale, è la vera vita. Voi stessi siete coscienza. Voi stessi avete il nucleo incorruttibile, la vita universale nel profondo della vostra anima. Voi stessi avete quindi il compito di dimostrare a voi stessi che Dio, lo spirito dell'infinito, esiste e che l'unico universale è la vita eterna, l'io sono. L'io sono nel profondo della vostra anima.
1: L'Eterno è il presente universale, la legge universale. In tutto l'infinito agisce l'eterna legge universale. E chi la può ricevere come tonalità e suono? Tutti gli esseri, inclusi gli uomini, che sono in comunicazione con l'unico universale, con lo spirito dell'infinito. L'uomo può percepire la vita che pulsa non con le sole parole «io credo», bensì con le opere del vero amore per il prossimo, poiché l'Eterno è l'amore. Rispetto a molte persone, i regni degli animali, delle piante e dei minerali sono invece costantemente in comunicazione con il loro creatore, con l'Eterno. Anche le persone che rendono onore all'io sono, l'io sono, allo spirito onnipresente, percorrendo la via che Dio ha dato a noi uomini nei 10 comandamenti tramite Mosè e che Gesù di Nazareth ci ha dato nel discorso della montagna, sono vicine alla luce originaria, a Dio in noi, nel profondo della nostra anima. Esse sperimentano che cosa significa collega e sì.
2: Prendiamo coscienza ancora una volta che in tutto l'infinito non esiste nulla di statico, niente di rigido. Da ciò che è rigido non si può sviluppare nulla di creativo, che dà forma ed è cosmico. Dio, l'Eterno, è sempre movimento, è sempre vita che crea e dà forma. È sempre evoluzione onnipresente. Nessuno può dimostrarvi l'esistenza di Dio. Sentiamo continuamente parlare o leggiamo in merito alla coscienza. La coscienza dell'uomo, e teniamo presente che ciò riguarda quella dell'uomo, è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole e azioni. Ogni giorno l'uomo lavora, tra le altre cose, con queste 5 componenti che agiscono a loro volta sui suoi organi dei sensi. Con queste 5 componenti attive, costituite da sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni, che possono essere anche del materiale esplosivo e con i suoi sensi, egli crea la sua coscienza. La sviluppa strato su strato, livello su livello, e questo giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto.
3: Ognuno di noi crea da sé i contenuti di questi strati di coscienza proprio per mezzo delle cinque componenti. Esse sono quindi la vostra coscienza umana personale. E soltanto voi potete esaminare voi stessi per scoprire che cosa avete memorizzato negli strati, nei vari piani della vostra coscienza. Noi stessi, da soli, abbiamo creato i nostri strati di coscienza. Tenendo presente questo, potremmo chiederci e darci poi noi stessi una risposta. A che cosa serve a noi e al nostro livello di coscienza umano se restiamo aggrappati a una fede rigida che non ci richiede di agire?
2: Arriviamo ora al capitolo Impariamo, imparate insieme a noi, trasmettere e ricevere, e la comunicazione universale che rende liberi. Cari amici, se amate la creazione di Dio, gli animali, la natura e i minerali, allora abbandonate il sistema di Baal, ossia il principio separa, lega e domina, di cui abbiamo parlato nella trasmissione precedente, e fate divenire attivo il vostro marchio di valore che dice «Io credo in Dio». Se volete, imparate insieme a noi ad aspirare allo spirito libero. Imparate con noi che cosa significa amore per Dio e per il prossimo. Imparate con noi che cosa vuol dire trasmettere e ricevere e che cos'è la comunicazione universale che rende liberi. E ricordatevi che nessuno è nato maestro. Dovremmo tenere sempre presente che tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita creati dall'Eterno fanno parte della comunità universale di Dio, dell'unità universale cosmica, della famiglia di Dio, nostro Padre nei cieli. Noi uomini, ognuno di noi, viviamo in questo principio universale divino trasmettere e ricevere, grazie al nucleo centrale incorruttibile che si trova nel profondo della nostra anima. Le creature di Dio, gli animali, le piante, le pietre e i minerali, in base al loro livello di coscienza, che è naturalmente divino, sono in comunicazione con il loro creatore, poiché il principio cosmico trasmettere e ricevere non è soggetto al tempo e quindi nemmeno a orari di trasmissione o a limiti dovuti dallo spazio.
3: Impariamo. Imparate insieme a noi, tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita che portano in sé il germe centrale e il nucleo centrale, gli animali, le piante, le pietre e i minerali, respirano il soffio del loro creatore che è la vita. Sottolineiamo che respirano il soffio del loro creatore che è la vita. Tutto è permeato dal soffio dell'Eterno Dio Creatore. Ogni animale, ogni pianta e ogni pietra che si trova nella corrente di vita del Creatore è una creatura divina nella grande famiglia universale di Dio. Gli animali, che provengono dal soffio divino, ma anche le piante, sono i fratelli e sorelle minori dell'uomo. Anche il livello di coscienza dei minerali appartiene all'Eterno Dio Creatore che li ha creati nella sua culla del creato e in cui prende forma la creazione affinché prendessero forma e continuassero l'evoluzione della propria coscienza e che li accompagna e si prende cura di loro lungo il loro cammino evolutivo.
1: Egli, il grande unico universale, è con la sua creazione e presso di essa. E notiamo bene, con la sua creazione e presso di essa. La stessa cosa vale per noi uomini. Dio è presso di noi, nel profondo della nostra anima. Ed Egli, l'unico universale, può essere con noi nei nostri pensieri, in tutto ciò che diciamo e facciamo? Se è così, allora diventiamo persone in grado di percepire nel profondo, nelle quali agisce l'unità universale, la comunità universale. La vita nell'unità universale è l'essere, sono le creature che provengono da Dio, l'unico universale, come gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nella parte originaria della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e per mezzo del nucleo centrale, del cuore originario dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, con il Dio Creatore e Dio Padre e Madre.
2: Cari amici, ascoltiamo ora le spiegazioni riportate nel capitolo dal titolo «La situazione in cui si trova oggi il mondo indica in modo chiarissimo che cosa comporta il principio separa, lega e domina». Molte persone hanno perso la fede in Dio perché Egli, Dio, non fa ciò che esse si aspettano o addirittura pretendono da Lui. Si separano dall'onnipotenza di Dio e si legano a cosiddetti idoli, a persone che si fanno adorare dagli altri come dei. Nonostante qualcuno si rivolga a Dio quando si trova in difficoltà, nella sofferenza o a paura, la maggior parte degli uomini ha dimenticato qual è il vero significato dell'esistenza e dell'operato di Dio. Tutto ciò che noi uomini vediamo e non vediamo e che proviene dall'operato di Dio porta in sé la vita che è Dio. Se ci allontaniamo dal donatore universale, ci separiamo dalla comunicazione universale con le forze positive. Ci stacchiamo più o meno da Dio, il creatore della vita universale. L'uomo crede poi ancora a malapena a ciò che corrisponde alle sue idee e ai suoi concetti.
3: Separa non significa altro che io sono un essere umano. Mi creo io stesso ciò che credo sia giusto e buono per me. Credo soprattutto a ciò che vedo e possiedo e lo considero come mia proprietà. Che cosa deriva e cosa è derivato dai legami all'esaltazione di se stessi, al potere, del denaro e ai beni, eventualmente anche a cospicue eredità? Pretese di potere, di possesso e l'esaltazione di se stessi sono indice del principio separa, lega e domina, nel quale ognuno è contro l'altro. Questo principio satanico indica che siamo separati dall'unità universale, dalla vita universale, dallo spirito universale. I suggerimenti che riceviamo dal basso, dall'avversario della vita, dicono: non credere nell'esistenza eterna. Credi soltanto in te stesso e così crederai in me.
2: Da questa sete di dominio e di stima si sviluppa la mania del potere, che viene alimentata dalla ricchezza. Da queste componenti del potere, che spesso hanno le loro radici già nei fatti più piccoli, si sviluppano liti, lotte, assassini, fino ad arrivare alle guerre. Questo è l'influsso demoniaco, è la forza che proviene dal basso. Da queste cosiddette armi, ossia dalle forze negative, il principio demoniaco, ossia il demone, attinge le energie per combattere contro la creazione di Dio ed esercita un influsso negativo su uomini. Le strutture di potere demoniache, il principio separa, lega e domina, esistono grazie alle energie negative degli uomini. Di conseguenza gli uomini non solo perdono la libertà, ma vengono spesso schiacciati in una camicia di forza militante. Il principio divino collega e sì, porta invece libertà, perché l'uomo non si lega a nulla e a nessuno, dato che è consapevole che quando il suo cammino come uomo sulla terra giungerà alla fine, non potrà portare con sé nulla, tranne le colpe della sua anima, dovute al principio separa, lega e domina. Malgrado tutto ciò, la forza del Cristo Dio rimane nella sua anima, affinché possa superare gli aspetti demoniaci di cui si è caricato e liberarsene.
3: La realizzazione del principio collega e sì può essere considerata nel seguente modo per ognuno di noi. Io, l'uomo, imparo a sviluppare il collegamento, ossia la comunicazione con le particelle più piccole della materia, prendendo continuamente coscienza in modo nuovo che in tutti e in tutto c'è il positivo, lo spirito, Dio. Imparo e lavoro per sviluppare una comunicazione positiva con la natura, con il mondo degli animali e anche con la terra e con tutte le sue forme di vita. Imparo a comprendere che la mia vita terrena è un dono prezioso che l'Eterno mi ha fatto. Imparo a cogliere il collegamento con la parte più profonda dei miei simili, perché nel profondo di ogni anima c'è la legge della fratellanza con ogni fratello, con ogni sorella che collega. Imparo a fare la pace e a mantenere la pace. Dai passi per imparare che compiamo verso il principio cosmico collega e sì, si sviluppa poco a poco la fede viva in Dio che, per mezzo di Mosè, ci ha dato i comandamenti, estratti dalla legge universale, e tramite Gesù di Nazareth ci ha dato il discorso della montagna che spiega come vivere nello spirito dell'unico universale.
1: Descrivere la vita a sette dimensioni nella legge con le nostre parole soggette alle tre dimensioni umane rimane sempre un'impresa quasi impossibile. Quando leggiamo o sentiamo che noi uomini dovremmo essere immagini di Dio, non si intende in modo diretto l'uomo segnato dal peccato, bensì l'essere puro inalienabile, l'essere spirituale. Tutto è in definitiva energia. Anche il corpo dell'uomo è energia. Anche se parliamo di ossa, tendini, legamenti, vasi sanguigni, nervi, ormoni, ghiandole, organi e di tante altre cose. Tutto ciò è assolutamente normale per noi uomini. Tuttavia, quando si dice che tutte queste parti del corpo non sono altro che energia e portatori di energia con diversi livelli di vibrazione, perché corrispondono ai contenuti delle nostre cinque componenti, che sono a loro volta energia, allora mettiamo in questione tutte queste cose scuotendo la testa.
3: Sia che lo vogliamo accettare o meno, i contenuti delle nostre cinque componenti determinano la nostra vita terrena e anche la struttura e l'irradiazione del nostro corpo fisico. Le cinque componenti, che possono essere positive o negative, con il tempo penetrano nella struttura di cellule del nostro corpo, segnano il nostro corpo fisico e anche la nostra anima. Dagli aspetti che segnano l'uomo si sviluppano il suo carattere e il suo aspetto. Riassumendo, possiamo dire che ogni uomo è il proprio corpo energetico personale che irradia le proprie frequenze individuali, in base agli aspetti energetici che ha immesso e che corrispondono alla sua persona. In senso lato, si tratta della legge personale di ogni singolo.
2: Sentiamo spesso dire che noi uomini siamo condizionati dai geni che abbiamo ereditato dai nostri antenati, per esempio dai nostri nonni o dai nostri bisnonni. È possibile. In alcuni aspetti siamo forse effettivamente simili al nonno o alla nonna, ma pensiamo anche allo stesso modo dei nostri antenati? L'uomo odierno pensa e agisce in base alla situazione in cui vive attualmente e non in base alle situazioni in cui vivevano i suoi antenati. Il modo in cui l'uomo pensa attualmente, i suoi sentimenti, le sue sensazioni, parole e azioni, gli danno l'impronta oggi. Ogni uomo, in passato o nel presente, determina la propria esistenza terrena, anche i suoi geni. Noi uomini siamo in definitiva esseri divini avvolti da una veste. Tuttavia, il nostro corpo energetico ha l'impronta che gli viene dai nostri schemi di comportamento attuali, ossia ne è segnato, anche se a livello energetico un uomo equilibrato assomiglia come forma a un essere divino. L'essere divino è equilibrato, eternamente bello, eternamente giovane, puro. È un essere totalmente cosmico ed eterico della dimensione dell'essere. È di sostanza sottile.
3: Quando sentiamo parlare della resurrezione della carne che viene insegnata da alcune religioni esteriori, dovremmo renderci conto che per noi uomini vale la terra, ritornerà alla terra. Il nostro corpo fisico proviene dalla terra e appartiene alla terra. Invece la nostra anima di sostanza sottile porta in sé la resurrezione come evoluzione verso la vita eterna. E ciò significa che l'anima percorre la sua via verso la vita eterna. Per quanto tempo la percorrerà, quante volte si incarnerà, dipende dall'uomo stesso, che, come abbiamo detto, dà l'impronta alla propria anima. Tuttavia, nell'anima è predisposta in modo inalienabile la resurrezione verso la vita eterna, verso l'essere divino, verso l'essere spirituale in noi.
1: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, anche in questa puntata della nostra serie di trasmissioni L'Unità Universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, abbiamo ricevuto tanti aiuti per poter ritrovare noi stessi e giungere alla nostra vera ed eterna vita. Se desiderate continuare a imparare con noi come possiamo superare passo per passo la nostra esistenza umana, della quale spesso non siamo consapevoli, per proseguire sul cammino verso la vita nell'unità universale, rimettetevi in ascolto per la prossima puntata, nella quale parleremo del tema «Impariamo a dar forma al giardino dell'Eden, prima di tutto dentro di noi». Ci farà piacere se ci vorrete seguire ancora e per oggi ci congediamo da voi con una frase che abbiamo sentito nella puntata di oggi. «Impariamo a comprendere che la nostra vita terrena è un dono prezioso che l'Eterno ci ha fatto». Arrivederci a tutti voi e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo «Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini». In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema «La legge della rispondenza e la legge della proiezione». Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio. In questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente in noi. Lui mi fa arrabbiare, tuttavia non lo voglio riconoscere e ciò corrisponde quindi alla mia cosiddetta rispondenza. La proiezione invece, incontriamo un altro collega, gli raccontiamo dell'altro, di quanto sia stupido, dicendogli sicuramente la vedi anche tu così. Sì, dice l'altro, naturalmente la vedo anch'io così, ma lo fa senza esaminare veramente le cose o riflettere se la mia opinione sia giusta e in questo modo si può dire che si lega a me. Io gli proietto la mia opinione. Questo legame, questa energia negativa, viene memorizzata in noi nel subconscio, negli involucri dell'anima, eventualmente anche nelle cellule del nostro organismo, ma anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo già sentito parlare. E un giorno dovremo sciogliere nuovamente queste cose per divenire liberi. Questo è il tema della prima trasmissione, in seguito si è trattato dell'influsso che può essere procurato dalle istituzioni ecclesiastiche sugli uomini, come con i dogmi, i riti, le cerimonie, e quanto sia questo influsso lo sappiamo dal battesimo fino alla vecchiaia. In seguito abbiamo trattato come ci influenziamo a vicenda attraverso la nostra irradiazione o attraverso ciò che emaniamo o attribuiamo invece agli altri. Oggi in questa quarta parte di questa serie di trasmissioni affrontiamo un altro tema, ossia che significato hanno limitare gli altri o l'energia proveniente dall'ammirazione o quali conseguenze portano, e di nuovo ci si pone la domanda, esiste il caso? Ma all'inizio di questa trasmissione vogliamo porci in particolare questa domanda. L'uno si impone sull'altro. Perché? Ed inoltre la domanda, Gesù di Nazareth ai suoi tempi si è forse imposto o ha sottomesso qualcuno? Sappiamo che non lo ha fatto, anzi, al contrario, egli disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Nessuno vuole essere dominato o sottomesso, ma noi uomini lo facciamo. E perché?
1: Sì, vorrei cominciare la trasmissione odierna leggendo un brano dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, di cui hai già accennato. Infatti si possono imparare molte cose. Ora cito a pagina 107. Chi determina gli altri e impone il proprio volere non lo fa perché è forte, anche se così sembrerebbe, ma perché è carente di energia, ossia lo fa da una debolezza. Per raggiungere i suoi scopi, egli sfrutta con astuzia le debolezze del suo prossimo, senza tener conto del suo libero arbitrio. Pertanto, la vittima può sottrarsi alla manipolazione di questo influsso solamente se riconosce le proprie debolezze e le supera con l'aiuto del Cristo Dio. Moltissime persone sono legate e imprigionate nella propria ragnatela e in quella degli altri. Solo quando riconosciamo la nostra dipendenza e il nostro legame, il Cristo Dio, nostro Redentore, ci può aiutare a liberarci, passo per passo, sistemando le nostre colpe.
0: Ci troviamo già nel mezzo del tema, hai detto la parola mancanza di energia. Conosciamo la legge della fisica che dice che nessuna energia va persa. Quindi se ora una persona ci influenza e ci toglie questa energia con il suo modo di comportarsi, di imporsi, perdiamo energia. A poco diveniamo sempre più poveri di energia. L'altro impiega la sua energia solo brevemente per aggirarci, per conquistarci con i suoi obiettivi. Tuttavia, una volta che siamo dalla sua parte, nel momento in cui siamo della sua opinione e ci comportiamo così come lui desidera, si riprende questa energia togliendocela. E a poco diveniamo sempre più poveri di energia. Conosciamo questo fenomeno definito anche come sindrome del burnout. Le persone non hanno più energia, non hanno più voglia né idee, divengono esecutori di ordini e vivono vegetando.
2: E se continuiamo a leggere nel libro, troviamo, dato che Dio non dona la sua energia per questo scopo, inizia più o meno consapevolmente la ricerca, infine la brama di ulteriore energia. L'uomo cerca poi di determinare, influenzare e programmare i suoi simili tramite la proiezione e di renderli dipendenti da lui, usandoli come fonti energetiche.
1: A questo punto potremmo chiederci come avviene questo praticamente, quando comincia questa ricerca intensa di energia. Questa brama può venire soddisfatta con le droghe, l'alcol, gli eccessi, la sessualità, le passioni eccessive, ma anche attraverso l'invidia, i dissidi, i litigi, fino alle guerre e molto di più.
2: O anche con il programma di mettersi in mostra dicendo guarda come sono bravo.
0: In un altro punto del libro, sempre a pagina 107, leggiamo: descriviamo brevemente un'altra variante del vasto campo della legge della rispondenza e della proiezione. Dato che il loro prossimo sembra essere forte ed avere molti pregi, una determinata categoria di persone, che potremmo definire imitatori, entra in uno stato di dipendenza. Essendo carenti di forze e pregi propri, esse si appoggiano ad una o più persone per vivere nel loro splendore, per esserne partecipi, per essere illuminate dal loro apparente fulgore. Imitando gli altri, assumiamo caratteristiche del comportamento, del modo di parlare e di vivere di un altro, per ornarci quasi dei suoi allori, per rivalutarci e uguagliare il loro esempio, al quale attribuiamo valori che ci mancano. Possiamo portare questo esempio anche in altri campi? Possiamo chiederci, ad esempio, se questi esempi si possono trovare anche in campi come quello della politica o della religione?
2: Sì, mi hai dato uno spunto. Se ci penso, mi vengono in mente le immagini che vediamo di frequente alla televisione. Molti di questi personaggi famosi, che si tratti della politica o anche nel campo della religione, o per esempio della cultura, nel mondo della musica, le pop star o rock star, conosciamo tutti questi esempi. Non è così che spesso vivono di una certa energia di ammirazione, di venerazione che proviene dalla massa, dai loro fans, o come vengono chiamati? Ma spesso cosa accade nella vita di queste persone? Cosa avviene ad alcuni di loro? Lo si legge poi nei giornali. Infatti, cosa accade quando improvvisamente l'energia o il successo vengono a mancare? Perdono energia, sono privi di energia e a volte addirittura si ammalano.
1: Sì, l'hai descritto bene. Questi artisti sportivi o politici o altre personalità della scena pubblica, in genere li vediamo raggianti sotto i riflettori, ma ad un certo punto arrivano al cosiddetto punto critico della loro carriera, che comincia a incrinarsi. Il successo diminuisce, le cose non vanno più così bene e poi subentra una tale carenza di energia che si ritrovano a dover compensare con tutto quello che abbiamo detto prima, forse con dei vizi, con le droghe, l'alcol e tutti quegli eccessi di cui sono pieni anche tutti i giornali. Quindi si tratta di una compensazione di questa carenza di energia.
0: Credo che quello che si sta spiegando lo conosciamo tutti, lo si vede nei mass media, in televisione, nei notiziari, si sentono di frequente queste cose, ma siamo coscienti che cose simili avvengono spesso anche nella cerchia più ristretta, quella della famiglia, quindi non solo in ambiti allargati della società, ma proprio anche nella famiglia. Ammettiamo ad esempio che dei genitori si leghino fortemente ai loro figli, e sappiamo che questo avviene spesso e facilmente. I figli vengono visti come proprietà e di conseguenza si prende anche energia da loro. I bambini possono dare molta energia, dato che possiedono questa spontaneità, questa naturalezza, questo amore che donano spontaneamente al loro prossimo. Ma dopo molti anni può darsi che arrivi la fase, così come avviene per i politici o per gli artisti che vivono anni e anni dell'energia del loro pubblico, una fase in cui, quando i figli se ne vanno, vanno a scuola o all'università, escono di casa, si sposano, improvvisamente la casa è vuota. Di colpo viene a mancare l'energia, subentra questo senso di solitudine e poi ci si accorge tutto d'un tratto che si è vissuto dell'energia dell'altro. Subentra anche un certo senso di disperazione, si è risaputo che proprio per questo motivo spesso i coniugi rimasti soli cominciano a litigare, in quanto improvvisamente non sanno più cosa fare delle proprie giornate e non hanno alimentato la propria energia.
3: Aber auch diese Streitigkeiten müssen eines Tages aufgelöst werden.
1: Ma anche questi litigi un giorno dovranno venire sciolti. Lo sappiamo e lo sentiamo. Leggiamo un altro passo sull'energia dell'ammirazione, in cui apprendiamo. Le rispondenze e i programmi umani che assumiamo dal nostro prossimo sono un bagaglio umano che dovremmo superare, sistemare o di cui dovremmo subire le conseguenze, imitando gli altri. Ci allontaniamo da noi stessi e non ci rendiamo più conto dei compiti e delle possibilità della nostra vita terrena, oppure solo in parte. Siamo poi legati alla persona dalla quale abbiamo copiato i programmi. L'altro è legato a noi in misura in cui ne ha tratto vantaggi personali, anche solo accettando l'energia dell'ammirazione.
2: Continuiamo a leggere. Di questa categoria fanno parte anche i fans degli idoli, sia nel campo della musica, del cinema e dello sport, sia in quello della politica o della scienza. Le persone famose, popolari e molte altre servono spesso da esempi che attirano gli imitatori nel modo che abbiamo appena descritto.
0: Sì, degli esempi, dici tu. Penso a determinati viaggi. Alcune persone si permettono di fare grandi viaggi con molto sfarzo e molti costi. Si recano in un posto accompagnati da migliaia di fans, si potrebbe quasi dire pellegrini o qualcosa del genere, che appunto venerano queste personalità. Si potrebbe quasi dire che queste persone illustri quasi prendono energia, questa energia di ammirazione dei loro fans, presa dai loro veneratori, si potrebbe dire in un certo senso, no?
1: Sì, e questo nonostante usino spesso parole così ben scelte e altisonanti, ad esempio qualora si parli di tolleranza o di unità. E ora se pensiamo ai politici, di queste parole cosa tocca veramente la gente? Il popolo si lascia motivare da queste parole? Arrivano alle persone? Raramente. Ciò significa che è sicuramente come dici tu, ossia che l'energia fluisce più nella direzione dal popolo verso gli altolocati o le stars, per dirla così, che nella direzione opposta. Spesso in tali occasioni vengono espresse parole così altisonanti come unità, tolleranza o modestia, ma il popolo si lascia veramente motivare in senso positivo? In realtà questi personaggi famosi, mettendosi in mostra, prendono energia che il popolo e le masse danno loro volontariamente.
0: Hai citato la massa. Nello sport si può osservare e riconoscere bene questo fenomeno. Pensiamo al calcio. Migliaia di spettatori. I tifosi incitano il gioco e può darsi che i giocatori ancora nell'ultimo minuto riescano a vincere sull'altra squadra. L'energia fluisce e ottengono nuova forza. In questo modo il gioco arriva forse alla fase cruciale e da questo momento si può percepire l'energia in atto. Quando migliaia di persone cominciano a incitare i loro giocatori, una squadra di calcio, ma anche questo avviene nei divi del rock, negli idoli o quelle personalità agghindate in modo appariscente. In questi momenti è chiaro che si percepisce addirittura l'energia che fluisce, potremmo dire che non è poca. Ci sono persino persone famose, stars, che ammettono coscientemente di farsi regolarmente un bagno di massa.
2: Ma la domanda è dove va a finire poi tutta questa energia?
0: L'energia non è solo quantità, ma anche qualità. Potremmo vederla così, l'energia che viene impiegata contro le leggi di Dio e che non è quindi nella sua volontà, non può appunto fluire di ritorno a Dio. Si tratta quindi di energie che praticamente fluiscono direttamente là dove sono attive le forze contrarie, fluiscono quindi la controparte.
1: E cosa se ne fa di questa energia? La utilizza per creare altrove nuove fonti di energia, dato che ha bisogno continuamente di energia. Infatti non ne riceve da Dio, questa energia proviene dagli uomini. Quando riesce a impossessarsi di una persona come fonte di energia, poi le prende energia fino a quando gli serve. Nel momento in cui non ottiene più da questa persona l'energia desiderata, la lascia cadere e questa caduta forse poi è un abisso senza fine e diviene molto difficile poi uscirne.
2: Sì, nel libro di cui parliamo oggi ho trovato un passo che si riferisce bene proprio a questo tema. Nel libro La via interiore, il grado della serietà si dice a senso. L'ego di una persona può influenzare i suoi simili solo fino a quando essi non prestano più alcun tributo al proprio ego ed elevano sempre più la propria coscienza a Dio. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione.
0: Hai detto la frase «avere fiducia in Dio». Cosa significa questo? Per me significa anche sperimentare Dio. E come lo sperimentiamo? Ad esempio, realizzando sempre di più, giorno per giorno, i suoi comandamenti, i 10 comandamenti, il discorso della montagna, ad esempio, che è l'insegnamento di Gesù, del Cristo. Solo in questo caso lo Spirito del Cristo Dio può proteggerci con la sua forza e con il suo amore.
1: Dopo quello che hai detto, leggiamo ancora una volta nel nostro libro. In esso viene descritto come avviene con l'energia negativa.
4: Im Buch von Gabriele zu lesen.
1: Leggiamo. A causa di questi influssi negativi, l'uno è legato all'altro. Se entrambi con questi programmi che vibrano in modo analogo proiettano le loro rispondenze, i loro programmi, i loro peccati in altre persone, si forma una rete del karma che costituisce allo stesso tempo una catena di influssi. Il virus della proiezione può quindi essere trasmesso ad altre persone. Ogni programma estraneo che è stato immesso determina la persona che lo ha assunto. Essa diviene simile a colui che l'ha determinata o che tramite il principio trasmettere e ricevere continua ad influenzarla.
2: E poi si legge, in base alla legge che dice il simile attira il simile, entrambi si incontreranno continuamente in questo mondo, oppure come anime nelle sfere di purificazione o in altre incarnazioni. Le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno in base ai programmi che i due hanno ulteriormente sviluppato. Da tutti questi processi risulta la rete mondiale del karma, nella quale molti uomini e molte anime sono ingarbugliati, annodati e aggrovigliati insieme.
1: Hai detto la legge mondiale del karma e che molti uomini e anime sono ingarbugliati l'uno con l'altro. Su questo tema abbiamo avuto la possibilità di avere un colloquio con Gabriele. Vogliamo ora ascoltarne una parte insieme.
2: Ciò significa quindi che il caso non esiste. Quando ci troviamo per strada, passiamo davanti a tante persone, le vediamo, le guardiamo in faccia. Se è tutto a posto, in noi non si muove nulla. Ci passano davanti 10 persone, 20 persone, tante persone. E improvvisamente, in mezzo a tutte, ce n'è una che ci irrita al punto che i nostri nervi sono in subbuglio. Cominciamo a guardarla, cominciamo a denigrarla. Il suo atteggiamento e il suo comportamento ci danno fastidio. Oppure partecipiamo a una conferenza, ascoltiamo la persona che parla, siamo d'accordo con alcune cose e con altre no. Poi improvvisamente dice una frase e questa frase ci fa arrabbiare moltissimo. Cominciamo a denigrare la persona che parla. Prima che dicesse quella frase, per noi era una persona che ci spiegava le sue conoscenze, ma ora ci ha irritati, ci fa arrabbiare e cominciamo a denigrarla. È la rete del karma. Vuol dire che abbiamo qualcosa a che fare con il passante incontrato per strada, che ci ha irritati, oppure con la persona che ha tenuto la conferenza. Che cosa c'è in noi? Quante volte ricorriamo in fretta all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e lo invertiamo dicendo «la sua trave è la mia pagliuzza». Per questo mi arrabbio con lui. Proviamo invece a rigirare il tutto come ci ha insegnato Gesù. L'altro irradia verso di noi la sua pagliuzza e in noi diviene attiva una trave gigantesca. La rete del karma comincia a vibrare. Che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuol dire la nostra irritazione? Ogni irritazione ha dei sentimenti. Se lasciamo spazio a questi sentimenti, affiorano dei pensieri. E se vediamo i nostri pensieri nei confronti del passante incontrato per strada e i pensieri verso la persona che ha tenuto la conferenza, in fondo dovremmo chiederci che cosa si trova nei miei pensieri, che cosa voglio dall'altro. In effetti voglio qualcosa da lui, ossia che si comporti in modo diverso, che non esprima ciò che ha appena detto. E perché non lo dovrebbe dire? È una cosa che mi ha toccato. Che cosa mi ha colpito nel caso del passante per strada? Il contenuto dei nostri pensieri ci aiuta a comprendere la rete karmica. La persona che ha tenuto la conferenza è legata a noi e noi a lei. Forse il passante è legato a noi e noi a lui. Se ora chiediamo alla persona che ha tenuto la conferenza se la frase che ha detto lo ha fatto arrabbiare e ci dice di no, perché può star dietro a ciò che ha detto, vuol dire che la rispondenza è soltanto da una parte. Si trova quindi solamente in noi. Siamo noi che abbiamo la rispondenza. Se potessimo chiedere al passante se si è irritato per causa nostra, egli ci risponderebbe perché? No, di certo. E allora la rispondenza si trova in noi. Si potrebbe quindi dire che si tratta di un ammonimento che proviene dalla legge causale, che ci indica che dovremo analizzare il più rapidamente possibile queste rispondenze e riconoscere noi stessi nelle nostre rispondenze, nel mondo dei nostri pensieri, sistemare velocemente e poi non pensare e tantomeno rifare più le stesse o simili cose. Se riusciamo a farlo, possiamo eventualmente evitare un colpo del destino, dato che si tratta di un avvertimento. Potrebbe accadere qualcosa. Potrebbe accadere un incidente automobilistico, si potrebbe manifestare una malattia, potrebbero subentrare pene, sofferenze o altre cose ancora. Alla base c'è quindi un avvertimento e se lo tenessimo presente potremmo sistemare diverse cose che quindi non ci colpirebbero più.
5: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben soeben gehört.
0: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, abbiamo appena sentito che ad ogni cosa precede sempre un ammonimento. E Gabriele ci dice anche che se facessimo attenzione a questo, potremmo risparmiarci molte cose e non dovremmo soffrire così. Ma in fondo non è forse questo il senso della nostra vita? Molte persone si chiedono perché mi trovo qui, qual è il senso della mia vita sulla Terra? Gabriele ci ha mostrato che si tratta di sciogliere tutti questi intrecci, questi annodamenti o legami che nascono con il nostro prossimo, le proiezioni, le rispondenze. Ma ancora oltre, questo accade con il mondo animale che tormentiamo e maltrattiamo e che questi intrecci, i legami vanno sciolti anche con loro e possono venire sciolti. Se ci liberiamo da questi legami, se chiediamo perdono e perdoniamo, se ripariamo a ciò che c'è da riparare, allora poco a poco sciogliamo questi intrecci, poiché con questi nodi e con questi grovigli non giungeremo mai di ritorno alla casa del Padre. Quindi è una possibilità grandissima che abbiamo qui sulla Terra, ossia di sciogliere, così da ritornare ad essere esseri liberi, spezzando questi nodi, liberandoci da questi legami che abbiamo costruito per così tanto tempo.
2: Quindi potremmo anche dire che ogni giorno è un giorno per imparare e noi praticamente frequentiamo la scuola di vita per imparare e più precisamente non per imparare a vedere come l'altro perché si comporta così per poi criticarlo, ma per vedere come sono io veramente, per esaminarmi ed eliminare ciò che è ancora in me. E questo di solito non lo vogliamo vedere. Spesso non rispettiamo la legge della rispondenza che dice se penso o dico qualcosa in merito al mio prossimo che mi fa arrabbiare, in me ci sono cose uguali o simili.
1: Ciò significa che grazie a questo senso di agitazione mi accorgo della rispondenza. Per esempio, se incontro qualcuno, improvvisamente mi accorgo di questa rispondenza. In merito possiamo leggere nel libro una frase molto interessante che dice: le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno. Sembra molto positivo, ma come va intesa questa parola completare?
0: Effettivamente sembra positivo, ma facciamo un esempio. Immaginiamoci che un uomo incontri una donna o una donna un uomo e questi si innamorano. A partire da questo momento è come se portassero degli occhiali rosa. Tutto viene tinto di rosa, i sensi vengono un po' offuscati, non si è più così obiettivi. E poi si dice, siamo così simili. Ci completiamo, ma non si tratta forse delle stesse rispondenze che si manifestano parallelamente, gli stessi desideri, le stesse esperienze, forse anche gli stessi pregiudizi, potremmo addirittura dire le stesse invidie. A volte infatti ci si unisce anche nel negativo e si dice poi che ci completiamo così bene a vicenda. Si parla di amore a prima vista, ci si scambiano parole che lusingano e si pensa sì, questo è proprio un buon rapporto di coppia. Ci si sposa e poi per un po', finché questi programmi continuano a fluire in modo parallelo e pacifico, tutto va bene.
2: Sì, ma prima o poi anche questi programmi finiscono. Infatti ogni donna, ogni uomo, potremmo dire ogni persona, è intessuta in modo diverso e ognuno si sviluppa diversamente. Si presentano altri desideri, altre mete E le rispondenze che si completavano cambiano, prendendo altre direzioni. Così tutto a un tratto si vede l'altro con altri occhi. E che cosa rimane poi? Rimangono solo le altre rispondenze e si comincia così a criticarsi, si comincia a stancarsi dell'altro e alla fine le rispondenze si scontrano sempre di più.
0: Sì, può darsi che poi insorgano differenze di opinioni, incomprensioni, liti, ognuno dà la colpa all'altro. E poi si potrebbe anche dire, ma dove è andato a finire l'amore a prima vista che c'era?
1: Come già stato detto, questi programmi negativi, uguali o simili, per un po' di tempo vibrano uno accanto all'altro, all'unisono, si può dire, si completano. Ma dopo un certo periodo di tempo, potremmo anche ad esempio dire dopo i fatidici 7 anni, e chi non li conosce, questi programmi risultano poi sorpassati. A questo punto si vedono improvvisamente tutti gli aspetti negativi e si pensa l'altro è cambiato in negativo e poi tutto ricomincia da capo.
0: Sì, infatti si ricomincia poi a cercarsi un compagno, uno nuovo. Prima si divorzia o anche viceversa, prima si cerca un nuovo compagno, poi si divorzia. E così la giostra ricomincia da capo. Si cerca qualcuno che corrisponde o che ci completa e dopo un po' di tempo, quando questi programmi si esauriscono e ci si accorge che non era proprio quello giusto, tutto ricomincia di nuovo da capo. Ma cosa ne dite? È sbagliato o esagerato quello che dico? Guardiamo un po' cosa succede nel mondo.
1: Qualcuno tra di noi ha sorriso un po' perché si sa come sono queste cose. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse anche voi avete sorriso. Forse invece avete pensato che stupidaggine nel mio rapporto di coppia non è così. Nel nostro caso è amore. Attenzione.